Ringhi pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta sotto un cielo grigio gli avvoltoi.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Play the Rock.
1: A 20 anni è sabato ogni notte, ma poi la domenica la odio a morte. Mi alzo di scatto e sento le vertigini, calzini sbagliati, brividi. Un po' come quando fuori piove, scivola il rancore, dimentico il mio nome. E chi se ne frega di chi mi guarda le storie.

pacche e cieli. La città rimpicciolisce come Alice. Prendo ovviamente la bottiglia sbagliata. E della poesia come Beatrice alla fine. Me ne son sempre fregata. Me ne son sempre fregata.

i cieli. Comunque l'altro giorno mi stavo guardando allo specchio e a un certo punto mi sembra di vedere una volpe. Ero io, era la volpe, chi lo sa. Che poi la volpe l'ho vista l'altro giorno in montagna, quando siamo saliti. Che poi che fatica, cioè la montagna in realtà ci sta, ma è un po' una merda tutto sommato. Arrivi in cima, fighissimo, poi a una certa devi scendere e rischi di spaccarti una caviglia. Cioè che senso ha alla fine spaccarsi una caviglia?

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
20: Investi in radio, la radio rende.
19: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
21: All of the hits from yesterday to today. Only

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
16: E quando guarda la torre, ripensa a Milano.
17: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poli Radio, li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
16: Per sentirsi a Pisa.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Poli Radio.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication network.
1: Ma quanti sono?
0: Design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci iscrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: today. Change the way you listen to music.
1: Undici e 01, inizia il primo giorno di scuola.
2: Poliradio, primo giorno di scuola.
3: La mia amica per sempre sarà segnata da te, primo giorno di scuola, di scuola, di scuola.
4: Il primo giorno di scuola. Benvenuti, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Come state?
5: Buongiorno.
6: Bene, bene.
4: Buongiorno. Il primo giorno di scuola, questo giorno bellissimo che segna l'inizio del palinsesto di Poliradio. Infatti inizierebbe oggi, ma oggi è lunedì, quindi quelli che hanno il programma oggi non lo fanno, inizia domani.
5: Sono in after dal weekend.
4: Se sono in after dal weekend quelli che hanno il programma oggi, perché tanto c'è il primo giorno di scuola, non serve che ci prepariamo. Ma cos'è il primo giorno di scuola? È questo giorno bellissimo, appunto, dove ogni ora si affrontano delle materie scolastiche diverse.
6: Esatto. E noi inizieremo con una delle temute lettere.
4: Le temutissime.
6: Letteratura italiana.
4: È terribile. Cioè, posso dire che avere letteratura come prima ora a scuola era abbastanza pesante?
5: No, allora, io mi ritengo fortunata perché il mio prof di letteratura era stra-interessante. Quindi me la
4: però
5: godevo.
4: Però la prima ora.
5: E me la godevo, una bella, perché faceva tipo, allora c'erano i troiani e c'era Achille. E quindi era come un film alla prima ora.
4: Ah, capito.
6: Cioè, tu avevi l'attimo fuggente, il prof. No, no, io avevo una delle professoresse di letteratura, quelle dei meme, no? E quindi...
4: Ah, quelle dei meme con tutti i braccialetti, gli occhiali.
6: Sì, esatto, esatto.
4: Ma come in tutti i primi giorni di scuola dobbiamo presentarci, no? Siamo qui, dobbiamo conoscerci. Io sono Lorenzo.
6: Io sono Michelle.
5: Io sono Vale.
7: Io sono Carola.
4: E adesso sapete i nostri nomi. Dobbiamo mettere i cartellini? Voi mettevate i cartellini il primo giorno di scuola?
5: Assolutamente sì.
4: Era bellissimo.
6: No.
7: Assolutamente no.
4: Come no?
7: Chi si metteva il cartellino veniva bullizzato.
4: No, come veniva bullizzato?
7: Ma perché, non so come dire, da un po' quell'area da secchione disagiato.
4: Ah, secchione disagiato, quindi...
7: Si può dire.
4: Dispiace, ma sono un secchione disagiato, ragazzi. A me piaceva molto il cartellino, anche Valentina era una secchiona disagiata.
5: E poi io non vorrei dire, cioè non voglio partire già con gli insulti, ma viene dal classico questa ragazza.
4: Sì, scuola, il
7: mi merito perché... gli insulti.
4: Ma perché loro non c'avevano il cartellino di carta, loro c'avevano la tavola, quella d'argilla che... E lei ci incidevate sopra il vostro nome.
7: Sì, esattamente.
6: In tre lingue, come la stessa.
4: In tre lingue, certo, ovviamente, ovviamente. E, dobbiamo anche dire i contatti, ragazzi, perché se chiunque vuole interagire con noi, può Valentina la vedo in difficoltà perché sei senza occhiali o c'hai le lenti?
5: Ho le lenti, ma non vedo un cazzo, devo tornare dall'oculista.
4: C'è qualcuno che vede?
6: Sì, sì, sì. No,
4: hai 11 decimi, Michelle.
6: No, le lenti.
4: Ah, ok. Allora, magari... C'è qualcuno qui? Carola, tu hai gli occhiali o hai le lenti?
7: No, ci vedo bene.
4: Tu ci vedi bene, ok. Riesci a leggere i contatti? Sei l'unica che lo può fare.
7: Allora,
4: Telegram, questa è una prova difficilissima.
7: Telegram abbiamo @poliradiobot, su WhatsApp 320-320-5652, al telefono 02-2399-2475/76, su Twitch Poliradio It, senza punto.
4: Senza punto. Perfetto, perfetto. Quindi direi che siamo pronti. Tra sì. poco iniziamo a parlare di letteratura. Io sono, wow, super felice. Io che vengo dallo scientifico.
5: Anch'io che... vengo dallo scientifico, non
4: sì,
5: tirare
4: scuse. Sì, ma te hai fatto Ludibrium, te facevi il programma sui libri, quindi...
5: Recuperate Ludibrium, 2 anni di programma.
4: Bene, tagliamo Valentina da questo programma perché non è divertente, non va bene, non va bene. Iniziamo con la canzone che dà il nome a questa giornata, che è di Elio e le Storie Tese, il primo giorno di scuola, qui su Poliradio.
8: E mi scappa la pupù.

0: E visto che prima stavamo già iniziando un po' a parlare di professori, ci è già arrivato subito un messaggio che ci dice appunto una cosa decisamente icastica per capire il livello di alcuni professori.
1: Che parole hai detto?
0: Ecco, no, no, è
2: icastica.
1: Icastica.
0: Diciamola.
3: No, però non potete parlare così. No, io non ero bravo in lettere.
0: Diciamolo più alla moderna. Iconic. Dai,
1: iconic.
0: No. Sì, capito.
1: Slay.
0: No. Questa era un po' più antico greco. No, no, comunque ci scrive Gabriel che la sua prof italiano si chiamava Feccio.
1: Ah beh, diciamo
0: di,
1: che
0: immagino di cognome, no, perché
1: o di sopran
2: di nome sarebbe bellissimo.
1: Tipo Feccia
2: Meroi.
1: No, vabbè, però così non si può fare, Valentino.
0: Questo è un target targettato.
3: Questo è target bullismo. Noi non vogliamo, no, il bullismo.
0: I miei prof non avevano nomi così strani, però forse
1: però questo poteva essere un loro epiteto, diciamo.
0: Sì. No, a noi l'epiteto del mio prof italiano da tutto diciamo il corpo docenti era: no, voi dovete considerarla una mamma.
1: Io come una mamma? Scusa, la prof di italiano una mamma.
0: Non lo so, diceva, no, dovete, perché era anziana. E io la consideravo come si dice, una punizione divina. Come
1: perché doveva essere tua mamma?
0: No, cioè nel senso è causa di traumi familiari se fosse stata mia madre. Comunque, quindi non lo so, però questo era il suo epiteto da parte dei prof.
2: No, da noi non aveva epiteti, però il suo nome normale fa ridere, perché si chiamava di cognome Shishi.
1: Shishi.
2: Shishi.
1: Cioè tipo Sissima con le H.
2: Esatto, che faceva molto ridere perché uno dei suoi attori preferiti era Sciascia.
1: Oddio.
2: Shishi da Sciascia. E se non bastasse, i genitori di tutti i nomi di tutto l'universo avevano scelto Amos. Amos Shishi, una allitterazione nel nome del prof di italiano.
1: Amos Shishi.
2: Amos Shishi.
1: È difficilissimo.
2: Che fratto, infatti, quando si era presentato, perché era arrivato, mi sembra, il secondo anno.
1: Mm-hmm.
2: E buongiorno, ragazzi, sono Amos Shishi. E noi tutti, prof Ashish.
1: No.
3: Beh, si prestava molto alle menti degli scolari, delle superiori. Ma avevate sempre lo stesso professore per tutti gli anni?
2: Per 4 su 5.
3: Per 4, a me è cambiato sempre.
0: Io 5.
3: Tu 5. Tu cosa, Carola?
4: Io ne ho cambiati 3.
3: Tu ne hai cambiati? Anche io.
4: Per fortuna tutti
3: sacco.
4: Bravi.
3: Tutti bravi?
4: Tutti abbastanza bravi.
3: Beh, dai, tu vieni dal classico.
4: Io vengo dal classico.
3: Quindi scusa, se non sono bravi lì, cioè dove devono essere
4: ma
3: bravi?
4: Ma guarda che ho sentito storie anche nella mia scuola particolari.
3: Tipo?
4: Allora, moltissimi professori che si mettevano il primo, cioè al classico in teoria sarebbe che i primi 2 anni fai grammatica e poi gli ultimi 3 fai letteratura di greco, latino, mm-hmm, eccetera. Alcuni professori si mettevano a fare letteratura tipo il primo o il secondo anno senza aver fatto prima grammatica, che è oggettivamente complicato perché è come dover leggere un libro, è oggettivamente uguale a leggere un libro in una lingua che non sai, che hai studiato magari un anno, poi in greco e latino che sono le declinazioni, oppure prof che pranzavano mentre facevano lezioni, anche quello è una cosa molto gettonata tra i prof di greco, a quanto pare.
3: Voi potevate mangiare mentre loro mangiavano?
4: No.
3: Ah no, loro potevano mangiare, perché c'è sempre la cosa, non mangiate durante la mia ora.
4: Erano molto rispettosi, si sedevano, chiedevano, posso mangiare mentre faccio lezioni? Noi, sì, ovviamente, cioè
3: non gli puoi dire di no.
4: Non gli puoi dire di no, perché poi ti mette 5, ma i professori proprio si mangiavano loro insalatina di... a me non è mai successo, però mi è capitato di sentire un certo professore a mia scuola, che non nominerò perché ho l'ansia che poi mi ripescano. No. Però questo qua si mangiava...
3: Tolgono la maturità.
4: Infatti, esatto. No, in teoria non, mi pare che non possano dopo un certo limite di giorni. Vabbè.
3: Cioè ti sei informata?
4: Mi sono informata perché ho detto, vabbè, ma non si sa mai, perché poi c'erano stati un po' di problemi in alcune prove che qualcuno aveva provato a copiare. Quindi ho detto, vabbè, vediamo. Vediamo, non si sa. Vabbè, comunque, però che si mangiava la sua insalatina mentre scriveva alla lavagna, tipo il caso ottativo. Che, scusa, mi dimentico di parlare nel microfono perché non ho mai parlato in radio, sorry. Vabbè, e mentre scriveva i casi ottativi alla lavagna, si mangiava la sua insalatina con una mano e poi metteva giù la forchetta, poi prendeva sul gesso. Cioè, non so come sia, è complicato, non ho mai fatto la professoressa, però...
2: Ha mai masticato il gesso?
3: Sarebbe stato molto divertente.
4: Spero di no, cioè...
3: Magari succede.
4: Un pochino.
3: No, io invece ho cambiato un sacco di professori di italiano. In prima c'avevo una prof, in seconda c'avevo un'altra prof, terza e quarta c'avevo una prof, quindi lì 2 anni... Non male.
0: Assurdo.
3: E in quinta la prof che avevo in quarta è andata in pensione, quindi in quinta è arrivata un'altra che sorprendentemente era più vecchia di quella che è andata in pensione. Quindi non so come funzioni questa
2: non
3: cosa.
2: È che era vecchia, che era così tanto tempo a fare concorsi graduatorie che ne aveva 20 ma ne mostrava 60.
3: Ah, capito. No, però le mie prof, soprattutto quella dell'ultimo anno, era veramente
1: Si può dire stronza?
2: Sì.
1: Si può dire, era una stronza, ok? Cioè, secondo me l'epiteto delle prof di italiano, dei prof di italiano, è che di solito sono antipatici. Non so se...
2: Specie allo scientifico, perché tu sei lì che muori sotto 7 ore di fisica e loro... Ma anche il latino è importante.
1: Perché sono frustrati.
4: Ma tra l'altro io avevo degli amici al liceo scientifico Pascal che di letteratura italiana, facendo anche matematica e fisica, tutte le robe che stanno allo scientifico, loro in più si devono studiare a memoria tipo 10 parafrasi dei Canti del Paradiso, cosa che io non ho mai fatto, cioè nella mia scuola.
1: A memoria le parafrasi dei canti.
4: Allora, sì. Memoria le parafrasi dei canti io le facevo, però pensavo, vabbè, una cosa del classico, non la fanno lo scientifico che devono fare in più matematica e fisica. E loro non solo le facevano, ma anche più di me, cioè avevano più canti di me da studiare per l'interrogazione.
0: A noi d'estate assegnavano dai 8 libri. Questo è l'italiano.
1: 8 libri.
0: Durante le vacanze di Natale 2, perché erano più corte. Ah. E non so perché. Bei libri, per carità, però.
1: Però, cioè, 8 libri.
0: 10 libri all'anno. Cioè, una persona non le legge in tutta la vita.
1: Cioè, solo se sei Valentina ti leggi 8 libri in un'estate.
2: Allora, qua. Sì, va bene. Ok.
1: Sì.
2: Però sono belli. Ma io leggo cose leggere, non leggo la
0: tipo
2: la
0: le operette morali, di Giacomo Leopardi.
2: Allora, ricordo. Non voglio fare la secchiona, però ci ho assegnato tipo 4 storie dalle operette morali e io le ho lette tutte.
0: A me tutte l'ha segnato, tutte le operette morali.
4: A me solo 2.

0: Viagra Boys con Punk Rock Loser. Si potrebbe definire uno che ama la letteratura un punk rock loser?
1: Scusa, mi viene in mente che altro dettaglio del mio fantastico prof aveva sempre le magliette dei Depeche Mode.
0: Dei Depeche Mode? Dei Depeche Mode.
2: Forse un po' lo era allora lui, cioè.
0: Un po' un
3: prof
0: po' era un punk
3: rock. Se non è almeno un po' gotico, non è un prof di letteratura che si rispetti, cioè.
0: Un po' gotico?
3: Sì. Secondo
1: Sturm
3: me
1: Sturm und Drang.
3: Esatto.
1: Sei friulano te, dovresti
0: sapere. Ma cosa vuol dire? Al numero uno, allora, numero uno, io sono di Trieste. Quindi friulano non me lo dici. Numero due, al massimo mi puoi dire se conosco lo sloveno, non il tedesco.
1: Ma io pensavo fosse croato.
0: Ah vabbè, sì, dai, uguale. No. Siamo lì.
2: Gotici noi, cioè la mia professoressa è tutt'altro che gotica.
3: Ah vabbè. Secondo me ha quell'aria da alternativo, artista incompreso, che è un po'...
0: Ah, tipo maschio performativo. Un maschio
3: no,
0: performativo può diventare...
3: Le prof di letteratura sono donne, perché l'area scientifica...
0: Sono donne,
3: è...
0: ok.
3: Cioè, tendenzialmente, poi amiamo le girls in STEM, eccetera, c'è un po', però...
0: Love girls in STEM. Eh beh, quindi siamo metà e metà, quindi...
2: Sì, sì, infatti, oggi bilanciati.
3: Siamo bilanciati. Vabbè.
0: Tu avevi una storia, Carola, che la stavi raccontando nel fuori onda e ti avevo detto ferma lì, vogliamo saperla in onda.
3: Allora, non è una storia, è un fun fact. Per una serie di eventi che non sto a spiegare, sia perché è lunga che perché anche qui non voglio diffamare troppa gente. Ma
0: diffama, sai.
3: Non vorrei.
0: Dai.
3: Va bene, praticamente per una serie di eventi avevamo a un certo punto scritta all'ingresso della nostra scuola con una bomboletta spray il nome del preside Ciucciapalle sotto.
0: Ma in che senso?
3: E allora il preside quando... Allora ovviamente il primo giorno che c'era questa scritta il preside è arrivato a scuola e ha detto ma...
0: Cos'è questo?
3: Insomma, cosa è successo? Allora, infatti per un giorno sembrava che la scuola si dovesse... Perché c'era, tra l'altro era il giorno di cogestione, che è una roba un po'... Cioè,
0: cos'è il giorno di cogestione?
3: È una roba particolare che faceva la mia scuola, che è un po'... per questo che...
1: No, traduco, è una roba molto milanese che ho scoperto anch'io recentemente essere quasi esclusivamente milanese.
0: Ok.
1: Dove per una giornata intera, invece di fare lezione normale, i studenti... invitano varie persone a tenere dei talk e ognuno può scegliere a quale talk iscriversi.
2: Ah, l'autogestione.
3: Da me erano tre giorni e non, sì, è come l'autogestione, però anche i professori possono organizzare lezioni, invitare esperti, ma anche gli studenti possono invitare i loro amici a parlare il cazzo che vogliono. Un mio amico ha fatto una lezione

0: non proprio ribelli, succedono cose un po'. Ci sono sia figli di papà che quelli ribelli, che quelli che sono, sono alternativi, però secchioni, che prendono 100 alla maturità. Ci sono quelli che magari...
1: È stato detto.
2: È stato detto.
1: Questo sarà lanciato non sono io. Un altro giudizio.
0: Non sono io. Cioè, specifichiamo, non sono io e non ne conosco.
2: Ma il preside era un... Che prof era?
0: Il preside... Allora, il preside del Carducci era particolare. Allora, il prof non credo insegnasse. Non lo so, vabbè. Particolare. Allora, lui... Allora, è un bravo preside, è anche un bravo preside rispetto alle storie che sento sugli altri presidi di Milano. Il problema è che è un bravo preside, ma secondo me è un interlocutore un po'...
2: Cioè, non sa parlare bene al pubblico.
0: No, sa parlare bene al pubblico, però parla di tutto tranne quello di cui dovrebbe parlare. A un certo punto è venuto, lui ogni tot entra nelle aule mentre i prof stanno facendo lezione, i prof si sparano perché sanno che hanno due ore di lezione in chiacchiere del preside. Ogni volta che entra il preside in aula vedi il prof seduto alla cattedra che fa cazzo. Porca. È molto divertente da vedere, ma bisogna esserci abituati. E praticamente si metteva a parlare di non so cosa, tipo l'importanza della scuola, una roba così. E a un certo punto si era messo a parlare, io ero in terza superiore quando questa cosa è accaduta, si è messo a parlare del fatto che secondo lui gli studenti volevano avere, gli studenti preferissero avere i voti numerici piuttosto che le recensioni dei professori, quelle scritte, un po' di righe. E io, mi sembrava un po' strana questa cosa perché, allora, adesso, non so, sì, secondo me è possibile che alcuni studenti preferiscano i voti numerici, ma all'epoca mi sembrava, all'epoca mi sembrava strana, quindi ho detto, ma scusi, ma perché, secondo lei perché gli studenti preferiscono questa cosa? Cioè, cos'è che le fa pensare che gli studenti preferiscono questa cosa? E lui fa, si è messo a parlare tipo di un suo amico che suona jazz e... Lui praticamente non capisce tipo i problemi della popolazione afroamericana, però siccome suona jazz connette con il popolo afroamericano perché è lo stesso genere, non lo so, non so che cosa avesse a che fare con la mia domanda, però è stato molto divertente.
3: Ok, su queste affermazioni leggermente razziste da parte del preside / ex preside del Carducci.
1: Dopo questo poi.
3: Proprio a tema, la prossima canzone è molto a tema rispetto a questa affermazione.

0: Quindi abbiamo visto un po' di insulti ai presidi, un po' di insulti alle prof di lettere e ai prof di lettere, perché esistono gli uomini, almeno uno l'ho avuto, è anche stato bravino. E, no, ma parliamo delle parti belle della letteratura.
1: Esistono?
0: Esistono, sì.
2: Ci vediamo alla prossima.
1: Ciao!
0: Ciao! No,

0: dai, qua abbiamo una appassionata di lettere, una classicista.
1: No, anch'io, no, è stata molto appassionata.
0: Anche, anche
2: dai,
0: Michelle.
2: Tu devo dire che sei vestito come uno che ama lettere.
1: Tantissimo, no, mi sono messo apposta i calzini a tema con un topino con sopra i libri, perché è un topo di biblioteca, perché ho detto, ah, devo parlare di lettere, li sfoggiamo, ma me l'hanno regalati proprio perché io sono un topo da biblioteca.
0: No, ma questo Michelle è sempre in questo Dark Academia stupendo, che vorrei diventasse lo stilista personale del corso di informatica.
2: O dei film di Harry Potter.
0: Esatto, no, perché se vedo un altro informatico in tuta, con la stessa tuta da una settimana, mi sparo.
2: Vabbè, ma non sono tutti in tuta gli informatici.
0: Però dopo vado a lezione e ti li conto.
2: Al massimo sono, ci sono quelli con le magliette di Minecraft o di League of Legends. Molto divertente.
0: Però quelli io me li faccio amici, perché poi prendo un 30 agli esami.
2: Sì, esatto.
0: Più si abbassa il livello di, diciamo, pudore sociale, più si alza il voto.
1: Quelli di LOL non lo so, quelli di LOL penso non abbiano tempo per studiare. Sì, se hanno la maglietta di LOL.
0: Dai, ci sono stati degli autori che vi sono piaciuti particolarmente?
2: Degli autori che mi...
0: O delle
2: aiuto.
0: Parti del programma per me, ok.
3: Pirandello, 100%. Cioè,
2: Pirandello
3: piace
2: che...
3: Pirandello piace a tutti per un motivo.
2: Ma è quello che ha scritto Uno Nessuno 100.000?
3: Sì.
2: È quello che ha scritto il Fumattia Pascal?
3: Yes.
2: Oh, mi ricordo ancora le cose, che ha 5 anni ma ancora.
3: Io, siccome avevo detto a tutti i miei professori alla maturità che andavo a fare ingegneria informatica, io mi aspettavo che mi chiedessero di collegare il progresso, poi non me ne, neanche una volta me l'hanno chiesto, vaffanculo, però io mi ero preparata tutta la roba su Pirandello e il com'è che si chiama, il quaderno di Serafino Gubbio operatore, e il quaderno, il diario, non mi ricordo.
2: Ah, che la storia dell'operatore di camera.
3: Quindi ho detto, vabbè, dai, mi chiederanno di collegare la tecnologia, perché tutti i miei compagni di classe hanno chiesto chi va a fare giurisprudenza su la legislazione internazionale, il processo Norimberga, e a me va a fanculo, ho detto,
2: a te
3: vai,
2: no.
3: Vai a fare una materia scientifica, ti inculi, ti attacchi al cazzo.
2: A voi che autore è piaciuto?
0: No, volevo farvi una domanda, scusami se ti interrompo.
2: Prego, prego, prego,
0: prego, grazie.
1: Va, già la terza volta.
0: No, tirando Pirandello fuori, il fantastico Shishi ad un'interrogazione, dato che si divertiva a torturarmi per quando fosse un bravo prof, se ne esce con: Valentina, dato che abbiamo parlato di Pirandello, secondo te che cosa significa? Cioè, perché qualcosa ci fa ridere?
2: Cosa vuol dire perché qualcosa
0: ci fa ridere? Adesso la faccio a voi questa domanda. Secondo voi perché qualcosa ci fa ridere?
3: Allora, io so che la teoria di Pirandello era che il contrasto tra due concetti accostati facesse ridere, due concetti contrastanti tra loro, e c'è tutta la storia della vecchia che ride.
1: Ah,
3: vabbè.
1: È vero.
3: Secondo me, allora, io ho visto una roba interessante scrollando su Instagram, quindi non è proprio una fonte attendibile, però il fatto che una risata è una sorta di segnalazione sociale, perché infatti tu quando vedi qualcosa divertente sul telefono, sei in camera tua, nel letto, non ridi, fai tipo l'esalazione se vedi un meme.
2: Scusa, puoi rifarla? Ok.
3: Sarebbe per il sound effects.
2: Questo ha fatto ridere. Questo ha fatto ridere.
1: Ma ad alta voce, perché siamo in pubblico.
2: È vero.
0: Esatto.
1: Se no,
2: tipo, voi che ci state ascoltando, avete riso fragorosamente?
0: O avete fatto. Adesso smoccoliamo sul microfono.
2: Sì, sì, ormai. Tutti quelli che delle prossime ore si divertono.
0: E no, ce lo vogliono scrivere se hanno riso.
2: Sì, sì, scrivetecelo su Telegram, @PoliRadioBot, WhatsApp 320-320-5652. Se volete fare questo verso al telefono chiamandoci, lo potete fare allo 02239924 75, oppure al 76, oppure su Twitch ce lo potete.
0: Ma se non siamo live su Twitch?
2: Sì, sì, siamo live.
0: Ah, siamo live?
2: Sì,
0: adesso.
2: Sì,
0: ciao.
2: Certo.
0: E, no, però quel bastardo che amava la tortura psicologica, no, è una relazione di odio-amore, perché era molto bravo a spiegare, ma ogni tanto se ne usciva con ste cose. Non l'aveva ancora spiegato Pirandello, quindi era proprio una domanda per torturarmi, che tu sei lì che stai tremando, specie se sei secchiona come me, che vuoi prendere un buon voto, e lo se ne esce con... Quindi qual è il senso della vita, dell'universo, di tutto qua? 42. No...
2: Radici di due.
0: E niente. Mentre lui è questo prof, per quanto amasse la tortura psicologica, mi ha fatto innamorare del postmodernismo, che Italo Calvino continua a essere uno dei miei autori preferiti.
2: Io l'unica cosa che dirò saranno i libri che hanno scritto queste persone. Quindi Italo Calvino ha fatto Il sentiero dei nidi di ragno, e Il barone rampante.
1: Sì.
2: E basta.
0: Se una notte d'inverno, un viaggiatore.
2: Ah, Le città invisibili.
0: Le città invisibili è il mio preferito.
1: Che è un bel libro quello.
2: È carino. Obbligato a leggerlo, ovviamente.
1: Anch'io, era uno dei... No, quello non è... Ah, questa è per farvi capire. Le città invisibili io l'ho lette durante le vacanze di Natale, perché era stato dobbiamo portare un disegno di ogni città, perché così ce lo ricordavamo meglio.
2: Veramente?
1: Sì, perché ho segretamente fatto lo scientifico, il classico e anche l'artistico. Questo è un segreto. Hai che la nostra prof voleva disegni addirittura.
0: E mi sarei divertito un botto. Ma che bello.
2: Zero.
1: Ma durante le vacanze ci arriva
0: la mia fan numero uno, però so che le piace più il mio programma di quello del suo ragazzo, e ci scrive: ciao cari, vi sto ascoltando in ufficio e mi rammarica dirvi che non ho riso perché ascoltavo i passi in corridoio con l'ansia che arrivasse qualcuno.
1: Ecco, perché se sei da sola non lo ridi, perché sennò ti senti matta, però quanto è divertente ridere di notte. Cioè,
2: ok, questo fa parte del tuo stile un po' alla Harry Potter, gotico, non so come definirlo.
3: È vero, se devi far silenzio, qualsiasi cosa diventa mille volte più divertente. Cioè.
2: È vero.
1: Sì, vabbè.
2: Michelle, io mi terrei i nostri artisti ormai, vabbè, autori preferiti tra poco, perché è la mezza dell'ora e sta arrivando il Rock Classic.
4: Now, the best rock music experience, Rock Classic.

0: Fleetwood Mac, The Chain, il nostro rock classic. Non so più cosa dire.
1: Di già.
0: Ma perché state parlando in maniera... cioè, il fatto di dover parlare di lettere mi mette in difficoltà, ok?
1: Ma tu, ad esempio, hai dei libri adesso, fuori dalla scuola, io so che leggi tu.
0: Sì, fuori dalla scuola io leggo.
2: Cartelli stradali.
0: Tanti li... sì. Le scritte per le vie su Google Maps.
2: Le fermate dell'autobus.
1: La vi darò le mie vie preferite di Milano, via Zebedei. E okay. Parte da Missouri. Mm-hmm. E poi invece partendo dalla piazza delle Cordusio, c'è via Maria Laporta, via Maria Assunta e via Santa Maria Porcupina. Queste sono le mie vie preferite a Milano.
0: Dopo le vado a leggere. No, però è vero, io effettivamente dopo la scuola ho iniziato a leggere di più. Però non ho mai letto cose tipo classici, scolastici, perché non mi piace. L'unica cosa scolastica che ho mai letto che mi è piaciuta sono i ricordi di Marco Aurelio. L'unica che Valentina fa una faccia terrestre. A te che sei la secchiona numero uno.
2: A me, no, non li ho letti io, però.
1: Ci sono delle red... dopo facciamo le red flag della letteratura.
0: Una
1: delle
0: tipo red... sei letto Marco Aurelio una red flag.
1: Marco Aurelio è un pochino una red flag.
0: Ma no, ma come, vabbè.
2: Perché?
0: Io pensavo fosse da performativo.
1: Perché, no, perché dipende. Allora, se uno legge Marco Aurelio fra le varie cose, magari è un classicista, ok. Ma poi ci sono quelli che dicono, ah sì, io adoro leggere lo stoicismo. E leggono solo i filosofi stoici e nient'altro. Ah. E tu sei lì tipo... Sei un passo dalla manosfera te, però.
0: Devo dire che lo stoicismo è molto bello, però. Ho letto anche un altro libro.
2: Uno dei miei libri preferiti è il De Brevitate Vita di Seneca.
3: Vero.
2: Quindi forse sono un pochino colpevole. Non è...
0: Cos'è?
1: Accettabile, Seneca è grande uomo.
2: Cioè è la frase...
3: Lo stoicismo non mi piace, ma Seneca...
2: È la frase quella famosa, la vita non è corta, ma è abbastanza lunga per chi sa usare il tempo.
0: Bello.
2: Ma molto lo sprechiamo. È la mia frase su Notion, il tipo
0: Notion.
2: Sopra la lista delle cose da fare, io ho questa frase in latino.
0: Molto molto bella.
2: Molto molto performativa.
0: Molto performativa. Con il tuo look sta benissimo. Ti manca solo la tote bag con il libro che spunta fuori.
2: No.
0: L'edizione Inaudi tascabile.
1: E Inaudi coso, quelli piccolini colorati.
0: E quelli
2: Adelphi.
1: Adelphi.
2: Non compri Adelphi, troppo performativi.
0: Troppo performativi.
2: Non giri neanche con una tote bag.
3: L'idea di performativo, cioè, vado un po' fuori argomento, però mi è venuto in mente. L'idea di performativo, secondo me, nasce molto da internet, dove infatti, cioè, le persone che leggono tanto vengono chiamate performative perché magari sembra molto che tu legga solo per credito sociale, per sembrare figo, ma secondo me in tutto, cioè, tutto quello che fai c'è una parte di te che dice lo faccio così poi sembro figo quando lo dico alle feste, che cazzo ne so, però secondo me è una buona cosa, cioè secondo me dovremmo essere tutti più performativi perché ti spinge a diventare una persona migliore, a leggere di più, che anche se leggi per sembrare figo alle feste, comunque diventi più acculturato.
0: Allora, secondo me performativo non vuol dire uno che legge tanto, è uno che legge tanto e vuole darlo vedere.
3: No, secondo me invece uno che legge tanto deve darlo vedere, perché così fai fai vedere che pensi che leggere sia figo. E così cioè, io ho 18 anni, quindi la gente è influenzabile. Se dici a uno che leggere è figo, funziona, cioè di base funziona. Quindi
1: no, allora, secondo me la differenza fra performativo e uno a cui piace leggere è se legge effettivamente i libri. Perché se li legge effettivamente, ok. Se ti porti Guerra e Pace dietro come accessorio, sei performativo. No,
2: anche secondo me non è uno che legge tanto, è uno che legge in pubblico e basta. Cioè, tipo, gira quella pagina in metro e poi a casa non ha mai aperto nulla.
3: Mm-hmm. Allora,
2: cioè, nel senso, non dico a prescindere, però dico che tu ti porti solo, leggi una pagina, non hai piacere, ma dici devo stare fuori, ora apro un libro. Però poi a casa oppure nel tempo libero, cioè non ti interessa quello che stai leggendo, lo stai facendo solo per farlo come attività. Ci sarà qualcuno, cioè nel senso, c'è gente che appunto se lo mette in borsa e dice lo abbino a come sono vestito oggi.
1: Poi tra l'altro qua ci chiedono, tagliando un po' il discorso perché sennò qua penso che ci scanniamo, Matteo ci chiede top cose da leggere in bagno.
0: I bagno schiuma.
1: Ma allora, nel bagno o mentre evacui? Mentre la natura sta questo corso? Perché ci sono due cose molto diverse. Perché mentre evacui io consiglio qualcosa che farà proprio schifo, tipo leopardi.
0: No, ma vabbè, ma neanche così però, Valentina. Non è meglio scrollare, basta?
2: No, perché poi ti rompe il pavimento pelvico, secondo me, se inizi ad scrollare in bagno.
0: Cos'è il pavimento pelvico?
1: Esatto, perché tu sai cos'è il pavimento pelvico?
2: Ma no, ma è tipo... mi era comparso tutto tipo un meme su questo. Quindi...
0: mentre scrollavi.
1: Sì, ma il pavimento pelvico è un problema femminile.
2: No, per questo è il meme, cioè era che mi era comparso questa lista e diceva che lei scrollava e c'era tipo la sua costar. Non mi ricordo, era un'intervista delle attrici e diceva no, è sbagliatissimo. Tipo, diceva no, il pavimento pelvico, te lo rovini. Ho detto, hai visto, quindi lo volevo citare.
1: No, però mi viene in mente, scusate, la risposta corretta, la vera risposta corretta a cosa leggere in bagno è le ultime lettere di Jacopo Ortis, così quando hai finito le usi per pulirti il culo.
0: Tu hai delle opinioni molto forti su cose che io non ho idea di cosa siano.
1: Jacopo, allora,
0: Jacopo Ortis ce l'ho, è quello roscio di
3: Pascoli? No.
0: No, era della era di Zante.
3: Foscolo?
0: Zante, no?
1: Foscolo.
0: Era di sì. Zante.
2: Sì.
1: Mi dispiace, ma mi hanno obbligato a leggerlo per intero e io che sono super secchiona non ce l'ho fatta, volevo spararmi. Ho dovuto leggere il riassunto perché non c'è veramente, è scritto male, perché? Me ne sbatto il cazzo, dovevamo leggere I dolori del giovane Werther, va esatto. Bene, quello è scritto bene,
2: ma che è la copia, cioè è il pre-copia,
1: esatto,
2: è l'originale,
1: sono senso? Lo stesso libro ma I dolori del giovane Werther è scritto bene. Vai Michelle con la spiegazione.
2: No, io non ho letto nessuno dei due, solo che cioè storicamente era uno, diciamo, dei primi romanzi tra virgolette epistolari, chiamiamoli così, e quindi dopo che è stato divenuto famoso con Werther, Foscolo ha copiato questa cosa, si dice, però
1: no, chiaramente ha copiato tutto e è stato tremendo e non lo voglio mai più vedere. Foscolo deve rimorire, adesso lo trovo e lo riuccido.

0: dovremmo effettivamente monetizzare quest'ora. Sì. Quest'ora di lettere.
1: Ma tipo tutta la letteratura, vendiamola, ragazzi.
0: Beh, è un'ottima
1: vendiamoci
0: idea.
1: Al mercato, come tutti i letterati da un momento in poi della storia. Non è vero, io sono molto contro questa cosa. Scherzavo, secondo me l'arte dovrebbe essere libera, non a...
0: non legata ai soldi.
1: No, esatto. È per questo che scrivo solo da romantasy. Non, non è vero, nulla contro i romantasy.
2: Scrivi romantasy?
1: No. No, no, era un contratto. Cioè,
2: no,
1: non so.
2: Ah, scusa, no, io immaginavo tipo una fanfiction segnale on air di Mick Jagger. Sto parlando di robe che non,
1: sì, no,
2: non ho compreso.
1: No, ma ho è presente, mi sembri che bazzichi su AO3 dopo questa frase. Onestamente ho paura di approfondire il discorso, quindi...
3: Poi su Mick Jagger è un livello di AO3 che è, cioè, impegnativo.
0: Io non ho idea di cosa ora state
1: di
0: parlando, però
1: cos'è la cosa più strana che avete letto solo, no? Questo per no, ora di educazione sessuale.
0: Mi è fatto venire in mente che effettivamente a italiana lettere bisognava anche scrivere.
1: Sì.
0: Cioè c'erano i temi.
1: Io, no, io allora, ora è tempo, parlo io.
0: Ora perché? Parli tu, che vuoi una base in particolare?
2: Michelle.
0: Prego, Michelle, vuoi
2: super
0: questo?
2: Super Quark, mettili Super Quark.
1: Io scrivevo... Bene, no, no, i miei temi...
0: Dai, ci hanno pure spento... La... No, no, spegni la luce, spegni la luce.
1: I miei temi erano... partoriti da una delle menti più contorte presenti dentro di me, perché ce ne sei più di una, e c'era una che usciva. Ora vi dirò tipo quattro delle introduzioni dei miei temi che mi assegniamo per casa e poi concluderò col tema della mia maturità. Allora, una...
0: Ho paurissimo.
1: Uno si chiamava...
2: Una stanza piena di gente, leggete il libro.
1: Questo tema si chiamava... Era sulla corruzione.
0: Ok.
1: E il mio iniziava così. C'è una creatura negli abissi dell'oceano che è più piccola di ogni altra cosa. E quella creatura vedrà la fine del mondo. Sto parlando dei tardigradi. Una e andavo avanti così.
0: Ma ho paurissima, Otto Michelle. Pagine. Io non voglio più trovare, cioè, non voglio però incontrarti di notte.
1: Seconda cosa, si chiamava Il declino di Atlantide. Parlava della storia. E io dicevo, aspetta. Ah no, e iniziava così. Un re che vede dal suo popolo, pensa al peso della sua corona o alla gente che muore di fame. Una donna che stringe il proprio grembo, pensa al figlio che tiene dentro o alle difficoltà del proprio parto. E andava avanti così. Non ricordo.
0: Ma perché fai ingegneria, Michelle?
1: Chi lo
0: scusami.
1: Sa. Poi, e ora un attimo, un altro che mi viene in mente era. Il tema dei tardigradi finiva. E un giorno vedremo. Quando vedremo il sole esplodere sopra la nostra testa, penseremo che saranno fuochi d'artificio o vedremo solo il suo incandescente calore.
2: Tutto questo sui tardigradi.
1: No, no, sulla corruzione in Italia. Cioè, questa è la cosa che...
0: Ma scusa! No.
1: E il mio tema della maturità, forse ce n'era un altro prima che mi faceva ridere, però ora non mi viene precisamente in mente. Il mio tema della maturità iniziava così. No, finiva così. E quando nel ventre caldo di Crono ci renderemo conto che il tempo sta per finire, penseremo ad avere una falce per uscirne come fece Zeus, oppure vorremmo rimanere lì dentro e penseremo che forse le calde viscere sono confortevoli alla fine.
2: Hai un modo di scrivere molto gotico, devo dire.
1: Sì,
0: paurissima.
1: Ah,
0: paurissima.
1: Il tema era su WhatsApp, eh?
0: Ma cioè, come su WhatsApp?
1: Era
0: Actually, cosa vuol dire?
1: Non so se
3: Actually,
1: vi ricordate.
3: Cioè, molto bello, però siccome, cioè, mi sento di fare una correzione. Actually. Zeus non l'aveva usata per uscire la falce.
1: No, era Crono che aveva la falce e... Che era, la falce era di Crono e poi, insomma, il simbolo era quello. Però non era, cioè, nel senso, anche noi vorremmo portare avanti, cioè, poi è stato sventrato con la falce lui dopo.
3: Ah, okay.
1: E quindi è stato, sono state create tutte le unità.
0: Tarazzo, scusa, Michelle, tu hai fatto la maturità 3 anni fa.
1: Sì.
0: Tipo, e Ulla ci dice, ma le sai memoria queste cose? Cioè, le stai recitando
1: ovviamente
0: memoria.
1: Ho cambiato un po' di cose, ma vi dico la cosa più divertente che iniziava, ho detto... Ogni giorno noi ci sediamo, tipo, questo è più lungo, però è tipo una pagina e mezzo di tema. Si ripeto, perché il tema era avere tipo il visto su WhatsApp è negativo. E io allora ho scritto: ogni giorno ci sediamo all'altare, sedendoci attendendo quelle due divinità gemelle, grigie, che noi preghiamo e con il nostro sangue della nostra attesa le rendiamo celesti. Erano le due spunte di WhatsApp. Io ho scritto una pagina e mezzo di tema sul fatto che aspettare le spunte blu di WhatsApp fosse come pregare a una divinità e fare sacrifici umani.
2: Sì, ma tu, io spero, cioè, io ho paura per la gente per cui hai cotte, perché io mi immagino lui che è disperato, che ha una cotta per qualcuno e dice: io ti aspetto, io ti venero, io ti adoro. E
1: una volta a una mia amica non si presentò a scuola, non era una mia cotta, era solo una mia amica,
0: okay.
1: E le lasciai una lettera sotto il banco che e che era tipo una lettera d'amore dicendo su un'ombra che si era innamorata di lei. E tipo le dicevo che quest'ombra l'aveva vista fin dalla nascita, l'aveva seguita. E ora però se è tipo, era quelle classiche storie che finiscono tipo girati, no? E però era tutta una lettera d'amore della sua ombra verso di lei, che tipo la voleva ammazzare per così poteva finalmente cadere a terra e unirsi a lei.
0: Cioè perché è mancato un giorno questo
1: sì, no, perché stavo al suo banco e ho detto che cosa faccio? Cosa posso fare in quest'ora? Lasciamole una sorpresa.
0: Cioè io giocavo a Brawl Stars.
2: A chi hai venduto l'anima, Michelle? Scusami, vorrei capire.
1: A Mefistofele qualcuno direbbe. No.
0: Ti hanno dato dello stalker da casa.
2: Ho paura di venire a prendere.
1: Non eravamo così amici, questa è la cosa divertente. Cioè era tipo il primo anno.
2: L'hai terrorizzata per sport. Come se...
1: No, ma ragazzi, è sempre stato divertente per me scrivere. Cioè ho sempre dato, secondo me, il meglio di me personalmente. Poi mi hanno sempre, la mia professoressa mi diceva: Michelle, tu scrivi veramente molto bene, però vai un po' fuori traccia.
2: Chi l'avrebbe? Non lo so, pregare a una divinità quando le spunte di WhatsApp non appaiono.
1: No ragazzi, però quanto, cioè pensateci, le divinità non sono divinità gemelle, le spunte di WhatsApp. Cioè non le definireste così in una conversazione casual? Ieri ho pregato.
0: Non è la prima cosa che mi... Forse è la seconda. La mia
2: opinione generale è: chi cazzo non mette il visto? Zì, voglio sapere se vi gusti.
1: È vero.
3: La gente che non mette il visto ha qualcosa da nascondere.
1: Ma non era prega abbastanza. Mi permetto.
0: Non era Francesco Sole che faceva i post-it sulle spunte di WhatsApp?
1: Può essere, beh, su cosa non l'ha fatto.
0: No, è vero. Cioè io dopo questo che hai detto sui temi non so più cosa. Cioè io c'avevo una storia terribile a questo punto rispetto alle tue sui temi. Che semplicemente avevo copiato la trama di un videogioco in un tema libero alle medie. E la prof mi ha dato 10.
1: Che videogioco?
0: È The Forest.
1: Ok.
0: Quindi con gli indigeni nella foresta. L'avevo copiato palesemente tutta la trama, l'avevo scritta e la prof tipo: oddio, ma che cosa incredibile. Io nella mia testa.
1: È il primo racconto che ci hanno assegnato. Ho scritto la storia di un padre che trova la figlia morta in casa e quindi lui cerca per tutta la vita l'assassino di sua figlia, che era tipo un ladro che aveva trovato la figlia. Però questo racconto per qualche motivo era basato sui maghi e questo tizio uccideva l'assassino spaccando un vetro con la magia e conficcando in tutti i punti del suo corpo.
2: Allora, io di solito, qua si sa in radio, io odio la letteratura, quella feel good giapponese tipo finché il caffè è caldo. Però Michelle,
0: no, devi esplodere.
2: Ti prego, Valentina, vai a leggere un po' di letteratura feel good giapponese. Che
0: te le do tutte, c'ho io tutti i libri
1: io
0: feel good giapponesi.
1: Ne sto leggendo uno in autobus adesso, quindi.
0: Ah, sei performativo,
1: sì,
0: quindi.
1: Sì.
2: Finché il caffè è caldo, lui legge lì con la finché sua, il caffè suo caldo outfit è stupendo.
0: È molto bello finché il caffè è caldo.
3: Interessante. Quali sono secondo voi i generi peggiori letteratura?
0: E quelli noiosi, i classici.
2: No, allora, genere in sé penso che tutti i generi ci possa essere qualcosa di positivo. Personalmente, come ho già detto, odio la popolarità che qualsiasi cosa sulla speranza ambientato in Giappone adesso tappezza le librerie.
0: Ma tipo anche Murakami ti sta...
2: No, perché Murakami è depresso come Michelle.
0: Sì, Murakami è un po' depresso.
2: No, ma tipo la libreria sul mare, la signora Tsukabara e robe del genere. Vabbè, che sono tutte su... Ma non è così male vivere alla fine, non suicidarti.
0: Ma sono belli, a me piacciono.
2: Sono tutti uguali.
0: Ma a me piacciono.
3: Ma il Giappone tra l'altro non ha tipo un altissimo tasso di suicidio.
1: Per questo scrivono i libri, cioè ci saranno gli incentivi dallo Stato, non lo so.
2: L'unico che vi posso consigliare è The Convenience Store Woman, perché sembra feel good, ma non lo è. È il tipo di libro che piacerebbe a Michelle.
0: Aiuto. Non lo voglio leggere.
3: Io mi ricordo che c'era un libro non feel good giapponese, di cui non mi ricordo assolutamente l'autore, ma si chiamava tipo Lo Straniero. Però non è Lo Straniero di Camus, è Lo Straniero di
1: no, capito.
3: Osamu qualcosa.
2: Ah, Dazai.
3: È quello là.
2: Scusate, Osamu Dazai, sì, come anche Dazai. Il No Longer Human, stupendo da...
3: È quello, No Longer Human in italiano è lo straniero, l'estraniato, non mi ricordo assolutamente, però...
0: A me inizia a fare male la testa con tutti questi libri, posso dire?
2: Vabbè, quindi ci prendiamo una bella, diamo una bella pausa agli spettatori.
0: Sì, l'ora di lettere direi che è finita, ragazzi.
1: Suoniamo la campanella.
0: Suoniamo la campanella. Adesso c'è un'ora molto più divertente, secondo me. Che ora è, secondo voi?
2: È l'ora di arte.
0: No, arte ginnastica. È dopo. No, ginnastica è dopo ancora.
1: Io lo so, purtroppo.
0: Tu la sai come
1: sì.
0: Purtroppo.
1: No, quindi so che non
0: ma
1: è divertente.
0: Ma fai ingegneria.
2: Ti sei laureato con 100 lode, non ho capito qual è.
1: Sì, ragazzi, io I contain multitudes, come si direbbe. Vabbè.
2: È 100 lodi per masochismo, non per passione.
0: Ok. c'è matematica.
2: Esatto.
0: Ok, proprio cambio radicale. E quindi niente, noi vi lasciamo. Buona giornata, buon primo giorno di scuola.
2: Fra 2 ore potrete ascoltarmi insultare la mia prof di filosofia.
0: No,
2: restate
0: no,
2: con noi.
0: No.
1: Ciao. No.

0: ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast?

0: Sono le 12:04 dell'ora di matematica qui su Poliradio.
1: Poliradio, primo giorno di scuola.
2: La mia vita per sempre sarà segnata da te, primo giorno di scuola, di scuola, di scuola.
3: Pronti?
0: Siamo prontissimi per questo appunto bellissimo primo giorno di scuola.
3: Oh, benvenuti a tutti.
0: Benvenuti, per chi non lo sapesse, perché non ci ha seguito nell'ora prima, il primo giorno di scuola appunto è il giorno in cui inizia il palinsesto di Poliradio e lo festeggiamo andando in onda da un'ora fa fino alle 24 di stanotte.
3: Quindi oggi ci trovate proprio tutto il giorno, ma chi trovano? Chi trovano? Io sono Teresa.
0: Io sono Gabriel.
4: E io sono Michelle.
3: Sì. Ecco, sì. Qualcuno... Michelle appunto ha partecipato all'ora precedente, quindi ci saprà dire com'è andata questa prima ora del giorno di scuola.
4: Bene, bene. Io vorrei, sarebbe bellissimo se iniziassero veramente alle 11 le lezioni.
0: Ecco, sarebbe bellissimo.
3: Ottima osservazione, ottima osservazione. Invece qua al Politecnico già alle 8:30 ci tartassano. E non so a che ora appunto voi cominciate la vostra giornata. Vabbè, ma è 8:30.
0: 8:15.
3: Vabbè, 8:15, poi diventa 8:30 perché c'è il quarto d'ora accademico. Ma sì, in ogni caso fateci sapere a che ora cominciano le vostre giornate di scuola, di università e le vostre, insomma, giornate in generale. Come ce lo fanno sapere, caro Gabri?
0: Ce lo fanno sapere su Telegram, @ Poliradio Bot, su WhatsApp al 320-320-5652, telefonandoci al 0223-992475 oppure guardando le nostre bellissime faccine su Twitch a Poliradio It.
3: Esatto, esattamente. Quindi seguiteci in questa giornata lunghissima, appunto, in cui vi terremo compagnia. Ma l'ora di italiano è molto bella. Ma
0: molto bella, molto
3: interessante.
0: Bella, l'ora migliore sarà appunto quella di matematica. Allora, devo dire che in realtà, seconda ora matematica è una cosa abbastanza pesantina.
4: Matematica. Dopo un'ora di italiano,
3: esatto.
4: Dopo
3: si figa.
0: Italiano matematica penso che sia la combo peggiore che esista,
3: sì.
0: Soprattutto alle medie. Alle medie è terrificante. Anche superiore, se facevi italiano, cosa sto
3: La cosa secondo me peggiore era quando tipo si mettevano due lingue una dopo l'altra, che quindi dovevi switchare il cervello nelle lingue tipo italiano, inglese, francese. E tipo se li aspettavo.
4: Linguistico.
3: Alle medie facevo il francese, quindi era per me tipo super difficile riuscire a insomma switchare tra le lingue tra un'ora e l'altra. Italiano matematica. Ti dico una combo che posso accettare, ecco.
0: Però sono le materie tipo, direi, tendenzialmente
3: le materie
0: più pesanti in generale.
3: Cominciamo con una domanda molto, molto, insomma, per entrare in touch. Che colore erano matematica e italiano alle elementari? La copertina. Tutti quanti non riescono a rispondere a questa domanda in modo univoco.
0: Verde.
3: Ma verde era scienze da me.
0: Lo so, però verde è da molto più
3: verde. Che cosa? Matematico o italiano?
0: Matematica.
4: Io non mi ricordo.
3: Non te lo ricordi?
4: Credo, c'era. Avevo dei quaderni con i topini. Cioè, dei libri con i topini. Cioè, erano rosso, verde e blu.
3: Libri con i topini.
4: Sì, erano. Tutti i personaggi nel libro erano topi.
3: Ma che bello!
4: Sì, però non ricordo. Cioè, c'era.
3: Ma non avevi tipo un quaderno in cui scrivevi quaderno righe, quaderno a
4: quadretti? Sì, ma io non c'avevo.
3: Ah, non avevi la copertina forse?
4: Avevo la copertina con gli animaletti, okay. Dinosauri.
3: Cioè. Okay, capito. Per me la legge è italiano, rosso, matematica, blu. Punto.
4: Questo è le superiori.
0: E infatti anche Matteo ti dà retta perché ti dice matematica blu.
3: Molto bene. Grazie mille, Matte, per darmi ragione in questo dibattito che è molto acceso anche attualmente.
4: Il libro delle superiori dello scientifico si chiamava matematica punto blu.
3: E quindi siamo d'accordo.
0: Allora,
3: quindi non c'è via di scampo, insomma.
0: Il problema è che il mio libro di matematica si chiamava matematica verde.
3: Ah, ecco perché me la dici verde. Ma verde è cioè veramente sei la prima persona che dice che matematica sia verde. Sembra quasi un litigio che possa addirittura porre fine ad una relazione.
0: Può portare al divorzio.
3: Esatto, addirittura penso che potrebbe farlo.

0: E questa era Joke About Divorce dei Blossoms. E appunto anche noi scherziamo, anche noi ridiamo e scherziamo quest'oggi, all day, all night long. E
1: in questa bellissima, ovviamente durante l'ora di scuola si scherza un sacco.
0: Per forza, perché alla fine chi segue la lezione realmente? Dai, diciamocelo.
1: Io.
0: Gabri, che secchione. Vai fuori.
1: Ok, va bene, ciao.
0: Vai fuori.
2: Finisce.
0: Non vogliamo secchioni allora al primo giorno di scuola.
1: Il primo giorno di scuola è il giorno dei buoni propositi in realtà.
0: Ma insomma,
2: il primo giorno di scuola non si segue perché nessuno spiega niente di importante.
0: Esatto.
1: E poi inizia il degrado del...
0: Esatto, inizia il degrado generale. Sì. Allora, in questa prima parte della seconda ora del primo giorno di scuola vi voglio porre qualche teorema, qualche titolo di teorema un po' particolare che insomma esistono realmente, ma tu diresti ma cosa vuol dire? E il primo è quello che abbiamo messo appunto nella storia Instagram, quindi qualcuno avrà avuto già lo spoiler, è il teorema della scimmia instancabile.
1: È
0: il teorema della scimmia instancabile.
2: Ma
0: che cosa vorrà dire?
2: Mica è quello della scimmia che, come si dice, premi i tasti all'infinito, no?
0: No, però...
2: Quello però non è matematico.
0: Però è uno... cioè in realtà ci sei quasi.
1: Che una scimmia continua a scrivere.
0: C'entra una scimmia e c'entra una tastiera.
1: Sì, che scrivendo potrà arrivare a scrivere un numero infinito di. Cioè un numero infinito.
2: Ah, no, quello
0: allora ci siamo. Ok, non avevo capito.
1: Ci siamo.
0: No, beh, comunque.
2: C'è un gioco su itch.io che si chiama Typing Monkeys, dove tu sei tipo. Puoi comprare scimmie per scrivere il primo libro di Macbeth.
1: No,
2: e tu
1: adoro.
2: Quindi devi. Loro premono tasti a caso.
0: Ma davvero?
2: Giuro. E tu hai presente tipo un tycoon che tu compri sempre più e le scimmie vanno sempre più veloci, sempre più scimmie e tu così devi completare Macbeth, solo che siccome è tipo un gioco tipo sperimentale ci vogliono comunque ore perché
0: no ci credo,
2: ovviamente,
0: ci credo.
2: Cioè, sono veramente casuali le scimmie,
0: ma no? Che figata, cioè non lo conoscevo questo gioco.
2: L'ho giocato durante una lezione
0: esatto, è un ottimo inizio. No, comunque appunto si tratta di premere a caso i tasti di una tastiera per un tempo infinitamente lungo, certamente riuscirà a comporre qualsiasi testo prefissato, quindi si tratta un po' della teoria randomica. Complimenti per aver indovinato. Complimenti, no? Io non l'avrei mai indovinato perché non l'avevo proprio mai sentito, quindi complimenti davvero.
1: Chiarificando le domande che ci arrivano da casa, da Ginevra, sì, le scimmie possono scrivere ininterrottamente, possono scrivere all'infinito perché sono scimmie e non muoiono mai, non hanno bisogno di fermarsi, di mangiare,
0: è giusto,
1: di bere.
0: È giusto.
2: Tra l'altro, altra curiosità, non so se avete visto Superman, l'uscito l'anno scorso.
0: Sì.
1: No.
2: C'era la dimensione di Lex Luthor, tipo dove lui aveva infinite scimmie per scrivere gli insulti a Superman su Twitter. Tipo, aveva sta cosa di scimmie, cioè tipo infinite che scrivono insulti, quindi è sempre citato, cioè è abbastanza comunque
1: okay. Famoso, ok, okay.
2: Sì, citato come reference.
0: Sono io che non sono allora ben aggiornata. Il prossimo è il teorema del panino al prosciutto. Il teorema del panino al prosciutto.
2: Qua mi perdete, io ho fatto tutto il figo.
0: Prova ad indovinare. Cosa potrà essere mai?
1: A me viene una cosa molto più strana, tipo stile che una funzione sarà rinchiusa fra qualcosa? No.
2: Ai carabinieri.
0: No, quello è il teorema dei due carabinieri.
1: Ok, sì, quello è famosissimo.
0: Però è comunque un altro teorema dal titolo molto interessante, quindi c'entra. Dai, ve lo dico io questo.
1: Ecco, grazie, sì.
0: Allora, il teorema consiste nella possibilità che date tre dimensioni esista sempre un piano in grado di dividere, nello stesso momento e in parti uguali, sia il pane che il prosciutto. Quindi voi immaginate un panino?
2: Sì.
0: Esiste, quindi date tre dimensioni questo panino in 3D, un piano che può dividere sia il pane che il prosciutto. Quindi il piano praticamente in cui taglieresti il panino.
2: Non lo conosce perché mangio solo panini in 2D.
0: Ci sta.
1: Grazie maestro.
0: Il prossimo è il teorema della palla pelosa. Questo
2: io
0: l'ho studiato.
2: Ho visto un video su TikTok che ne parlava. Però so che c'è una palla, so che ci sono tipo l'orientamento dei peli che c'ha una certa importanza.
0: Sì.
2: E però finisce qui.
0: È praticamente, allora, ci sei quasi comunque, è un teorema di topologia algebrica. Quindi io l'ho studiato realmente, cioè questo qua si è messo, fa ridere. E, secondo questo teorema non esiste alcun campo vettoriale continuo, non nullo, tangente ad una sfera. Spieghiamolo per i comuni mortali, insomma.
2: Dottoressa in matematica,
0: infatti, non è possibile pettinare una sfera pelosa. Quindi non è possibile in modo continuo pettinare questa sfera perché ci sarà sempre un pelo fuori posto, diciamo.
1: Ecco perché io non riesco mai a pettinarmi la mia bellissima chioma.
0: Esatto, esattamente, caro Gabri, bravissimo. Comunque dai, il tentativo è stato accettato, quindi un applauso.
2: Bello.
0: No, è stato un bel tentativo, Facciamo l'ultimo teorema e poi ci ascoltiamo una canzoncina ed è il teorema della pizza. Quindi parliamo sempre di cibo.
1: Ok, sarà questo sempre qualcosa di topologia algebrica e quindi delle figure no. bellissime. No, bellissimo, fantastico.
2: Ha a che fare con tagliare la pizza?
0: Sì,
2: in qualche modo.
0: Bravo. Gabri, ti sta stracciando. Lo so. Ti sta stracciando, cioè.
1: Che ci sono infiniti modi per tagliare una pizza in tot fette uguali.
0: Ok, ci sei agganciando. Vogliamo sentire la soluzione?
2: No, mi sa di sì, mi sa di sì.
0: Dai. E allora, praticamente si tratta di un modo appunto di divisione della pizza in parti uguali. Infatti, il problema del partizionare un disco in settori equiangolari, costruiti tracciando una retta e ruotandola di un tot volte. Quindi è proprio la questione, cioè insomma, il problema concreto del dividere la pizza quando si è con gli amici, no?
1: Sì. Okay,
0: e quindi
1: chiaro.
0: Se si numerano progressivamente in senso orario e antiorario, allora la somma delle aree dei settori associati ad un numero pari è uguale alla somma di quelli dispari. È molto complicato, molto complesso, diciamo che l'ora di matematica si limita alla spiegazione per i comuni mortali, però insomma se volete approfondire la cosa scriveteci che ne parliamo meglio, insomma. Ma direi che per ora ci siamo un attimo appisolando, perché comunque l'ora di matematica è abbastanza difficile, quindi ascoltiamoci una canzone.

0: Matlab.
1: Esatto. Direi che basta.
2: Io tradurre roba da Matlab a C Sharp e pensavo di volermi sparare. Sì, anch'io ho fatto quella faccia. Sì, mi sto morendo anche io.
1: Ma tranquillo. sei pazzo
2: no,
1: comunque.
2: Me l'hai chiesto per la tesi, non è che devo dire.
1: Ah,
2: no.
1: Allora era una cosa che dovevi fare, insomma, non c'era alternativa.
2: Scelta, mi
1: dispiace. Dai, facci un po' questo.
2: Va bene,
1: quiz.
2: Iniziamo con il livello un pochettino base. Iniziamo con le tabelline.
1: Oh mamma, già qua mi è persa.
2: Allora, iniziamo. Uno per uno, quanto fa?
0: Uno.
2: Bravi.
1: Pensavo ci fosse qualcosa di più.
2: 2 per 5.
1: 10.
2: 5 per 2.
3: Questi cazzi. 10.
1: Era troppo impegnata.
2: Okay.
1: Ora mi concentro.
2: 6 per 7.
1: 42.
2: 7 per 6.
1: 42.
2: 7 per 7.
0: 49.
2: 8 per 9.
0: 69. No.
1: Aiuto.
0: 72.
1: 72, sì,
2: sì, 72. Sì, 72. Lo stavo sbagliando anch'io, ragazzi. Siamo messi benissimo.
1: Vai.
2: 3 per 4?
1: 12.
2: 3 per 7?
0: 21.
2: 12 per 12?
1: 144.
2: Grandissimi, ok. Quindi ci siamo anche sulle tabelline sopra il 10. Ci siamo a livelli ben.
1: Mamma mia, ragazzi.
2: Penso che abbiamo superato la quinta elementare, dai.
1: Wow, ragazzi.
2: Adesso vi faccio un pochettino le operazioni generali un pochettino più difficili, dai.
1: Ok.
2: 24 più 25?
0: 49.
2: Giustamente.
1: Ah, 24 più 20. No, scusami un attimo, ho capito. 24 per 25, ho detto no, bra, in che senso? Cioè, no, io non sono arrivata fino a
2: 10 meno 7.
1: 3.
2: Sì.
0: Le sottrazioni sono difficili.
2: 3, mi dispiace. 9 meno 5.
1: 4.
2: Michelle
1: con le sottrazioni.
2: 24 per 24.
1: Dai, ma come si
2: ti
1: fa?
2: Ti do le opzioni: 453, 760, 576.
0: 500. No, non c'è senso perché.
1: 576.
2: È giusto.
1: Viva! Fosse...
2: no, 32 meno 7.
1: Un attimo, 32 meno 7.
0: 25.
1: Bravo, Michelle. 25. Meno male
2: ha preso la palla al balzo. 21 per 7.
1: 147.
2: Sei fortissima.
1: Davvero?
2: Sei fortissima, sì. 11 per 11.
1: 121. Sono i quadrati. 121, gatto.
2: 121. Avevo capito 131, una certa.
1: No, 140. 23
2: più 7.
1: Insomma.
0: Basta.
1: 3 più 7. 23
2: più
1: 7. 30.
2: 30. 3. Ci hai messo di più a rispondere a 23 più 7.
1: Che non ha.
2: Rispetto. 11 per 11 o 21 per 7. Sei
1: vabbè,
2: terrificante.
1: Dai. Ma sono autistica, è diverso. Non è che c'è.
2: Adesso dai, alziamo un pochettino il livello.
1: Va bene.
2: X alla seconda più X meno 1.
1: X, aspetta.
0: Uguale a 0.
1: Esatto, non ci hai chiesto niente in questo
2: uguale
1: momento.
2: Uguale a 0, sì, scusami.
1: Ripeti X alla seconda
2: X più... X alla seconda più X meno 1 uguale a 0.
1: Non è possibile.
0: Non è più o meno 1, no, aspetta.
1: Non è fattibile. No. Cioè, oddio, aspetta, ci dovrei pensare,
0: no,
1: devo fare le soluzioni.
0: È discriminante negativo questo.
1: Non è fattibile in modo reale.
2: È la risposta giusta.
1: Beh, nell'ambito complesso in realtà
2: l'ambito complesso adesso si può un attimino sparare.
1: Dovrebbe essere uno più o meno i, tipo una roba del genere.
2: Perché la mia vita è già abbastanza complicata così. La matematica è già impossibile, la matematica è terribile. Non aggiungiamoci numeri complessi.
1: Fermiamoci ai numeri reali per questa lezione.
2: Fermiamoci
1: perché
2: qua, perché...
1: Già ci stai un attimo. Hai altre domande per noi?
2: No, che questo potrebbe rappresentare la capacità mentale della nostra. Penso
1: bene,
2: che cose più complicate a memoria le riusciamo a mente le riusciamo a fare.
1: Robe più complicate a mente non penso. Cioè siamo arrivati ad un livello abbastanza
2: 120
1: calcino.
2: Diviso 6.
1: Ma 120 diviso 6 20?
2: 20 sì.
1: Tipo.
2: Fantastico. Okay, riusciamo a fare anche le divisioni a menti. Guardate che
3: ci gode.
1: Ci siamo.
2: Si gode un sacco.
1: No. Più che altro, cioè, non abbiamo chiesto una cosa. Cioè, tu, insomma, fai questi giochi, fai queste domande, ma non hai chiesto, non ci hai neanche chiesto se fossimo in qualche modo discalculici o, cioè, scusami, a scuola la prima cosa fondamentale.
2: Prima.
1: Non l'hai chiesto. L'hai chiesto?
0: A me
2: sì.
0: Questa domanda non è stata fatta. Ricorso.
1: Neanche a me. Ricorso. E
2: no,
1: diciamo.
2: No, perché io ero il maestro.
1: La valutazione della verifica non è ammissibile. Perché
2: io
1: appunto...
2: ero il maestro, il professore, e a me arriva direttamente l'elenco delle persone certificate.
1: Noi siamo nell'elenco.
2: No, che non siete nell'elenco.
1: Si vede che l'elenco è sbagliato.
2: Mannaggia.
1: No. In ogni caso, è la prima cosa che devi chiedere prima di fare un questo quiz. Ma qual è invece?
2: Hai ragione.
1: Qual è invece una delle cose fondamentali che succede a Poliradio circa quest'ora?
2: Circa a quest'ora.
1: Circa
2: una cosa,
1: quest'ora.
2: Diciamo alle e mezza,
1: alle
2: più
1: e
2: o
1: mezza.
2: Meno qualche minuto.
1: Più
2: per
1: o
2: stare
1: meno un epsilon, giusto per rimanere.
2: Più o meno un epsilon, mamma, quanto tempo che non sentivo quella lettera.
1: Davvero? Crazy, io
2: sì,
1: la sento every day.
2: Mi
1: vabbè,
2: dispiace.
1: Ci sta, Mathematical Engineering. Vabbè, in ogni caso, cosa succede, caro Gabri?
2: Succede che c'è il Rock

0: classico, un pezzo di anni fa, un pezzo rock bellissimo. A
1: ma
0: cui
1: che tutti conosceranno.
2: Contiamo gli anni.
0: Vi lasciamo adesso. Now, the best rock music experience, Rock Classic.

0: Highway to Hell. Diciamo che potrebbe essere è degli AC/DC, prima cosa, non si può non citare questa canzone senza dirlo. Però esatto. Highway to Hell, diciamo che è proprio la, sai quando l'aula di matematica è a, tipo al secondo piano della scuola?
1: Esatto.
0: Ecco, quella lì è la Highway to Hell. Proprio esatto. Tu vai su e vai all'inferno. Perché come si sa, la matematica è molto
1: highway
0: amata
1: to hell,
0: dalle persone.
1: Però al seminterrato dell'edificio 21.
0: No.
1: In modo che tu debba andare giù. Non so se avete mai fatto lezione lì.
0: Assolutamente.
2: Sì.
1: Ecco, è un'aula, è un edificio che tutti quanti sperimentano. E letteralmente ci sono le scale per l'inferno lì. Perché cioè proprio.
2: Hanno cambiato porta poi tra l'altro.
1: Hanno cambiato porta.
2: Questa novità assoluta.
1: New entry, la porta
2: adesso
1: del 21.
2: Bisogna passare di fronte all'edificio nero del male.
1: Bravissimo. Quello nuovo, che tra l'altro dovrebbe essere tipo quello di chimica forse.
2: Sì. Il dipartimento.
1: Il dipartimento più figo dal mio punto di vista. Perché è veramente bello come edificio.
2: Sì, no, bello, sembra tipo la Megacorp. Tipo dei film.
1: Sì, sì, esatto. Esatto, quindi sembra proprio un edificio che ride. Allora, quello che vorrei proporre invece adesso è un dibattito stile poli opposti riguardo la matematica.
0: Ma cos'è poli opposti?
1: Sì. Poli opposti è il miglior programma di Poli Radio, ovviamente.
0: E che cosa si fa da poli opposti?
1: Poli opposti, praticamente ci mettiamo a dibattere riguardo argomenti random. Insomma, ascoltateci questo semestre. Non so se possiamo spoilerare il palinsesto, ma sarà venerdì ad una determinata ora.
2: È andata.
1: Ormai l'ho spoilerato. Vabbè, in ogni caso, appunto, questo è il primo giorno di scuola. Benvenuti a tutti quelli che ci stanno ascoltando da adesso. Da domani comincerà ufficialmente il palinsesto, quindi scoprirete tutti i programmi della nostra magnifica Poli Radio. Ecco, e quindi vi faccio qualche domandina. Allora, secondo voi, quando si dice che non si è portati per la matematica, è una cosa possibile oppure semplicemente non si sta studiando abbastanza?
2: Secondo me è possibile.
1: Non certo. Essere portati.
2: Sì, ma cioè, dipende ovviamente. Cioè, portati magari... per gli argomenti che si fanno a scuola, secondo me sono fattibili con lo studio tutti quanti. Però secondo me ci sta non avere una mente super mega improntata a quello. Quindi metterci, non dico non saperlo fare, ma metterci più tempo. Cioè, ci sono persone che magari riescono a vedere un problema e subito modellizzarlo in maniera diretta. Poi alla fine è l'unica, secondo me, skill davvero necessaria, modellizzare. Ci sono persone magari meno capaci di settorializzare le cose, quindi non vedono certe sfumature immediatamente. Ci devono andare per meccanismi più meccanici, appunto, che tu puoi apprendere a lezione, però sono più lunghi, cioè i meccanismi.
1: Certo.
2: È come facciamo prima le tabelline, se c'hai quella la mentalità di fare le elementari sulle dita ci metti più tempo, se poi tu nella tua testa sblocchi
1: il
2: meccanismo automatico ci fai subito.
1: Ha senso. Tu,
0: allora,
1: Gabri, cosa ne pensi?
0: Io ti do ragione sul fatto che ok, non essere portati per magari a livello universitario / alla fine delle superiori, però diciamo prima di quello è solo questione di capire tutto un pochettino, cioè dei meccanismi che se ti li spiegano abbastanza bene dopo una certa ci puoi arrivare, anche se... Però ti vado conto sul fatto che l'unico problema è modellizzare questa cosa qua. Ci sono un sacco di altri problemi in matematica per capirla.
1: L'ha riassunta un poco, però
0: sì,
1: insomma...
0: Sì. Penso che la barrier to entry più alta di matematica sia capire i grafici.
1: Ma no,
0: sì,
1: dai.
0: No, fidati, ho fatto ripetizione a molte persone che non hanno attraversato questa barriera.
1: Ci sta.
0: Avevano questa difficoltà e si vedeva perché... Cioè io speravo pure 18 volte, però
1: sì, non ce
0: se non riescono a immaginare le rette come x, cioè y uguale a x alla seconda,
1: è finita. A parte che y uguale a x alla seconda non è una retta, caro Gabri. È una bellissima parabola, però va bene, andiamo avanti. Gabri, chi dai ripetizioni, spero che non stia ascoltando questa...
0: Ho un problema. Davo ripetizioni e non penso che mi stanno ascoltando. E in generale io ponimi con la lingua italiana, quindi tranquilli.
1: Okay,
0: che
2: ha smesso per italiano,
0: per cattivi risultati.
1: Ok.
0: No, ho smesso per ottimi risultati. Perché
1: avresti,
0: certo. Ripetizioni
1: troppo
0: così
1: bravo,
0: bene,
1: troppo bravo per
0: così
1: dare ripetizioni.
0: Che dopo non avevo più bisogno di me.
1: Ah, certo, facciamo che ci crediamo. Però in ogni caso, quella la vostra conclusione è che in qualche modo ce la si fa, no? Giusto?
0: Sì.
1: Insomma, ce la facciamo. Prima o poi ognuno può imparare a, insomma, modellizzare e comprendere meglio la matematica.
0: Sì,
1: la prossima
0: dai.
1: Domanda che vi faccio è un pochino più attuale, ma secondo voi ha senso continuare ad insegnare magari alle elementari come fare i calcoli nonostante calcolatrici e IA?
2: Sì.
0: Sì.
1: Sì, perché? Cioè, perché se noi abbiamo uno strumento a portata di mano, che magari può essere appunto la calcolatrice, ma in futuro immaginate tipo il telefono, ma immaginate che magari, che ne so, in futuro ci sarà, che ne so, i metaglasses, te li metti e tu fai 2x2 e te lo dice il metaglasses in modo molto rapido. Perché è ancora importante insegnare come fare la matematica? Ma insomma, dall'inizio.
2: Quello degli elementari è troppo bassi. Cioè, nel senso, posso dire, posso capire togliere la matematica a certi livelli, magari in indirizzi meno specifici, perché appunto potrebbe non servirti mai. Però quella matematica elementari è, cioè, è utile per la propria vita,
1: per la vita,
2: per
1: sì.
2: dare il resto per... al supermercato. Insomma, sì, cioè, sì, nel senso, sì. Quindi ci saranno le carte di credito. Però,
1: sì.
2: Quindi, cioè, sono cose che è proprio la nozione base.
0: Chiaro. Sono, diciamo, i primi mattoni della tua grandissima, del tuo castello.
1: Sì, no, ci sta. Sono d'accordo, anche perché diciamo che il fatto di non insegnare la matematica nel modo in cui l'abbiamo imparata noi potrebbe far rischiare di in qualche modo renderci tutti più stupidi.
0: Sì,
1: più,
0: esatto.
1: Cioè, e insomma, la matematica a livello basilare secondo me serve. Quindi sì, sono d'accordo con voi. Quindi basta, poli opposti è terminato, perché non siamo opposti.
2: Siamo tutti d'accordo.
1: Se volete realmente vedere poi qualcuno che non è d'accordo, ascoltateci venerdì. Vedrete l'orario su Instagram, insomma, non spoilerò. Ma ascoltiamoci una canzone che ci possa rallegrare in questa ora di matematica. Where is my husband di Ray?

0: adesso avremo delle domande apertissime anche al pubblico che ci sta ascoltando da casa, dalla macchina, dalla lezione, magari sono durante le lezioni che stanno ascoltando Poliradio.
1: Bravissimi.
0: E potranno interagire con noi su Telegram, chiocciola Poliradio Bot, su WhatsApp al 320-320-5652, telefonandoci allo 0223-992475, oppure guardandoci su Twitch a Poliradio It.
1: E vedo come possono partecipare, perché possono partecipare? Perché adesso parleremo, insomma, interagiamo riguardo delle questioni, dei fatti, degli avvenimenti accaduti durante l'ora di matematica alle superiori, ma anche chissà all'università, anche prima,
0: alle medie, alle elementari.
1: Alle elementari, capito? Ognuno di noi ha pensato durante questa bellissima canzone ad una storia da raccontare, appunto.
0: Io inizio a farmi insultare, dai.
1: Vai.
0: Durante tutta la mia carriera scolastica, forse non alle medie, quindi principalmente alle elementari e alle superiori. Non all'università, no, che schifo matematica.
1: Vero?
0: Mi piaceva così tanto matematica che io, magari, mentre spiegavano l'argomento corrente in matematica, io mi annoiavo perché lo sapevo già.
1: Sempre comunque in stile secchione.
0: Stile secchione. Sì, non... E quindi andavo avanti nel libro di matematica, leggevo i capitoli dopo e mi mettevo a fare i problemi del capitolo dopo.
1: What?
0: Sì.
1: No, tu sei pazzo.
0: Lo so che sono pazzo. Anche
1: problemi c'hai, ma perché?
0: Non lo so.
1: Ma con chi ti dovevi rendere figo? Quale ragazza dovevi? Chi dovevi, insomma?
2: Quale ragazza piace sapere questa cosa?
1: Esatto. Chi dovevi cercare di, insomma,
0: non
1: corteggiare?
0: Non stavo impressionando nessuno, stavo uccidendo la mia noia.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Ero incredibilmente annoiato. Incredibilmente.
2: Adesso uccidendo la noia con altra noia.
1: Con altra noia.
0: No, dai, ragazzi. Erano cose nuove, le leggevi un pochettino.
1: Ma ripetimi dove? Medie, superiori?
0: No. Alle elementari, vabbè. E alle superiori.
1: Vabbè, buonanotte.
2: E meglio di no, perché era un periodo nero.
1: No, le medie periodo nero, veramente.
0: Il periodo nero, mi dispiace.
1: Sì, è un po' il periodo nero di tutti quanti. Sì. Cioè, penso che ci sia tipo quel buco di 3 anni in cui, tipo, non
2: se
1: c'è alcuna.
2: Dimenticarmi, esatto. Il periodo della mia vita.
0: Sì.
1: Totale. Ma perché tutti quanti le medie? Chissà.
0: Perché c'erano. Ma elementari, dai.
2: No, perché nel periodo delle medie le persone avevano l'età in cui scoprono il male intrinseco e quindi lo esternano senza
0: oddio,
2: alcun controllo.
0: Sì.
1: È proprio vero.
0: Anch'io ho scoperto il mio male interiore.
2: Mamma mia.
1: No.
2: Che brutto. Le persone di 11 anni non ci insegnerei mai. Penso che non riuscirei. Tipo, se insegnasse le medie piangerei.
1: Sono d'accordo. Tipo, una volta mi avevano proposto, diciamo, di lavorare nelle medie in che avevo frequentato come insegnante in modo part time. Già mentre stavo studiando, io ho detto di no. Ma non perché non avessi, anche perché non avevo il tempo di farlo, ma soprattutto perché alle medie non voglio insegnare,
2: no,
1: non gliene frega niente, cioè sono cattivi, non gliene frega niente. E poi tra l'altro appunto mi trattano male, che poi cioè,
0: no, a me l'ha chiesto le superiori, peggio ancora.
1: No,
0: in un liceo, in un ITIS.
1: Vabbò, allora lì vuoi essere proprio, cioè, con la ruota a terra delle macchine, cioè vai in macchina, ti ritrovi la macchina a terra, cioè.
0: Sì.
1: Lì sono criminali. Sì. Michelle, invece la tua storia?
2: No, la mia risale alle elementari ed è una storia sia sull'ora di matematica che sul rancore, ma c'ho il più grande litigio che ho fatto alle elementari.
1: Vai.
2: È perché
1: vai.
2: La professoressa la maestra stava spiegando tipo le successioni, non so, tipo più 3
1: alle elementari.
2: No, ma tipo sì, tipo 2 più 3, tipo riempite i buchi, queste cose pure complicate.
1: Sì.
2: E io, vabbè, lei non era eccelsa come maestra. Mm-hmm. E quindi aveva fatto un errore. Io, che ero anche un grande secchione, ora lo ammetto, ho corretto la maestra e le ho detto: guardi, qui ha sbagliato. Lei, ovviamente, presa dal suo orgoglio, mi fa: no, assolutamente no. Però, poi, comunque, avendo sbagliato, tipo, a fare un'addizione, quello accanto a me, che era il mio migliore amico al tempo, dice: no, ma Michelle, ma che cosa stai dicendo? È sbagliatissima questa cosa. E il giorno dopo, la maestra torna e dice: comunque, ieri ho fatto un errore nell'esercizio perché effettivamente era grave che ci avesse sbagliato a fare le addizioni.
1: Oh mamma.
2: E questo qua alza la mano e dice: gliel'ho detto io a Michelle.
1: No. Ma cioè si è preso il merito della cosa per cui te l'ha preso in giro.
2: Sì. E io quindi ero arrabbiatissimo. Ci ho litigato tantissimo perché ho detto: cioè,
1: scusami, ma ti sei preso il mio merito? No, crazy. Io sarei pure impazzita.
2: Mamma mia, cioè,
1: ma stai scherzando? No,
2: io da quel giorno l'odio. Ancora oggi.
1: Ancora, ma dai.
0: No.
2: È un amico di una mia amica e io lo odio.
1: Ma sei per questo motivo? Ma glielo ricordi? No. Lui se lo ricorda questo?
2: No, non parliamo perché è antipatico. Cioè, è una persona pessima poi perché, cioè,
1: ok. Poi quindi di suo, diciamo, non era proprio il massimo dell'interazione.
2: Poi è peggiorato negli anni. Però io, quando mi dicono: perché ti sta così antipatico da sempre?
1: Per questo motivo.
2: Io dico questa cosa, che secondo me è valida.
1: Okay. No, è vero. Potrebbe essere un trauma del periodo elementari, validissimo. Comunque,
2: sì,
1: validissimo.
2: Sì, no.
1: Crazy, comunque sembrava tipo l'inizio presente del film della bambina che, tipo, è super brava in matematica.
2: Sì,
1: e dice, tipo, no, in realtà questa è sbagliata. Allora fammi 356 sì. per tipo Michelle in quel momento. Tipo, prof, in realtà è sbagliato. Sì. Cioè, me lo immagino proprio. Poi, grandissimo.
2: Io non sollevavo gli oggetti con la telecinesi, come no, Matilda, come si chiama. Però se avessi potuto farlo, l'avrei.
1: Esatto. Tipo, guarda che l'ho detto io a Michelle. Va, vedi il banco che vola. Crazy, veramente.
0: Alla canna bocciolo. E la tua storia qual è? Invece
1: la mia storia riguarda un periodo delle superiori in cui c'era questa professoressa che era particolarmente cattiva e particolarmente severa. Cioè, insomma, pretendeva tanto. Noi facevamo allora già i teoremi con le dimostrazioni, con insomma, tutta la parte geometria euclidea proprio. E facevamo già allora tutte queste cose. Praticamente le sue interrogazioni si basavano su questo, ed era molto famosa per far piangere gli studenti questa professoressa. Cioè, quindi praticamente tu andavi all'interrogazione, a parte che non prendevi tipo più di 7 e mezzo, anche se sapevi tutto, e niente, praticamente cosa è successo, la storia che volevo raccontare, questa era la premessa, è che una volta una mia amica è stata interrogata e come di consueto la prof ha esagerato e l'ha fatta piangere, ma lei, raga, è addirittura svenuta. Ci hanno chiamato l'ambulanza perché lei è svenuta durante l'interrogazione di matematica.
2: Scusa.
1: Cioè, incredibile, veramente. Cioè, proprio. No. E quindi noi abbiamo interrotto la lezione in questo modo perché appunto lei era svenuta. Cioè, basta, aveva smesso di parlare ad una certa e fortunatamente non si è fatta niente di grave, però ecco, fine.
2: Ci sta.
1: Cioè, gli è salita talmente tanto l'ansia che ha perso i sensi. Vabbè
2: succede,
1: cioè,
2: magari
1: fanno.
2: No, però
1: mamma mia, addirittura alle superiori, cioè, posso magari crederci all'università, però cavoli.
0: Ma neanche far piangere la gente all'università, cioè,
1: far piangere, no, ma cioè, magari avere talmente tanta ansia che una roba del genere mi immagino che possa succedere.
0: Madonna,
1: non lo so, c'è qualcuno che appunto lo soffre molto.
0: Tu eri al liceo, giusto?
1: Sì, voi scusate, non ve l'ho chiesto, eravate
2: col
1: liceo, è vero, me l'hai detto.
0: Itis informatico.
1: Vabbè, allora ci sta.
2: Quanti pregiudizi,
1: esatto. Prima abbiamo insultato l'itis, veramente.
2: Classica liceale al microfono.
1: Assolutamente sì, e i licei sono soprattutto.
0: La classe era solo composta da metà di criminali.
1: Vabbè, dai, comunque diciamo che è una media abbastanza
0: buone, diciamo.
1: Sì. Ah, ok, dai. E tu facevi parte dei criminali o di quelli buoni, scusa?
0: Scusami, me lo stai effettivamente chiedendo?
1: Allora, tu magari...
0: Dopo tutto questo bellissimo discorso che dicevo che andavo avanti nei buoni per divertirmi.
1: Magari eri un secchione criminale.
2: Col coltello.
0: No, ero uno dei bravi.
1: Che calcolavi in quante parti dividere il corpo di una persona che hai appena ucciso per seppellirlo, esatto. E quindi lo facevi in parti uguali.
0: No, giuro che ero bravo.

0: sentiti un'allegrissima canzone che è High and Dry dei Radiohead.
1: E noi siamo proprio asciutti, proprio, cioè.
0: Mamma mia, ma peggio di quella svenuta forse.
1: Mamma mia, veramente, veramente.
0: No, invece ci è arrivata però qualcuno che adora la matematica, perché ci ha scritto Kiran che a me piaceva un sacco fare le dimostrazioni della geometria euclidea in secondo liceo. Era divertente. Anch'io leggevo in anticipo le lezioni dal libro di matematica fino alla fine del liceo.
2: Visto?
1: Non è, hai trovato la tua anima
2: c'è
1: gemella?
2: È la mia anima gemella, mi dispiace. Kiran, sai dove trovarmi.
1: Ma cosa che ti dispiace, dai. E cos'è che sta facendo adesso,
0: adesso
1: la nostra
0: dice
1: Kiran?
0: Che faccio scienze biometriche, non vedo più matematica se non in statistica.
1: Giustamente. Un saluto a Kiran Wolfi, grazie per aver condiviso appunto la tua esperienza.
0: Siamo d'accordo sulla
1: sul fatto, sì. No, ma allora, prima diciamo che no. Me la sto cercando, nel senso che facendo ingegneria matematica mi sto cercando un po' la matematica, diciamo.
0: La matematica sì, ma la statistica però,
1: la statistica è un ramo abbastanza, oddio, a me piace l'inferenza statistica, che è leggermente differente. Però sì, è praticamente cercare di indovinare delle cose sui parametri di alcuni modelli,
2: sì, però,
1: dai dati.
2: Sì, però non è
1: carina
2: più tanta
1: quella
2: matematica
1: cosa. No,
2: dai.
1: Diciamo che è un'altra roba. Poi c'è la regressione, insomma. Ma ne sa anche di più di me Ginevra, che appunto prima ci ha scritto che siamo fortissimi e che non sa fare così velocemente le operazioni come abbiamo fatto noi prima. Insomma, cara Ginny, grazie, noi ti pensiamo, ti ricordiamo con tanto tanto affetto, speriamo che tu stia passando un bel periodo in Erasmus e niente, ti aspettiamo poi al tuo ritorno. Sì. E niente, ragazzi, la nostra ora di matematica è terminata.
2: È andata in Erasmus per non fare gli esami di matematica.
1: Per non fare l'ora di matematica al primo giorno di scuola,
2: certo.
1: Ah, vabbè, ragazzi, è stato davvero un piacere per me fare questa ora con voi. Mi sono molto divertita.
2: È stato molto divertente, vero?
1: Sì.
2: Molto più divertente delle lezioni di matematica a scuola, effettivamente.
1: Totale, questo per forza, sì, assolutamente.
0: Lì veramente aspettavi con ansia la campanella. Cioè, dicevi...
1: Tranne Gabri adorava l'ora di matematica e si sfogliava il libro.
2: Non è che l'adoravo, c'erano materie migliori.
1: Ah, ok, tipo?
2: Tipo la ricreazione.
1: Tipo la ricreazione. Vabbè, classica. Qual è la tua nuova? La ricreazione.
2: Oppure l'ora di informatica. Oppure le ore di informatica. Perché stava al computer e potevi giocare al computer.
1: No, ti giuro, quando poi dovevi interagire con le persone e ti rispondevano alla ricreazione come materia preferita, ti giuro, cioè, cadevano proprio così.
0: Risposta da medie, per tornare al discorso.
2: Sì, esatto. Per tornare alle medie.
1: Forse è proprio quel periodo che dobbiamo cancellare. Ma voi rimanete con noi, appunto, qui su Poliradio, perché il divertimento è finito solo per quest'ora, ma procederà per tutta la giornata e la prossima ora sarà quella di
2: filosofia.
0: Bellissima
1: comunque la materia successiva, però allo stesso tempo a me piace
2: io non l'ho mai
1: filosofia.
2: Fatta
1: vabbè, litis insomma, cosa ne vuole sapere,
2: cosa ne vuole sapere liceali, veramente. Infatti arriveranno due liceali a parlarcene, arriveranno Pepe e Valentina, grandissimi,
1: esatto.
2: Belli ferrati sulla filosofia.
1: Perfetto
2: aspettatevi un'ora fantastica, bomba.
1: Meno male, allora rimanete con noi,
2: rimanete connessi
1: e noi ci salutiamo e ci vediamo durante il palinsesto, appunto. E niente, la prossima canzone che ci ascoltiamo è Sex on Fire, Kings of Leon, e vi ringrazio e vi salutiamo. Ciao!
2: Ciao!

0: 13.02, è ora di parlare di filosofia.
1: Poliradio, il primo giorno di scuola.
0: Ciao!
2: Scritto in faccia.
0: Ciao. Allora, ciao, adesso abbiamo appena finita matematica, prima c'era letteratura, qua facciamo un po' di alterniamo le materie, perché è ora di filosofia, quella materia un po' oscura che tendenzialmente si fa solo nei licei, credo.
3: Sì, credo sia soltanto scientifico e classico, forse scienze umane anche.
0: Sì, anche scienze umane.
3: Penso sia quelle, sì, soltanto i classici licei, non credo che nei tecnici si faccia filosofia neanche ai primi anni.
0: Anche se adesso non so se è già stato discusso, sicuramente non nella prima ora, tutti gli istituti superiori si chiameranno licei. Liceo tecnico.
3: Ah, è vero,
0: liceo
3: è vero. Forse è stato già detto, perché è una notizia molto discussa delle ultime settimane, che tutto si chiama liceo perché a dare i nomi a quanto pare è la cosa importante. Quindi, siccome l'istituto tecnico ha una brutta nomea, lo chiamiamo liceo e quindi la nomea scompare a quanto pare.
0: Il fatto che i banchi sono tutti distrutti e la gente spaccia in bagno.
3: E o che danno fuochi agli armadietti. Questa cosa è successa nella mia scuola, non so se nella tua anche.
0: No, noi abbiamo. No, il mio liceo era una classe di secchioni alle medie, abbiamo spaccato due finestre.
3: Bello, ma volontariamente o perché stavate giocando, lanciato una palla?
0: La palla, spiritoso, non eravamo così organizzati, l'astuccio.
3: Ah, giusto.
0: Ha rotto due finestre e poi una volta attraverso la finestra rotta mio compagno si è buttato, era al primo piano, non si è fatto nulla, però ha preso una nota con su scritto Nicolò salta giù dalla finestra.
3: Nicolò, bello, allora i messaggi e le note sono sempre molto divertenti perché... a volte i professori sono fantasiosi, danno pochissimo contesto e credo ci siano pagine Instagram che pubblicano solo post con note scolastiche strane e sarebbe molto divertenti da leggere.
0: Infatti anche Kiran ci scrive queste cose. Prima ci hanno scritto che anche al linguistico c'è filosofia, grazie Tenet, non lo sapevo. E Kiran invece ci scrive che queste cose succedevano anche al suo liceo scientifico, che era molto rinomato per lo spaccio giovanile. Grazie Kira, non so, vorrei sapere dov'è questo liceo per motivi di ricerca, non per altro.
3: Penso che tutti i licei hanno il gruppo di spacciatori.
0: Da noi c'era un grossissimo problema di gente che fumava le canne in bagno, che io personalmente non partecipavo, però mi stavano sul cazzo perché io avevo uno di quei bagni in cui c'erano ancora le turche. E c'era un singolo bagno col water e fumavano sempre in quello col water, obbligando tutti gli altri a usare le turche, sti stronze. E quindi sì.
3: Invece nella mia scuola c'era la zona fumatori, quindi c'è proprio nel cortile, la gente usciva e andava a fumare lì, non era un problema.
0: Ma se la metà della scuola era minorenne?
3: Vabbè, sì, no, diciamo che era tollerata, nel senso nessuno si faceva troppe domande. Era questo cortile che a fine giornata era sempre pieno di sigarette, però.
0: E ti arriva un 14enne con la svapo.
3: Esatto.
0: Oh santo cielo.
3: No, quando non c'erano molte svapo, soprattutto sigarette. Cioè, quando andavo alle superiori non mi ricordo tante svapo, onestamente.
0: Il sud è rimasto indietro.
3: Sono passati comunque 5 anni dalle mie superiori, quindi nel senso non è che è proprio dietro l'angolo.
0: No, qua adesso tutto è svapo ormai. C'erano sempre, io vedo i ragazzini con le ICOS, che io vivo di fianco a un liceo, vedo i ragazzini che escono tremendo. Ma parlando di sigarette, noi ci immaginiamo il filosofo con la sigaretta in mano che pensa. No, questa è l'immagine.
3: Beh, più il sigaro, da pensatore io mi immagino più il sigaro, quello è più... Come immagine in testa mi viene quello, con una persona filosofeggiante o con la pipa.
0: Con la pipa
3: veramente.
0: Anche questo tabagismo da filosofo. Se voi avete altre immagini più magari family friendly del filosofo, potete scriverci.
3: È una sigaretta, non è così. Non è così non family friendly.
0: Promuovi il tabagismo, Pepo?
3: Promuovo il tabagismo, cioè nel senso non è illegale, quindi c'è nel senso.
0: Sì, però vabbè, comunque potete scrivete a Pepo che deve smetterla di fumare al
3: Poliradio Bot. No, io non fumo innanzitutto.
0: Oppure su WhatsApp al 320-320-5652 o chiamateci per urlarli di non fumare allo 0223-992475.
3: Oppure ci potete scrivere su Twitch a Poliradio IT, in cui ci potete anche vedere. Adesso potete vedere Valentina, perché io in regia non c'ho la telecamera.
0: Fantastico. Io sono quella bella, quindi.
3: Esatto, giusto così, la telecamera sui belli, non sui brutti.
0: No.
3: Ma io direi che mentre ci prepariamo a parlare di filosofia, inizia a partire una canzone.
0: Molto tropicale.
3: Sì, infatti, non mi dà vibe filosofiche.
0: È più
3: però
0: allegria.
3: La rotazione questo ci offre e di questo ci prepariamo ad ascoltare. La prossima canzone è Carré dei New Guinea.

0: Ebbene, siamo tornati qua con furia di parlare di filosofia. Non ci siamo, eravamo così stavamo così aspettando così tanto di parlare di filosofia che manco ci siamo presentati. Io sono Pepo alla regia, davanti a me c'è Valentina.
1: Ma giustamente cogito ergo sum, e quindi finché non abbiamo pensato non esistiamo.
0: E quindi abbiamo pensato adesso per la prima volta nella nostra vita.
1: Esatto,
0: e quindi adesso siamo
1: esistiamo.
0: E adesso esistiamo, perfetto. Ma Valentina, qual era il tuo rapporto con la filosofia alle superiori?
1: Allora, qua partirà un rant che, se siete appassionati dei miei rant, perché mi conoscete, preparatevi, perché la mia prof di filosofia del liceo, ce l'ho avuta per i 3 anni di filosofia che si fanno al liceo, no? E poi anche per i 2 anni. E sì, solo...
0: Ah sì, si inizia al triennio, giusto.
1: Però ce la conoscevo già prima da storia, era un demone. No, perché voi dite, la filosofia... si interpreta, no, c'è una sola interpretazione, la sua. Non avevamo manco un libro, avevamo delle schede scritte a mano da lei, piene di refusi, con le emoji, perché le scriveva da tablet, ogni tanto le partiva un emoji.
0: Come fa a partire un emoji da tablet? Cioè, penso sia complicato, però.
1: Era una boomer, non lo so. Andava, cioè, brutto,
0: devi proprio impegnarti a mettere un emoji quando scrivendo sulla tastiera.
1: E se non dicevi, se non interpretavi i filosofi esattamente come voleva lei, ti abbassava il voto. Spesso citando la famosissima frase: io non insegno filosofia, io insegno la storia.
0: La filosofia. Ah,
1: io insegno storia della filosofia e la storia è una.
0: Beh, questo è vero che alle superiori si dice spesso che si insegna la storia, la filosofia e non la filosofia vera e propria. Che poi non ho capito bene qual è la differenza esattamente, però non avendo fatto major o università in filosofia, magari lì si scopre, ma chissà qual è la differenza. C'è qualcuno che studia filosofia e ci sta ascoltando, per favore ci spieghi la differenza tra la filosofia e la storia, la filosofia. Magari lì non si inizia dai greci con, non so, qual è il primo filosofo che si fa? Penso i presocratici, Aristotele, non so.
1: Aristotele, primissimo di
0: sì, la metafisica, là, quelle robe strane che si inventavano le cose.
1: Per la mia prof, storia della filosofia, la differenza era che aveva ragione lei, punto e basta. Provavi a espandere il tuo cervello, dare un'altra opinione. Talete
0: era quello dell'acqua, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Adesso
1: no,
0: lo
1: sì,
0: cerco un
1: Pantarei.
0: Attimo, ma...
1: Qua,
0: no, Pantarei era Parmenide, no?
1: Parmenide della Divina Commedia. Cioè della
0: Divina Commedia?
1: Dell'Iliade.
0: L'Arché identificò. Parmenide è quello. No, Parmenide è un filosofo. Identificò nell'acqua il principio primordiale, l'Arché. Quindi sì.
1: Ah, Pantarei è lui? No,
0: questo è Talete, quello che parla dell'acqua come principio di tutto. Mentre invece Pantarei.
1: Sì, ok, Talete ci aiuta. Talete è Pantalei, l'acqua tutto scorre.
0: Ah, ok, quindi è Pantarei, non è Parmenide era quello dell'essere. Quindi l'essere è, non può non essere, è. Non essere non è e non può essere, questa cosa che.
1: Quello non era Cartesio.
0: No, quello è Cartesio, un altro. Stiamo facendo un sacco di confusione.
1: Come
0: Valentina.
1: Abbiamo fatto bene comunque, allora, la filosofia alle scuole.
0: Allora, sono passati anche per me 5 anni, non so per te, quindi.
1: No, io anche per me circa 4.
0: Per Parmenide anche di più, perché.
1: Esatto.
0: Senso...
1: No, però io molto onestamente, io a me piace la filosofia, vorrei studiarla. Adesso sto cercando di leggere La banalità del male di Arendt. Ma l'ho fatta malissimo al liceo, infatti partiranno molti insulti alla mia prof. Tenet ci aiuta dicendo che bravo, Parmenide è quello dei paradossi. Grazie Tenet, io pensavo che Parmenide fosse dentro l'Iliade.
0: No, chissà, Patroclo, ti sei confuso con un Patroclo, non lo so. Il nome più simile mi viene in mente appartenente all'Iliade. Non so, allora pure il mio rapporto con la filosofia non è stato granché felice, perché non la capivo, o meglio capivo il contrario di quello che dicevano i filosofi. Quindi arrivavo alle interrogazioni e ho detto no, ma ha detto esattamente il contrario. Ma come? Ma c'è scritto questo? E quindi litigavo con la professoressa. Quindi era un...
1: Anche lì la filosofia si interpreta. So, ce l'ho tremare lo studio qua.
0: La rabbia.
1: Scusa,
0: di... No. Poi la mia non era Satana, era molto gentile, pacata, quindi non porto rancore verso di lei, però sì.
1: No, la mia era Satana eppure Cellina.
0: Io ho la professoressa di storia, Cellina, è veramente...
1: Lei faceva storia e filosofia.
0: E no, perché poi essendo cambiata faceva solo storia, quindi soltanto al biennio ho fatto storia. Poi per fortuna ce ne siamo liberati.
1: Ma faceva spaccare, no? Perché sembrava quasi una parodia dei cattolici. Perché ora io sono atea, però rispetto tutte le religioni, rispetto anche i cattolici, comunque in Italia c'è una maggioranza. Alcuni prof saranno cattolici, ma sembrava veramente una parodia, perché scrivendo lei stessa i testi da cui studiavamo, alla fine di ogni filosofo, che fosse Bacon, che fosse Nietzsche, che fosse Kant, c'erano le solite 2 righe: in vecchiaia ritornò alla religione. tutti così. Di filosofi.
0: Anche Kant mi ricordo che faceva le tesi contro l'esistenza di Dio, quindi esatto. Non penso che Kant fosse molto religioso.
1: No, ci sono, semplicemente perché magari sti poveri uomini, mentre erano sul letto di morte non potevano scegliere, qualcuno le aveva mandato un prete a fargli i sacri riti. E la mia prof allora scriveva: e sul letto di morte tornò alla religione. Sta delirando, non capisce un cazzo, non ha scelto lui di avere i sacri.
0: Niente, povero Kant che gli viene additato una religiosità che non aveva.
1: Ma quello che mi ha fatto più spaccare penso fosse Hegel, che aveva detto...
0: No, Hegel l'ho odiato tremendamente. Mi ricordo che ho i traumi ancora di studiare Hegel e mi sembrava tutto campato per... In generale tutta la filosofia mi sembrava campata per aria, che la gente si inventava le cose e la gente li ascoltava. Però questo è un discorso che si può fare pure per la religione, secondo me.
1: Oddio, sì... Allora,

0: Sick Being Basic di Dio. Qua nella foga del rant mi sono un po' persa, però per fortuna Tenet ci aiuta e ci dice che in università ci sono corsi tipo estetica ed etica anche al Poli. Io non sapevo ci fossero corsi di etica al Poli, è molto interessante. Onestamente mi piacerebbe provare a vederli. Non so se Tenet hai più informazioni, continua a mandarcele, pubblicizziamo un po' l'attività del Poli. E immagina che questa sia la differenza con storia della filosofia. Potrebbe essere che vai più a campioni generali, però secondo me, cioè, è come la letteratura. Tu studi i grandi letterati, no? Magari i grandi scrittori, poi studi un po' di tecniche di scrittura perché comunque la base serve, e poi scrivi le tue cose, fai ricerca personale, ricerca filosofica invece che ricerca letteraria.
1: Allora, no, ci sta, però ok, quindi inizi a fare tu il filosofo vero e proprio, quindi ti forma a fare il filosofo più che ti insegna che cos'è la filosofia. Ci può stare come,
0: esatto,
1: come differenza particolare.
0: E poi nessuno fa il filosofo, tutti vanno a lavorare in ufficio, magari fanno una magistrale in marketing o simili, però comunque ha valore quella triennale. Qua c'era la mia la mia grandissima prof di filosofia, diceva che lei in laurea, dopo la triennale di filosofia, la volevano prendere in un data center, e diceva che era perché la filosofia ti dava quelle basi per poi fare tutto, anche programmare. Non è vero.
1: Vabbè, questa cosa che allora, è tipo il latino insegna la logica, quel tipo di parallelismo, che saltare 8 processi logici è... molto bello, come le materie umanistiche cercano sempre di elevarsi a materie scientifiche senza averne i requisiti e senza che ce ne sia bisogno, perché hanno il loro scopo, quindi non c'è bisogno di paragonarsi e iniziare a dire no, ma siamo validi anche noi. Non questo senso di colpa perenne che sentono i filosofi, sì, letterati, che devono paragonarsi a tutto, e quindi nascono le scienze sociali, nascono le scienze umane, che per dare dignità a una materia che ce l'ha di suo e che non ha bisogno della parola scienza a fianco, e che serve soltanto a sminuire la parola scienza poi quando ce n'è veramente bisogno.
0: Ma infatti, cioè, la filosofia fatta bene, non fatta come l'ho fatta io, ti espande la mente e ti fa portare, certo ci sono dei filosofi un pochino più, a me viene un po' più scrausi, a me viene in mente Bacon, che era un po' un utopista, un illuminista, quindi scassa un pochino Bacon, però altri grandi filosofi veramente ti espandono la mente. Io penso ad esempio che Hannah Arendt, La banalità del male, dovrebbe essere una lettura obbligatoria. Perché?
1: Ma anch'io ho sempre preferito i filosofi che erano più morali, etici, che piuttosto quelli che investigavano sulla metafisica, che mi sembrava tutto così etereo, non così utile o importante, quindi cioè, perché investigare in questo modo pensando e basta, quando un Locke che si mette e parla del Leviatano, come dovrebbe funzionare uno stato, tutto quello ha molto più senso come lavoro filosofico rispetto a indagine metafisica. Questo, adesso prima mi citavi Bacon, io non ho idea di chi sia, quindi mi spiace.
0: Bacon era un inglese che, diciamo, più o meno periodo rivoluzione industriale, e ha fatto teorizzato appunto sulle industrie, sul lavoratore, però era molto legato alla corrente dell'illuminismo, che vedeva tutto il progresso come positivo, e diciamo non avevano ancora un po' incorporato che il progresso può essere molto negativo. Stiamo vedendo noi in questo esatto momento con tutta l'intelligenza artificiale quanto negativo può essere il progresso, e quindi cioè, lo leggi e non

0: futuro e poi ci ritroviamo con combustibili fossili bruciati a manetta e quindi nessuno si è, nonostante alcuni avvisi sono arrivati da parte della scienza, non sono stati ascoltati perché questo eccessivo positivismo ha portato a conseguenze nefaste che ce ne incontriamo tutti i giorni.
1: Esatto, alla fine Bacon l'abbiamo studiato perché, beh, uno era tornato alla religione nella sua vecchiaia, quindi ovviamente la mia prof l'adorava, ma principalmente perché tutta quella corrente è quello che poi ha formato il metodo scientifico e quindi ha senso studiarlo. C'è da dire, sì, nel senso, anche io non apprezzo troppo tutte le robe metafisiche, anche se è importante notare che a volte in quelle teorie più assurde si trovano delle critiche molto sottili che poi portano a rivelazioni più forti, come Dio è morto di Nietzsche.
0: Ok, allora sì, beh, quella si può considerare la filosofia nicciana metafisica, perché io quella l'ho studiata proprio male, quindi non ti saprei proprio dire cosa parla veramente Nietzsche.
1: Com'è andata praticamente? Cioè, questa è una, in parole molto povere, penso che un laureato in filosofia sarebbe molto più bravo di me a spiegarlo. Kant e Hegel praticamente avevano sottilmente cercato di screditare la religione in un contesto storico in cui screditare la religione era un po' come dire, non lo so, perché adesso screditiamo un po' tutti, però era come dire screditare il re nel Medioevo, ok? E poi, diciamo, grazie a questa base Nietzsche è riuscito ad arrivare a dire Dio è morto, la religione è l'oppio dei popoli, nel senso, se non ci fosse stata quella prima sottile critica forse non saremmo riusciti ad arrivare a Nietzsche.
0: Ok, quindi ok, però ancora non mi hai convinto che sia effettivamente metafisico Nietzsche, quindi ascoltiamo una canzone e vediamo di capire che cosa si

Schopenhauer scrisse nel 1800 La vita è un pendolo fra noia e dolore. E noi diciamo che Schopenhauer è un po' un pendolo fra noia e dolore, specialmente se spiegato dalla mia prof di filosofia del liceo.

0: Io la insulterò in tutti i modi possibili. Guarda, quasi la filosofia, l'insulto è un'arte per me, quasi come la filosofia è un'arte. E quindi Schopenhauer, che fra l'altro era un po' l'anello mancante nel discorso che stavamo avendo prima della scorsa canzone, di come Hegel e Kant hanno un po' portato a Nietzsche, mancava il passaggio di Schopenhauer, che fra l'altro io ci tengo a sottolineare una cosa, perché un sacco di prof ignorano tutte le componenti sessiste di vari filosofi, ed è anche in parte giusto, perché non si può andare a girare e rigirare sul sessismo di persone nate quando era ancora comune uccidere la propria moglie perché ti aveva tradito e non essere puniti in alcun modo. Però secondo me una cosa che manca nei licei e che dovrebbe essere aggiunta è tutto il percorso del femminismo, perché anche il femminismo era in parte una filosofia e nasce dalle filosofie, perché quando ci sono state delle rivoluzioni come Nietzsche, che comincia a dire ma perché dobbiamo seguire la morale, o Kant che prova a dire la morale, le donne cominciano a pensare, perché sì, le donne pensano, questa cosa è incredibile.
1: Davvero, Valentina?
0: No. Ecco, scusa, ma perché dobbiamo seguire le regole imposte da questa società e noi dobbiamo stare a casa, pulire, lavare, sfornare figli? E questa cosa, che era stata molto ignorata dalla mia prof, anche perché era una parodia del cattolicesimo, e quindi ovviamente lei era d'accordissimo che la donna sta a casa, lava e sforna figli. Mi ricordo anche una volta che Madonna aveva un figlio, che si era sposato, aveva avuto un figlio durante il periodo in cui lei era la mia prof. Non sai quanto mi dispiace per suo figlio.
1: Ci sta.
0: E soprattutto non sai quanto
1: mi sembra una grandissima persona.
0: No, quanto mi dispiace per sua cognata. Perché un giorno stavamo parlando di Freud, poi dopo parleremo di Freud, di come la psicologia nasce un po' anche dalla filosofia, e parlando di Freud lei dice sì, perché è nato il mio nipotino, e io dico, ah prof, congratulazioni, fantastico, e il nipotino piange, ma come diceva Freud, il nipotino cerca il seno della madre e mia cognata è piatta come una tavola. E allora,
1: davvero?
0: Quando l'hanno appoggiato su di me ha smesso di piangere, tutta contenta, e l'intera classe che la guardava tipo, scusi, in che senso? Ma i cazzi di sua cognata ci viene a raccontare?
1: Allora io direi che ci ascoltiamo un'altra canzone, che è il momento del rock classic. Io non so cosa sta succedendo, quindi io lancio il rock classic e va bene così.
0: Sheila Take a Bow degli Smiths.

0: È arrivato un ospite molto particolare in studio oggi, c'è chi lo definisce un drogato, c'è chi lo definisce uno scansafatiche, un misandro, e noi lo chiamiamo semplicemente Davide.
1: Ciao! Ciao.
2: Ciao Davide.
1: Ciao.
0: Che è venuto qua perché ha qualcosa da dirci sulla filosofia e noi siamo curiosi di sapere cosa i trip di acidi che si fa l'hanno portato a pensare.
1: Allora, non è che mi drogo io, cioè nel senso, no, è una battuta,
2: non,
1: però
2: non
1: è
2: una battuta, adesso non vuol dire, non puoi accusarlo di drogarsi solo per questo, Valentina, per favore.
0: Allora, io lo accuso di drogarsi perché l'ho visto in un vicolo da Teo.
2: No, non si dicono queste cose, non si sniccia.
1: Quello che si fa nei vicoli da Teo è quello che succede, resta nei vicoli da Teo.
2: Ma tu ci volevi parlare della materie umanistiche versus materie scientifiche, giusto Davide?
1: Ma che siccome la filosofia viene tanto interpretata come una materia umanistica, che adesso effettivamente il modo in cui viene trattata lo è, però se vai a vedere come i filosofi ragionavano, soprattutto più nel passato, con 900 secondo me questa cosa si è persa molto, tutto ciò che veniva detto andava dimostrato con una dimostrazione logica. Ovvero, se vedi anche San Tommaso d'Aquino, per esempio, lui c'ha proprio dei passaggi logici per dimostrare le sue teorie su Dio e tutto quanto. Mentre invece più nel Novecento, con personaggi anche come Marx o altri, invece è diventata più una gara a chi dice la cosa, come il mondo funziona così, perché lo dico io quasi fondamentalmente.
2: Allora, secondo me anche prima, più che altro anche se si utilizzava un procedimento logico, si partiva da ipotesi campate per aria e a quel punto poi si costruiva tutto. Però se le ipotesi sono comunque non proprio solide, anche se dopo hai un procedimento che è scientifico, hai bisogno di parcelle. Tipo prima all'inizio della puntata parlavamo di Talete, che l'archè è l'acqua. Ok, però se tu parti da questo come assioma e poi dopo usi la logica perfettamente, se l'assioma è sbagliato tutto crolla.
1: No, infatti non ho mai in dubbio. Il punto però fondamentale è che è il modo in cui veniva trattata proprio la filosofia, nel senso, chiaro che chiaramente c'è il fatto che non si arriva mai, un filosofo, adesso non mi ricordo chi era, non si arriva mai la freccia di Achille, tipo la freccia non colpisce mai il bersaglio perché la freccia ogni volta deve superare di tutti i passaggi intermedi.
2: La tartaruga è Achille?
1: No, c'è proprio l'esempio della freccia. Sì. C'è l'esempio della freccia.
2: Freccia Achille.
0: Chiediamo aiuto a Tenet, però che ci sta scrivendo.
1: Forse non è Achille, ma migliore, c'è la roba della freccia, che la freccia non arriva mai a bersaglio perché in mezzo a ogni singolo tratto di strada che fa la freccia ci sono infiniti piccoli mezzi.
0: Sì, sì.
2: Quella è la tartaruga, quello che dici tu, perché Achille non raggiunge mai la tartaruga.
0: No, lui sta parlando di Ulisse, però è sempre...
2: questo.
0: Allora, è lo stesso filosofo che ha fatto due teorie. Una era che Achille la tartaruga Achille non riesce mai a superare la tartaruga perché non può essere mai nello stesso esatto punto. Quello di cui parlava Davide era Ulisse, che la freccia non raggiunge mai il bersaglio perché la freccia è, diciamo, sempre in parole povere, Zenone, dice Tenet. No, non mi sembra Zenone.
2: No, Zenone, quello della tartaruga e Achille, mi pare fosse Zenone, mi ricordo anch'io così.
0: Comunque, vede la freccia come frizzata in ogni singolo momento, quindi tecnicamente non colpisce mai il bersaglio. Sono un po' cose che io facevo molto fatica a capire, però quello che riconosco e che credo sia importante notare è che la filosofia è stata una catalista per la scienza diverse volte, tanto che ad esempio come si chiama quello degli astri della Terra?
2: Galileo
0: e il suo amico danese
2: Copernico
0: erano filosofi.
2: Beh sì, no, prima non esistevano prima di Galileo non esistevano gli scienziati, esistevano i filosofi.
0: Ma
2: e
0: questo
2: basta.
0: È tornato perché la psicologia, che diciamo è la scoperta scientifica del 1900, nasce come filosofia e poi diventa scientifica dopo. Anzi, se proprio vogliamo andare nel dettaglio, se andiamo a vedere cosa ha scritto Freud, erano un po' cagate. Cioè, la grande scoperta di Freud è stata pensare al dentro di noi cosa c'è, e poi più avanti altri psicologi molto più bravi hanno effettivamente fatto delle dimostrazioni scientifiche facendo degli esperimenti, parlando con tante persone e vedendo cosa ritornava, usando quindi il metodo scientifico attraverso gruppi di persone molto grosse. Però tutto è nato da una persona che è arrivata e ha convinto tutti a guardare all'interno.
1: Non so se avete mai letto Freud a scuola.
0: Sì, ho letto tutto.
2: La cosa letto che mi ha sempre... Freud. Qualsiasi scritto di Freud.
0: La mia prof era fissata con Freud. Secondo me la mia prof voleva scoparsi suo padre.
1: Appunto, la cosa di Freud che mi colpisce è che leggi i suoi scritti e sembra di ascoltare un bambino di 13 anni molto volgare. No? Dici, ho un problema qua, perché devi scopare tua madre.
2: Allora, perché... questo credo sia molto una visione stereotipica di
1: Freud. No, ma
0: è stato non dimostrato, perché la psicologia non è una scienza esatta, però hanno fatto notare diversi psicologi più moderni che Freud era stato cresciuto in una maniera molto tradizionale in cui era sempre lasciato nella culla e privato del contatto umano, ed è stato visto che i bambini che sono privati proprio da neonati del contatto umano, sono sempre nella culla, tendono a sviluppare complesso di Edipo. Quindi lui diceva: tutti hanno complesso di Edipo. No, tesoro, tu sei stato traumatizzato, tu vuoi scoparti tua madre.
1: Ma ce l'ho io, quindi ce l'hanno tutti.
0: Esatto. Questo era un piccolo dettaglio su cui Freud si era un po' perso, come anche la gelosia del pene, che secondo lui vuol tutte le bambine da piccole, verso i 6 anni, si accorgono che loro non hanno un pene, e i maschi ce l'hanno, e il pene è potere, e quindi sono gelose del pene. E quindi trattano male i maschietti finché non vogliono il pene.
2: Perché non, questa cosa non succede al contrario, che i maschietti si accorgono di non avere
0: perché
2: la vagina?
0: Freud era negli anni 50.
2: E quindi va bene, maschilismo basic.
1: Era una cosa simile, diceva anche Amy Winehouse. E sosteneva che una donna che suona la chitarra è la cosa più simile che può provare ad avere un pene.
0: Eh sì.
1: Perché diceva che ti dà il potere il fatto di suonare la chitarra. Diceva questa cosa qua, Milanaus.
2: Perché ti dà? Cioè, nella band, non ho capito perché.
1: Suonare la chitarra in generale.
2: Sì, generale chitarra.
0: Ci sono molte filosofie pinocentriche. Io, ad esempio,
2: Pinocentriche. Ma chi è questo Pino che sta al centro?
0: Esatto. Ad esempio, parlando di filosofi moderni, Jude Doyle, vi consiglio molto di leggere, è un filosofo saggista femminista, e ha fatto un trattato sui film horror parlando di come nei film slasher tipo Halloween il coltello del killer rappresenta il pene che penetra la donna.
2: Ho capito, e ma quindi... sei sempre un pene, cioè questa
0: sì,
2: gente vede
0: pene.
2: I peni dappertutto, cioè,
0: è
2: ragazzi,
0: colpa
2: peni,
0: di Freud.
2: Peni.
0: Ed è tutta colpa di Freud, che probabilmente era gay.
2: Giusto, quindi quell'ossessione poi diventa, sì, dici, omosessuale.
0: Voleva scoparsi sua madre perché era stato abbandonato, ma in realtà lui pensava di essere etero perché voleva scoparsi una donna, cioè sua madre, ma in realtà era gay perché era ossessionato dai peni.
2: Mi pare logico. Non vedo nessuna fallacia in questo.
1: L'uomo medio
0: ha tanti falli.
1: L'uomo medio si è ossessionato dal suo pene.
2: Niente. Allora, ragazzi, prima che finiamo a parlare ancora di peni a lungo, io ci ascoltiamo gli Eugenio in Via di Gioia con l'ultima canzone.

0: Quindi peni. No, allora, è interessante vedere come... Allora, scusate, io prima ho detto che secondo me Freud era gay perché era ossessionato dal pene, però mi stanno dicendo che anche gli uomini etero sono molto ossessionati dal pene.
1: Non è che siamo ossessionati dal pene, che è divertente disegnare i peni.
0: Ok, ma tu arriveresti al punto di dire che le donne sono gelose del tuo pene?
1: No.
2: Quello è, anche perché esteticamente, cioè, visto, non è così bello il pene.
1: I piselli sono brutti,
0: cioè, sì, lo so. Veramente
2: brutti.
0: cioè, purtroppo non sono lesbica, quindi lo so.
2: Ok, vabbè, però.
1: I piselli fanno, cioè, sono proprio brutti.
0: Lo so, invece, hai visto una donna nuda? Certo che è carina.
2: Sì, però non. Però. Cioè, allora, se avesse il pene, pure sarebbe. Peggiorerebbe molto.
1: Per te invece sarebbe un plus?
2: No, peggiorerebbe molto. Cioè, per una cosa che penso. Veramente esteticamente pessimo.
0: E poi, secondo me, è estremamente sessista, anche perché se qualcuno dovesse essere veramente geloso, gli uomini dovrebbero essere gelosi del fatto che la donna può letteralmente produrre la vita.
1: Ma sai che c'è una teoria interessante? Un'autrice che adesso non mi ricordo. La quale è un'attrice femminista, la quale sosteneva che lo stesso motivo per cui non c'è una donna William Shakespeare è lo stesso motivo per cui non c'è una donna Jack lo Squartatore.
0: Stai parlando di Virginia Woolf, comunque.
1: No, aspetta, c'è un'autrice che non mi ricordo come cazzo si chiama.
0: Virginia Woolf.
2: Non è una persona a caso, non è la sua amica delle superiori, okay, Virginia Woolf.
0: Perché Virginia Woolf
1: è stata ripresa poi all'interno di un libro, non è Virginia Woolf, è stata ripresa poi in un libro questa frase. Questa frase generale sua non me la ricordavo.
0: Sì, ma l'originale è di Virginia Woolf. Allora, qua due anni di programma di letteratura. Virginia Woolf, in una stanza tutta per sé, parla dell'importanza del avere una stanza propria, perché ai tempi i maschietti avevano una stanza tutta per loro, le femminucce le condividevano, anche in famiglie abbastanza abbienti. E dice lo stesso motivo per cui non esiste una donna Shakespeare e non esiste un Jack dello Squartatore è perché le donne non hanno una stanza tutta per loro.
1: No, questa autrice qua sosteneva che invece perché gli uomini fondamentalmente non hanno nulla che gli faccia rendere conto di essere uomini. La donna, nei momenti in cui le prime mestruazioni, ha la dichiarazione ufficiale per la natura che tu sei una donna. L'uomo invece
2: mi sembra, cioè, io mi guardo allo specchio e dico sì, sono uomo.
1: No, ma nel senso, no, il punto è, non so dire, una definizione automatica di che tu sei un uomo e sapere esattamente che cos'è. È difficile definire cosa definisce un uomo, perché
0: al costo di essere scurrile la prima erezione.
2: Anche
1: la prima erezione chi se la ricorda, quella, cioè,
2: chi se la ricorda.
0: Che cazzo ne so io.
1: Tu ti ricordi la tua prima erezione?
2: Più o meno, sì.
1: Ma stavo parlando di filosofia, come sapete a parlare di cazzi?
0: Filosofia e cazzi sono molto critico, come abbiamo dimostrato.
2: Filosofia si chiama amore della conoscenza, anche conoscere i peni. Conoscenza,
0: e come
2: quindi,
0: tutto è un pene.
1: Tu puoi conoscere tutti, tipo Pokémon.
2: No, tutti i peni no, mi basta conoscere il mio.
0: Guarda catch the ball.
1: Guarda catch the ball.
2: Guarda catch the ball, veramente. Va bene, cerchiamo in tutti i modi di tornare alla filosofia. Sono d'accordo.
1: Sì, allora, l'azione ci fanno un cenno per confermare Gotha Catchemolle di peni.
0: Gotha Catchemolle. Allora, una donna che finalmente lasciava sta teoria. Io sono personalmente contro la teoria del sesso e tutto. Secondo me siamo un po' troppo ossessionati dal sesso.
1: Sono d'accordo.
0: Cioè, troppa gente che dice il pene questo, la vagina quello. No, magari semplicemente sono cose staccate. E una persona che, una filosofa che io rispetto molto, ovvero Hannah Arendt, nella banalità del male, ha avuto il coraggio di non dire che Hitler ha ucciso gli ebrei perché non scopava abbastanza, ma ha avuto il...
2: Vabbè, mi pare un pochino...
1: Mi fa un sacco ridere la cosa
2: come
1: che
2: unico motivo, mi pare...
0: Non è fuori tanto quanta sta gente cosa. Dice sempre questo famoso libro che fra l'altro si chiama Il mostruoso femminile, io consiglio molto, di Jude Doyle. Diverse persone per secoli e secoli, decenni, quando c'era un serial killer dicevano era così perché nessuno le dava.
1: Secondo questo ragionamento dovrei essere io Hitler, però.
0: Cioè, un sacco di giornali nessuno gliela dava, no. Era geloso.
2: Cioè, credo che ci sono tanti fenomeni che portano, cioè, gli effetti.
0: Poi,
2: non c'è una sola causa per un effetto.
1: Fatto,
2: cioè,
1: interessante sulla storia di Hitler. Io ho visto un documentario proprio sulla vita sessuale di Hitler. Cioè, tutta la storia. Aveva una sola palla. No, una cosa che
2: come Paolo Bitta.
1: Aveva dei kink.
2: Paolo Bitta. Sapete chi è Paolo Bitta?
1: No, perché è Paolo Bitta.
2: Camera Caffè.
1: Camera Caffè è Paolo Bitta.
2: Paolo Bitta, è monopalla.
1: Lui aveva tutti dei kink molto strani che involgevano anche le feci e cose così. Ma le donne che sono state con lui, poco prima della sua carriera politica e anche durante, la maggior parte delle donne che sono state con lui si sono suicidate quando lui le ha lasciate. una per il dispiacere terrificante, la seconda perché la fine di una depressione terrificante ha iniziato a fare uso di morfina, alcol, tutta una serie di cose.
0: Guarda, secondo me più che causazione, qua una correlazione fra donne abbastanza disturbate da suicidarsi, sono il tipo di donne che hanno questi kink.
1: Potrebbe essere, no, ma tipo alcune di loro, una di loro per esempio, la seconda che si è suicidata, in realtà dopo la rottura con Hitler si è messa a prenderlo in giro per questa cosa. Perché lei non era invece attirata da queste cose, ma Hitler sì. Ma lei era innamorata di lui e alla fine è finita per questo loop terrificante.
0: Io non potrei mai, cioè allora, non, senza andare nei dettagli, non potrei mai essere innamorata abbastanza di qualcuno per introdurre delle feci a letto, quindi non...
1: Tu invece che cosa ci dici?
2: No, allora, sulle feci anch'io sono abbastanza d'accordo con Valentina, quindi sì, non so se tu magari invece,
1: no,
2: Davide...
1: No, no, neanche io.
0: È un coprofago qua.
1: Un coprofago. Oggi cosa è successo? Drogato, alcolizzato, tossico, sì. Coprofago. Vabbè, poi
2: sì, cosa di
0: primo giorno
2: oggi
0: di scuola inizia anche il bullismo, Davide.
2: Il
0: bullismo,
2: è vero, fa parte della scuola il bullismo, quindi anche a Poliradio, quando facciamo il primo giorno di scuola, parliamo di bullismo, facciamo bullismo.
1: Mi sento un nuovo scuola.
0: I maschietti bullizzano le ragazze perché vogliono scoparsele.
2: Allora, ci dicono. Allora, leggo un messaggio. Non ho, è lunghissimo, lo leggerò senza, diciamo, di primo acchito. Le prime erezioni possono essere anche ad età giovanissime. Non è un ottimo modo per misurare, ahimè. Cosa? Non si sa. Vabbè, comunque definire cos'è
0: se
2: un uomo.
0: Sei uomo donna.
2: Ah, cos'è una donna e le persone non binarie, eccetera. Oddio, forse è troppo serio questo messaggio. Veramente una questione di filosofia personale. E la cosa delle coltellate collegate ad altri ad atti penetrativi è abbastanza consolidata nel mondo di psicologia criminale, nel senso, una persona con disordini sessuali che commette crimini ha più probabilità di usare armi penetrative, non viceversa.
0: Ok, ma qua io mi riferivo in particolare a Dead Camper, che era una persona molto disturbata, abusata dal padre, abusato dalla madre, che aveva ucciso delle donne e aveva usato la loro pelle per costruire dei copri-lampada.
1: No, ma quello è Ed Gein.
0: Ed Gein,
1: cioè, si confonde sempre questa cosa perché Ed Kemper, Gein. C'è anche una frase che è di Ed Kemper, viene attribuita sempre ad Ed Gein. Quando, e tipo, sono tutte pieni di queste cose qua.
0: E qua si erano messi a dire: eh sì, lui era. Il coltello era per penetrare perché era frustrato con la madre, ma se andiamo a vederlo con un'ottica più moderna, non è che magari era il padre che lo riempiva di botte e che l'ha portato a diventare un killer più che la madre.
1: Beh, no, la madre di Ed Gein era veramente fuori di testa. Cioè, ho visto un documentario a riguardo. La madre l'ha convinto di tutta una serie di cose, l'ha costretto a stare in casa solo con lei.
0: Eh sì.
1: E le ha avuto questo rapporto molto, diciamo, edipico, appunto, con la madre e il desiderio di voler fare sesso con sua madre e addirittura di diventare donna a un certo punto.
0: No, allora, vedi, tutte queste sono delle concezioni sbagliate nate dai giornali del periodo e che poi sono rimaste nel tempo. Ma se andiamo veramente ad ascoltare, ad esempio, la confessione di Gein data ai poliziotti, non c'è nulla del genere. Non ha mai detto volevo scoparmi mia madre.
1: No, questa non l'ha detto lui. Però
0: non l'ha mai neanche ipotizzato. Queste erano misconcezioni. Vai a leggere il mostruoso femminile.
1: Il mostruoso al femminile, vai.
0: Mostruoso
1: leggere,
0: femminile.
1: Andrò.
2: Mentre
1: io leggo insomma femminile in questi legge 3 minuti.
2: Sì, no, hai 3 minuti per leggere, anche se sono 2000 pagine, tu li devi leggere in
1: velocissimamente
2: e poi ci fai un riassunto. Mi raccomando, Valentina ti interroga, quindi esatto, devi essere bravo.
1: Sei velocissimo.
2: Esatto. Nel mentre ci ascoltiamo Stars degli Young.

0: Pene.
1: Dai.
2: Avevamo detto di non parlare più di peni, Davide.
1: Allora, basta. Caspita. Peni. Ok, l'abbiamo detto tutti una volta, ora passiamo oltre.
2: Quindi, ragazzi, io direi che c'è un'ultima domanda da fare per concludere questa ora di filosofia del primo giorno di scuola di Poliradio. E la domanda è: qual è il vostro filosofo preferito? Perché abbiamo parlato di tanti filosofi, quindi io inizierei da Davide, che è l'ultimo arrivato, che ha parlato di zero filosofi, tipo.
0: Epicuro.
2: Epicuro?
1: Epicuro.
2: Allora, Epicuro parlava di felicità, mi spiace.
1: Sì, era quello che voleva andare in un giardino dove tutti erano felici, un po' comunismo anticomunista.
0: Cioè, l'idea è quella di vivi la tua vita, fai il cazzo che vuoi, tanto nulla importanza e va bene così.
2: Ah, mi piace come... Okay.
0: La vita è un grande banchetto, non devi privarti di nulla aspettando un qualche cosa.
1: Ok, sì, va bene, non abbiamo abbastanza tempo. E per me Young, mi piace molto Young, ho anche letto Narciso e Bocca d'Oro, penso sia uno dei libri più belli che abbia mai letto, Narciso e Bocca d'Oro. E più o meno, se no Hannah Arendt, che vabbè, però è un po'...
2: Allora, io credo di preferire Kant. A me alle superiori piaceva tanto Kant. Mi piaceva questa, che dava questa, innanzitutto perché aveva fatto le tesi contro l'esistenza di Dio, e quindi io stava nascendo il mio ateismo in quel momento, e quindi mi ha colpito nel momento giusto. E grande Kant. Quindi dava tutte le tesi, tutte le principali tesi, quella ontologica, c'era esempio Dio è perfetto, quindi deve esistere, quindi qua c'era questo salto logico che a me aveva fatto scoprire il cervello, che okay, sì, però tu non gli puoi dare prima tutte le qualità e usare le sue qualità per giustificare la sua esistenza. Prima devi giustificare l'esistenza e poi descrivere le sue qualità. E quindi questa cosa il mio cervello di 17enne mi ha aperto il cervello, è stato bellissimo.
1: E tra l'altro vi lascio con l'ultimo insulto alla mia prof, no, che gli insulti alla mia prof, ci hanno accompagnato per tutta l'ora. Io avevo fatto il semestre all'estero e sono tornata e all'esame di, fra virgolette, recupero un po' l'esame di consolidamento per darmi il voto di filosofia, mi ha chiesto Kant. Io l'ho spiegato quello che ho appena detto. E lei ha detto
2: la,
1: no.
2: La stessa professoressa che ha tutta la religione.
1: Stessa professoressa
2: grande strategia,
1: ipercattolica. E me l'ha chiesto lei Kant.
2: C'è la critica a ragion pura, vuoi parlare.
0: Professori ipercattolici sono il peggio, perché vanno contro ogni evidenza logica pur di dover dire la loro opinione. Mi dà un fastidio terrificante.
1: Ok, il fatto è che sta troia.
0: No.
1: Sta figlia di... dopo avermi chiesto figlia Kant di... e essersi arrabbiata perché avevo detto che Kant aveva ipotizzato che Dio non esisteva, si è incazzata con me così tanto che per il resto della quinta mi ha dato voti più bassi del normale a caso.
2: Vabbè,
1: senza
2: dire
1: che io avevo usato dire che
0: conoscendoti
1: Kant
0: ha fatto bene.
2: Sono così, sì, quando
1: se Davide non torna settimana prossima, fatevi due domande.
2: Vi prego, che deve fare il programma con me, ho bisogno del...
1: Okay, dopo
2: già
1: di
2: uno
1: noi...
2: è malato, l'altro me lo ammazzi e finita, cioè, nel senso, non
1: dopo
2: so...
1: di noi ci sono ci cioè, sarà Scienze con Tank e Brian.
2: Ok, quindi sì, di sicuro, proprio questo
1: sì,
2: accoppiamento da filosofia a scienza, quindi c'è questa alternanza di materie umanistiche e scientifiche.
1: Quindi esatto, quindi
2: complimenti al responsabile programma che ha deciso la scaletta.
1: E ci sta anche ascoltando.
2: Ci ascolta con la febbre a casa, gli auguriamo.
1: E con una pistola puntata.
2: Sì, ma infatti ci farà il culo adesso perché abbiamo parlato di pene invece di parlare di filosofia.
1: No, allora la filosofia del pene è una filosofia.
2: La filosofia Giusto. Del bene è una... Io direi che con questo concludiamo la puntata.
1: È stato un piacere, continuate ad ascoltarci perché saremo in onda fino a mezzanotte.
2: Esatto, quindi non perdetevi neanche un secondo di diretta.
1: Vi vogliamo attaccati.
2: Il responsabile dei programmi si arrabbia e piange.
1: E vi attacca la febbre.
2: Esatto, quindi non volete la febbre.
0: Tossisce addosso a tutti.
2: Esatto. Vi viene a trovare a casa e vi tossisce addosso.
0: Va bene.
1: Va bene.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music in town.

0: Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Caro Ettore, sono le ore 14:05.
2: Poliradio, primo giorno di scuola.
3: La mia vita per sempre sarà segnata da te, primo giorno di scuola, di scuola, di scuola.
1: Oh, che bellezza, ricomincia il palinsesto.
4: Eccoci
1: qua alla ora numero, non so che numero, però sono le 14,
4: le due, esatto.
1: Sono le due. Per la prossima ora parleremo di scienza.
4: Di scienza, ragazzi.
1: Perché
4: hai scelto veramente un pessimo collega,
1: sì.
4: No, scherzo.
1: No, comunque. No, ma anche tu hai scelto un pessimo collega.
4: Ah, sì? Allora.
1: Sì. L'ho sempre, no, scherzo. Ho sempre evitato la scienza per come era intesa alle medie e al liceo. C'era scienza, forse prima.
4: Sì. Sì, no, ma anche alle medie, però era effusa insieme a qualcos'altro, tipo alle elementari anche.
1: Sì, sì, sì. Risolveremo questo problema,
4: sì,
1: nell'arco,
4: sì,
1: di quest'ora. Tanto abbiamo tutto il tempo del mondo. Intanto ci scrive Lorenzo: la mia vita per sempre sarà segnata per sempre,
4: sì, sì,
1: dal primo giorno di scuola, come dicevano
4: Diede
1: le storie tese. Visto che abbiamo un problema da risolvere, aiutateci voi su WhatsApp al 320-320-5652, su Telegram a @poliradiobot. Siamo anche su twitch.tv/poliradioit. Non so in quali telecamere.
4: In questa qua davanti. Le
1: questa
4: altre mi hanno detto che non funzionano.
1: Esatto.
4: Quindi, solo questa.
1: Quindi potete anche commentare su Twitch. La domanda per voi è: che cos'è la scienza? Cioè, che materie studiavate durante l'ora di scienze a scuola? E soprattutto quando, cioè, alle medie, al liceo, quando avete finito di studiare
4: esatto.
1: Scienze? Io ce l'ho una risposta e ve la dirò molto presto. Prima però ci ascoltiamo i Ramones.

0: Critinop, i Ramones su Poi Radio per il primo giorno di scuola. Diamo il benvenuto anche a Brian che ci ha raggiunto qui ed ora.
1: Esatto, eccomi, come un primo giorno di scuola sono arrivato in ritardo.
0: È giusto così, è giusto così.
2: Se primo giorno di scuola. Giorno.
0: Esatto, ancora non si è settati su dove si trova la scuola. Esatto. E quindi può capitare. Allora, come spero saprai, in quest'ora parliamo di scienze.
1: Eccomi, esatto.
0: La scorsa ora abbiamo fatto filosofia. L'ora prima
2: non me lo ricordo, sono arrivato nel momento
0: matematica,
2: in cui...
0: forse, se siete ascoltatori,
2: no, matematica e poi lettere.
0: Esatto,
2: se, cioè prima ancora lettere.
0: Se siete ascoltatori fedeli, ricordatecelo nei messaggi e soprattutto rispondete a questa domanda che vi ho posto all'inizio della puntata, cioè in cosa consisteva la materia di scienze a scuola, perché io ho ricevuto delle risposte non molto concordanti e anch'io ho qualche dubbio. Vi spiego. C'era fisica a scienze?
1: Sì.
2: Sì.
0: Per me però, no, perché
2: cioè erano due cose separate per te. In realtà anche sì, per me, però dal terzo anno in poi.
0: Esatto, dal terzo anno in poi. Io i primi due anni non la facevo proprio fisica, non sapevo cosa fosse.
1: però secondo me dipende dall'indirizzo che hai fatto.
2: Sì, è vero.
0: Io ho fatto il classico, voi cosa avete fatto?
2: Io ho fatto scientifico.
1: Hai fatto scientifico e ho fatto fin dal primo anno fisica.
0: Questa è una cosa che li distingue questi due indirizzi, perché allo scientifico non vi potete permettere di aspettare fisica al terzo anno.
2: No, in realtà quello che facevo io era scientifico economico sociale, quindi dal terzo anno è partita fisica. Però comunque avevamo sì, il primo e il secondo anno scienze. Ora che mi ricordo, sì, abbiamo avuto una professoressa per due anni che faceva proprio scienze. Quindi
0: Io sono stato come Lorenzo che ci scrive. Da me sempre state separate scienze e fisica. Scienze aveva geologia, biologia, chimica, anatomia e simili, e fisica invece era separata. Mentre Kirian ci scrive: io scientifico, scienze per me era solo biologia. Fisica era totalmente separato. Per tutti e cinque gli anni erano separati. Che è più o meno come ho fatto io. Voi invece ce l'avevate integrata. E poi mi dicevano fuori onda che c'era anche astronomia.
1: Ecco,
0: voi avete mai fatto astronomia?
1: Ma ci sono delle aree grigie per quanto riguarda scienze, tipo geologia, astronomia. Voi quante ne avete fatta durante l'ora di scienza?
2: Ah no, proprio a livello di argomenti? Sì. Oddio, veramente poca. Veramente, veramente poco. Astronomia meno di zero, in realtà. Cioè proprio zero. Forse geologia, ma erano proprio degli accenni, magari dei capitoli del libro, ma proprio qualche paragrafo.
0: Sì, io ho fatto un pizzico di geologia tipo due settimane, non mi ricordo in che, forse al secondo anno del liceo. Per adesso stiamo parlando del liceo, poi alle medie, se vi ricordate qualcosa, ne parleremo più tardi.
1: Ma la vedo dura.
2: Cerchiamo di ripescare.
0: Astronomia, vediamo. Purtroppo niente, cioè io ho sempre rosicato perché nel libro c'erano i capitoli di astronomia, a me sarebbe molto piaciuto farla, molto più di biologia e di chimica, e invece non l'abbiamo mai fatta, almeno credo. E se non mi ricordo che l'abbiamo fatta, evidentemente se l'abbiamo fatta non era tantissima. Lorenzo ci scrive: geologia inaspettatamente una delle migliori.
1: Io vorrei vorrei poter aggiungere qualcosa, ma non l'ho fatta geologia.
2: No,
1: cioè,
2: no,
1: c'era nel libro, però
2: da noi facevamo più che altro più biologia e un po' di chimica. Andavamo magari anche nel laboratorio della scuola e facevamo.
1: Ecco,
2: cose.
1: Questa è un'altra domanda che mi viene in mente. Quanto laboratorio avete fatto di chimica?
2: Ci saremmo andati penso 4-5 volte in due anni in realtà, quindi
0: anch'io più o meno sono su questi numeri. Proverò a ricordarmene, poi più tardi ne parliamo. Intanto, a proposito di geologia, volevo citare Sheldon Cooper: la geologia non è una vera scienza.

0: Questa era Future People degli Alabama Shakes, una canzone rock piena di energia.
1: Sì, come, beh, rock come quelle che si studiano a biologia.
0: Esatto.
2: A geologia.
1: Ah sì, a geologia, mannaggia me. A biologia si studia tutto tranne le rock.
2: Effettivamente, tranne il rock.
1: Tranne il rock. Stavamo parlando della geologia, del fatto che alcuni sostengono che non sia una vera scienza. Non
2: in particolare
1: io.
2: Un personaggio, però.
1: Un personaggio di un noto
2: programma televisivo. Programma
0: sitcom, sì.
2: Esatto.
1: Brian, prima ci stavi chiedendo quanto tempo stavamo in
0: laboratorio di chimica.
1: Io pochino, in 5 anni di liceo ci sarò andato 10 volte, forse.
0: Vabbè, comunque 10 volte,
1: 5 volte,
0: è già un buon numero.
2: Cioè 2 all'anno, se ci pensi.
1: 2 all'anno, cioè contate sì. Che comunque gli ultimi 2 anni li ho fatti da casa, perché era 2020. Allora.
0: Ah no, è vero.
2: È vero, effettivamente.
0: Ma però consideriamo anche che Tank ha fatto il classico. Ci è andato
2: infatti
0: più volte di me che ha fatto lo scientifico.
2: Diciamo, sì. Si è messi bene.
1: Purtroppo. La cosa di cui mi dispiaccio, è che poi tutti questi laboratori erano abbastanza poco interessanti, basic.
2: Oddio, secondo me, dipende da persona a persona. Noi eravamo una classe un po' così, quindi qualsiasi cosa, anche la più piccola, la più semplice, per noi era assurda da fare, perché appunto ci andavamo pochissimo in laboratorio, quindi cercavamo di sfruttare quell'ora di laboratorio al massimo. Non so te, Brian.
0: Ma in realtà noi ci andavamo pochissime volte, quindi ogni volta che ci andavamo per noi era un giorno di Natale, quindi era molto bello.
2: Una festa.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Beh, anche
2: forse,
1: per noi.
2: Forse io sono stato più nel laboratorio di informatica che in quello di chimica, sì, di sicuro.
1: Io pochissimo in quello di informatica, forse mai al liceo e solo alle medie, adesso non ricordo. Intanto Kirian ci scrive: sono andato ben 2 volte in tutti i 5 anni. ed è crazy, impressionante crazy. Questa cosa. Che liceo hai fatto, tra l'altro, se ce lo vuoi scrivere?
2: Sì, infatti,
1: magari dice che ha fatto il classico. Allora, ci
2: allora dice: se anche lui ha fatto lo scientifico, non
1: basta,
2: lo so, c'è un bel problema.
1: Protestiamo come in Francia.
2: Ecco, bravo.
1: Io una cosa curiosa che riguarda i laboratori è che in terza, mi sembra di ricordarmi, o tra la terza, no, sì, in terza, perché in quarta c'era il coronavirus. Ho fatto regolare lezione in laboratorio per 1 mese, perché un mio carissimo amico mi aveva spinto contro una finestra che era stata rotta dalla mia spalla.
2: Damn.
1: E perciò l'aula era diventata inagibile e
2: quindi
1: ci hanno trasferito.
2: A causa tua
1: in laboratorio.
2: Siete stati tu per 1 mese nel laboratorio.
1: Sì, laboratorio di credo biologia, che non abbiamo mai usato come laboratorio, solo
2: per fare lezione.
0: Però così facendo avete anche impedito agli altri dell'altra tua scuola di andare nel laboratorio di biologia per 1 mese.
1: Almeno nelle nostre ore, poi non credo fosse molto utilizzato. Mi sarebbe piaciuto sapere quanto ci andavano quelli dello scientifico nella mia scuola, visto che io ci sono andato così apparentemente tante volte al classico.
2: Ma perché tu andavi in un omnicomprensivo?
1: Sì,
2: facevano, c'era classico, scientifico.
1: Sì, in realtà avevano 2 nomi, cioè c'era il liceo scientifico Leonardo da Vinci e il liceo classico Pascoli di Gallarate. Che
2: un saluto,
1: però,
2: ovviamente.
1: Un saluto carissimo.
0: Ovviamente.
1: Che se siete all'ascolto, tra l'altro, scriveteci, cari ex studenti o studenti attuali, non penso, però vabbè, che però erano locati nello stesso stabile, come direbbero gli architetti, e quindi sì, non so perché avevano 2 nomi, forse.
2: Ma,
1: sono stati fusi.
2: Sì. Beh, mi sembra più che normale quando allora, che se sono stati effettivamente fusi, mi sembra più che normale che abbiano fuso di conseguenza i nomi. Comunque anche io andavo in un omnicomprensivo, però io non avevo io ero proprio, avevamo scientifico, il grafico e l'ITIS classico, quindi informatica.
1: Ah, quindi non
2: sì,
1: solo
2: sì,
1: licei.
2: No, no, esatto, proprio era un gigantesco complesso e principalmente tutti i ragazzi e le ragazze di quella zona, di quei comuni, andavano lì.
1: Tu,
2: quindi,
1: Brian?
0: Avevi fatto scientifico tradizionale, però
1: era solo scientifico.
0: Sono scientifico, 10 classi. cioè 10 sezioni, okay. Però sapevo che tipo in certe sezioni, non so, privilegiate, avevano un potenziamento tipo di scienze, quindi andavano più in laboratorio.
2: Bello.
0: No, assurdo. Sicuramente loro hanno fatto geologia e astronomia, non lo so.
2: Mi farei questa cosa, il potenziamento di scienze, tipo scienze unlimited.
1: Però quella con gli steroidi. Intanto no, Kieran ci scrive, che lui è andato effettivamente uno scientifico tradizionale a Roma, quindi è scandaloso che sia andato così poche volte in laboratorio. Lamentatevi col ministro.
2: Esatto.
1: Ora ci ascoltiamo Marta Del Grandi.

0: Mata Hari, Marta del Grandi, o come direbbero gli inglesi, Mart of the Bigs. Anche perché
1: mi farà sempre ridere anche questa roba.
0: Anche perché canta in inglese.
1: No, assolutamente.
2: Anticipazione dell'ora prossima, che sarà appunto inglese.
0: Ma niente è lasciato al caso.
1: Mi raccomando, non mancate.
0: Non mancate.
1: Che l'inglese è importante quanto scienze.
0: Quanto scienze, almeno quanto scienze, se non di più. Tra l'altro, questo primo giorno di scuola andrà avanti fino alle ore zero.
1: Davvero? Zero, mezzanotte. Questo non lo sapevo nemmeno io.
0: Se ho sbagliato, fatemi un cenno alla redazione. No, okay. Non ho sbagliato. Top.
1: Perfetto.
2: Forse ma niente è lasciato al caso.
0: Niente, niente.
1: Almeno il primo giorno, poi altri giorni vediamo. Vabbè, insomma.
0: Intanto ci scrive Giulio da Telegram, che dice: Marta del Grandi, per la gioia del tenere. Noi ci siamo felici per il tenente che è felice per Marta dei Grandi, e intanto ci dice: io al laboratorio di chimica ci andavo spesso, anche perché il nostro era nuovo di pacca, beato te, e ci chiede i nostri in che stato erano. Il mio, allora, molto vecchio,
1: okay,
0: però funzionante. Al contrario della classe in cui ero prima, che
1: dove hai spaccato la, dove ho spaccato la finestra.
0: No, dove sono stato usato per spaccare la finestra.
1: Ok, ok. L'uomo,
0: i vostri com'erano? I vostri com'erano?
1: Brian,
2: ma io devo concordare con Tank. Vecchio ma funzionante.
1: Ok. No, il mio era apparentemente normale. Anche l'attrezzatura, anzi l'attrezzatura sembrava quasi nuova. Però non abbiamo mai avuto, per quelle poche volte che l'abbiamo utilizzato, non abbiamo mai avuto problemi o disclaimer inerenti a questa cosa non funziona, questa no, questa cosa non si può usare, perché di solito magari
0: sì,
1: nelle scuole
0: succede,
1: nei laboratori di informatica o di scienze, questa parte qua non si può usare.
0: Non andate su quel sito
1: anche sì,
0: dove poi puntualmente si andava.
1: Esatto.
0: E invece la vostra materia, perché a inizio puntata abbiamo detto che scienze conteneva diverse materie al loro interno, al suo interno. La vostra materia preferita di scienze qual era?
2: Chimica. E l'abbiamo fatta in modo esaustivo. Sono molto contento. E ringrazio anche il mio prof. Un saluto al professor Cosmi, se ci sta sentendo.
0: Anche perché tu attualmente, cioè, poi hai proseguito sulla strada.
2: Esatto,
0: sbaglio.
2: Forse anche grazie al mio professore. Ho proseguito con ingegneria chimica.
1: Bene.
0: E la tua invece?
1: Ma io in realtà, se posso permettermi, direi che ho iniziato a divertirmi quando abbiamo iniziato al terzo anno fisica, però se proprio devo scegliere, nei due anni di scienze mi piaceva biologia e quando andavamo in laboratorio e basta. Però ripeto, poi è arrivata fisica e lì ho detto: cavolo, secondo me è un po' più divertente. Più che altro perché mi metteva alla prova e quindi
0: sì,
1: era un po' più stimolante. Ecco.
0: Ma anche per me fisica è stata... è stata un po' una svolta in positivo. Mi ricordo, mi ha fatto molto divertire, che alla prima verifica di fisica è stata una strage ma a livelli clamorosi, cioè io

0: Un mio amico abbiamo preso 7, che era forse il voto più alto. Siamo usciti in anticipo addirittura dalla classe con tutti gli altri che avevano delle facce disperate.
1: Addirittura in anticipo?
0: Sì, assurdo. Sì, infatti è stato
1: questo
0: un nostro
1: il
0: flex,
1: vero flex.
0: Sì, sì. A livelli veramente clamorosi. E delle materie invece di scienze, in realtà mi facciano tutto un po' schifo.
2: Ecco.
0: Purtroppo io, al contrario di Brian, la chimica l'ho sempre evitata come la peste. Anche qui al Poli, che era un corso a scelta, l'ho assolutamente evitata.
1: Forse la biologia l'ami o l'odi?
0: Sì. No, che sto dicendo? La biologia mi ha fatto più schifo della chimica. Vi direi in potenza astronomia, anche se non l'ho mai fatta, e geologia, anche se è una materia insulsa.
2: Esatto, continuiamo a ripeterla, ribadire. No, dai, scherziamo.
0: No, scherzo, in realtà è una gran bella materia. L'ho rivalutata molto. Io andrei a fare il geologo nella vita, se non fossi...
2: Io volevo farlo da piccolo. Cioè, da piccolo dicevo, da grande voglio fare il geologo. Poi ho fatto tutt'altro.
1: No. Ma parlando di rocce, sta per partire.
0: Sta per partire una cosa che noi non evitiamo mai, al contrario della chimica, il nostro... Classic, che come ogni mezz'ora va in onda, oggi con Michael Jackson. And now, Rock Classic.

0: come direbbe Michael Jackson.
1: Perfetto. Io posso dire che mi aspettavo un qualcosa di un po' più alto.
0: No, purtroppo non ho l'estensione vocale di Michael Jackson. Siete su Poi Radio, le 14:34. State assistendo al magnifico evento naturale che è il ritorno del palinsesto, che come ogni anno torna senza che noi dobbiamo fare niente.
1: Sì, esatto.
0: Lo celebriamo al primo giorno di scuola. Stiamo parlando di scienze.
1: Assolutamente sì.
2: Ma vogliamo ricordare i contatti su cui ci possono
1: scrivere? Assolutamente sì, ragazzi, ci potete scrivere su WhatsApp al 320, chiamare, scusate, su WhatsApp al 320 320 5652. Ci potete scrivere sul Telegram,
0: anche scrivere,
1: anche scrivere.
0: Solo scrivere su WhatsApp.
1: Solo scrivere, non era anche chiamare.
0: No, chiamare,
1: scusate, è il primo giorno di scuola, ho disimparato a fare la radio, scusate. Malissimo. Ragazzi, scusate. Anche chiedo scusa anche alla regia, ci potete scrivere anche al bot di Telegram, Poliradio Bot, se no ci potete chiamare al telefono 0223 99 2475, uh-huh, o 76 se vi piacciono i numeri pari.
0: Yes sir. Tra l'altro, se ci chiamate su WhatsApp, non so cosa succede, probabilmente
1: io non l'ho mai fatto, per questo mi sono
0: confuso.
1: C'è
0: una chiamata col telefono che è alla mia destra, per chi fosse su Twitch, che comunque
1: che
0: non mi può vedere perché c'è solo una telecamera. E boh, magari vi rispondiamo anche, vi mettiamo davanti al microfono. Comunque sì, ci scrivono su Twitch XTs, che dice: sono l'hater numero uno di Ettore.
1: Ah, ok, questo è un mio amico.
0: È un tuo nemico.
1: No, no, è un mio amico, però. Un saluto a Vito, ovviamente.
0: Un saluto a Vito. Ci scrive anche Dave su Telegram, che dice: noi in laboratorio provavamo in tutti i modi a farci insegnare dal responsabile di laboratorio come si cucina la metanfetamina, però purtroppo non ha voluto mai mostrarcelo.
1: È giusto così. Maledetto. È giusto così. Non ci guardate male dalla regia, è giusto così.
0: Ma come osa questo responsabile di laboratorio a non soddisfare una richiesta così... normale.
1: Sì, normale, sì, esatto.
2: No, ma io da ingegnere chimico vi dico che non è neanche molto facile. Quindi, secondo me, i vari step sarebbero stati molto educativi.
1: Se ce li vuoi spiegare questi step, no, dai.
2: No, perché non è affatto facile.
0: Ma quindi... tu, ma hai, cioè, come fai a sapere che non è facile? Ci hai provato?
2: No, ho guardato la ricetta.
1: Ah, ok.
0: Quindi è tipo, ma se vogliamo fare un paragone con un cibo, quanto è difficile? Cioè, è come fare,
1: come fare una
0: la pasta al sugo o come fare la Red Velvet o la pizza?
1: Pensavo proprio a quella.
2: I veri problemi sono è la purezza, ok? Quanto puro lo vuoi fare? Quindi quanto zozzo lo vuoi fare questo cibo?
0: E come si raffina?
2: Non è facile, non è affatto
0: facile. Ci vogliono
2: dei
0: solventi molto potenti, immagino.
2: No, ma anche attenzione, ecco, allora è pasticceria, quindi non è neanche cucina, quindi già più difficile.
0: Ah, cioè, certo, perché la pasticceria è sempre più difficile della cucina, come dicono,
1: come dice Masterchef. Esatto, la pasticceria. È una
2: esattamente
1: cosa seria.
2: E quindi vi direi tipo una Red Velvet.
1: Sì. Okay,
2: quindi
1: allora
2: il colore
1: difficile
2: deve essere bello importante, capito? Quindi sì,
0: anche
2: molto puro.
0: E anche la crema di color bianco perla. Vabbè, bello. Ragazzi, ci ascoltiamo i Rex Orange County con Best Friend e poi torniamo a parlare di scienza.

0: Best Friend, ci siamo appena sentiti e quindi ricito il concetto che ho detto prima: la chimica, la ami o la odi.
1: Esatto. Giusto.
2: E se la ami, te la fai migliore amica, insomma.
1: Esatto, cioè, best friend. Io la odiavo e infatti non ho rapporti purtroppo con la chimica in nessun modo.
2: Neanche vi sentite, tipo,
0: neanche post su Instagram,
1: neanche il compleanno, le feste comandate, niente.
2: Cavolo, che quella è la base dei rapporti.
1: Due sconosciuti. Però vabbè, succede. Prima parlavamo di dolorini fuori onda e ci ha fatto venire in mente l'anatomia, cioè il corpo umano.
2: Sì, esatto.
1: Faceva parte di scienze al liceo. A me,
0: Io ho delle rimembranze di anatomia.
2: Io non tanto in realtà. Mi ricordo che forse abbiamo fatto qualcosa, però è forse la parte che mi ricordo di meno, quindi lascio a voi la parola per il momento.
1: E forse anche per me, mi ricordo che l'ho fatta pochissimo, mi ricordo che ho fatto alcune parti del corpo, altre no, quindi ho una conoscenza a metà, cioè so cos'è una mano ma non so cos'è una gamba.
2: È bello.
0: No, esatto.
2: Vabbè, te lo spieghiamo fuori onda.
1: Va bene, grazie.
0: Infatti non ho mai capito l'ordine in cui si facevano tipo i diversi apparati di anatomia.
1: Secondo me
0: non li ho fatti tutti e quindi ho delle mancanze.
2: Io invece mi sono ricordato adesso che anatomia l'ho fatta nella parte di teoria di educazione fisica.
1: Urca.
2: Sì, però principalmente apparato muscolare scheletrico. Tipo io, nervoso, no, quindi no. Lì ho delle lacune effettivamente.
1: Io ricordo una cosa molto divertente su scienze motorie, perché non vorrei rubare argomenti all'ora di educazione fisica, che non so neanche se ci sarà. Ma io durante...
2: Ci dicono di sì.
1: Sì, durante... scusate, ma tanto è un argomento molto personale questo. Durante la quarantena, noi a educazione fisica facevamo yoga su Google Meet. C'era la nostra prof di educazione fisica che metteva questa musica ambient e
2: tipo Brian Eno,
1: esatto, quella
2: roba lì, okay.
1: E ci faceva vedere cosa fare per lo yoga. Noi tutti con la telecamera spenta facevamo ben altro. Amiche, certo. E amici, è stato veramente molto divertente.
0: Ecco, secondo me, esatto, le ore di educazione fisica nella quarantena hanno tante di quelle belle storie.
2: Noi avevamo il prof di educazione, scusate, poi chiudiamo la parentesi, però noi avevamo questa cosa abbastanza divertente. Avevamo il nostro prof di educazione fisica che ci mandava su Google Meet o mandava al rappresentante di classe su WhatsApp le foto di come fare alcuni determinati esercizi, tipo il plank o le flessioni. Sì. Quindi, però era un grande, cioè ci metteva tutto il suo impegno. Un saluto. Bellissimo.
0: E invece avete ricordi felici o infelici di scienze nell'ora, cioè nel Covid, durante il Covid?
2: In realtà no, non tanto, cioè né felici né tristi, normali, perché poi abbiamo sempre dal terzo al quinto anno abbiamo sempre fatto fisica e di conseguenza abbiamo fatto fisica durante la quarantena, ma non ho particolari ricordi.
1: Io ho un ricordo infelicissimo, ci avevano dato un esperimento da fare complicatissimo, ero nervosissimo durante l'esperimento, poi l'ho fatto con grande fatica, ho preso pure un voto basso come tutto il resto della classe, quindi grandi proteste e grandi polemiche.

0: Abbiamo ascoltato I Care, Turnstile, comunque I Care dei Turnstile, bellissima canzone. Mm-hmm. E ci eravamo fermati a, diciamo che tra poco in realtà dovremo chiudere.
1: Sì.
0: E vogliamo chiudere in bellezza. Cosa non abbiamo ancora detto di questa bellissima materia? Beh, del liceo, delle medie,
1: delle elementari forse. C'è la scienza delle elementari?
0: Sì, boh. No, da me ce la faceva la stessa maestra di matematica, quindi sì, anche lì.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Era tutto un conglomerato.
1: Chiudiamo con dei meravigliosi messaggi che ci sono giunti. Leggo già quello di Dave, che come quello di prima ha a che fare con la droga.
0: Ma scusa, ma che liceo hai fatto?
1: Un mio amico che andava in un tecnico molto strano, tre quarti della gente erano delinquenti, mi ha raccontato scusate, sto leggendo male. Un mio amico che andava in un tecnico molto strano, virgola, tra quarti della gente erano delinquenti, virgola, mi ha raccontato che avevano arrestato alcuni ragazzi di questo istituto perché avevano iniziato a tagliare la cocaina in laboratorio durante dopo scuola. Ma che grande. Beh, in questa economia uno si arrangia.
0: Sì, insomma.
2: No, esatto, cioè... scuola utile, cioè, esatto, produttivo.
0: Servizio per arrotondare, magari.
1: Servizio per la comunità, senz'altro.
0: E che servizio.
1: E che servizio. Ci scrivono anche, ci scrive Kirian, noi avevamo anatomia nelle scienze di educazione fisica ed era la mia parte preferita. Ci sta.
0: Addirittura, cioè non quindi più la parte di teoria che la parte di teoria. Pratica.
1: Tra l'altro, grazie che l'hai scritto, perché mi fai ricordare che anch'io per un certo periodo ho avuto questa cosa, la teoria di scienze motorie. Noi la odiavamo, sì, la nostra, sì, parte preferita noi. Era la pallacanestro,
0: assolutamente, e la pallavolo anche.
1: La pallavolo sì, anche, e per me anche il badminton.
0: Facevate anche badminton?
2: Sì, badminton era una
1: pochissime
2: cosa,
1: volte,
2: esatto.
1: Io ero imbattibile e giustamente infatti lo facevamo pochissime volte, forse perché ero troppo forte.
2: Sicuramente.
0: Se con una spalla hai rotto una finestra.
1: Esatto. Ero molto più grosso di così.
0: Cazzo.
1: Sì, un'altra cosa che mi giunge alla memoria è che durante la pandemia su scienze motorie facevamo appunto questa teoria e usavamo spesso come si chiama quel sito? Fitness, My Wellness, una roba così, quello dove praticamente tu cerchi mi fa male il piede e ti, ah, e ti compare sempre quel sito là.
0: No, sai che non ce l'ho presente.
2: My esatto. Personal qualcosa.
1: My Personal Trainer. Sì.
2: Esatto.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Quello blu. Sì, sì, sì.
1: Gran bello. Sito.
0: Mi fa male il piede. Adesso invece ti esce la parte dell'intelligenza artificiale.
1: Sì, sì, sì,
0: esatto.
1: Sì.
0: E poi sotto tutto il resto.
1: Che è molto meno rincuorante di quel sito là. Cioè, quel sito era molto cauto.
2: È vero.
1: Ed è secondo me un bene, mentre la AI dovendoti dire tutto ti dice anche le cose meno
0: le cose tipo stai morendo,
1: forse stai morendo, non lo so, però
0: te lo divide in punti, allora esatto, potrebbe esatto. Essere questo oppure stai morendo. Ti lascio il link qua nel dubbio del sito.
1: Mamma mia. Sì, quindi abbiamo finito gli argomenti. La prossima ora
2: ecco, io vorrei chiudere
1: vai.
2: A memoria dell'AI.
1: Sì.
2: Un invito ai professori in ascolto di fare più laboratori, di modo che i nuovi giovani si appassionino alla chimica, biologia, quello che è, cioè senza usare l'AI, capito? Perché se fai una verifica classica usi l'AI, boh, copi, e però non ti rimane niente, mentre se fai prima, che ne so, l'esperimento e poi ti chiede la relazione, cioè ci vuole più sforzo mentale, capito? Anziché l'AI.
1: Assolutamente. Ascoltate questo bellissimo appello in generale, ma secondo me si andrà su questa strada, perché il sistema di valutazione che c'è adesso, che si concentra molto sulle risposte, la performance, con l'AI è falsato.
0: Sì, ma di brutto.
1: Di brutto. Quindi si andrà più verso quel modello nordico, tipo in Norvegia, che non fanno le verifiche. C'è questo mito, poi non so se è vero.
0: Non lo so, boh, se lo vedrei più come un mito a questo punto, a meno che non viene effettivamente qualcuno a dirmelo, però ci informeremo.
1: In ogni caso, siamo giunti alla conclusione di quest'ora. Dopo di noi c'è la English Hour. E dopo
2: yes,
1: la English Hour ci sarà la Arts Hour, l'ora dell'arte.
0: L'ora dell'arte. Ma proprio di tutte le arti.
1: Tutte le arti.
0: Tutte le arti,
1: visive
2: e non.
1: E non. E audiovisive e non. Noi vi salutiamo con i 21 Pilots. Dopodiché ci sarà la pubblicità. Andrà avanti questo primo giorno di scuola fino a mezzanotte, come vi ho detto. Ci
2: Midnight.
1: Sarà. Beh, facciamo un recap: arte, fisica. Scusate, ora scienze, poi inglese, arte, fisica, geografia, storia, musica, educazione fisica, religione.
0: Attenzione,
1: religione.
0: Non vedo l'ora di ascoltarvi da casa.
1: Tutte le religioni, noi facciamo tutte le arti e loro fanno tutte le religioni, soprattutto quelle meno conosciute. Poi ci sarà l'ora d'esame, attenzione, quindi dovete prepararvi. Ciao a tutti.
0: Ciao ragazzi.
2: Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
16: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
17: The hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Poly Radio. Primo giorno di scuola.
2: La mia vita per sempre sarà segnata da te, primo giorno di scuola, di scuola, di scuola.
3: Ed eccoci qua. Che ora stiamo facendo?
4: English.
3: We wanna try to make an entire hour all in English?
4: Yes, of course, ma prima.
3: I don't know, prima, but before. Before to start talking in English and other stuff.
4: Vogliamo spiegare.
3: A te piaceva l'ora d'inglese? Vogliamo spiegare cosa stiamo facendo?
4: Prima, esatto, vogliamo spiegare cosa stiamo facendo. Allora, cari ascoltatori, oggi è il primo giorno di palinsesto, quindi il primo giorno di scuola di Poly Radio.
3: Dove si rincomincia tutto il palinsesto e dove anche noi dobbiamo un attimo riprendere la mano come il primo giorno di scuola. Io infatti sono un po' emozionato.
4: E quindi ogni ora della rotazione è una materia diversa. Prima abbiamo visto scienze, poi quest'ora
3: adesso faremo l'ora di inglese
4: e poi arte.
3: E poi l'ora di arte, che sarà interessante. Ma parlando di inglese, prima l'inglese è una di quelle materie che è strano come comincia a studiarla, perché non so te Brian, io ho cominciato a studiarla all'asilo. Io avevo questo professore mezzo matto che aveva deciso che voleva insegnarci l'inglese. Chiaro che ci insegnava poca roba, forchetta, coltello, comunque le robe più basilari. Però io me lo ricordo che avevo cominciato a sentirlo all'asilo. Tu quando effettivamente hai cominciato a studiare inglese?
4: Alle elementari, come tutti i bambini normali. Non come il signore qua, Matteo Bianchi e la regia, e Brian, la persona normale qua al microfono.
3: E tu dirai, cavolo, quindi sarei fortissimo in inglese? Assolutamente no, perché da quel momento, io me lo ricordo come se fosse ieri, tutti gli anni che facevo inglese avevo solo professori terroni. E quindi non mi insegnavano bene l'inglese.
4: No, allora, io mi dissocio da queste affermazioni. Se invece voi volete confermare o dissociarvi, potete scriverci su WhatsApp al 320-320-5652 o su Telegram, Poliradio Bot, oppure chiamarci e insultare o...
3: Sì, chiamateci, insultateci, anzi fateci una bella chiamata in inglese, che qua abbiamo due espertoni
4: dell'inglese. Esatto, madrelingua, of course, my friend.
3: Vedete, madrelingua, guarda, proprio madrelingua, padre ignoto. E però da allora sempre ho avuto professori che non mi hanno mai veramente insegnato. Cioè, penso di aver imparato l'inglese solo viaggiando. Quindi tu dirai, l'inglese è il primo giorno di scuola? No, inutile.
4: Ecco, ma ne parleremo, non ti preoccupare, di questi appunto viaggi fantomatici dove in teoria impari l'inglese, perché io ne ho fatti e ho anche tante esperienze.
3: Hai fatto il classico viaggio all'estero a Londra?
4: Esatto. Quelle due settimane, vacanza studio, no? Come si chiamavano.
3: Ma quando è che l'hai fatta? Tipo al liceo?
4: Al liceo. Quindi, non ti preoccupare, ne parleremo.
3: Eri un po' skillato. Diciamo che nella vita io nelle professorie d'inglese sono sempre stato abbastanza sfortunato. Quindi, cioè, non ho mai avuto quel professore che mi abbia gasato, eccetera, durante la materia, perché, non so, era sempre noioso.
4: Un po' sfortunato.
3: Sì, esatto, sicuramente. Quindi, come direbbero in inglese, get unlucky, ero molto unlucky. Mentre invece con questa canzone ci siamo molto fortunati, quindi...
4: Get lucky, Daft Punk.

0: Get Lucky dei Daft Punk. Invece tu ci hai detto che sei stato molto unlucky con i tuoi prof di inglese.
1: Sì, più che altro, cioè, non lo so, non mi hanno mai trasmesso la vera passione dell'inglese, cioè che poi passione per l'inglese. L'idea era quella che dovevano trasmettere l'importanza che doveva avere l'inglese nel mondo, che, cioè, se non impari l'inglese purtroppo non puoi girare il mondo. Cioè, non secondo me è questo che potrebbe attirare l'idea di un ragazzino piccolino. Quindi dirgli, guarda che se tu adesso impari questa lingua qua che ti fa cagare magari, e puoi avere l'opportunità di conoscere mille altre culture, mille altri mondi che se no non potresti farlo. Cioè, quanto è difficile viaggiare al mondo d'oggi senza sapere l'inglese. Secondo me è impossibile.
0: Impossibile.
1: Cioè,
0: impossibile.
1: Poi noi italiani siamo bravi che ce la gesticoliamo, ce la giriamo.
0: Esatto.
1: Cioè, noi comunque nel modo o nell'altro, eccetera. Però, ad esempio, a me mi viene in mente i francesi, che mi fanno sempre incazzare, che loro...
0: Un saluto ai francesi.
1: Un salutone ai francesi. Loro non vogliono imparare l'inglese, quindi se vai in Francia devi parlare francese. Ma di francesi che vanno all'estero, voglio parlare francese. E io ti dico, Brody, stai a casa. Cioè, non provare a fare il di più, eccetera, solo perché avete inventato la baguette. Mettetevela super e niente. E
0: tu invece saluto ai francesi.
1: Sì, sì, nutro un particolare rimorso.
0: Esatto, esatto.
1: Mentre invece tu che esperienza hai avuto con l'inglese scolastico? Poi parliamo dell'inglese più interessante.
0: No, sono stato fortunato perché ho avuto un unico prof dalla prima alla quinta. E più che
1: del liceo,
0: esatto. Dove, per me, ho imparato davvero l'inglese. Dove fai anche i test di qua e di là, le certificazioni.
1: Cioè, ti hanno obbligato tipo a fare le certificazioni.
0: Esatto, tutto
1: ecco,
0: seminato
1: qua.
0: Ecco,
1: quella è una roba che ancora non ho fatto. Mi servirà per la magistrale, ma ancora non l'ho fatta. Prima o poi succederà.
0: E secondo me ha fatto una bellissima cosa, perché ha infuso l'inglese nel film. E quindi lui era un grande appassionato di film e quindi
1: ti faceva guardare i film in inglese.
0: Esatto.
1: Ecco, secondo me questa cosa ancora
0: è molto
1: meglio.
0: Interessante.
1: Perché, cioè... lo impari a comprendere, che secondo me è fondamentale, è comprenderlo al 100%. Poi magari parlarlo, ti sto parlando della mia esperienza.
0: No, esatto, sono due cose distinte.
1: Parlarlo al 100% perfettamente forse non è così importante, l'importante è capirsi alla fine. Però capire tutto quello che ti sta dicendo il tuo interlocutore, ecco, secondo me lì è fondamentale. Perché se ti perdi anche solo una parolina, puoi passare dal "hai bisogno di una mano, you need a hand", oppure "you need a help", "hai bisogno di un aiuto", magari una mano, che poi sono sinonimi, quindi è un esempio di merda. Però
0: no, esatto, dire. Però esatto, per me ti fa capire, perché tipo noi italiani spesso commettiamo questo errore di italianizzare le parole in inglese.
1: Bellissimo,
0: no? Quindi tipo "hai bisogno di una mano" in inglese non si dice, cioè si usa poco, capito?
1: Sì.
0: "You need help", something like that would be.
1: Okay. Mi piace il tuo accento inglese, ma hai fatto qualche esperienza?
0: No, ecco, diciamo che mi dicono che ho l'accento italiano, però se volessi impegnarmi avrei più un accento americano, perché ho fatto, appunto, ho ascoltato molto rap, molto rap, molto pop.
1: Ah, quindi
0: pop.
1: Tu ad esempio l'inglese associ molto di più all'ascoltare la musica.
0: Esatto.
1: Quindi sei una di quelle pochissime persone, perché ti invidio, che ascoltando una canzone in inglese riesce anche a capire tutte le parole e quindi il significato.
0: Sampino te, cioè sono più rimasto sui film e sulle serie TV.
1: Ok, senza sottotitoli.
0: Senza sottotitoli.
1: Ok, io ad esempio seguo degli youtuber che parlano solo in inglese.
0: Ah, no, beh, esatto,
1: e lì non c'è
0: quello.
1: Neanche sbatti di mettere sottotitoli. E sono arrivato al livello in cui riesco a capirli abbastanza bene.
0: Beh, ogni step è importante, secondo me.
1: Sì, però dopo ne parleremo perché secondo me è interessante.
0: Esatto, approfondire
1: dell'importanza dell'inglese, però quello non scolastico, quindi quello legato ai viaggi. Però
0: di strada
1: ne parliamo dopo.

0: Rock Rocky di ASAP Rocky. Un saluto alla nostra Rest Musica per questa grande innovazione, ma chiudiamo prima l'argomento.
1: Era ironico.
0: No, ASAP Rocky è un artista di tutto rispetto. Ok, chiudiamo l'argomento inglese scolastico.
1: Sì, perché ci ha un po' rotto le balle, possiamo dire?
0: No, esatto.
1: Possiamo dirlo?
0: Bello come si direbbe in inglese?
1: Ci ha un po' rotto le palle.
0: Esatto, parlando proprio degli inglesismi.
1: No, ecco, se c'è una cosa che non ho mai imparato sono tutti tipo gli slang, i modi di dire, quelli proprio zero. Oppure non so se c'è una cosa che faccio veramente spesso, che è quando non so effettivamente una parola o un modo di dire, tipo ci giro attorno cercando di fare con la mia mente tutti i vari giri per cercare di arrivare più o meno allo stesso concetto, e molto spesso la risposta che ho dall'interlocutore è I'm sorry, can you repeat? E quindi io lo mando tutti a fare in gula e dico vabbè, ho capito, dovevo imparare l'inglese prima.
0: Ecco, ma secondo me diciamo che a scuola l'inglese è molto importante impararlo, perché ti dà le basi di grammatica, il lessico di qua e di là, ma non basta, diciamolo, non basta.
1: No, più che altro perché quanto abbiamo fatto di inglese? Una, due ore alla settimana?
0: Esatto, due ore alla settimana
1: sono degli orari normali. Però ad esempio quando viaggi sei H24 sotto
0: stress,
1: E se tu non sei in grado di comunicare, se tu non sei in grado di parlare, non mangi, non bevi, non prendi il taxi, non fai delle cose. Quindi mettersi davanti proprio il limite, che dire ok, se io non riesco a parlare con queste persone io non faccio niente. Quindi
0: tu proporresti di aumentare le ore di inglese a scuola?
1: Allora, quello non lo so, perché non mi sono mai messo lì a pensare. Però se dovessi pensare a un inglese più all'interno della vita degli studenti, a parte che se proprio vogliamo fare un discorsone generale
0: in poche parole, in few words.
1: No, faremo a lot of words. Nella società moderna noi siamo bombardati tutto il giorno comunque da cose in inglese.
0: È vero.
1: Facci caso anche gli slang, i social network probabilmente sono la chiave per cui i ragazzi di oggi sono un po' più sul pezzo, un po' più smart, come lo dicono i giovani d'oggi. Quindi in realtà cercherei magari un modo giocoso per trasmetterglielo, per insegnarglielo. E su questo punto Duolingo ci arriva in aiuto. Tu hai Duolingo, lo usi?
0: Yes, of course, not for English. Perché sto cercando di imparare un'altra lingua e uso Duolingo.
1: E come ti trovi? Cioè, secondo te è efficace come metodo di insegnamento?
0: Allora, secondo me ha i suoi limiti, ma è un buon inizio. Cioè, io lo uso regolarmente e magari quel giorno dove sono impegnato e non riesco a fare la lezione seria, mi invento lì quei 10 minuti, 15 minuti e mi sento che comunque non sto tornando indietro, cioè almeno un piccolo passettino in avanti.
1: Sì, comunque impari sempre qualcosina.
0: Esatto, capito?
1: Ecco, tipo io non l'ho mai avuto, quindi non ho idea di come funzioni. Me lo racconti al volo. Come direbbero gli inglesi, me lo racconti al fly?
0: Al fly? Il punto è la costanza. Tu lo fai tutti i giorni e in 3 mesi qualcosa la impari. Cioè è proprio matematico, capito? Magari non sai cavartela, non riesci a imparare bene, però in 3 mesi, tutti i giorni, 15 minuti...
1: Ti diventa anche un po' abitudine.
0: No, sì, esatto, però qualcosa la impari per forza.
1: E adesso che lingua stai cercando di imparare?
0: Portoghese. Purtroppo non c'è l'ora di portoghese nel palinsesto, ma...
1: Posso dire che c'è soltanto l'ora di inglese, ma tipo io alle medie ho fatto spagnolo.
0: O francese.
1: O francese, esatto, francesi,
0: è un po'
1: merda.
0: Una discriminazione, ma se voi siete ragazzi portoghesi, francesi, venite qua in Poliradio, edificio 9, al Politecnico, oppure scriveteci. Vuoi ricordare i contatti?
1: Ma magari li ricordiamo dopo, perché adesso ho voglia di ascoltare Sentirsi Soli di Golden Years e Calcutta.

0: non passa mai. Posso dire che un po' stona una canzone in italiano in questo palinsesto, in questa ora che doveva essere completamente dedicata all'inglese? Anche noi stiamo parlando in italiano, ma tra un po' ci arriviamo, e tra un po' cominceremo a parlare completamente in inglese, perché?
1: Ma adesso entriamo nell'argomento caldo, no? Quello dell'inglese dei viaggi.
0: Beh, innanzitutto rispondiamo a Filippo che ci scrive su Telegram. Innanzitutto, se voi volete scriverci, fatelo, perché noi vi rispondiamo sempre e vi prendiamo anche per il culo, quindi avete anche modo di litigare con qualcuno se volete. Su Telegram scriverà Poliradio Bot: chiamarci sul telefono allo 02 23 99 24 75 o 76, scriverci dei messaggini bellissimi su WhatsApp al 320 320 5652, oppure guardarci e scriverci anche direttamente su Twitch a Poliradio IT.
1: Però ricordiamo che su Poliradio vedete soltanto la mia bella faccia e non quella
0: di... No, ci sei solo tu. Allora sono geloso, come direbbero in inglese, I'm jealous. Potremmo farlo ogni tanto, che delle parole così random le dice. D'ora in poi, da resto della puntata, ogni tanto a random diremo delle parole così.
1: Once in a while we will
0: parleremo così a caso un po' in inglese. Ma ci scrive Filippo su Telegram

0: esatto, dell'inglese dei viaggi.
1: Allora, tu hai detto che hai fatto questo viaggio, questa esperienza in America. Quanto sei stato innanzitutto?
0: Sono stato due volte, mm-hmm, per due settimane.
1: Ok.
0: Forse tre, non mi ricordo. In prima, nell'estate della prima liceo, nella seconda liceo, e sono andato in Inghilterra.
1: Beh, cavolo, eri bello piccolino, eh? E com'è
0: 14
1: stato?
0: Anni.
1: Cioè,
0: 14-15, cioè,
1: ma eri, diciamo, eri da solo con un gruppo?
0: No, no, era un gruppo organizzato dalla mia scuola, da questa prof di inglese. E quindi ci portava per 2-3 settimane nel, appunto, in Inghilterra, in the UK. E intanto, vabbè, prima
1: ci hanno mandato un'immagine,
0: molto divertente di aprirla,
1: molto divertente di Duolingo.
0: Quindi, quanto ho imparato da questi viaggi?
1: Beh, eri con altre persone italiane.
0: Esatto, esatto.
1: Questo è il rischio, però, perché se sei con altre persone italiane, molto spesso ti adagi un po' sugli allori e quando sei stanco parli in italiano. Mentre invece la vera sfida lì è che devi parlare H24 inglese. Ma vi organizzavano qualcosa durante
0: c'era
1: questi...
0: C'era una scuola dal mattino e poi il pomeriggio c'erano attività ludiche.
1: Esatto. Ludiche inglese.
0: Playful, let's say. E quanto ho imparato? Ho imparato più che altro altre skills, non proprio l'inglese.
1: Le famose soft skills.
0: Esatto, esatto, come stare in gruppo.
1: Tipo soft skill, cioè secondo me è una parola che in italiano non in inglese. Cosa sono le skill morbide?
0: No, ma esatto.
1: Cioè, si dice solo in inglese.
0: Oppure un meeting, un break. Intanto però, parlando di inglese, appunto Duolingo, Lorenzo da casa ci ha mandato un'immagine che adesso apriamo in diretta. Guardate la mia immagine, live reaction su Twitch.
1: Che cos'è che ci fa vedere questa immagine? Prova a descrivere
0: trick,
1: un'immagine ai nostri ascoltatori.
0: La trick, appunto, o come gli amici italiani, la serie che il signor Buon Lorenzo ha su Duolingo, che è di ben 1142.
1: In che senso la serie? Che cos'è che vuol dire?
0: Allora, ogni giorno tu aumenti la streak, la serie.
1: Ah, quindi ogni giorno aumenta di un punticino.
0: Esatto.
1: Scusa, lui quanto ha?
0: 1142, che equivale a tipo...
1: 4 anni?
0: 4 anni.
1: È dedizione quella lì, eh?
0: No, ma caro Lorenzo, scrivici di che lingua si tratta, appunto, questa streak.
1: Magari sono 1100 giorni di italiano.
0: Esatto, sarebbe farebbe molto ridere.
1: Sì, no, poi immagino sarebbe anche abbastanza inutile fare 1100 giorni in italiano quando noi ormai lo parliamo da circa 25 anni, da una vita ne parliamo.
0: Ma intanto vuoi annunciare qual è la prossima canzone?
1: Una canzone che secondo me è molto interessante. Nancy Boy, Sex Mix dei Placebo.

0: ecco, appunto, Nancy Boy, Sex Mix. Ma parlando un po' di argomenti piccanti, un po' di
1: a
0: sex,
1: proposito di argomenti piccanti, allora, io ho una teoria. È una mia teoria totalmente personale, che però secondo me può avere dei risvolti molto molto importanti. Innanzitutto rispondiamo a Lorenzino, che ci ha scritto che ci ha mandato la sua streak di 1100 giorni su Duolingo, che non era italiano, non era inglese, ma bensì era tedesco, e fa che grazie a Duolingo è passato da A1 a A2, che per chi che non è, non so i nomi delle autostrade, ma per chi non fosse sul pezzo, sulle lingue vengono classificate in A, B e C, dove C è il livello massimo e poi diviso in 1 e 2, e A1 A2 è praticamente il livello di tedesco, di inglese, che ha un bambino penso di 6 anni, proprio un,
0: allora,
1: un,
0: però,
1: è un livello molto molto base.
0: Tra l'altro spezziamo una lancia, perché poi
1: spezziamo così, bam, spezziamo la lancia in due
0: su Lorenzo, perché poi
1: spezziamo la lancia su Lorenzo, perché Duolingo
0: l'ha invogliato poi iscriversi al corso di tedesco del Poli.
1: C'è un corso di tedesco al Poli?
0: Sì, ma di tutte le lingue, anche giapponese.
1: Allora,
0: tipo,
1: io avevo fatto quello di inglese, era proprio una turistata, ecco, cioè me l'hanno venduto come un corso C2, non credo neanche che di averlo pagato, fortunatamente, però era sì, cioè molto molto amichevole, molto molto giocoso. Ma tornando,
0: ma dici alla, questa teoria?
1: La mia teoria qual è? Che se tu sei ubriaco parli molto meglio inglese e sei molto più sciolto.
0: Bah, ma allora io ho due commenti da fare su questa teoria.
1: Uno, non bevi, no.
0: La prima è che da ubriaco sei più sciolto.
1: Ok, quindi...
0: E quindi esatto, non hai l'imbarazzo.
1: Se non ti ricordi le parole te le inventi, dici va bene lo stesso.
0: No, pure, comunque non hai l'imbarazzo di parlare in una lingua in cui non sei magari a tuo agio.
1: Ok.
0: E quindi sei più sciolto, quindi lo parli meglio.
1: Va bene.
0: Secondo punto però è la pronuncia, ma da ubriaco scende proprio... sotto le scarpe.
1: Non lo so, ti giuro, non lo so.
0: Perché non te lo ricordi, ma fidati che se ti ascolti, se ascolti un audio da ubriaco...
1: Allora, no. Difficile che io mi metta a fare audio... Oddio, stavo pensando. Difficile che mi metta a fare audio da ubriaco in inglese. In realtà, no. Guarda, ci scrive Salotto MGN su Twitch. Da ubriaco si è più stupidelli, che non ci vedeva un po' di tempo su Twitch anche. Innanzitutto, lo salutiamo. E sì, siamo un po' più stupidelli, ma... siamo anche più bravi, dai.
0: Gli ho mandato un kiss a Salotto.
1: Li baciamo tutti. ci scrive sempre gli anglosassoni decisamente stupidelli. Perché tra l'altro gli inglesi hanno questo brutto vizio di bere veramente come delle spugne. Ma ne parleremo dopo. E cioè, secondo me, almeno io la sento così, sono più sciolto perché solitamente sei in serata, quindi sei un po' ubriaco e di base... ci provi anche con le ragazze.
0: Ma vuoi sentire la mia teoria?
1: Allora, la mia teoria era questa. Teoria del Brian, vai.
0: Allora, la mia teoria è che per imparare davvero una lingua devi parlarla il più possibile.
1: Ok, vabbè, cioè, abbiamo scoperto l'acqua.
0: No, no, il punto
1: grande
0: è...
1: grande Brian. Io veramente
0: sembra
1: non lo
0: una
1: so.
0: Stupidata, però se tu non ti impegni a farlo...
1: Bravo Brian che ci ha detto una cosa. No, vabbè, dicevi che se tu non ti impegni chiaramente non arrivi al risultato. Ma infatti questo io
0: per
1: che
0: quello,
1: sono,
0: esatto, il punto
1: io
0: è
1: sono malato.
0: Ubriacarsi e poi andare a parlare la lingua.
1: Bravo,
0: capito?
1: Esatto.
0: Abbiamo unito le due teorie.
1: Esattamente, anche perché ho un mega aneddoto da raccontarvi di un mio amico che parla veramente bene inglese, ma cioè pronuncia da americana che sembra madrelingua. Però io non ve lo voglio raccontare adesso, io mi sa che ve lo racconto dopo, cioè vi tengo un po' sulle spine.

0: E questo era Troglodyte dei Viagra Boys,
1: che annuncia poi il prossimo tema.
0: Proprio perché si parla di Viagra Boys, a quel punto io vorrei spiegarvi la... Allora, innanzitutto rispondiamo ai numerosissimi messaggi che ci hanno scritto, ovvero Kieran Wolfie, che è madrelingua inglese, ci scrive e ci conferma entrambi. Quindi la pronuncia, quando sei ubriachi, proprio decede, proprio muore, diventa una merda. Però sei anche più tranquillo, Rip. E quindi te ne freghi e non ti impacci. Perché secondo me il problema è anche quello: quando non sai una parola, ci provi in tutti i modi a dirla, ma non te la ricordi, e quindi ricadi nei tristissimi silenzi del e magari la dici in italiano, e quindi sti cazzi. Mentre invece il nostro signor Salotto, che è molto comodo, che ci guarda da Twitch, dice: da sobri si prova meglio con le fanciulle, e senza puttare di senza puzzare di alcol si va meglio a segno in tutti i sensi. Il signor Salotto chissà quante ne ha viste di quel salotto, di queste fanciulle. Ma proprio a questo merito, la tecnica, che poi non è una tecnica ma è l'esperienza che ha avuto questo mio amico, è che si era innamorato in vacanza di questa ragazza. La vacanza penso fosse in Brasile, quindi lei non era italiana, non parlava, penso fosse brasiliana, ma parlavano entrambi in inglese tra di loro. Però siccome si erano innamorati e avevano una relazione a distanza, cos'è che facevano? Si scrivevano lettere, facevano videochiamate, tutto in inglese per anni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il mio amico è diventato fortissimo a parlare in inglese, e anche nel writing era diventato un drago. Cioè, quindi, se vogliamo,
1: allora, poi...
0: se vogliamo proprio metterla pure a livello scolastico, il miglior consiglio che possiamo dare a tutti i professori è: fidanzatevi con una persona che non parla italiano.
1: Esatto.
0: Il miglior metodo per imparare l'inglese e le altre lingue.
1: E a proposito, io che frequento un po' Bazzica, un po' gli argomenti, cioè gli ambienti Erasmus, vi dico che... tipo flirtare, presente quell'inizio, no?
0: Quando ma io flirti, io ci in inglese, lì.
1: In inglese non è facile. In italiano è più facile flirtare che in inglese.
0: No, vabbè, non lo so. Perché?
1: Sì. Dici... perché tipo hai presente quei doppi sensi, quelle zone grigie ambigue.
0: Non sono un fan dei doppi sensi, però tipo sono un fan, io faccio un botto di barzellette che fanno parte del mio carattere. In inglese non sono in grado di fare le barzellette.
1: Capito, è un po' più difficile flirtare in inglese.
0: Si diventa un po' le macchiette degli italiani, questa è una cosa che mi sono reso conto.
1: Un po' sì.
0: Me ne sono reso conto un paio d'anni fa, che dovevo appunto abbordare da turista questa ragazza turca, e io diventavo la macchietta di me stesso, dove ero l'italiano un po' sognato. Il viaggiatore, così mi sono inventato un sacco di termini, un sacco di cazzate, soltanto per poi riuscire a chiamarla. E quindi
1: no, non c'è andata a segno, purtroppo. Magari ci sta ascoltando e magari vuole darti un'altra chance.
0: Spero che non ci stia ascoltando, perché tanto non capirebbe niente, perché non stiamo parlando in inglese, nonostante sia loro inglese,
1: right.
0: Ma noi prendiamo dai migliori professori di tutto il mondo, che insegniamo l'inglese in italiano. Ma tu avevi qualche altro aneddoto da parlare, di raccontarci?
1: No, ecco, volevo chiudere con l'accento italiano in inglese alle ragazze piace. Questo va detto.
0: E lo lasciamo così, come massima.

0: Like Sunset, stiamo arrivando alla fine di questo talk.
1: Mamma
0: come il tramonto.
1: Mia, che poesia, cazzo. Che sta scendendo il sole, come sta finendo questa puntata. Noi innanzitutto...
0: Ma dobbiamo ancora affrontare un argomento.
1: L'argomento Erasmus. Che siamo proprio dei rimbambiti che non ci abbiamo neanche pensato. Perché l'Erasmus, oltre... Però dipende come te lo vivi. Quindi l'Erasmus in cosa consiste? Per chi ha tenuto la testa sotto la sabbia fino adesso, prendere e fare un 6 mesi di studio all'estero, fondamentalmente. All'estero dove non si parla italiano. Perché da nessuna parte lo parli.
0: Poi no, ah no.
1: Non so se ci sono delle piccole colonie. No, secondo me. E quindi ti metti alla prova da quel punto di vista. Perché lì proprio, oltre a essere da solo, quindi non hai neanche la famiglia a casa.
0: Esatto.
1: Dove, perché ti puoi riposare. Perché quanto è stancante per il cervello parlare in inglese. Tipo, a me parlare 6 ore in italiano, chill. Parlare un'ora filata in inglese, cioè arrivo che ho proprio la testa stanca.
0: Però proprio per questo devi andare in Erasmus, dove, che ne so, al supermercato non puoi parlare in italiano.
1: Non so se diventerei super timido oppure diventerei un fenomeno in inglese.
0: Per forza, o ti arrangi o...
1: O ti arrangi o torni a casa tristissimo dicendo no, l'Erasmus è stata un'esperienza di merda perché non ho parlato con nessuno, perché non ero in grado. Quindi ragazzi, per favore, imparate l'inglese, non per voi, non per gli altri, ma per il vostro futuro. Esatto. Quindi non per il vostro stesso del presente, ma per il vostro del futuro. E a proposito di futuro, nella prossima ora si parlerà di arte, quindi abbiamo avuto un'ora molto più pragmatica adesso che abbiamo parlato di inglese, di studio, di comunicazione. E la prossima ora sarà un'ora da fantasista.
0: Di svago, esatto, artistico,
1: un'ora artistica. Tu ti aspetti qualcosa a questa ora? Sono un po' pazzarilli, eh?
0: Vediamo. Sono dei grandi personaggi quelli che stanno per entrare nello studio di Poliradio.
1: Noi innanzitutto vi ringraziamo per averci sentito, ci scusiamo fortemente per i nostri accenti inglesi, almeno il mio terrificante. Brian già se la cavicchia molto di più. Vi ricordiamo di seguirci su poliradio.it su Twitch, di chiamarci e scriverci su WhatsApp al 320-320-5652, chiamarci direttamente in live, vi rispondiamo in live in inglese, in italiano, parlate di quello che volete.
0: Accetti, perché loro sono artistici prossimi. Esatto. A gesti.
1: Faranno veramente il macello per chiamare allo 02 23 99 24 75 o 76 oppure direttamente su Telegram al bot
0: Poliradio.
1: Io quindi, ero Matteo alla regia, Brian davanti a me.
0: Vi saluto.
1: Ciao
0: e
1: a
0: un
1: tutti.
0: Bel ciaone. Hi, bye bye.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ikemosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
2: All of the hits from yesterday to today, only on

0: Scuoli Radio. Primo giorno di scuola. La mia amica pazienza sarà insegnata da te il primo giorno.
1: Di scuola, di scuola, di scuola. Eccoci di questo bellissimo primo giorno di scuola. Siamo già arrivati già abbastanza lontano nella giornata. Sono ben le 16. Siamo alla... Siamo arrivati al punto della giornata in cui tu perdi il conto delle ore che hai già fatto a scuola.
2: Sì, è già bello che hai rotto i coglioni e vuoi tornare a casa fondamentalmente.
1: Esatto, ed è esattamente in questo momento che arriva la nostra ora un pochettino a spaccare il trend. Abbiamo avuto una materia molto impegnativa la scorsa ora. Sai che ora abbiamo avuto?
2: Abbiamo avuto? No, non ero presente.
1: Abbiamo avuto fisica. Fisica. I nostri ascoltatori ci potranno ricordare se avevamo fisica o se avevamo un altro o se eravamo così addormentati che ci siamo anche dimenticati appunto che lezione abbiamo appena fatto, ma soprattutto chi siamo.
2: Io di solito a quest'ora sto già dormendo. Io sono Davide, siamo qua con Gabriel.
1: Con Gabriel parte,
2: e anche che ci ha appena raggiunto.
3: Ciao ragazzi.
2: C'è anche Pepo.
4: Ciao.
1: Fantastico, ci siamo tutti. È arrivata anche la persona in ritardo. Sai che è quella che entra a metà lezione mentre prof sta già facendo l'appello.
2: Un applauso per il ritardo di Pepo, signore e signori. Un bel applausone.
4: È vero, succedeva ogni tanto.
1: Complimenti. Se volete anche voi complimentarvi con Pepo per il suo grandissimo ritardo, potete iscrivercelo su Telegram a @PoliRadioBot, su WhatsApp al 320-320-5652, telefonandoci al 0223922475 o 76,
4: o su Twitch Poliradio IT, in cui ci potete anche guardare. Potete guardare me e Gabriel.
2: Sono bellissimi, guardateli.
4: Allora, che siamo bellissimi è molto vero. Siamo delle opere d'arte.
1: Siamo delle opere d'arte, come di quello che parleremo di questa, ragazzi, di questa bellissima ora.
2: Voi avete dei ricordi particolari delle vostre ore di arte alle superiori, barra media, barra elementare?
4: Allora, io ho
1: fin troppi.
4: Ho un sacco di aneddoti su dei professori, perché ho avuto tre professori di arte alle superiori, due erano assurdi. Mm-hmm. E quindi ho un sacco di cose da raccontare sull'arte, di come io fossi incapace a disegnare qualsiasi cosa. Non mettetemi mai una matita in mano, non sono in grado di...
2: Quello sembra stato una pippa.
1: Bene ragazzi, mi piace dire che questa qua è stata appunto una costante fra di noi, che anche io faccio schifo. E allora, schifo in arte.
4: Allora qua vorrei fare una piccola critica al responsabile programmi, che ha messo tre persone che non sanno parlare di arte, che non sanno nulla di arte
1: momento. Non so nulla di arte.
2: Io sono appassionato.
1: Io so di arte.
2: Tutta parte di impressionismo.
1: Faccio schifo a disegnare, però secondo me l'arte mi piace, dai.
4: Ti piace, l'hai detto e mi sembravi proprio convinto, Gabriel.
1: Tu mi hai mai sentito convinto, scusami.
4: Sì,
2: questo sì.
4: Non posso fare non un minimizzare esempio, perché non è appropriato.
1: Non
4: però
1: è appropriato questo. Ok, lo farei a microfoni spenti, come sempre.
4: Sì,
1: come
4: sì,
1: però, sì. Radio.
2: Beh, qua abbiamo la coda di paglia, qua non facciamo i commenti all'aperto davanti a tutti. Guarda.
4: No, perché ci tengo alla reputazione di Gabriel, non voglio
1: Grazie.
4: Che venga infangata questa cosa. Intanto io sento delle note partire. Le note della prossima canzone, che cantano i The Last Dinner Party. Non conosco sinceramente. Voi conoscete?
2: No, manco io.
1: Però mi ricorda una bella scena d'arte.
4: Va bene. La canzone si chiama The Sight.

0: Abbiamo ascoltato questa canzone di The Last Dinner Party che nessuno di noi conosceva, eppure devo dire che mi è piaciuta alla fin del sugo, una canzone che comunque ho apprezzato. Voi invece, ragazzi?
1: Molto mistica, l'ascolterei mentre disegno un bellissimo quadro.
0: No, un bellissimo quadro.
2: In particolare la voce mi è piaciuta dalla cantante, quindi approvata come canzone.
0: Approvata, quasi artistica direi. E parlando di qualche cosa di artistico, parleremo di arte, no? Appunto. Io ho un aneddoto del mio periodo liceale.
1: Che brutto il periodo liceale.
0: Io avevo un professore di arte, di storia dell'arte, il quale era un uomo con un carisma impressionante. Lui entrava in una stanza e improvvisamente tutti erano in silenzio. Era una persona incredibile, era, cioè, faceva, incuteva un po' di timore ma anche moltissimo rispetto. Per farvi capire, lui è entrato negli Alpini di leva, ok? Da stato semplice, è uscito ufficiale.
1: Damn.
2: Era un... Si è fatto metà carriera lì.
0: Si è fatto... Era un uomo che aveva un modo di porsi che era impressionante. Primo giorno di scuola, mi ricordo, primo anno ai superiori, c'era l'incontro in aula magna con tutti quelli delle prima, no? Tutti quanti, no? Tutti i primini, tra cui anche io. E mio fratello faceva la stessa scuola mia. E quindi a un certo punto il professore deve aver capito, guardandomi in faccia, che assomiglio abbastanza a mio fratello.
1: Ok.
0: E hai capito che ero il fratello di mio fratello. Mi si avvicina, mi mette una mano sulla spalla e mi fa: Ravasi, stai tranquillo, non faccio così paura. E se n'è andato.
1: Che? Ok.
2: Come mettere paura
1: come mettere paura le persone? No, infatti.
0: Aspetta, e lui faceva tutte le cose anche che non erano permesse. Per esempio, lui fumava tranquillamente all'interno di alcune aule, fumava il sigaro. E se ne fotteva
1: il sigaro?
0: Sì, e nessuno diceva niente perché tutti avevano più paura di lui di quanto.
1: No, allora, sinceramente, se uno che è diventato ufficiale, no, ufficiale
0: è diventato ufficiale in
1: degli Alpini, sì. Io, anche se fossi presidente di quella scuola, non avrei il pelo di andare a dire assolutamente nulla.
0: No, ma era impossibile. Ma tutti erano così, nessuno diceva mai niente. Io mi ricordo un giorno a scuola avevo preso una cosa di macchinette, tipo una merendina, una cosa così, e si era incastrata come succede spesso con queste cazzo di macchinette.
1: In palese.
0: E ero con un mio amico e iniziamo a picchiare la macchinetta, no? E stiamo picchiando la macchinetta e fa cadere la merendina che non scende. E a un certo punto il mio amico dice la frase: sì, dai, Rafa, picchia sta macchinetta. Passa il professore di italiano nell'altra sezione, non era il nostro professore, il quale era il tipico, sai, un po' di sinistra, tutto quanto molto.
1: No, tipico professore di italiano.
2: Come tutti i professori.
0: Tutti i professori. Arriva e fa.
1: Di italiano soprattutto.
0: Arriva e guarda il ragazzo e fa: Bovo, le botte le dai a casa tua, hai capito? Quelle macchinette non si toccano, sono proprietari dell'istituto, dovete trovare un'altra soluzione. E è andato via. Era tutto. Sì, siamo tutti tutto un secondo. E a un certo punto, mentre sono lì che guardo sta macchinetta cercando di capire come far cadere la merendina in maniera pacifica, arriva questo professore qua di storia dell'arte, il quale serenamente si avvicina, mi guarda e fa: ma Ravasi, ma cos'è che stai facendo? Faccio: prof, sto cercando di capire come far cadere la merendina. Lui mi guarda e fa:
1: spostati, ci penso io.
0: Fa, no. E Ravasi picchia sta cazzo di macchinetta. Inizia a picchiare la macchinetta, a prendere la calcia, pugni. Ma lui appoggia il computer e inizia a picchiare la macchinetta. A un certo punto non riusciamo a far cadere sta merendina. Arriva un ragazzo più grande, che era un amico di mio fratello, che era
2: un armadio,
0: 15 anni, era un cristone enorme. Arriva lì, vede sta macchinetta e fa: prof, ma ci penso io? E fa: ah sì, bravo Andrea, vai, picchia la macchinetta. E c'è Andrea che inizia a prendere e sbatte la macchinetta violentissimamente. E alla fine cade una merendina ma anche tipo altra roba. E iniziamo a dividerci tra me e sto ragazzo e il professore.
1: E il professore
0: era un personaggio mistico.
1: Io sto male, no, infatti.
0: Era uno che durante le lezioni di disegno tecnico e disegno a mano libera, che noi facciamo appunto queste, non so se lo fanno anche gli altri, penso.
2: No, ma anche io alle superiori il professore di arte ci faceva disegnare a mano libera.
0: Allora lui arriva, ci faceva disegnare, no, tutto quanto. E a un certo punto se chiedevi di andare in bagno, lui ti rispondeva sempre così: hai consegnato il modulo per andare in bagno? Che chiaramente era una battuta, no? Però un modo per dirti quasi di no, ok?
1: Infatti.
0: E allora un giorno io dico: prof, posso andare in bagno? E lui risponde: hai consegnato il modulo in segreteria? E io risposto: sì, quello con 50 euro allegati. E mi ha risposto: ah, perfetto, Ravasi, vai pure in bagno, dopo controllo il nome della segretaria.
1: Ah, vabbè, ci sta.
0: E mi ha lasciato andare in bagno, è stato un momento molto divertente. Niente, questo professore qua era un personaggio assolutamente mistico. Aveva la barbettina e il pizzetto, ci parlava benissimo della società di origine, che è Legnano. E ci parlava del paglio di Legnano, paragonandolo tranquillamente col paglio di Siena, sostenendo che il paglio di Legnano è, oltre ad essere tecnicamente, lui sosteneva essere l'originale.
2: Storicamente, chi è iniziato prima? Siena è vecchia come città, quindi credo che sia
0: Non mi ricordo, lui sosteneva questa cosa, non ho mai verificato.
2: Fact-checkiamo
0: subito quello che diceva il mio professore.
1: Fact-checking.
0: Io non lo sto difendendo sta posizione perché non ne ho la minima idea. Non mi è mai interessato neanche particolarmente. Ci raccontava della sua contrada e tutte queste cose qua. E spiegava benissimo, era impressionante. Poi, un giorno, dopo il Covid, inizia a fare le verifiche online con un software del libro, da Zanichelli, che faceva i libri. Inizia a fare tutte le verifiche online. E io e un altro ragazzo avevamo trovato il modo per copiare queste verifiche online che non andavamo a fare nell'aula informatica. E lui ci aveva scritto su Classroom, appunto il servizio di Google, oggi facciamo una verifica online nell'aula informatica, no? E io sì. Questo ragazzo ci avevamo preparati per fare appunto questa cosa. E avevamo tutto copiato, non avevamo studiato niente, tutto quanto pronto. A un certo punto il professore arriva in aula con un plico di verifiche.
1: No.
0: Dobbiamo farla scritta. E io e l'altro ragazzo ci guardiamo e scoppiamo a ridere. Disperati iniziamo a ridere. E la verifica era sul Liberty, stile nouveau, queste cose qua.
2: Ok.
0: E c'era la foto di una cosa della metropolitana, ho sopra scritto: che cos'è una fermata della metropolitana? Che stile è quello di una fermata della metropolitana? Che madre l'hai fatto? Quello di cui hai fatto la madre.
1: Siete terribili, cavolo.
0: E ho preso 4 tutte e 2, siamo tornati a casa belli contenti, però è stato divertente.
1: Vabbè, allora, almeno non hai preso 2.
0: Potevo prendere 2, ma non ho preso 2. E io ascoltare una canzone che effettivamente era il modo in cui noi dovevamo camminare attorno a questo professore. Ci stiamo per ascoltare In punta di piedi dei Maghi del Gelato. Siamo qui. Nodi. Senza mani sugli occhi.

0: Io passerei da un personaggio all'altro, dal professore di arte, di storia dell'arte di Davide, passerei al professore di arte di Pepo.
1: Che allora io vi parlo di due professori di arte. Uno è molto simile a quello che ha raccontato Davide, quindi un architetto, quindi c'è una persona che ha studiato un botto, che è ultra serio, che ci teneva un sacco la materia, che era severissimo nelle verifiche. Una verifica con lui andava bene e avevi preso 6.
2: Perfetto.
1: Molta gente non è riuscita ad arrivare al 100 all'autorità perché ai primi anni ha avuto questo, gli ha abbassato la media.
0: No, tragedia.
1: E quindi non è riuscita a prendere la lode, il 100 o la lode per colpa di questo professore di arte.
0: Io non ho preso 100 per altri motivi, però vabbè.
1: Vabbè, adesso non si parla di adesso non si parla di maturità.
3: Io il 100 l'ho visto col binocolo.
1: E ultra severo, tutti si cacavano sotto quando lo vedevano. Ed era famoso per un altro motivo, perché faceva i blitz in bagno.
0: Cazzo,
1: per scoprire per scovare i fumatori. E quindi veniva soprannominato Ciccio Blitz, perché faceva di nome Francesco e quindi è diventato Ciccio Blitz. Attenzione che arriva Ciccio Blitz che vi fa il ride dentro,
0: il blitz
1: appunto dentro il bagno, e se vi sgama a fumare sono cazzi amari.
2: Ma sai che questa cosa qua la facevo io a scuola?
1: Tu facevi i blitz?
2: Perché
1: tu, Davide Rava, faceva i blitz sui fumatori?
2: Io, perché ho un vostro professore di latino, il quale aveva le scarpe col tacchettino, no? Mm-hmm. E lui prima di andare a beccare i fumatori in bagno era davanti alla porta e batteva i tacchi come ultimo avvertimento di buttata le sigarette. E dopo tipo un millisecondo dopo apriva la porta e beccava i fumatori.
0: E li beccavo ovviamente perché sono stupidi.
2: E io ero un ragazzino panchettone, no? Quindi avevo le scarpe, anche io, gli anfibio, le cose del tacchettino. Quindi
0: no,
2: cosa facevo? Andavo nei bagni delle prime, le prime seconde, mettevo davanti alla porta, battevo i tacchi e poi aprivo la porta di scatto. Vedi i ragazzini che buttavano le sigarette dalla finestra. Poi entravo io e dicevo ciao ragazzi, ciao, entravo io, cioè, in bagno.
1: Infatti concordo con Lorenzo, faceva lo snitch. Dave, facevi lo snitch maledetto. No, snitch maledetto.
2: Io non snitchavo mai, io facevo gli scherzi.
0: Facevi finto snitch.
1: Gli
2: scherzi, basta.
0: Appunto, sei comunque terribile.
1: Sei comunque veramente maledetto. Ma se come Lorenzo ci volete scrivere come potete farlo, potete fare sul come ha fatto Lorenzo, appunto, al Telegram @poliradiobot, su WhatsApp con un messaggio 320-320-5652. Potete chiamarci al telefono 02-23-99-2475. Oppure potete scrivere sulla chat di Twitch, il canale si chiama Poliradio IT. Ma non ho finito gli aneddoti di Ciccio Blitz.
0: Gli aneddoti di Ciccio Blitz.
1: Ciccio Blitz una volta ci diede un compito da fare, che era di disegno a mano libera di disegnare un volto umano, senza aver mai spiegato come si disegna un volto umano.
2: Senza esperienza pregressa, insomma.
1: Io sono una capra a disegnare, e quindi decido di fare un accordo con mia cugina. Mia cugina, grandissima disegnatrice, tant'è
0: certo
1: che adesso è laureata Accademia delle Arti, Belle Arti, quindi
0: complimenti.
1: Ha continuato e mi fa fare questo disegno. Perfetto, cioè il disegno di un volto più bello mai visto. Io glielo consegno, lui mi ridà il voto 6. Ho detto, ma professore, come mai 6? E mi dice, allora, secondo me questo non l'hai fatto tu. Quindi adesso o me lo rifai adesso davanti a me qui e io ti metto 10, altrimenti ti metto 4. Cosa decidiamo?
0: Io tengo 6.
1: Ok, mi tengo il 6, va bene, Ciccio Blitz, è andata così. Niente, mi ha sgamato.
0: Ti ha sgamato al volo.
1: Sì.
0: Sì, ma penso che copiare, cioè farsi fare i disegni da qualcuno, penso che sia una cosa che abbiamo fatto
2: un
0: tutti.
2: Un classicone, sì.
0: Magari non nelle superiori, perché diciamo lì iniziano a finire le persone nella famiglia che hanno quel determinato livello di arte.
2: Io ho iniziato alle superiori, in terza superiore. Ho iniziato io a fare
0: no, io ho le medie sicuramente, perché vabbè, le medie erano quel periodo brutto della mia vita in cui io non avevo neanche voglia di tipo esistere, e quindi mettermi a disegnare era una delle cose che volevo fare di meno completamente. Però alle superiori no, effettivamente mi sono detto che okay, vabbè, io avevo ancora solo 2 anni di arte, me ne riesco a fare io in qualche modo, penso, forse l'ho passata per miracolo arte. E arte l'ho passata per miracolo, ma
2: no, io invece ti dirò, io avevo un compagno di classe di mio fratello, che è diventato poi un grande amico, che è lo stesso ragazzo che mi ha introdotto alla musica, il quale è diventato bravissimo a fare disegno tecnico,
0: è stupendo.
2: E lui si faceva pagare tipo 20 euro per fare le tavole, ma le faceva a tutti. Cioè, a un certo punto, quando lui si è diplomato, mi aveva dato il compito di reclutare persone a cui fare i disegni.
0: No, scusami, si faceva pagare 20 euro a tavola.
2: Sì.
0: e la...
1: Che business, signore.
2: Ma lui era veramente bravo.
0: No, ok, ma può essere veramente bravo e tutto, però 20 euro a tavola. Quante tavole ti chiedono un anno? Un botto?
2: Sì, ma noi facciamo guadagniamo anche abbastanza bene, anche perché non, no, tipo, non era una persona sola. Era tipo 5-6 persone.
0: L'equipe dietro.
2: No, no, no, 5-6 persone che gli chiedevano le tavole.
0: Ah, ok.
2: E quindi prendeva anche dei bei soldini, devo dire.
1: No, un anticipo infatti, per il mutuo, del mutuo.
2: Praticamente, sì.
0: No, infatti, cioè, io ho provato a fare questa cosa, effettivamente, perché io in disegno tecnico ero passabile. Almeno c'era della gente che non era passabile da me. Parentesi pregressa: loro due hanno fatto liceo, io ho fatto l'ITIS, quindi ho fatto 2 anni di tecnologia e arte. E avevo gente attorno che il cui era tendenzialmente la temperatura della stanza. In
1: adesso non ti vantare così tanto, cioè adesso...
0: Sì, non invece mi vanterò così tanto.
1: Va bene, poco modesto il nostro
0: Gabriel. Li ho provati a vendere, ma non li compravo un cazzo di nessuno. Cioè, non è anche a 5 euro mi facevano fare le tavole per loro.
2: 5 euro? Si vede che... Non l'hai mai fatto andare per 5 euro.
1: Davide andava nel liceo per ricchi, cioè sicuro era un liceo per ricchi.
0: Erano ricchi come non so che roba.
2: Era un liceo dell'Opus Dei, era un posto terrificante.
1: Se fosse terrificante non vuol dire che non siano pieni soldi, cioè nel senso non
2: non stanno mai qui dell'Opus Dei. Io direi che è arrivato il momento di un artista molto importante, secondo me, un artista che comunque
0: è un artista artistico.
2: È un artista molto artistico e non è molto
1: acustico.
2: Fa arte
1: questo artista?
2: Fa arte questo artista.
1: Ma la canzone che stiamo per ascoltare tu la definiresti arte?
2: Certo che sì.
0: Si chiama arte la canzone?
2: No, si chiama Santè di Stromae.

0: canzone devo dire che mi ha fatto impazzire, mi è piaciuta veramente un sacco. D'altronde sono anche abbastanza fan di Stromae, quindi mi rende sempre molto felice ascoltarlo.
1: Stromae è sempre bello da ascoltare.
2: È la prima canzone di Stromae che penso di aver mai sentito.
1: Non
2: nella,
1: è possibile.
2: Nella
1: impossibile. Non è possibile tu abbia, questa sia la prima canzone che tu abbia ascoltato
2: è
1: di Stromae.
2: È molto possibile, fidati. Non, tu
0: scusami,
2: non conosci
0: Papa
2: mai questi musici.
1: Papa Outé, non hai mai ascoltato Papa Outé?
2: Eh?
0: Alla Round Dance?
2: Eh?
0: Allora,
1: no, non è tu l'hai ascoltata sicuro?
2: Io l'ho ascoltata, ma non so averla ascoltata. Va bene, cioè, questa è la prima canzone che ascolto effettivamente consapevole del fatto che è di Stromae.
1: Cioè, adesso ti sto aprendo il
0: video per mettere Stromae.
1: Infatti adesso mettiamo proprio te. Non è possibile che tu non abbia mai visto questo video, questo, mai ascoltato questa canzone.
2: Cioè, fra i 18 millisecondi

0: fare proprio lezioni di storia dell'arte, perché fare il disegno tecnico era la parte che odiavo di più, anche perché mi facevo fare le tavole, quindi mi facevo, quindi arrivavo lì con la tavola già pronta, tipo la seconda lezione, super antisgamo.
1: Allora, il disegno tecnico, quando mi impegnavo ero bravo, però mi annoiava terribilmente. Quindi non lo so se preferisco tecnologia all'arte. Arte dipende molto dal periodo storico, storia che poi si studia soprattutto storia dell'arte. Quindi dipende molto dal periodo artistico. Tipo fino di sicuro post espressionismo io preferivo l'arte al disegno tecnico, anche perché poi ti muovi a fai sempre le stesse cose col disegno tecnico, è sempre tutto uguale. Quindi ti annoi molto facilmente. Cioè, io mi ricordo che una volta ci avevano dato tipo 20 tavole da fare in un anno, io volevo impazzire. Ci ho messo una vita a farle e l'ho odiato terribilmente. Quindi sì, io ti rispondo arte.
2: Comprendo comprendo, ma non accetto questa bellissima cosa, perché è oggettivamente orrificante studiare storia dell'arte. Mi ha fatto ovviamente, però a me fa assolutamente schifo, mi dispiace dirlo, ma storia dell'arte sarà stati professori che ho avuto che erano orrificanti, probabilmente sì.
0: Orrificanti.
1: È un neologismo. By Gabriel.
2: Io creo parole, io sono fantasioso e quindi creo parole. Piuttosto che andare a studiare la storia dell'arte, io mi creo delle parole.
0: Esatto.
2: Perché disegno tecnico, se tu usi i tuoi bellissimi strumenti e ti impegni un minimo, tu avrai un bellissimo risultato, avrai la tua bellissima...
0: Ma dove questa cosa?
2: Avrai la tua bellissima proiezione ortogonale, avrai le tue bellissime isometrie, i disegni belli fatti bene. Il problema è che in arte, se io non sono portato, io mi posso impegnare quanto cavolo voglio.
0: Per studiare storia dell'arte, posso studiarla sui libri? Sì.
2: Io penso che se devo studiare un libro, io penso di lanciarmi giù dalla finestra direttamente dall'edificio dal 9A, direttamente, proprio quella dietro di te.
0: Sì, lo so, la finestra qui dietro.
2: Sì, quella dietro di te, ma facciamo per direttissima, quindi ci sei dentro anche te, sappilo.
0: Ah, proprio ci lanciamo assieme, dici?
2: Sì, salto due tavoli, due computer, tre microfoni, una webcam e proprio direttamente dentro la finestra. Se devo studiare un libro di storia dell'arte.
0: Urca.
2: Sì, siamo a... Sì, la mia situazione con storia dell'arte è assolutamente, completamente tragica.
0: Io ti direi che...
1: Mi dispiace per questa tua...
2: Per questo mio odio.
1: Per questo tuo odio per la storia dell'arte, perché ci sono robe veramente belle. Io... Però adesso è arrivato il momento in cui tu impari un po' di Stromae.
0: E ti fai un po' di cultura.
1: È Aloro Dance.
2: Ah, quindi faccio un po' d'arte?

0: non mi dire che neanche questa hai mai ascoltato.
1: Questa l'ho ascoltata effettivamente, però okay. Per fortuna io da casa ho Lorenzo che concorda con me che anche lui odiava storie dell'arte.
2: Capisce niente neanche lui.
1: Capisce tutto della
0: non
1: vita.
0: Puoi, non puoi odiare tipo 2000 anni di storia.
1: Sfidami.
0: Cioè, tutto dall'impressionismo all'arte greca.
1: No,
0: con
1: odio,
0: le...
1: odio studiarla. Il concetto può anche passare, ma odio studiarla.
0: Beh, ma devi imparare un po' di nomi. Cioè, lo so che non è la cosa più divertente, però è bello guardare l'arte. Poi vai in. Guardi un museo e sai benissimo cosa fare.
2: Scusate se vi interrompo, ma io purtroppo qua vi devo salutare. Ci vediamo più tardi. Vi
1: come
2: saluto con un fantastico rock classic.
1: Ciao Davide.
0: Ciao. Now. Rock classic.

0: come se vivessi una vita senza arte, quindi come tutte le persone a cui non piace l'arte, come Lorenzo che ci ha scritto prima su Terra, come Gabriel.
1: No, Lorenzo ha appena detto che non è che odia l'arte, odia la storia dell'arte, che è una cosa molto diversa.
0: Ma non lo so, io sono andato per musei insieme con Lorenzo e non l'ho mai visto appassionato di arte, quindi sta dicendo...
1: A quel museo siamo andati assieme e infatti a me hai visto molto interessato nell'arte.
0: Ma no, neanche a te,
1: ero l'ultimo, ero letteralmente l'ultimo, sempre indietro, perché ero quello che stava di più interessato all'arte.
0: Il fatto che lui tu lo fissi immerge per tanto tempo non vuol dire che la stai apprezzando, cioè non è funzione.
2: Apprezzando magari no, però ne coglieva i diversi dettagli magari.
1: Esatto. Non riuscivo a cogliere i dettagli perché non mi piaceva la storia dell'arte. Ma
0: Davide ci ha lasciato, ma abbiamo trovato un sostituto prontissimamente.
2: In realtà sono un
1: clone.
2: Sono una sorta di simbionte che ha preso le sembianze. Cioè, sono Davide, che però ha preso le sembianze di Ettore.
1: Ah, ok. Chiarissimo.
2: Sì. No, comunque sono Ettore, sono molto contento di essere tornato. Non solo qua in diretta, ma con Pepo. E Pepo, no scherzo.
1: No,
2: no scherzo, ovviamente.
0: E quindi questo è il primo giorno di scuola, ora di arte. E voglio sapere qual è il tuo rapporto con l'arte.
2: Il mio rapporto con l'arte
0: a scuola.
2: Il mio rapporto con l'arte a scuola. Allora, ho un po' travagliato, se posso permettermi.
0: Okay.
2: All'inizio, allora, noi abbiamo avuto storia dell'arte, penso sempre, non mi ricordo se dal terzo anno o già dal secondo. Comunque non è che mi piacesse tanto, però la studiavo, cercavo di prendere bei voti per non essere rimandato e basta. Poi però il twist c'è stato durante in realtà la quarantena. Non solo perché magari sono maturato o non lo so, stando a casa mi immergevo in diverse arti visive, mm-hmm. Ma io devo dire che ringrazio anche la mia professoressa di storia dell'arte, che era proprio uno di quei docenti che ci credeva nell'educazione, nella scuola, sapeva spiegare bene e in realtà non è mai stata sulle balle, non ho mai avuto nulla contro di lei e cercavo appunto di andare bene nella sua materia. Mi ha fatto apprezzare l'arte e anche mio padre in realtà. Però forse okay. Ai tempi del liceo più la mia professoressa.
1: Okay,
0: ma secondo me capisco. Dal quarto superiore inizia a apprezzare più l'arte, perché c'è un'arte un pochino più particolare, inizia il periodo impressionista, espressionista, che è tutto un pochino più strano, più diverso dal solito, da quello che c'è stato fino a quel momento. Inizia a studiare queste nuove opere d'arte, poi arriva Picasso, quindi tutta arte astratta, che a me piace molto di più rispetto all'arte classica o rinascimentale, in cui ci sono figure umane, roba tutto diciamo scene naturalistiche disegnate in maniera appunto realistico. Invece i tratti dell'impressionismo a me sono sempre piaciuti di più, e poi quando iniziano a diventare sempre robe più strane, più paradossali, come Dalì, a me è sempre piaciuto molto di più. Voi invece qual è? Cosa preferite? L'arte un pochino più classica?
1: Io preferisco i disegni in cui ci sono i vasi con dentro la frutta.
0: Ok, quindi
2: la natura morta.
0: Bello. La natura morta, va bene.
2: Bello.
0: Beh, fine. Ci sta. Ci sono tante robe belle là. È un po' banale e ripetitivo, secondo me.
2: No, ma
0: però
2: è molto filosofica, secondo me, la natura morta.
1: Devi
2: quindi
1: decidere cosa mettere dentro nella natura morta e ti racconti la tua storia con la natura morta.
0: Va bene, devi scegliere il melograno piuttosto che il pesce.
1: Sì.
0: Oppure
2: bello.
1: Sì.
0: Ed ci ricami una storia attorno.
1: Sì, metti quanti pesci, tanti. No, ok, va bene, Ettore, andiamo avanti. Qual è la tua arte preferita?
2: Ma io in realtà volevo prendere sul filo del fatto che di quello che hai detto prima, che in quarta magari iniziano dei filoni un po' più interessanti. In realtà a me piace tantissimo e mi è sempre piaciuto artisti del calibro e diciamo del periodo di Caravaggio, ad esempio. Okay. Quindi in realtà è una cosa che magari agli occhi di molti potrebbe sembrare invece un tipo di arte visiva un po' noiosa rispetto magari ad altri artisti tipo un Picasso o un Kandinsky. Però invece io personalmente, a me piaceva quel tipo di arte lì, quel tipo, diciamo, di quel periodo di cui non mi ricordo esattamente quale, però in particolare tutto ciò che Caravaggio mi piace.
0: Simile Rinascimento, però Caravaggio è particolare perché ha questa anima un po' slasher, come se fosse un film di Tarantino che ci sono i fiotti di sangue.
2: Un'altra particolarità che mi piace sua.
0: Quindi va bene, quindi ti preferiscono gli old ways.
2: Esatto, bravo.

0: Tra Day, Tame Impala, che qua se no piglio gli insulti. E comunque, noi siamo qui a parlare ovviamente di arte, ma principalmente quello che stavo dicendo prima fuori in onda a voi ragazzi, ma lo dico anche ai nostri benamati radioascoltatori, noi stiamo parlando principalmente di storia dell'arte, ovvero la materia che si studia a scuola, un'arte principalmente visiva, ma vogliamo ricordare che esistono altri tipi di arte e sono, quante sono Peppo?
1: Sono sette,
0: le vogliamo elencare insieme. Partiamo dalla prima, architettura, che si studia qua al Poli, giusto?
1: Okay. Sì, giusto.
2: Si studia, la studiano i nostri vicini.
1: Ma tu lo sai benissimo perché anche tu sei uno studente del Poli, vero?
0: Sì, assolutamente, esatto. Sono anche uno studente del Poli, certo.
1: Quindi non è una domanda che dovresti fare.
0: No, assolutamente. Come seconda arte c'è la migliore, secondo me, ovvero la musica.
1: Ci sta.
2: Alla terza, radio.
0: Esatto, sì. Alla terza abbiamo la pittura, che è effettivamente quella di cui noi studiamo, che studiamo al liceo, alle medie, anche alle elementari, in realtà poco, penso.
1: Beh sì, se me fai
0: qualcosina, io sì, non me la ricordo.
1: Io ho fatto un sacco di lavoretti di pittura con l'acrilico. Mm.
0: Ah, io mi ricordo facevamo, non so se avete mai fatto il cartoncino sopra il cartoncino da
1: nero.
0: Sopra il quella roba spugnosa, dovevi seguire
2: il puntarello. Mamma che
0: bello. Io mi divertivo tantissimo.
2: Esatto.
1: Beh, io disegnavo un sacco la finestra per ricalcare i disegni, sì, e poi fare i lavoretti così.
0: Sì. Bello.
2: Un sacco. Poi a me è recentemente arrivato dai miei genitori il plico di roba di arte che ho fatto alle elementari. No. E devo dire è stato traumatico. Perché me l'ha venduta come roba che ha fatto mia sorella all'inizio, che era a quell'età all'incirca.
0: Okay.
2: E poi ha detto, ah no, questo cosa sono i tuoi. Tipo io,
0: cosa?
2: Ho fatto queste cose e non mi ricordavo assolutamente questa cosa.
0: Il sole in alto a destra disegnato nell'angolo.
2: Sì, esatto.
1: Poi, io mi ricordo un'altra cosa di arte di cui volevo che ho fatto alle elementari è questa specie di palloncino. Insomma, me lo sono ricordato adesso mentre parlavamo di lavoretti artistici, che viene poi a... l'avevamo avvolto con dello spago.
0: Okay.
1: E poi in qualche modo questo spago l'avevamo fissato, non so se con della colla o come. Poi si scoppia il palloncino, lo tiri fuori, quindi rimane questa struttura fatta tutta in spago, che è diventata una palla di Natale che appendevo all'albero.
0: Ah no, ok, abbiamo fatto una roba simile.
1: Sì, non so più la fisica di come si reggeva in piedi quello spago una volta che il palloncino... Non me lo ricordo, però mi è venuto questo flash.
0: Non siamo qua per parlare di fisica.
2: Fisica, esatto. ne abbiamo già parlato. Parliamo di arte, della sua bellissima cosa. Delle arti, altra arte.
0: La quarta è la scultura.
2: Bellissimo,
0: grandissima.
2: Grandissimo
0: Leonardo. Non ti piacciono?
1: No, a me piacciono.
0: Ti piace,
1: sculture.
0: Ok.
2: Grandissimo Leonardo da Vinci, che fa un sacco di sculture.
1: Credo sia l'unica cosa che non abbia fatto. Cioè, ha fatto tante cose.
0: Infatti,
1: Leonardo
0: da Vinci. Anch'io.
1: E le sculture credo non siano cioè, architetto, ingegnere, pittore, ma. Non è uno scultore.
0: Comunque,
2: mannaggia.
1: Cioè, forse quello delle tartarughe ninja faceva le sculture, ma
2: era lui, certo.
1: Faceva le sculture, va bene.
0: E
1: va bene.
0: La quinta arte è la poesia o la letteratura. Comunque vengono giustamente messe insieme perché, come diceva Peppo prima, si tratta di arte di parole.
1: Esatto.
0: Giustamente,
2: arte
0: quindi
2: di parole. Okay.
0: Io più che poesia metterei solo letteratura, però vabbè.
2: Esatto.
1: Tu non la consideri l'arte poesia? Cioè
0: no. La poesia per me è una sottocategoria della letteratura.
2: È inclusa. Esatto, della poesia.
1: Beh, anche a scuola fai insieme tutte e due, sia la poesia che la letteratura.
0: Ci sta zittendo veramente.
1: Ma allora... Non mi vuole far parlare qua.
2: Non ti faccio parlare, è molto semplice.
0: Io ho spento il microfono, basta ragazzi. Siamo tornati, il primo giorno di scuola e ritornano i bulli, eccoci. Dopo questo fantastico fa abbiamo la sesta arte, ovvero la danza. Ovviamente,
2: bello,
0: che secondo me è quella meno conosciuta.
1: Voi sapete ballare?
0: Io no,
1: neanche in discoteca.
0: Però secondo me alla Not AM, Not FM Night.
1: Che grandissimo gancio
2: che ci sarà venerdì dalle X ore.
1: Dalle 18 alle 24.
2: Dalle 18 alle 24.
1: Edificio 9A.
0: Qua alla Not AM, Not FM Night potremmo vedere magari della bellissima sesta arte, ovvero della danza, non lo so.
1: Della danza, ma soprattutto tantissima musica dai nostri DJ fortissimi.
0: Esatto.
1: Bravissimi, grandissimi.
2: Grandissima arte, ovviamente.
0: Sì, certo. Esatto. Che racchiude ovviamente la seconda, che è la musica, ma non racchiude purtroppo la settima arte, che penso che sappiate tutti quale sia, che è il cinema, ovviamente.
1: No, pensavo fosse il bricolage, no?
0: Bello, no. Bellissimo.
2: Bello, ma non è un'arte, dai, abbastanza.
1: Penso sia... Ma come no?
0: Magari è uno sport. Secondo
1: uno
0: me
1: sport?
0: Ci sono dei...
1: C'è le Olimpiadi di bricolage?
0: Beh, ci sono quelle dell'uncinetto. Bello!
1: Ho capito.
0: Ci sono quelle dell'uncinetto, figurati se non c'è quella del bricolage.
1: Esatto.
2: Fair enough.
1: Poi secondo voi perché a scuola il cinema non si insegna, non si fa storia del cinema?
2: Cavolo, perché secondo me non c'è, non c'è abbastanza storia da spiegare. Può essere una sottocultura, una
0: No, c'è veramente tanta teoria, so. Secondo me.
2: Teoria? Secondo me è troppo specifica la teoria della storia dei film.
1: Beh, allora, non quella dell'arte sia proprio. Cioè, fai storia dell'arte, questo è il film. Cioè, come fai storia dell'arte?
2: Perché la odio? Perché è inutile.
1: Perché, vabbè, adesso. Di nuovo a lanciare merda sulla storia dell'arte, incredibile.
0: Comunque, dopo questa carrellata, io direi che ci possiamo ascoltare un'altra canzone. Pepo, cosa ci ascoltiamo?
1: Ci ascoltiamo Dennis Wilson e la canzone si chiama Rainbows.

0: E sulla aria, sulla quarta corda di Bach.
1: Cioè, questa è l'ultima base
0: bellissimo.
1: Di quest'ora.
0: È l'ultima base di quest'ora. Ci senti dulcis in fondo, come ci insegnava.
2: La seconda arte, la musica. Senti.
1: Sento
3: alza, questa... alza, DJ. Bravo. Oh.
0: DJ, regista, magari.
2: Scusa.
0: Non sono neanche vicino a un DJ. Non voglio insultare il loro nome. In vano.
2: Esatto, vano. Bravo, per favore. Regista, alza il mano. No, scherzo, basta. Abbiamo già ascoltato abbastanza. Ok, no, bello.
1: Piano, stai distruggendo l'udito di
2: tutte. No, io sto bene per ora.
0: Sì, distruggiamo l'udito di tutte le persone che ci stanno ascoltando qui su Poliradio, che stanno ascoltando questo bellissimo primo giorno di scuola.
2: Esatto. Assolutamente, siete ancora tutti sintonizzati?
0: Ancora tutti. Adesso vi chiedo un'informazione. Che ora ci sarà dopo?
2: Pepo, che ora ci sarà dopo? Rinfrescami la memoria,
0: potete,
2: per favore.
0: Potete anche rinfrescarvi la storia della memoria. Intanto ringraziamo tutte le persone che sono state con noi in queste bellissime ore. Abbiamo iniziato alle 11 e sono 17, quindi sono passate ben... Oh mamma, aiutami. 17 meno 11. 6.
1: 6. Sono passate 6 ore.
2: Anch'io ero un attimo tipo, aspetta, cosa sta chiedendo?
0: Io ho giocato l'ora di matematica, quindi mi sono già fritto il cervello, scusatemi. Già 6 ore sono passate e ne passeranno ancora altrettante, perché... qua la festa continua fino alle 24.
2: Esatto, fino a mezzanotte,
0: alle
2: ragazzi.
0: 23, mi raccomando, all tuned, che ci sarà un'ora fantastica, stupenda. Non potrete mancare, mi raccomando.
2: Io invece mancherò, tu forse anche, non lo so. No,
1: no, io ci sono, invece, ragazzi. Allora, la prossima ora, ovvero dalle 17 alle 18, si passa da una materia umanistica a una scientifica.
2: Oh.
1: E c'è fisica.
0: Ah, ma era dopo fisica.
1: Esatto, adesso c'è fisica.
2: vabbè.
1: Quindi no, ma questa proprio questa la musica di Super Quark è proprio in preparazione alla prossima ora di fisica.
0: Ci prepariamo fisica, se mi metto questa musica durante fisica io mi sparo.
1: Qui Pepo, Ettore, Gabriel vi salutano e vi lasciamo alla della bellissima fisica.
2: Assolutamente. Ciao,
1: ciao
2: ragazzi.
0: Ciao.

0: She's a butcher with a smile, cut me farther than I've ever been.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
18: Investi in radio, la radio rende.
17: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
19: All of the hits from yesterday to today. Only

0: change the way you listen to music.
1: Sono le 17.02. Incredibile la sincronia.
2: Ed eccoci qua, ragazzuoli. Si continua anche oggi. Continua una lunghissimissima giornata di diretta. Siamo qua con l'ora più bella di tutte quelle che avete visto e sentito oggi.
1: Purtroppo l'ora che ci rappresenta forse di più da ingegneri?
2: Teoricamente sì, ma nella pratica forse no. Vabbè, comunque siamo qua per l'ora di fisica. E chi c'è qua con noi in studio oggi? Adesso soprattutto.
1: Siamo qua con il bellissimo Dado. Senti che voce.
3: Fammi... Io sono Dado, sono quello che è stato rimandato.
2: Ciao Dado.
1: L'hanno rimandato.
2: Bocciato in tutto, in fisica soprattutto?
3: No, in fisica no.
2: Ok.
3: Non sarei qui.
1: Ma senti che voce calda.
2: Mamma mia.
1: Mi dici un attimo come ti chiami di nuovo?
3: Mi chiamo Dado.
2: Wow.
1: Poi abbiamo la nostra presidentessa, la signorina Clea, che con
2: Buongiorno.
1: I suoi 15 anni
2: è la presidentessa
1: più giovane del mondo.
2: Sì, confermo. E il nostro carissimo regista,
1: il pagliaccio per eccezione, signor Mr. White.
2: Wow, bene, bene,
1: però
2: bene.
1: Io prima ho detto una cosa che non era proprio scontata, ovvero che la fisica un po' fa parte di noi. Perché voi dite di no? Ad esempio, la mia ingegneria, la fisica è fondamentale.
2: Io invece sono ingegnere informatico. Fisica mi serve relativamente. Infatti non l'ho ancora fatto quell'esame. È uno di quegli esami che ho deciso che darò all'ultimo, sotto tortura.
3: Io penso di aver dato almeno 4 esami di fisica.
2: Capito,
3: diversi tra le varie
2: fai,
3: cose. Io faccio ingegneria elettrica. Quindi c'era fisica 1, fisica 2, fisica tecnica in macchine. E tutto il resto, sì, è comparabile alla fisica.
2: Brutta storia. Io ho fisica 1 e avrei opzionale fisica tecnica, che ovviamente non ho scelto.
1: Fisica tecnica poi, soprattutto per voi informatici, non serve assolutamente a una ciola.
2: Proprio zero.
3: Niente. A meno che per passione non vuoi sapere come funziona una centrale.
2: Ho già mangiato.
1: Ho il frigorifero.
2: Sto bene così.
3: Un frigorifero.
1: Oh, guarda che se ti si smonta il frigorifero a casa. L'altro giorno, proprio perché ho studiato fisica tecnica, mi si è rotto il frigo a casa e sapevo perfettamente chiamare il tipo.
3: sapevo perfettamente qual era il problema, ma non risolverlo.
1: No, gli faccio: guarda, non raffredda più. E gli fa: niente. Allora butta tutto. Gli faccio: ma come? Ho studiato fisica tecnica? Butta via tutto. Butta tutto.
2: Vabbè, direi che ci ascoltiamo una canzone, magari.
1: Non so, tu hai già voglia di ascoltare una canzone?
2: Io ci ho voglia di ascoltare. Anche perché qua leggo dai nostri messaggi, perché ricordiamo che chi ci ascolta ci può scrivere su Telegram al Poliradio Botto, su WhatsApp al 320-320-5652 o ci può chiamare allo 02-2399-2475 e da questi messaggi ci arriva un messaggio di hating da parte di un certo Lorenzo Meroi che scrive
1: Maledetto.
2: Che c'è Clea e dunque esce.
1: Dove
2: e noi,
1: esce?
2: Marameo, ti facciamo ascoltare una canzone e poi ti ascolti ancora la mia voce. Una canzone veramente bella, io la adoro questa. Non so se la conoscete.
3: Certamente.
2: Comunque, Cigarette Daydreams.

0: Sempre il nostro caro Lorenzo Meroi ci scrive: cari ragazzi, ci potete spiegare per favore la fisica del ferro da stiro, dato che sto stirando mentre vi ascolto? Prima, Lore, ti volevamo chiedere che tipo di ferro da stiro hai.
1: Perché cambia tutto quanto.
2: Perché voi siete espertissimi, certo, di ferri da stiro.
1: Io, certo, tutti i giorni ne parlo con i miei genitori, in famiglia, un tema veramente scottante.
2: No, poi dobbiamo dire che Clea sì, Clea finalmente mi fa le battute. Grande Clea. Oh. No, pensavo facessi un altro tipo di battuta, dato che è albanese, lei è piena, espertissima di ferri.
1: Io di ferri,
2: se ne intende. Ferri da stiro nel senso che ti tirano.
1: Sì, perché stamattina stavo per stirare Karin.
0: Chissà che se ci sta ascoltando.
1: No, ma
2: perché era piegato e lo dovevi,
1: sì,
2: tirare.
1: Esatto, era tutto quanto spiegazzato. Ci ho tirato su una bellissima ruota della mia 500, adesso è piatto. Esatto.
0: Vaporissimo il ferro.
2: Allora, vaporissimo, quindi sappiamo che va a vapore, va perfetto, a vapore. Tipo un trenino.
1: Okay. Sì, c'entra coi treni però, secondo voi?
0: Ma va a vapore, sì.
1: Ah, ci sono i binari sotto?
0: Dipende. Se,
2: no, se sei informatico
0: se
2: c'è il
0: ferro,
2: c'è,
0: sì,
2: codice binario, sì. Se no, no, in questo caso non c'entra niente. Tu, sempre gli informatici che provano a tirare in mezzo le solite,
1: scusate,
2: cose. Allora, dato che noi stiamo parlando dell'ora di fisica, proviamo a capire la fisica del ferro da stiro. Io non ho la più pallida idea, proviamo ad andare a intuizione.
1: Certo.
2: Allora, sappiamo che
0: è un ferro da stiro a vapore.
2: Quindi,
1: ok, vapore, acqua.
2: Quando io ho visto mia mamma e mia nonna, prima spruzzavano un pochino con l'acqua sul vestito e poi scaldandolo...
0: Scusate, ho letto il commento di Lore che però non... Sì, ci conferma che è un ferro al vaporissimo. Ok, diciamo solo questo.
2: Sì, sì, sì.
0: E chi ha sbagliato a stirare?
2: No, vabbè, ha detto che ha fatto
1: l'acqua?
2: una piega. Vabbè, non succede nulla.
0: E anche il nostro ragionamento non farà una piega.
2: Perché siamo stirati.
0: Questa è l'ora di fisica delle battute. No, pessime.
2: Incredibile. Vabbè, perché alla fine nella vita ci vuole fisico. Comunque... tu spruzzi l'acqua sul vestito, sull'indumento, e poi ci passi sopra questo
0: ferro caldo.
1: Oggetto molto caldo.
2: Questo ferro caldo. Che passo? Non è di ferro.
1: In che senso? Perché non dovrebbe essere di ferro?
0: Sarà una lega in ceramica, ma con un po' di carbonio, però.
1: Non so, è metallico il mio.
0: Beh, sì, è una lega, qualcosa.
2: Stranock. C'è un ferro stranock.
0: Ascolta gli AC/DC quando stira.
2: Eh sì, perché sennò AC/DC, tra l'altro, la marca. Vabbè. E. Dell'acceso spento dell'elettricità. Come che funziona sto cazzo di ferro?
0: Partiamo dall'elettricità.
2: Partiamo da
0: allora.
1: Sì.
2: Lo attacchiamo all'elettricità.
1: Ce lo dice l'ingegnere
0: lo attacchiamo,
1: scusate,
0: lo attacchiamo,
1: ecco,
0: all'elettricità.
2: Che scalda l'acqua.
0: Che scalda una. Sì, per la legge di Joule.
2: Ok.
0: Quella
1: okay.
0: Potenza uguale R per I al quadrato. In realtà si basa sulle perdite. Cioè, in realtà, quella tutta potenza che tu non vorresti usare, il calore in generale.
2: Sì.
0: E nei sistemi elettrici normali, cioè tu tutto quello che è calore non lo vuoi perché il calore dilata i materiali, bla bla bla, solite cose che fa male, il caldo. E qui nel ferro da stiro viene usato invece proprio quello che tu vuoi avere, il risultato che vuoi avere. Quindi viene riscaldata una, penso sia una serpentina, una lamina di un materiale, boh, sarà, viene copper, rame in,
2: sì,
0: italiano,
1: okay,
0: o comunque perché l'oro costa tanto, e che a sua volta scaldando scalda l'acqua che viene pressurizzata in un modo che non so perché non sono un ingegnere idraulico,
2: e poi per
0: e qua mi fermo.
1: Ok. Quindi, però siamo già una parte molto calda, quindi
2: siamo nella parte calda dell'acqua, abbiamo spruzzato questa, che l'acqua, perché la spruzziamo calda?
1: No, allora, no, l'acqua si spruzza e basta, così è bagnato ed è più facile fare la tua
2: quindi
1: piega.
2: Poi scaldiamo questo ferro da,
1: esatto,
2: stiro.
1: L'acqua evapora.
2: Esatto.
1: E ci rimane.
2: Perché l'acqua evaporando distende il tessuto?
1: Non lo so. Non lo so, prof. Mi metta. Io non lo so, mi richiami la prossima volta.
2: Signora Clea, impreparata. Vado a posto. Però se mi fa un sorrisino, le metto 3 anziché 2. Dai.
1: Dai, per favore.
0: Che generosità. Che generosità.
2: Guarda che il mondo di adesso va avanti soltanto per questo tipo di cose. Cioè,
1: del sorrisi.
2: Del come si dice? Se sei una ragazza, vai più avanti. Vabbè.
1: Ah, niente. No, con questo non concordiamo.
2: Non voglio più
1: saperne
2: niente.
1: Ascoltiamoci una canzone e poi ne parliamo.

0: Che bello, quando la canzone dice già il titolo, così non lo dobbiamo dire noi. Noi diciamo solo l'odore che era Joji. E per chi non avesse capito, la canzone era Pass One Leave My Bed.
1: Sì, infatti me l'ero palesemente perso. Prima ho fatto l'ora d'inglese, ma io d'inglese veramente pocherrimo. No, ecco, una cosa che non tutti sanno, che i premi Nobel, cioè, ci sono per tutti i tipi di categorie. Per la letteratura, il più famoso è il Nobel per la pace, no?
2: Certo.
0: Che quest'anno ha fatto grandissimo scalpore.
1: A chi è che l'ha andato?
0: L'ha andato, adesso non mi ricordo il nome, è una giudice sudafricana.
2: Sì.
1: Che ha fatto scalpore perché era nera?
2: No.
0: Ha fatto scalpore perché ovviamente Trump si è lamentato che non l'ha dato a lui nemmeno quest'anno.
1: Ah.
2: Sì, perché lui aveva chiesto che glielo dè. Purtroppo non l'ha vinto quest'anno.
1: Ma come fai a non dare, cioè, comunque un bravo ragazzo, dai.
2: È veramente un visionario.
1: Però non è l'unico che ha delle storie strane inerenti ai premi Nobel. C'era mica un cantante che ha vinto un premio Nobel.
0: Esattamente, Ice Cube, il rapper, ha vinto un premio Nobel.
1: Cioè? Per quale motivo ha vinto un premio Nobel?
0: Allora, puntualizziamo. Ok, magari
1: il signor cubetto di ghiaccio. Che poi parleremo della fisica dei cubetti di ghiaccio.
2: Ah!
0: Dai. Ok, non era propriamente il signor Ice Cube, ma il progetto aveva il suo nome, progetto Ice Cube, in uno dei due poli, adesso non ricordo quale, perdonatemi, la memoria non mi aiuta. Era sostanzialmente questo chilometro cubico. Quindi un chilometro per un chilometro per un chilometro, per chi non sapesse, per chi sta imparando con noi, per chi sta imparando con noi.
2: Siamo di fisica.
0: Di ghiaccio, nel quale rilevano i neutrini, che sono queste particelle molto molto poco interattive con la materia. Vuol dire che in questo momento noi e voi che ci ascoltate da casa siamo attraversati da tipo milioni e milioni di neutrini, ma non ce ne accorgiamo.
1: Sì, a me danno un po' fastidio, li sento sulla pancia.
0: Quando ci comincia un po' di reflusso si fanno sentire di più.
1: Capito? Cioè, non è che hai mangiato pesante, mamma mia, c'ho questi neutrini qua che non mi vanno giù. Non già la faccio.
0: E niente, quindi per poterli vedere almeno uno o due hanno dovuto tirar fuori, questi milioni che ci passano, hanno dovuto tirar fuori questo chilometro cubico di ghiaccio e usarlo come rilevatore. Cioè non è tirato fuori, ma è dentro al ghiaccio restante.
2: Cioè, nel senso che esiste un cubo di ghiaccio grande un chilometro, alto un chilometro?
0: E largo un chilometro.
2: Ma dove? Nel mondo delle idee o nel mondo
0: vero? No, esiste, è stato fatto veramente, non mi ricordo in quale dei due poli, penso a quello nord perché quello sud non c'è niente.
2: Uh-huh.
0: Che poi tra l'altro è un esperimento che, se non sbaglio, c'è anche da noi in Italia, un po' più a largo della Sicilia. Se voi andate ci sono tipo delle catene lunghissime che partono dal fondo dell'oceano fino a sopra, fatte di palle che sembrano delle mine inesplose. Quelle classiche dei film, le mine
1: ma
0: navali.
1: Ma sempre per lo studio
0: sempre
1: dei neutrini?
0: Sempre per lo studio dei neutrini.
2: Incredibile sta roba.
1: E che cazzo c'entra Ice Cube in tutto ciò, che è il cantante?
0: Niente, si chiama Mono Uguale. È un cubo di ghiaccio, il progetto si chiama Ice Cube.
1: Io mi immagino lui che hanno probabilmente sbagliato a mandare una mail e l'hanno mandata a lui. E gli ha detto... What the fuck is this neutrini? I have to write a song about the neutrini.
0: Beh, magari, prossima canzone magari.
1: No, però mentre parlavi io mi immaginavo questo chilometro cubico di ghiaccio. Ho detto, cazzo, chissà che bicchiere enorme ci vuole per farsi un drink con questo cubo di ghiaccio.
2: Mamma mia, però freddissimo. Cioè non c'è modo che si sciolga probabilmente.
1: No. È clamoroso, è perfetto.
2: Dai, a tutte le nostre prossime feste facciamo solo drink con chilometri cubici di ghiaccio.
1: Esatto. Ragazzi, è finito. Devo fare il drink senza ghiaccio. Guarda, stiamo andando a recuperare dal polo nord.
0: Sì, ci sono...
1: al polo sud, perché ormai il polo nord ce lo siamo
0: già giocato ormai.
2: Beh,
1: che poi è pericoloso bere l'acqua del ghiaccio, eh?
2: Ah no? Perché?
0: In che senso?
1: Cioè l'acqua di... nel senso l'acqua
2: che deriva dal ghiaccio sciolto.
1: Perché è piena di merda, piena di neutrini e piena di altre schifezze.
2: No, i migranti arrivano e ci infettano l'acqua con i neutrini, ma pensa a te.
1: No, boh, cioè è come mangiare la neve, come idea.
0: Io lo facevo da piccolo, mi stai dicendo che non dovevo farlo?
2: Beh, oddio, ti piace la pipì di cane?
0: Tendenzialmente dipende cosa ha mangiato il cane.
1: Dipende da cosa. Perché se mangia gli asparagi, ad esempio,
0: allora
1: non va bene.
0: Allora sì. Se mangia un asparago, c'è pure quel sentore.
1: Non è proprio piacevolismo. Clea, qual è?
2: No, cazzo.
1: Guarda, io chiuderei così.
2: Basta, cut.
1: No, non cattiamo niente.
2: Ah, parlavi di bombe prima. Adesso ci ascoltiamo una canzone inerente sia al tuo ghiaccio che alla tua bomba. Lo sapevi?
0: No, adesso lo ascoltiamo.
2: Adesso lo ascolto.
1: Scusa, io mi sono perso comunque la parte della bomba.
0: Sì, esatto, io.
2: Quelle cose che sembravano mine inesplose, bomba,
1: sì,
2: ragazzi,
1: vabbè,
2: ma io sono
1: certo.
2: Troppo avanti. Poi ve le spiego.
0: Da bomba.

0: to fight. So what that lynch mob like?
1: Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Scusate ragazzi, comunque abbiamo appena ascoltato The Bomb di Ice Cube, perché stavamo parlando di premi Nobel. Voi direte, che cazzo c'entrano i premi Nobel con Ice Cube? Non ve lo diremo, vi dovete ascoltare tutta la puntata.
2: Dovete andare a recuperarla.
1: Perché ci sono premi Nobel, che sono per le persone un po' più bruttine, perché sono i premi Nobel, wow. Ma ci sono anche i premi Ig Nobel,
2: che sono per le persone
1: belligne. E molto strano, perché non sono così famosi, sono abbastanza una setta scientifica, però sono a tutti gli effetti dei veri e propri studi scientifici.
3: Vabbè, non siamo nell'ora di lettere, fisici. Vai avanti.
1: Ma, meno male. Però fatti su argomenti un po' a cazzo. E adesso vi argomento.
3: Spiegaci.
1: Nel 2026 hanno assegnato per gli studi di fluidodinamica applicati alla progettazione di orinatoi per evitare degli schizzi. Questo è stato il premio Ig Nobel per la fisica 2026.
2: Ma posso dire quindi, comunque non se lo meritiamo il Nobel.
1: No, ma infatti geniale.
3: Comunque sono applicazioni vere. Cioè io non ho questo problema.
1: Vi
3: però
1: leggo i due nomi del modello di orinatoi, che si chiamano modelli cornucopia e modelli Nautilus.
3: Ce li riesce a descrivere?
1: Allora, se non sbaglio,
3: immaginare.
1: Il modello cornucopia è molto geometrico, molto squadrato, come se fosse una sorta di rettangolone, mentre invece il modello Nautilus è molto lungo e molto alto. Questo è tutto quello che vi so dire.
3: Va bene.
2: Ma io mi ricordavo che una volta erano veramente inutili, tipo dimostrare perché i pesci non respirano. Io mi ricordavo questo era a livello dei premi Ig Nobel una volta.
3: Si stanno evolvendo.
1: Ma questo è quello per la fisica. Ad esempio, nel 2025 è stato assegnato ad un team di ricercatori italiani. Quindi,
2: wow, fortissimi.
1: Perché comunque sono premi internazionali, tra cui vogliamo citare Giacomo Bartolucci, Daniel Maria Busello e Matteo Ciarchi.
3: Sì.
1: Per aver studiato la fisica dei fluidi e la termodinamica della salsa cacio e pepe.
2: Mi ricordavo così io.
1: Trovando un modo per evitare la formazione di grumi tramite l'aggiunta di un pochino di amido di mais. Però io a questo punto mi sento di dirgli un'aggiunta. Cari ragazzi italiani, ma voi ci fate la fisica della cacio e pepe e ci aggiungete l'amido di mais? Siete un po' bastardi. Cioè, si vede che erano dei ragazzi di Bergamo, non erano romani.
2: Il science base della cucina.
3: Ma sono dei visionari, perché tu ti fermi alla cacio e pepe con gli ingredienti cacio e
1: loro
3: pepe.
1: Hanno dovuto trovare
3: loro
1: un ingrediente in
3: oltre
1: sapore, in colore, da poter mettere la cacio e pepe per evitare di fare i grumi.
3: Per farla perfetta.
1: Adesso sapete che se volete fare una cacio e pepe scientifica e fisica, dovete metterci un pizzettino di amido di mais. Oggi non so parlare e niente.
2: Ma
1: vogliamo
2: se vuole
1: sentire anche quello del 2024?
2: Sì,
3: ma certo.
1: Allora, hanno assegnato a James Liao, che viene dalla Cina, immagino, per aver dimostrato e spiegato le capacità di nuoto di una trota morta.
2: Ah, ecco. Questo me lo ricordo, che erano andati vestiti da, cioè erano andati alla premiazione vestiti da trota.
3: Ma
1: sì,
3: veramente?
1: Poi
2: sì,
1: c'è tutto uno show,
3: wow,
1: che fanno attorno ai premi Ig Nobel.
2: Sì.
1: Cioè
2: è incredibile.
1: Rispetto. E sono tutte ricerche scientifiche vere e proprie, cioè come se fossero
2: ricercatori normali.
3: Sono
2: dei ricercatori normali.
1: Solo
2: che gli piace fare la cacio e pepe.
3: Immagina vincere il bando di ricerca, ti chiedono su cosa stai facendo la tua ricerca, la risposta è questa:
2: amido di mais e la cacio e pepe. Che poi, tra l'altro, amido di mais è tipo la miglior cosa del mondo.
1: Perché?
2: Perché
1: cosa
2: tipo
1: ti risolve?
2: Cosa

0: come una fidanzata, la devi trattare come la tua fidanzata. Quindi, se avete una fidanzata, mettete gli amido di mais. Non vi dico dove, perché alla fine viene buonissima e senza agrumi.
1: E senza agrumi, tra l'altro.
0: Senza agrumi. Che tra l'altro, vabbè, se non sapete come fanno la cacca, l'arancia e i mandarini, la fanno agrumi.
2: No, dai.
0: Questo qua non merita il premio Nobel, merita un premio no niente.
2: C'è un premio per le battute più low level.
0: Certo che c'è, lo assegnano, se non sbaglio, tutti gli anni, lo danno a Wimbledon, a Roland Garros, cioè diverse cose.
1: La Hall of Fame.
0: La Hall of tutto delle cazzate, delle battute di merda.
1: Ci sei solo tu, tra l'altro, in tutta la classifica.
0: Top of the top.

0: Abbiamo appena sentito Besties di Black Country e New Road. Ma allora, io avevo un commento profondo da fare.
1: Dici.
0: Ovvero che la fisica come noi la conosciamo oggi è una cosa, perché l'abbiamo studiata, abbiamo imparato a capirla e ci abbiamo passato anni e decenni della nostra vita. Ma c'era una famosa frase di Arthur C. Clarke, che non so per cosa sia la C, probabilmente coglione,
2: Claudio.
0: Però che recita: qualunque tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. E questo un po' che è la chiave, la spiegazione della fisica, di quello che c'è dietro. Quindi una tecnologia che è talmente avanzata, sfrutta dei modelli fisici talmente avanzati che sembra magia.
1: Ok.
0: Quindi dove voglio arrivare io?
1: Dici.
0: Che se noi non avessimo studiato la fisica come la conosciamo oggi, probabilmente vivremmo in un mondo di succede quello nel microonde, come mai? Boh, magic. Saremmo tutti molto, molto più maghi e molto meno consci di

0: quello che ci succede nel mondo.
1: Beh, ma questo siamo soltanto noi che abbiamo studiato a livello superiore rispetto a medie e scuole superiori una fisica, perché penso che la gran parte, la stragrande maggioranza del mondo non ti sappia dire esattamente come funziona un microonde in realtà.
0: Andiamo. Tipo gli americani. Io non ho idea di come funziona un microonde.
2: Andiamo in giro a chiedere. Scusa, ma mi spieghi cos'è un ciclo Rankin? Un ciclo Brayton?
0: Ma lei non ha fatto fisica tecnica, non lo può sapere.
1: No, no, no.
2: Lo scoprirai.
0: Lo scoprirai quando non farai fisica tecnica.
2: È vero, è vero.
0: No, beh, voi avete cominciato a studiare fisica già dalle superiori o avete fatto il classico?
1: No,
0: o alle medie o all'asilo?
1: No, all'asilo non esageriamo, alle medie non nemmeno.
0: Beh, a me già dall'asilo piaceva la fisica, sempre piaciuta.
1: Sì, sempre, dal giorno zero.
0: Dal giorno zero.
1: No, io invece quella l'ho scoperta alle superiori.
0: La fisica?
1: Esatto, ho scoperto la fisica alle superiori, ho scoperto che mi fa schifo. Quindi
2: no.
0: E quindi sei iscritta in ingegneria, top delle scelte.
1: Ingegneria informatica, così c'è scritto ingegneri, ma non c'è la parte. Ma
0: perché tu ci tenevi a essere ingegnera?
1: No, non lo so neanche io perché faccio ingegneria informatica, lo sapete.
0: Questo qua sta diventando il processo alle intenzioni
2: lo dico io, che è il motivo di tutti. Tu diventi ingegnere perché così lavori, ti metti da parte i soldi per cazzeggiare dopo.
1: È vero, mi hai scoperta.
2: Motivo base.
0: Io sto facendo al contrario, sto cazzeggiando prima.
1: E poi un giorno
0: prima o poi si comincerà a lavorare. Che è il motivo per cui noi facciamo queste cose, immagino, per la radio, per non lavorare
2: sì,
0: mai.
2: Esatto, per non stare a studiare.
1: Vabbè, e vi dicevo che in realtà ho sempre avuto un rapporto super ostico con la fisica. Alle superiori facevo di tutto per saltare le interrogazioni, per non farmi chiamare. Sono arrivata un sacco di volte all'ultimo giorno che dovevo essere ancora interrogata, perché ero riuscita in tutti i modi a scappare al professore di fisica, perché io ho il terrore delle interrogazioni di fisica. Io non so
0: in particolar modo delle interrogazioni di fisica.
1: Sì, ma le altre interrogazioni super tranquille, matematica, scienze, vadano pure. Ma fisica io non avevo idea di che cosa cazzo fare. E tuttora, infatti, non ho mai fatto ancora. Cioè, io avevo fisica al secondo semestre dello scorso anno, non ho ancora mai provato neanche una volta a farlo. Non è che sono stata bocciata, non l'ho neanche provato, perché io non la capisco, io non so niente. Infatti è stato un bellissimo gioco del nostro responsabile programmi mettermi qua a parlare
0: perché lui ti conosce, lo sa perfettamente.
1: Ah, se lo sa, veramente lo vado a pigliare. Altrimenti è stato uno scherzo del destino.
0: E invece, signor Davide, lei?
2: Io ho fatto l'ITIS, quindi ho fatto tipo i primi 2 anni di superiori di fisica, poi non se ne è più parlato fino all'università. Quindi sono arrivato qua e ho fatto...
1: Ah,
0: ma che cazzo succede?
1: Bello.
2: Non mi ricordo nulla.
0: Quali ho?
2: Cosa?
1: F uguale a M per A?
2: Esatto, sì.
1: Si fermano qua le mie conoscenze, tra l'altro, non chiedetemi
2: poi,
1: altro.
2: Tra l'altro, la differenza atomica tra il faccio cadere una pallina, vedo quanto va veloce quando cade, al bene, una centrale termonucleare, per favore, calcolami quanto carburante gli serve per farla tenerla accesa 2 minuti.
0: Classico meme.
2: Questo è stato il mio skip.
0: Classico meme dove ti dicono: allora, noi ti diamo una pallina, ci impiega 0,2 secondi da cadere da 10 centimetri, calcolami il raggio della Terra. E tu dici:
1: ma scusi,
0: sei sicuro?
2: Mi ricordato. Questa era l'esercitazione di fisica 1, dove l'esercizio era: hai una mela, calcolami la massa del sole.
1: Non ci
2: Top.
1: Credo.
2: E io non mi ricordo però.
0: Tu l'hai guardato e faccio: ha una mela, me la mangio o me la metto su per il culo? Dubbio.
2: O la do il dottore.
0: Calcola la massa del sole, che la chiedi a ChatGPT.
1: No, terribile. Ma il mio professore invece si divertiva a fare tipo gli esami incentrati sugli aneddoti che ci... le verifiche sugli aneddoti che ci raccontava. Tipo, il professor Camassa è stato fermato mentre andava a questa velocità in Marocco. Poi c'era la lista di esercizi e poi è stato multato, sì, no, e ti dava un punto se rispondevi giusto.
0: Strano, questo vecchiaccio.
3: Per cominciare sarebbe meglio andarsi a letto presto. Non posso più

0: Ed era il vecchiaccio di Bruno Lauzi. Vecchiaccio come il professore che ti stava sulle palle.
1: No,
0: che ti
1: segnava.
0: No.
2: Quando li interrogava.
1: Poverino, no. Lo salutiamo.
2: Come si chiamava tanto?
1: Il professore Paolo Camas.
2: Paolo Camas. Perché mi suona familiare?
1: No, non lo so, non penso andassi, no. No, non credo.
2: Non penso fosse tipo a Brindisi nel...
1: No, sempre a Milano, fiero milanese.
2: E allora niente.
1: Vabbè, un saluto a Paolino, che però poi vi graziava e non mi interrogava davvero perché mi...
0: Un saluto
1: bene
0: a un Paolino, ma chi ha fatto molta più carriera di lui era un signor Kip Thorne. Voi lo conoscete chi è Kip Thorne?
1: No.
2: Avete idea? No, però un nome sia? Che è Kip Tornare. Continua a tornare.
0: Ti ritorna, signor Kip. Ma perché? Chi è questo qua? È un fisico teorico che ha curato, ad esempio, la consulenza scientifica per garantire le rappresentazioni visive e le leggi fisiche fossero più realistiche possibile. Dove? Nel film di Interstellar. Io sono un grande fan di quel film. Perché? Perché sfruttando un buco letteralmente della fisica, cioè il buco nero della fisica dove non si sa che cazzo succeda al suo interno, hanno chiesto a questo fisico che ha vinto anche lui, se non sbaglio, il premio Nobel per la fisica per aver studiato i buchi neri, e gli hanno chiesto: "Wagliò, signor Thorne, noi vogliamo fare un film che parla del buco nero, ma lo vogliamo fare fichissimo. Come possiamo fare in modo di farlo fighissimo dal punto di vista scenografico, ma non dire cazzate dal punto di vista fisico?" E lui ha sfruttato questo piccolo inganno che c'è nella fisica, ovvero che all'interno dei buchi neri non si può sapere cosa succede. Quindi se tu ambienti un film all'interno di un buco nero, puoi dire quello che vuoi, quello che ti pare, tanto non sarà mai finto.
2: Esatto, quindi ci inventiamo alieni multidimensionali.
1: Io non l'ho mai visto Interstellar, faccio questa confessione.
0: Non l'hai mai visto Interstellar? Non ti vergogni?
1: No.
2: Mi puoi mutare il microfono così?
1: No!
3: Vergogna!
1: Abbiamo un nuovo ospite!
3: Eccomi, sono entrato perché ho sentito che stavate parlando di un argomento molto, molto interessante.
0: Un applauso per l'ospite.
3: Non fate così che arrossisco. Ma lo sai, voi conoscete il fenomeno della spaghettificazione?
1: Dici? No.
3: È praticamente quel fenomeno per cui avete presente che lì c'è molta gravità vicino ai buchi neri, perché mm-hmm. sono molto pesanti.
1: Ok.
3: E quindi c'è anche molta differenza di gravità tra un punto e l'altro, ma proprio tra punti vicini. Se tu sei vicino lì al buco nero, tra due punti vicini c'è molta differenza. E quindi ci sono...
0: Ho paura, però sono molto interessato, raccontami di questa spaghettificazione.
3: E quindi ci sono queste... E quindi le cose in linea teorica tenderebbero ad allungarsi tantissimo. Io so che questo Kip Thorne aveva proposto per la sceneggiatura una parte un po' hard, ma...
0: C'è il porno di Interstellar.
3: Kip Thorne.
2: Kip Thorne. Sulla piattaforma arancione e nera, magari
1: dottore.
2: C'è.
1: La fonte, scusa dottore, per chi vuole leggere di più.
0: La fonte, te lo giuro, fra. Però interessante. Vabbè,
3: non vi volevo destabilizzare troppo.
0: Io sono
3: E togli quelle mani. Amore.
1: No, dottore. No,
2: dalla spaghettificazione.
0: Mi si sta spaghettificando tutto, perché ho fame e ho voglia di spaghi.
2: Ok, vuoi che i neutrini ti pesano?
0: Minchia, c'ho ancora sti neutrini da prima, cioè da quando li hai nominati sono qua che fanno su e giù, tra un po' c'è.
1: Cioè, non il è buco che sei nero. Nel chilometro cubo? Secondo me sei finito nel chilometro cubo di test.
2: Stiamo costruendo una ricetta pazzesca comunque, piano piano.
0: Un chilometro cubo di ghiaccio. Neutrini
2: cubi.
0: Poi
2: spaghettificazione.
0: 150 grammi di spaghettificazione.
3: Anche perché i spaghetti una volta li metti diventano spaghettoni. Un saluto a Tony.
1: E quindi poi? Un po' di parmigiano?
3: Ma che ricetta state facendo? Scusa.
0: No,
2: stiamo
1: inventata.
2: Costruendo piano piano.
0: La ricetta
2: con tutti gli elementi.
3: Non so che cosa ci vogliamo mettere.
0: Allora, abbiamo un metro cubo di ghiaccio, un chilometro cubo di ghiaccio pieno di neutrini.
3: Ok.
0: Poi abbiamo... Perché cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo riempire il buco nero che abbiamo nella pancia, quindi abbiamo un botto di fame.
1: Certo.
0: Abbiamo 150 grammi di spaghettificazione, quindi di questi spaghettoni che sono lunghi. 3-4 anni luce. Sì, cioè, almeno sai quanto è difficile, tra l'altro, arrotolarli?
1: Perché?
0: Cioè, avete mai provato ad arrotolare uno spaghetto con lungo 2 anni luce?
2: No, sono arrivato massimo a 4 km.
0: Capito? Cioè, 4 km è ancora fattibile.
3: Dovremmo fare delle nuove forchette.
0: Ci vuole un forchettone.
1: Gigante. Ma e sapete, e come li cuociamo, già che lo spiegavamo prima?
0: Dove li cuociamo?
1: Col ferro da stiro. Perché leggiamo qua che Lorenzo ha finito di stirare. Ah no, Gliene mancano 3 di pantaloni e 3 di camicie. Però comunque ce lo presta, ci facciamo sullo spago.
3: Però vai a passarlo il ferro da stile su.
1: Lo mettiamo sotto, ci piazziamo sopra.
3: Così intanto lui si allunga sopra. Ma ragazzi, ma voi.
2: Lo cuociamo pure vicino al sole, così prende pure le radiazioni e si scalda prima.
0: Top. Comunque sta
2: il ferro.
0: E il condimento? Facciamo in bianco. No, non possiamo farlo in bianco.
1: No, ma
2: no, la cacio e pepe di prima.
0: Perfetto.
2: La cacio e pepe con l'amido di mais.
1: Che viene poco grumosa, perfetta. Proprio super la carbocrema. Che non è carbocrema. La cacio crema.
0: Facciamo la cacio crema con l'amido di. Abbiamo comunque una ricetta clamorosa.
1: Seguiteci per altre ricette. In cucina con Benedetta. L'avete mai vista? No?
2: Fortunatamente Benedetta? No.
1: Come no?
2: No.
1: Vabbè, una grande chef, ragazzi, anche grande
0: fisica.

0: Adesso non ti parlo più.
1: E prendi la metro che corre veloce. Ma quanto veloce corre la metro di Giorgio poi?
2: 5 km all'ora.
1: Ok, perfetto, grazie. Non è molto veloce.
2: È velocissimo.
1: È velocissimo per Giorgio poi, perché poi ci arriva.
2: Che poi tra l'altro mi sono reso conto, no? Perché tu mi hai detto, i film, la fisica nei film. Avete presente che tipo nei film quando fanno vedere un insegnante che spiega ci sono cose scritte alla lavagna di solito?
1: È vero,
3: dice,
1: sì.
3: Sono tutte formule a cazzo, non c'è.
2: Mi sono reso conto che adesso le capisco.
3: No! Tipo, cioè, qual è stato l'ultimo film di recente che hai guardato e ti sei reso... Almeno le racconti le palle, se mi dici...
2: No, l'ultimo film che ho visto con una lavagna scritta era, non mi sto ricordando il nome, The Good Will Hunting.
3: Ah, Genio Ribelle.
2: Esatto. E mi sono reso conto, ma non mi ricordo le formule, anche perché quelli erano un livello un po' troppo avanzato per me. Però, cioè, ad un certo punto dico, sto riuscendo a leggerci qualcosa in questo misto di disegni.
1: Quello è un integrale, wow, quello lo so. E infatti a me è capitato con, com'è che si chiama in italiano, tipo il diritto di contare, quello sulle donne impiegate nella NASA per far partire l'astronave, non so se l'avete mai visto.
3: No, io no. I film sulle donne non li guardo.
1: No, scusa, per carità. Donne di colore, nell'America razzista.
3: Ah, allora è un peccato che me lo sia perso, perché, vabbè, comunque.
2: Tipo tra l'altro, altro grande film dove c'è stato uno studio grandissimo sulla fisica dietro, è stato Project Hail Mary, che è uscito il semestre scorso praticamente.
3: Quello l'ho visto con... molto molto bello, quello con, esatto, il ragazzo biondino, lui è un bel figo.
2: Esatto,
1: con Ryan Gosling, bravo, veniva,
2: esatto, con il film di Barbie. È bello tutto sto studio atomico della fisica proprio precisa, e poi si sono dimenticati un particolare che
3: hanno mandato tutta, cioè, cosa,
2: esatto, cioè, hanno, la centrifuga, che è quella cosa che gira, fa
3: sì.
2: Questo è come spiega il mio professore di Electrical Drive, se non gioco. Letteralmente spiega così. L'hanno messa sbilanciata, quindi nel film gli sarebbe dovuta partire in faccia, se fosse stata una cosa reale.
3: Aspetta, ma di che cosa stiamo parlando?
2: Quella per dividere i componenti di un liquido.
3: Ok, sì. La CPR?
2: La manovra per rianimare.
3: No, la CPR è quello che serve per dividere gli elementi. Questa è chimica, però.
2: Ah,
1: no, non è nostra competenza, allora.
2: No, allora, ciao, butto tutto, ciao.
3: ciao.
1: Spegni.
3: E quindi dice che hanno sbagliato, che
2: gli sarebbe dovuta partire in faccia, perché tecnicamente, non essendo bilanciata, gli sarebbe dovuta...
1: Chi è che si è messo a fare i calcoli per questa cosa, però, mi chiedo?
3: Sicuramente non Irene.
2: Mio zio.
1: Non? Oh, mio Dio.
3: Irene.
1: Okay, vabbè. Grazie. Ringraziamo tutte le Irene che ci ascoltano da casa.
3: Comunque,
1: quindi voi dite di poterli capire questi calcoli? Io
3: sempre
1: no.
3: I calcoli renali.
1: I calcoli no, i calcoli fisici nei film che fanno...
3: A me non è ancora capitato.
1: A me sembrano cose... Quando tipo nei film partono invece le cose informatiche, a me fa molto ridere, perché c'è un tipo che digita fortissimo alla tastiera.
3: Cioè tipo...
1: Ok, sono nel mainframe.
2: Schermo di codice verde.
1: A me sembra analogo nei film di fisica. Ok, sì, se calcolo la derivata parziale dell'integrale inizio a sparare un sacco di cose.
3: E poi calcolano tutte le robe alla lavagna. Ma che cazzo usa più la lavagna?
2: MATLAB, ragazzi, si usa MATLAB.
3: Cioè, se vuoi calcolare quello che succede in un buco nero, secondo te ti metti a fare i calcoli alla lavagna?
1: Non credo.
3: Ma va, lo fai sul tuo PC da $1 miliardo e basta.
1: È figa, è fatto solo lui.
2: Sai che però credo che tipo da qualche parte i calcoli di Stephen Hawking siano ancora scritti e nessuno li abbia cancellati, quelli, alcune delle formule che aveva raggiunto.
3: Ma quando li aveva scritti a gessetto?
2: Esatto, quando ancora poteva scrivere.
1: Ah, ecco, infatti.
2: Quando ancora poteva scrivere.
3: Lui è stato il primo fisico che effettivamente si è convertito al computer per forza.
1: Sì. È vero.
3: Per forza.
1: È vero, si è digitalizzato.
3: Povero Stephen Hawking, ha vinto qualche premio, no? Scusa.
2: Forza. Sì, tipo, penso qualcosa per la ricerca dei buchi neri anche lui, dato che ha scritto tantissimi libri sui buchi neri.
1: Sui buchini piccoli, lui ha scritto solo di quelli piccoli specificatamente.
2: ha scritto anche l'universo.
3: Dimmi di più su questi buchini, per favore.
2: Ma allora...
1: Da non confondere con i bucatini neri, che sono un'altra cosa.
2: Che quelli ce li teniamo per la cacio e pepe.
3: Esatto.
2: No, c'erano gli spaghetti già.
3: Tra l'altro, che se vogliamo fare una ricetta ancora un po' più fit, sfruttando anche la matematica, gli spaghetti sono integrali.
1: Wow, ragazzi, complimenti.
3: Io me la sto sentendo. Comunque Stephen Hawking non ha mai vinto il premio Nobel. Ci dispiace per il signor Stephen Hawking.
1: Come
3: che
1: no?
2: Ho appena fatto misinformation.
1: Sì, hai mentito. Tra l'altro, stava pure sui buchini neri. È convintissimo, invece
3: guarda,
1: no.
3: Te lo leggo direttamente dal mio fidato Google. Dice: motivi della mancata assegnazione del premio Nobel: mancanza di prove sperimentali e quando l'hanno chiamato non ha risposto.
2: Volevo dirlo, ho detto non si poteva alzare per andare a prendere.
3: Che cazzo, l'hanno chiamato al telefono di casa e lui non era da solo in quel momento e non ha potuto sollevare la cornetta e quindi l'hanno dato a quello che ha fatto la caccia e pepe.
2: Quella caccia e pepe.
3: Hanno detto: guarda, Stephen Hawking non ha risposto, va bene se glielo diamo per la caccia e pepe? E lui fa: ma sì, anzi, perché era normale. Ah, vabbè, dai, se abbiamo sto premio.
2: Dai, Roma, dai.
1: O forse era laziale.
2: No, no, Stephen Hawking no.
1: No. Che squadra tifava Stephen Hawking, secondo voi?
2: Vediamo, vediamo.
1: Poi vediamo, non credo troverai Stephen Hawking con la maglia del Palermo, se cerchi.
3: No, però era inglese, magari ti farà una squadra inglese.
1: Tipo il Tottenham, so solo il Tottenham. No, Manchester.
3: No, era di ha studiato ad Oxford, magari studia gli, non so, gli Oxford Rapids, farebbe molto ridere. Però, allora, esattamente come tutto siamo arrivati a una fine del mondo, buchi neri, bucatini, spaghetti.
1: Una fine calcolata, se posso permettermi.
3: Abbiamo calcolato tutto, abbiamo calcolato i reni, abbiamo...
2: Vi abbiamo detto cosa mangiare stasera.
1: Abbiamo calcolato Irene pure.
3: Irene, l'aria condizionata, che è un'invenzione della fisica incredibile.
2: Dal sommo Rezzacapa.
1: È vero, signor... una grandissima canzone. Benissimo.
2: Scusate,
3: brividi freddi. Ovviamente mi è passato il chilometro quadrato di ghiaccio di spaghetti freddi ghiacciati sulla schiena. Sto morendo di freddo.
1: Vabbè, abbiamo capito da quest'ora che se dovete parlare con qualcuno di fisica non passate a Poliradio, ragazzi. Non troverete persone informate.
3: Ma
1: persone infornate.
3: Infornatissime. Ma che cosa? Tipo, la prossima ora, cioè, stiamo facendo tutto l'orario scolastico.
1: C'è ragione.
3: Oggi abbiamo la fisica. Adesso abbiamo la fisica. Dopo ci dovrebbe essere una materia molto, molto interessante.
1: Non lo so, me la dici tu?
3: Ma non me la ricordo. Allora, facciamo
2: dopo
3: così.
2: Abbiamo geografia.
1: Bravo. La geografia, io non so niente.
2: Che poi, tra l'altro, ragazzi, mi avete messo in fisica. Ok, me la posso cavare. Io in geografia faccio solo una chiavica.
1: Ah, sei anche in geografia? Sei anche in geografia.
3: Allora, sentirete la sua calda e bella voce anche
2: grazie,
3: l'ora dopo.
2: Grazie.
3: Ma noi nel frattempo vi vogliamo lasciare, sperando che quest'ora vi siate divertiti. Alla regia c'era il più scarso di tutti, il signor medesimo Mr. White, la presidentessa più giovane di sempre, la signora Clea.
1: Salute.
3: E con questa voce calda, melensa, che ci ha raccontato della fisica, di un sacco di cose, soprattutto della...
1: soprattutto di cose false.
3: False e tendenziose, il signor Davide. Se avete...
4: Io adoro fare misinformation.
1: No. E siamo arrivati a una fine morta.
3: Dead end, snail smell.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
20: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Bali Radio. Today, change the way you listen to music.
1: 18.02, l'ora di geografia delle barbabietole da zucchero.
2: Ho sbagliato tutto, No. Facciamo ripartire la cosa, non ti preoccupare.
3: Poli Radio, primo giorno di scuola.
4: La mia vita per sempre sarà segnata da te, primo giorno di scuola,
2: Eccoci qua, Olie. Buongiorno.
1: Eccoci qua. Ciao. Benissimo, allora, intanto un saluto ai nostri ascoltatori. Io sono Enrico, a fianco a me abbiamo il buon
5: Pepo, ciao a tutti, buonasera ormai.
1: Dall'altro lato, sempre a fianco a me, abbiamo il buon
6: Dado, buonasera.
1: E di fronte a me abbiamo il buon
2: Io sono Matteo, buongiorno, buongiorno.
6: Come state? Enrico Centrica.
1: Sì, esatto, una puntata Enrico Centrica. Vabbè, ma è North Sud-Ovest Est, per citare un grande gruppo. Non è vero, un grande gruppo.
6: Mosaico.
2: Ma Mosaico, perché North Sud-Ovest Est? Sarà mica l'argomento della puntata di adesso?
1: Può di questo orario? Può darsi.
5: No, perché uno è del nord, Matteo, sono il sud e loro due sono ovest ed est dell'Italia.
2: Beh, effettivamente Enrico abita leggermente più ovest di me.
5: Esatto.
2: Quindi sì.
1: Stiamo parlando di quanto? Una frazione
2: metri,
1: di, radio, sì. Di grado, cioè tipo...
5: Sempre più a est sei.
1: Quello è vero, sì, vero. Davide invece...
6: Io sono sud-est tecnicamente.
1: Sud-est, vabbè. Comunque, in qualche modo ci siamo spartiti in Italia.
2: Ma non so se hanno capito da casa che argomento tratteremo. Ditecelo ai contatti 320-320-5652 su WhatsApp, Telegram, come si chiama?
1: Poliradio
2: su Telegram e poi Poliradio IT su Twitch.
1: Oppure
2: 0223-992475 oppure 76.
1: Vedi
2: per
1: chiamarci. Preparato?
2: Sì, me li ricordo ancora.
1: Fortissimo. Si ricorderà ancora che cosa viene coltivato in qualsiasi paese del mondo oltre le barbabietole da zucchero, il buon Matteo? Scopriremo per...
2: Non lo so.
1: No,
2: non lo so.
1: Così.
6: Ho paura a rispondere.
5: Secondo me
6: turco.
1: Dipende dallo stato.
5: No, le patate?
1: Anche. A me no, dipende dallo stato, gente.
5: Hai detto in tutti gli stati.
6: Hai detto in tutti gli stati,
5: dipende,
6: dipende dallo stato.
1: No, che il settore terzo è molto sviluppato.
6: Uno stato in cui il settore terziario è molto sviluppato.
1: No, è in generale che quando studiavi le cose ricorrenti erano barbabietole da zucchero e il settore terziario molto sviluppato.
6: Che poi il settore terziario. Beh, ok. Scusate.
1: Terziario verso il pubblico.
6: Ok.
1: Tutto ciò, quindi turismo,
2: servizi vari.
1: Ristorazione, okay. Intrattenimento. Gente, le basi.
6: Ci mancano?
1: Abbastanza in questo momento.
2: Ma voi avete fatto altre ore oggi di scuola? Questa è la mia prima ora.
5: Io sono la terza, quindi ho fatto. Ho iniziato stamattina alle 11 con filosofia.
2: Ah, Peppo è arrivato subito.
5: Esatto, poi all'una. Credo fosse l'una. No, forse erano le due. Vabbè, ah no, all'una ho fatto musica. No, non è vero, non è musica.
2: Musica ci sarà dopo.
5: Arte,
2: la devo
5: arte,
2: fare dopo.
5: Arte e adesso geografia. Quindi questa è la terza ora. Mi sto divertendo tantissimo. Fate anche voi tantissime ore. E.
2: Non sembra che tu ti stia divertendo tanto.
5: No, sono molto divertito.
2: Ok, va bene. Gli altri invece, Davide e Enrico?
6: Noi abbiamo appena cucinato una bellissima ricetta nell'ora di fisica.
1: E per me invece è la primissima ora. Quindi anch'io come Matteo iniziamo questa giornata.
2: Bene.
1: Proprio così.
2: Ottimo,
1: presto.
2: Ottimo. Ma parlavamo di barbabietole da zucchero e patate. A me è venuta sinceramente un pochino di fame. A voi? Cioè anche se dobbiamo parlare di geografia, però comunque un pochino di fame ci può stare.
6: Mi sono rimasti ancora i neutrini di prima qua sullo stomaco.
2: Neutrini, mangiate neutrini. Non so se è proprio sano.

0: Hunger di Florence the Machine. Ma qualcuno, oltre ad aver fame, ha famato di vittoria, giusto?
1: Molto.
0: Molto. Intanto ci ha raggiunto un altro ospite. Chi
2: ciao,
0: sei? Presentati.
2: Sono Davide. Ciao a tutti.
3: Ciao Davide.
4: E sti cazzi.
2: Grazie mille.
0: E fame di vittoria, dicevo, perché adesso facciamo un giochino a tema, un giochino sulla geografia, che, se non l'aveste capito, è l'argomento di quest'ora del primo giorno di scuola. Un giochino in cui dovete indovinare le capitali europee. Come vi sentite? Siete forti a riguardo? Io no, per esempio, quindi meno male che faccio il presentatore.
3: All'elementare ero molto forte, mi ricordo che organizzavo le gare con i miei compagni di classe e vincevo. Però avevo studiato molto, adesso non so se dopo... Sto facendo i calcoli, 11 anni, 12 anni, mi ricordo ancora qualcosa. Di più?
1: Mi sa di sì.
5: Io
1: dall'elementare un pochino di più, mi sa.
5: Io dirò solamente
1: forse
5: Berlino.
1: 13.
0: Berlino.
5: Io dirò solamente Berlino, tutte tre domande.
0: Ottimo, mi sembra un'ottima strategia.
1: No, io alle medie ero fortino, poi mi ricordo che passavo le ore in bagno con l'Atlante Geografico a sfogliare le pagine perché ero un bambino speciale.
0: Con l'Atlante Geografico in bagno.
3: Ma in bagno, cioè, ma a casa o proprio a scuola? Andavi prima in biblioteca?
1: A casa, no, cioè...
2: Sarebbe stato un po' strano cosa facevi in bagno con l'Atlante.
1: No, infatti.
2: Ma sentite di cose strane.
1: Guardavo le bandiere perché a me piacciono un botto. Io le disegnavo da piccolo, disegnavo le bandiere a mano.
2: Quanto ti piacciono queste bandiere?
1: Tantissimo. Ho ancora le applicazioni per giocarci ogni tanto.
0: Va bene, ma quindi siete pronti?
1: Prontissimi.
2: Sì, dai.
0: Pronti, allora. Quindi iniziamo tranquilli, facciamo tipo Repubblica Ceca. Dai, Repubblica Ceca è abbastanza facile. Quindi dite la vostra risposta uno alla volta, da Davide in poi.
5: Praga.
0: Ok.
2: Praga.
1: Praga.
3: Praga.
0: Beh, giustamente, giusto.
2: No, ragazzi,
0: giusto.
2: Devo dire Berlino.
3: Vedo un problema in questo gioco, forse, però. Forse
1: Giovanni comunque ha detto che top se si inizia con Firenze, ma Firenze non è una capitale, però vabbè.
0: Vabbè, allora facciamo che la dite contemporaneamente, magari, così...
2: Vai. Va bene, va bene.
0: C'è un po' più di gioco.
3: Chi la dice per primo?
0: Chi la dice per primo? Vi potete urlare, fate un suono per prenotarvi la risposta.
2: Cacatua.
0: Ok, Pepo?
3: Ah!
0: Tutti con
1: Cacatua non l'ho fatto.
5: Ho fatto io.
0: Ah, scusate, ok.
1: Io faccio Peffo.
0: Peffo.
3: Pompelmo.
0: Pompelmo, perfetto. Quindi, prossimo stato, diciamo, Polonia.
1: Peffo.
0: Credo Enrico. Varsavia, è giusto. Quindi tenete voi con le dita un punticino. Quello di prima non valeva, era giusto per scaldarsi, Praga. Va bene, continuiamo. Adesso andiamo tipo su Slovacchia.
5: Cacatua.
0: Va bene, vai Davide.
5: Berlino.
0: Slovacchia, Berlino, ovviamente no. Vi dico la risposta.
1: Peffo. Bratislava.
0: Bratislava, giusto. Quindi Enrico si prende un altro punto, perfetto. Adesso andiamo avanti con il Liechtenstein.
1: Peffo.
0: Ok, Enrico.
1: Vaduz,
0: aspetta che ho perso Liechtenstein. Ta. Vaduz è giusto.
2: Mi sono reso conto di essere ignorantissimo. Cazzo.
3: Fortissimo Enrico.
2: Guarda, io Peppo non è che ha detto io diventare no, bravo, no, cazzo, ne sei una.
3: Sono passati 15 anni, quindi.
0: Guarda, io sto leggendo i nomi per la prima volta di alcune città, non ne avevo mai sentiti. Comunque, prossimo, dai, facciamo un po' più facile magari. Andiamo su Islanda.
3: Pompelmo,
0: Peppo, Reykjavik, giusto, perfetto. Dai. Quanto siete di punteggio? Facciamo un recap veloce. 3 Enrico, 1 Peppo, 0 Davide. Perfetto. Allora vediamo un po', possiamo fare ad esempio Lettonia.
3: Pompelmo, Riga,
0: giusto. Beh, dai, siete forti comunque da questo lato.
5: Lasciamo da soli.
2: Sì, andiamo via, lasciamo lì il microfono, basta.
0: Allora, siete pronti? Questo round veloce. 3, 2, 1, San Marino.
3: Pompelmo.
0: Pepo.
3: San Marino,
0: giusto.
3: Città di San Marino.
0: giusto.
1: Città di San Marino, Non è San Marino.
3: L'ho detto.
2: Sono giusto. Anche velocissimi, questo è il problema.
0: Esatto. Allora io direi che facciamo l'ultima per questo round e poi continuiamo al prossimo turno.
1: Va bene.
0: Allora vi dico 3, 2, 1, Croazia.
3: Pompelmo. Pepo. Zagabria.
0: Ti avevo già dato il punto perché
5: questa per i minutatici nucleari la conosci,
3: Come?
5: La conosci per la canzone dei pinguini?
3: No. Vabbè. Mi spiace, solo la geografia e basta.
0: Vabbè, ok, quindi questo adesso siamo arrivati alla fine del primo round. Vediamo se al prossimo round i nostri due Davidi si rifaranno oppure se Pepo
1: i nostri due Davidi.
0: Ed Enrico.
5: Spoiler, io no.
2: Ma manco io.
0: Vabbè, intanto ci ascoltiamo ASAP Rocky con The End.

0: casa Prochi con The End. Si è unito un altro ospite oggi a questo il talk di
1: come scusa? Attenzione, sì, chiamati un'ambulanza.
2: Sostituisco Davide che ha avuto un piccolo mancamento. È partita la barra, sei fortissima.
1: Sì, e
2: abbiamo un nuovo ospite a questa ora di geografia del primo giorno di scuola di Poliradio, anno 2026-27.
1: 42esima settimana del mese, cioè okay, dell'anno, scusa se vuoi saperlo.
2: Certo, aggiungiamo questo dato.
3: Quarta settimana di
2: 42,
3: studi.
2: 42, la risposta alla domanda fondamentale, anche questo. E abbiamo Enrico, un altro Enrico, quindi
3: però,
2: abbiamo
3: Matteo,
2: due Enrico,
3: non puoi
2: due Davide.
3: Così alle mie orecchie.
4: Ciao, ciao a tutti.
1: Che è la prima volta che vieni effettivamente in onda nella vita, giusto?
4: Sì, primissima volta per me,
1: dai, quindi adesso ti
3: divertirai, fuoco.
1: Ti divertirai a giocare con noi. Tu sei ferrato nelle capitali europee?
4: Abbastanza, abbastanza.
1: Ah, ok, ok. Per il momento, Pepo, quanti punti hai?
2: 4 punti.
1: Davide?
5: 0.
1: Altro Davide? 0.
2: Berlino.
1: Enrico?
3: 3.
1: Ok.
3: Però facciamo una cosa, visto che abbiamo lo stesso nome, Enrico eredita i miei 3 punti, perché io ormai mi trovo dal lato in
1: sì,
3: cui
1: Enrico
3: leggo le risposte,
1: vecchio,
3: quindi
1: vede effettivamente le risposte, quindi non può più giocare. Quindi tu cosa farai durante?
3: Ne sceglierò qualcuno
1: se
3: anch'io.
1: Se vuoi scegliere tu, esatto. Esatto, va bene. Allora possiamo iniziare subito. Prego, scegli.
3: Va bene, scegliamo la prima, e la prima è la Bielorussia.
2: Pompelmo.
3: Dica, Pepo.
2: Vilnius.
3: Falso.
1: Avete un'altra possibilità di indovinare?
4: Come posso prenotare? Ah,
1: come vuoi tu, giusto?
3: Devi dire per forza.
1: Scegliere il nome.
3: Aspetta, dai.
1: Cosa, vabbè.
3: Minsk. Falso. Chi è che l'ha detto? Aspetta, no, qualcuno l'ha detto, l'ho sentito. Enrico Minsk l'ha detto. Enrico,
1: un punto
3: prende
1: per Enrico, quindi 4, giusto?
3: Comunque per prenotarti devi dire PFO, perché era il mio modo per prenotarmi.
1: Okay. Puoi cambiarlo se non
3: puoi
1: ti piace.
3: Puoi cambiarlo se non ti piace.
4: No, non mi piace. Ah, come se
3: bene,
4: mi piace.
3: Vedo che noi viaggiamo già sulla stessa lunghezza d'onda. Sarà
1: notizia
3: il nome
1: dell'ultimo minuto. Lorenzo Meroi ha finito di stirare. Io non so cosa significhi, però buon per te.
5: Ha
1: ottimo
5: studiato seguendo l'ora di fisica. Cioè ha imparato a stirare seguendo l'ora di fisica.
1: Ah, hai capito quante cose si imparano su Poliradio. Prego Enrico, continui con
3: la dobbiamo scegliere un'altra.
1: Stato.
3: Montenegro.
1: Sì, sì, sì.
3: Lo de, aiuto.
1: Siete pro, non, nessuno la sa, nessuno la sa. Potete dalla redazione adesso arriva.
2: Pompelmo.
3: Allora, aspettiamo prima
1: dalla redazione.
3: Vabbè, ma la redazione è favorita.
6: È Pristina per caso?
3: Falso.
6: No?
5: Ma almeno facci dirla prima a noi.
6: Come l'ho detto a me dalla redazione.
1: No, Pepo, ti hai riprenotato tu a questo punto.
2: Cotor.
1: No,
3: falso.
1: Sbagliato.
6: Ma io l'ho letto oramai.
4: Pefo.
3: Dica Enrico. Bravissimo. Vedi come lo porta avanti. Bravo. Ho scelto un buon erede.
1: Bene, bene, bene. Vai pure avanti con un'altra.
3: Ah, un'altra sì, devo sì, trovare. Sì, ma sì, rimaniamo sempre in Europa, dici?
1: Vabbè, per ora. Guarda quanti ce ne sono che non abbiamo ancora fatto.
3: Facciamo una cosa. Romania.
2: Ah.
1: Dica. Non so chi è stato più veloce.
2: Secondo me io.
5: Anche se sportività va a Davide.
3: Esatto, dai, fagli fare un... No, vabbè, dai, Pepo, se no si offende.
2: Tanto la sbaglia.
5: Bucarest.
1: Vabbè, giusto.
3: È giusto.
1: Olè, primo punto per Davide.
3: E allora, facciamo ancora un'altra?
1: Sì, sì, sì, vai.
3: Macedonia del Nord.
4: Pefo.
3: Oh, dica Enrico.
4: Scopie.
3: Bravissimo.
1: Ma le sa tutte. Pepo
2: troppo velocissimo.
1: Asfaltando.
2: No, sì, è troppo veloce, il mio cervello ha laggato un minuto e...
3: vediamo un attimo. Allora.
1: Beh, noi possiamo farne anche di più facili. Cioè, non
3: Svizzera.
1: Abbiamo... Svizzera va bene.
2: Pompelmo. No. Sì, però io devo
5: ho sentito prima.
2: Io devo dire Pompelmo,
1: ho sentito
2: una sillaba, cioè questa cosa.
1: L'hai scelto tu il suono.
2: Hai ragione anche tu, Matteo.
5: È Zurigo se non sbaglio.
3: Falso.
2: Berna.
3: Bravo Pepo, questo era trabocchetto.
5: Si è vendicato, Pepo si è vendicato.
1: Bene, ma possiamo andare anche su molte più facili. Io vi chiedo ad esempio Ungheria.
2: Pompelmo.
1: Vai.
2: Budapest.
1: Sì. Va bene, che dite? Ci ascoltiamo una canzone. Adesso facciamo un recap un attimo dei punteggi, giusto per capire. Li state contando?
3: Mani.
2: Sì, io sono a 6.
1: Minchia.
3: Enrico è a 6.
1: Enrico
3: perché
1: a 6, quindi c'è spareggio di Enrico e Pepo. E poi?
5: Io sono a 1.
1: Quanto sei?
2: Berlino.
3: Però io direi dopo di prendere un piccolo aereo e andare anche un pochino intorno al mondo.
1: Sai cosa potremmo fare? Potremmo fare che Pepo e chi è l'altro? Enrico se la combattono e quindi se la giocano
3: sul mondo.
1: Fuori, esatto.
3: Va bene, va bene.
1: Dici?

0: Kyla. Oddio, questa canzone mi è piaciuta abbastanza. Mi sta piacendo meno il gioco, che figa, non ho ancora vinto un...
1: ho fatto un punto solo.
0: So che Pepo me l'ha concesso.
1: Te l'ha concesso per...
2: Ma non lo so, in realtà.
3: Sono molto magnanimo.
2: Mi sembrava meritato come punto.
3: Sì, molto magnanimo.
2: Ma adesso
0: come
2: appunto...
0: Come umano lei.
2: Adesso appunto facciamo lo spareggio tra Pepo ed Enrico, perché...
1: Sono le due capoliste a 6 punti.
2: Esatto.
1: E cominciamo con una domanda mezza trabocchetto, ovvero capitale del Brasile.
4: Pompelmo.
2: Prima Pepo, sì.
1: Pepo.
4: Quindi io?
1: Sì.
4: La capitale del Brasile è...
2: Ci sta pensando.
4: Brasilia.
1: Benissimo,
2: Pepo. Giusto,
1: Pepo. Trabocchetto.
2: Quindi adesso si resetta, un punto per Pepo.
1: Un punto per Pepo. Vediamo la prossima, scorrendo qua la lista di... Grazie a Wikipedia per averci fornito...
2: Sponsor del...
1: sponsor del gioco, sponsor del gioco in questo momento. E non penso proprio neppure io. Capitale della... Volete facile o difficile?
2: Difficile. Scusa, è la finale.
1: Ok, capitale del Laos.
2: Silenzio, non la sanno. Vabbè, ci può stare, io non avrei proprio idea di da dove partire. Forse Davide la sa.
0: Il Laos non è mica una teoria complottista, non esiste.
1: Non credo.
4: Non ne ho proprio idea, ragazzi.
2: Niente.
4: Mi spiace.
1: Punto nullo.
0: Per caso è Berlino?
1: Non è Berlino, era Vientiane. Penso si pronunci così, perché poi...
2: Chi lo sa, ditecelo da casa.
4: L'Asia è un mio territorio che non è... Non sono
2: sei
4: grande esperto.
2: Va bene.
1: Allora, questa ci si può arrivare. È la capitale della bandiera più strana del mondo, ovvero il Nepal.
5: Peffo?
1: Dica.
2: Sì.
5: Kathmandu.
1: Bravissimo!
2: Giustissimo.
0: Perché ci si può arrivare?
1: In che senso?
0: E tu hai detto ci si può arrivare.
1: Perché è più conosciuta di quanto si crede. Perché il Nepal comunque te lo studi abbastanza, visto che ha la bandiera nelle proporzioni più assurde.
4: Cioè, lo studi soltanto perché ha...
1: Perché ha una bandiera
4: strana.
1: A doppio triangolo.
4: No, perché c'è la montagna più grande, più alta del mondo.
2: Alle medie non te lo dicono.
1: È bellissimo. No, una, alle prime 8 ci sono in Nepal.
4: È vero, però sì.
1: Va bene, quindi 1-1, palla al centro.
2: Facciamo 3 punti, no?
0: Anche Nepal mi sembra fosse una teoria complottista, in realtà non esiste.
1: Vabbè, ok.
2: Ma quanti posti non esistono secondo te? Scusami.
1: Allora,
0: tutti quelli che non conosco, evidentemente sono tanti.
2: Okay, vabbè. Iniziano a comparire quando li visiti, forse. Ho capito, vabbè, interessante.
0: Sblocco nel tempo, sono tutti neri, poi li sblocco.
2: Ok.
1: Come i personaggi dei videogiochi, tipo di Mortal Kombat.
2: Esattamente, diciamo, esattamente.
1: Del genere.
2: Però qui dobbiamo macinare punti che sono
1: aiuto,
2: solo 1-1.
1: Non lo so. Va bene, Vietnam.
4: Brasile.
2: Come
4: Pompelmo.
1: Dica, Pepo.
4: Ero rimasto al Brasile io.
1: Dica, sì. Pepo.
4: La capitale del Vietnam è...
2: Dai.
4: Pyongyang.
2: No.
1: Falso.
2: Pepo.
1: Dica.
5: Hanoi.
1: Fortissimo.
2: Esattamente, come la grande torre che gli informatici
4: Pyongyang
2: conoscono.
4: È la Corea del Nord.
0: La Corea, sì.
2: Quindi 2

0: Your favorite toy, Foo Fighters. Questa canzone qua viene dal loro ultimo disco uscito quest'anno. Devo dire che a me è piaciuto un casino il loro album, nonostante gli ultimi non fossero un granché. Ma parliamo di geografia, parliamo di scuola, parliamo di lezione di geografia. Io ho un aneddoto simpatico sulle lezioni di geografia, perché avevo questa professoressa che tutte le settimane interrogava. Per i primi 20 minuti di lezione.
1: Tutte le settimane.
0: Tutte le settimane.
1: Che sbatti.
0: Questo alle medie.
2: Ma interrogava te. Solo me.
0: Okay. Per pure cattiveria. E sceglieva casualmente, e solo che non era molto bravo a segnarsi chi aveva già interrogato, perché spesso e volentieri reinterrogava la stessa persona in un ciclo solo 3-4 volte. C'erano compagni con 12 voti e altri con 2.
1: Fantastico.
2: In pagella, 2.
0: Le 2, esatto. E un giorno ho avuto la sfortuna. No, io non ho studiato. Non è che è sfortuna, perché bisognava studiare tutte le volte, perché sceglieva a caso, quindi potevi essere sempre interrogato. E un giorno decido che non c'ho voglia. Io queste era su 2 pagine, non era niente eccezionale. Io queste 2 pagine qua non le studio. Non ricordo che paese era nello specifico. Bisogna studiare un paese. E io queste 2 pagine qua non le studio. Stavolta non c'ho voglia. E come legge di Murphy, se qualcosa può andare storto, andrà storto. Certo. Interroga me.
1: Ok.
0: Quindi io vado alla cattedra davanti a tutta la classe e inizio a interrogarmi su questo paese di cui non sapevo un cazzo. Anche perché non era un paese tipo Francia, Inghilterra. Era un paese del sud-est asiatico.
3: Ah, stavo per sentire qualcosa di iperrazzista, tipo no. Qualcosa di dell'est Europa.
0: No, è uno di quei paesi che non conta un cazzo. No.
3: Ti eri salvato.
1: Vabbè. Non diciamo quale paese è, così almeno evitiamo.
0: Non mi ricordo.
1: Guerra. Non ricordi, perfetto.
0: Ricordo solo che sì, dove si fanno le scarpe, insomma. Allora è un paese
3: quindi Bangladesh.
0: E questo paese qua, a un certo punto, io non avevo la minima idea di che cosa dire e ho sparato le 4 grandi classici, no? Proibito da zucchero, clima mite, tutte queste cose qua. E alla fine ho preso 8.
1: Ma
0: sparando
1: come?
0: Le solite 4 cazzate che si spara per tutti quanti i paesi. Ho preso 8 e fa: bravo Ravaggio, visto che hai studiato, però si un pochettino di ansia, balbettavi un po'. Io, per inciso, balbetto e balbettavo all'epoca, ma alla volta balbettavo perché ero in completa ansia, non mi ricordavo assolutamente cazzo. Non sapevo niente di sto paese, neanche la capitale sapevo, non sapevo niente.
1: Fantastico. Beh, ottima performance.
2: Quindi, cioè, prossima interrogazione per chi ci sta ascoltando da casa: un paese ha degli abitanti,
1: sì,
2: un suolo, possibilmente dei fiumi.
1: Beh, sì, qualche fiume.
2: Laghi opzionali.
1: Sì.
2: Barbabietole da zucchero.
0: Barbabietole da zucchero c'è sempre, impressionante, certo. Questa cosa.
3: E in

0: invece io quando andavo alle medie mi ricordo che facevo i cartelloni di esposizione di ogni paese.
1: I cartelloni?
0: Sì, sì, cioè nel senso che avevo questo foglio A5, quello grande, A3, mi dicono dalla regia, A3 o forse addirittura A2, perché erano due A3 messi insieme. E dove dovevo rappresentare tutte le cose dei vari paesi. E mi ricordo che facevo le cartine ricalcando il paese col tratto bene,
2: con la carta lucida
0: e poi colorando, facendo tutte le città, tutte le strade. Soltanto per la cartina ci impiegavo quelle 5-6 ore.
1: Che mega iper sbatti, infatti.
0: Abbastanza. Infatti la cosa più bella è stata che la prima volta che ho fatto un lavoro del genere, la mia insegnante fa: ah, ma che bel lavoro, ma l'hai anche studiato? Mi interroga, 5. Perché io avevo messo tutto l'effort nel fare il cartellone, ma poi non è che avevo studiato le cose, perché era bello, cioè
3: valeva. Io alle medie con le cartine facevo altro, però no.
0: No.
1: Cartine, però,
0: però poi mi sono rifatto nella verifica sulle capitali europee. In quel caso le sapevo tutte e 52.
4: No, ma Davide intendeva le cartine dei Pokémon, quello intendeva.
0: Ah, sì, cambio di carte.
3: Voi mi pensate tutti male.
2: Poi tra l'altro anch'io ho un piccolo aneddoto, perché io, nonostante adesso vivo a Milano, i primi anni io non sono mai stato una cima in geografia, si può sentire.
0: Ma neanche adesso?
2: No, neanche adesso, ho visto nel punteggio, ragazzi, cioè nel senso ho fatto zero. Ma io ho sempre pensato, vi spiego, Piemonte a ovest della Lombardia,
0: sì.
2: Milano, capoluogo della Lombardia, Torino, capoluogo del Piemonte,
0: sì.
2: Milano a ovest di Torino. Cioè per me erano le due cose, erano in posizioni, erano scambiate nella testa.
1: Ah, ok.
2: E sono stato, ti giuro, così convinto di questa cosa, ed è per questo che faccio scrivo in geografia, fino a tipo un anno e mezzo che vivevo a Milano, che ho visto un treno andare per Torino nella direzione opposta a quella che immaginavo.
1: Perché tu sai dov'è l'est e l'ovest.
4: Infatti, questa è la domanda. Cioè, non sai la geografia, ma sai distinguere l'est dall'ovest.
1: Sempre.
2: In orienteering sono fortissimo, ragazzi. In geografia,
4: il sole.
2: No.
4: No, ok, il okay. Sole.
2: Guardo il sole, ho dimenticato gli occhiali, non vedo più nulla.
4: E niente. No, ragazzi. Questa.
0: Vai, dica.
4: Ok, stavo dicendo che no, allora anch'io volevo parlare di geografia, ma ho pochissimo tempo per farlo. Perché? Perché la geografia è una materia molto brutta, a me non piace, e quindi non ne parlerò tantissimo. Infatti io direi che ci ascoltiamo una canzone che mi colpisce come a me colpisce la geografia, come una freccia attraverso di me.
1: No, questo, secondo me no, Pepo.
4: Non è quella,
1: no,
4: la canzone.
1: No, secondo me ci ascoltiamo prima Music on the Radio degli Empire of the Sun.
4: Non so leggere, ragazzi.
0: Non so leggere, signore.
1: Perché non hai fatto italiano prima.
4: No, non ho fatto la lezione di italiano, vabbè, non so leggere.
1: Vabbè, vediamo se verrai promosso in geografia.

0: E questa era Music on the Radio degli Empire of the Sun. E a questo punto riprenderei a parlare di geografia. Caccerei un aneddoto anch'io, dato che ci siamo.
1: Ti dica tutto.
0: Che non è un aneddoto propriamente mio, in realtà è un aneddoto di mia nonna. Mia nonna insegnava lettere, storia e geografia in questo paesino alle medie, che si chiama Colle Corvino, in provincia di Pescara. Okay. Villaggio, vi lascio immaginare, diciamo, il livello di Colle Corvino. Interroga questo povero ragazzino che non aveva studiato, non sapeva nulla, e per fargli la domanda più semplice possibile prende una cartina fisica dell'Italia, indica la Corsica e dice: perché la Corsica è bianca? E chiaramente la risposta era: perché non fa parte dell'Italia.
2: Certo, certo, certo.
0: E il povero ragazzino: ma forse perché ci nevica sempre?
3: Va bene!
0: Mia nonna, la più terribile delle professoresse delle medie, causa traumi, le scoppia a ridere in faccia.
2: Proprio così, proprio papà, ok, vabbè, poverino questo ragazzino traumatizzato.
0: Sì,
2: immagino.
0: Poverino, esatto.
4: Tra l'altro mi ha anche ricordato dell'esistenza della
2: Corsica.
4: Della Corsica. È incredibile. Francia, basta, non
2: quindi
4: è
2: c'era,
4: nulla.
2: C'era Torino al posto di Milano, Milano al posto di Torino,
4: la Corsica no, non esiste.
2: Non esisteva, va bene, va bene. Ma diteci anche voi, secondo voi, quali stati non esistono, come diceva Davide, come ci dice
1: buona
2: l'altro.
1: Parte.
2: Al 320-320-5652 su WhatsApp, Poliradio Bot su Telegram, twitch.tv/poliradioit e 0223-99-2475 o 76 per chiamarci e dircelo.
4: Che tra l'altro vedo un sacco di messaggi indirizzati a Pepo che voleva dimostrare, voleva la sua rivalsa, in realtà se ne è scappato.
2: Adesso
4: guarda
2: Pepo
4: caso.
2: Uscito,
4: quando dovevamo
2: sì.
4: interrogarlo,
2: però c'era Gioia che dice: ma do Pepo, ma a te non piace niente, per dirla family friendly, se no, oppure ma a te non piace un cazzo, per dirla non family friendly.
1: Beh, è la verità, si censura e decensura in un attimo. Matteo, complimenti.
0: Utile.
2: E poi c'era Lorenzo che Pepo aveva detto, insomma, che lui faceva i quiz e li vinceva tutti. Lorenzo giustamente dice: vabbè, Pepo, ma le vincevi perché le organizzavi tu. C'ha ragione. C'ha ragione.
5: Io mi ricordo, avevo un compagno di classe al liceo, il quale c'era una lavagna, c'era una cartina in fondo alla classe di tutte le varie nazioni, no? Da cui c'è anche l'Italia. E lui tutte le volte metteva una mano sul Sud Italia.
2: No.
5: E diceva: ma che sogno.
2: No.
6: Mi piace. Voto 10.
1: Eccoci qua.
2: Beh, perché, cioè, perché oltre a non esistere degli stati, si possono anche cancellare.
5: Ma tipo, se cancellassimo la Francia. No, no, non è vero, sto scherzando.
2: No.
1: Perché solo la Francia e non un paese che si trova nel Medio Oriente?
2: Ah, interessante.
5: Perché Pepo è sionista.
1: No!
2: No, io direi
1: che cattivissimo.
5: Ci può difendere Pepo, per amor di Dio.
2: Non può difendersi, tra l'altro, perché non c'è più, quindi non è che può dire non è vero.
5: No.
2: Vabbè, ci ascoltiamo una canzone, Arrow Through Me dei Wings, e poi torniamo.

0: Ma voi preferireste una un weekendino con Calenda a Berlino,
1: okay,
0: o una vacanza di 4 giorni su tutti i laghi del nord Italia con Salvini?
1: Hai detto un weekendino o 4 giorni, okay, esattamente, okay, perché questo è importante. Secondo me la durata può cambiare il giudizio.
0: Anche la compagnia, non scherzo.
1: Anche la compagnia, ovviamente, ovviamente. Però nel senso, la durata ti espone magari a un numero minore di giorni. No, cioè 2 giorni, vabbè, ok, però 4 giorni magari diventa un po' più impegnativo.
0: È abbastanza.
1: E poi è un viaggio itinerante, pensa pure, dovete fare gli spostamenti in macchina, immagino.
0: Sì, assolutamente sì, per tutti i laghi del nord Italia, chiaramente con certo.
2: Però sei col ministro dei trasporti, quindi puoi spostarti.
3: Vero, ti fai fermare i treni nella stazione che ti serve.
0: Se la smettesse di occuparsi delle case, iniziasse a occuparsi dei treni, porca, sarebbe anche carino.
4: Io cosa sto cazzo gli devo fare?
3: Io aggiungo la terza opzione, ovvero weekend in Sud Italia con Vannacci.
0: Oh,
3: bellissimo, voglio vederlo menato. No, rispetto.
0: Vuoi vedere scegliere un ristorante con Vannacci? Gli fai tipo, andiamo a mangiare quel posto lì. E finiscimi quel posto lì.
2: No, lì c'hanno la gonna troppo corta.
0: Vannacci, non tagliare.
1: Comunque io direi Berlino, anche perché così magari, sai, tipo in discoteca Berlino lo perdi e poi non lo vedi più. Cioè, nel senso,
0: cioè lo trovi in un bagno pieno di chetamina.
1: Sì, sì, sì, e poi torni da solo. E poi è un weekend, dai, cioè, ora che arrivi e poi torni, cioè.
0: Farebbe ridere avere Calenda in Keyhole che ha tipo le visioni.
3: Mi immagino Calenda con il suo libro, perché lui va in giro sempre col suo libro nella discoteca di Berlino che stava là. Oh, ma questo libro è qua, c'è scritto il mio programma.
0: E lecca la copertina anche io.
1: E voi invece, voi?
2: Io faccio una confessione. Per me Carlo Calenda...
3: Tu hai già fatto un weekend con Calenda?
2: Sì, con Carlo Calenda. No, vabbè. Io tipo non so la faccia di Carlo Calenda, però ho uno sticker sul telefono di dei pinguini di Panda Madagascar con scritto Carlo Calenda, quindi ogni volta che state nominando Carlo Calenda mi viene in mente Skipper dei pinguini.
1: Ottimo, ottimo. Ed è il tuo voto, quindi è la tua scelta?
2: Sì.
1: Ok.
5: Io vado su Salvini, cioè secondo me può essere la cosa più goliardica del mondo.
1: Non anche questo giro, è vero.
3: Le sa tutte.
5: Cioè secondo me, a parte il fatto che le sa tutte, ma secondo me, non lo so, secondo me è un ottimo compagno di bevute, di anche di qualcos'altro, non lo so, poi...
0: Se al Papete gli piace così tanto, tutti quanti godono quando va in console, deve essere anche un DJ fenomenale.
1: Sì, sì, certo. Poi gli fai magari qualche scherzo, non lo so, vedi come reagisce, boh.
0: Lo porti in Sud Italia mentre dorme, così.
1: Bello.
0: No, vabbè, sorpresa.
3: Ma se poi lo porti in Sud Italia mentre dorme, lui comincia a racimolare volte, comincia a dire: no, vabbè, perché adesso vi costruisco il ponte. Sei un coglione, guarda che le strade non funzionano.
1: Tu, Enrico, non hai risposto.
3: No, sì che ho risposto. Io ho detto la terza opzione.
1: Ah, era la tua risposta anche.
3: Era anche la mia risposta.
0: Scelgo la terza opzione perché...
3: Anch'io, cioè, ho stuzzicato con Vannacci al sud.
1: Vabbè, cioè nel senso, interessante, molto divertente, sicuramente. Potrebbe essere pericoloso, forse, no?
3: Ma lui mena, non mica me, cioè...
1: C'hai ragione anche tu. Vabbè,
0: anzi, okay. Spettacolo, perché esatto, cioè, si gode.
3: Io tipo faccio tipo come quando lanciano le cose ai piccioni, sai... devi fomentare le riste tra piccioni, quelle cose lì, le noccioline alle scimmie, tipo
2: il caffè ai piccioni.
3: Il caffè,
1: non ho capito molto bene.
0: Le birre vuota Vannacci.
3: No! Un saluto a Clea e a tutti gli altri.
2: Siamo molto bravi, stiamo facendo anche geopolitica. Comunque, abbiamo trasformato la materia.
1: Va bene.
3: Politica adesso... e geopolitica hanno geo insieme,
1: no? Hanno politica,
3: no? Geografia e geopolitica hanno geo insieme.
0: Okay. Sarebbe interessante vedere geograficamente dove si vota di più Vannacci, nel senso, sarei curioso di vederlo.
3: Io ho un dubbio, cioè ho qualche certezza su questo.
2: Io però so perfettamente dove non si vota Vannacci.
1: Dove?
2: A Midnight City.
1: E dove si trova? Io non so la geografia.
0: È sotto
3: Gotham, in provincia degli M83. Quello è il codice boscale.
0: A destra di Catanzaro.
1: Ho capito, ottimo. Ci andremo sicuramente qui in vacanza, no?

0: Lorenzo Meroi da casa. Io ho sempre avuto scienze dall'inizio alla fine della scuola. Un popular opinion, una delle materie più interessanti da sapere ma più noiose da studiare a scuola.
1: Vero. Beh, perché è molto vaga scienze, cioè ci sono 20.000...
2: È biologia praticamente, quella del...
1: No, dipende, del perché medio. Fai biologia, poi fai tipo sia il corpo umano, fai la parte di chimica, fai studio dei regni animali...
0: Ma Lorenzo...
1: pianeti, le luci!
0: Ma Lorenzo, ma chi te l'ha chiesto esattamente? No, scusate. Poi Clea scrive, quali lettere? Non ho capito.
1: La A, la Z e la K.
0: Vabbè, ok, fa niente, a posto. Domanda veloce prima di chiudere la puntata. Allora, tra tipo montagne, laghi, pianure, tutte quelle cose belle geografiche, qual è la vostra preferita? Vai, così.
3: Lago di Como.
0: Proprio preciso di Como, va bene.
3: Solo quello.
0: Ok, perfetto. Voto 10 quindi.
3: 11.
0: 11, wow.
3: Su 150 di circa.
0: Ok, va bene.
2: La collina a 250,31 metri da casa mia giù.
0: Ok, sì, va bene. Tutte risposte molto precise. Esatto. Io mi aspettavo lago, fiume, vabbè, ok.
1: Il Monte Everest sotto 848.
0: Perfetto.
1: Che è l'altezza. Che è pi greco terzi quinti.
0: Forse è sbagliata però, forse era...
1: No, 8488.
0: No, 8848 sicuramente, però forse era 8846. No, dipende dagli 48. Ultimi misurazioni. Dipende dalle ultime...
1: C'è un brand.
3: Sì, ma a che altitudine però dell'Everest?
1: Dal livello del mare.
3: No, a che altitudine è la tua preferita? Cioè, nel senso,
0: ah, giusto,
1: l'ho detto, range. Pi greco terzi su 5.
0: Ah, okay. Vabbè, ok. Enrico, prego.
4: Il mare,
0: una risposta molto, molto classica.
1: Ma quale mare?
3: Sì, ma quale?
2: Il mare è quello dove c'è
4: l'Adriatico. Il miglior mare di tutta
2: Italia. No, il mare è quello a largo della Sicilia dove c'è il rilevatore di neutrini, così ci ricolleghiamo anche a prima.
0: Vabbè, ok, perfetto.
3: Mare Adriatico, troppo poco specifico. In quale frangente? 50 centimetri.
0: Io vi dico
4: quello che va da Nettuno ad Aibin.
0: Ottimo.
3: Oh, 50 centimetri.
0: Io vi dico il delta del Po, così. Che non so se a Foce o cos'altro.
3: Ribadisco, a quale distanza?
2: È un delta, ci sono molti. Devi sceglierne uno.
0: Quello più laterale a destra, okay, possibile. Okay. Sinistra, okay. Vabbè, dai.
1: Vabbè. Tra l'altro il basso, però vabbè.
3: Ribadisco.
1: Comunque io vorrei anche salutare il fatto che notizia di ieri, il signor Trump ha deciso di voler rinominare un oceano.
0: Tu vuoi salutare la notizia?
1: Sì, sì.
0: Ok, va bene.
1: No, perché non so se l'avete saputo.
0: Ciao.
1: Trump vuole
0: notizia.
1: Trump rinominare uno dei due oceani tra l'Atlantico e il Pacifico, chiamandolo o Oceano Trump, che nome di merda, o Oceano d'America, che nome di merda due. No, sono d'accordo con questa cosa.
3: Guarda, è una notizia così interessante che la sono già dimenticata.
1: Vabbè, andate a fanculo, la prossima ora non lo so.
0: La prossima ora cos'è, Enrico, che tu ci sei?
1: Non c'è lui, ha detto che c'è tra due.
0: Non c'è lui, ho sbagliato, chi c'è di voi? Nessuno.
2: Nessuno.
0: Nessuno.
2: Credo sia storia, però io sono famoso qua per fare misinformation, quindi rimanete collegati e lo scoprirete.
1: Vabbè, perfetto. Tutto quello che diranno sono... Vabbè, un saluto dal vostro raccontatore di bufale, di allevatore di bufale online, non so parlare.
0: Sì.
3: Ok,
1: Enrico, ovvero
5: un colpo in testa per ascoltare questa agonia.
1: Va bene, ottimo, allora un saluto d'accordo. Da me, Enrico.
0: Un saluto da Matteo.
3: Un saluto da Davide.
2: Un altro saluto da Davide.
4: E un altro saluto da Enrico.
0: Fantastico. Giusto, tutti con i nomi uguali tranne me. Vabbè, comunque, se vi chiamate Matteo, scrivetelo. Adesso è arrivato un messaggio. Matteo, perché il delta del Po argomenta? Non c'è tempo e avevo poco tempo per decidere. Poi delta è una lettera anche greca, quindi ci siamo ingegneri. Bene.
1: Alfa del Po.
3: Buono.
0: Io vi saluto, salutiamo tutti quanti, no? Andiamo via e vi andiamo, lasciamo alla prossima ora ascoltandoci Get Back dei Beatles. E quindi ciao.
1: Ciao.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication network.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci iscrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Ho già sbagliato? Non ci credo.
1: Era questa la sigla del primo giorno?
2: Proprio di sì. Credo proprio
0: no,
2: di sì.
0: Ma come è possibile?
1: No, ma se lo fanno anche
0: cazzo,
1: i migliori.
0: Cazzo, no, ho sbagliato. Scusate, aspetta. Avevo auto acceso.
2: Non è successo
3: questa
2: niente.
3: La tagliamo, eh?
0: No, sì, no, sì. Aspetta. Sai cosa facciamo adesso? Facciamo un'altra cosa bellissima. No, qui mi prenderanno per il culo gli altri di brutto.
1: A parte che ti sei messo le cuffie in una maniera super strana che ti sta facendo i capelli serena. Molto particolari.
0: 19.05 questo Poliradio. La mia vita per sempre sarà segnata da te, primo giorno di scuola, di scuola, di scuola. Allora, prima di cominciare adesso, facciamo che ci presentiamo. Cosa sta succedendo in questa giornata? Come funziona questo primo giorno di scuola?
3: Oggi, beh, questo è un bellissimo primo giorno di scuola perché è quando si apre il nostro palinsesto qui su Poly Radio ed è da tutto il giorno che siamo in onda con una materia ogni ora.
0: Perfetto, ok. E ci si presenta inizio ora? Com'è che
3: funziona? Sì, si fa. Io ad esempio sono Clea, mi avete già sentita all'ora di fisica qualche tempo fa, non sapevo niente, vediamo se di storia ne so un po' di più. E qui con me?
0: E io sono Johnny, quello che ha fatto le stronzate in regia. Se avete sentito le cose strane è colpa mia. Dall'altro lato del tavolo e anche della barricata, direbbe Lenin, giusto per rimanere in tema con l'ora della giornata, vi potete presentare da soli se lo desiderate.
2: Solo se lo desideriamo. Ciao amici, sono Gabriele.
0: Bella lì.
1: E ultimo ma non ultimo Arion, un ex speaker di Poliradio, adesso più o meno andato in pensione, ma che ogni tanto ritorna proprio sugli argomenti che più gli interessano. Storia. Ma presidente, posso farle subito una domanda di storia?
0: Scusa, pensavo stessi parlando con me.
1: Tu non sei più presidente da anni. Quante generazioni sono
3: adesso
1: passate tra te e lei?
0: Cinque. Aspetta, Edovicario, Caril, Tony e Ginevra. Quattro.
1: Porca. Va bene, ho
2: non
1: capito.
2: Ero manco all'università.
1: Ma,
2: quattro.
1: Madonna mia. Ma nei programmi del primo giorno di scuola, ogni ora non si usava fare una storia in cui si diceva: stiamo facendo l'ora
3: ma
1: di
3: sai
1: storia.
3: Che è proprio vera questa cosa.
0: Non l'abbiamo
3: siamo
0: fatta,
3: dimenticati.
0: Presidente.
3: Esatto.
0: Okay,
1: ma perché noi siamo la storia della storia, capisci?
3: Noi cioè, la faremo la storia.
0: Ma io lo sapevo che ci saresti arrivato a dire.
1: Eravamo lì, cazzo.
2: Ragazzi, che partenza incredibile che abbiamo fatto. Abbiamo sbagliato due cose su una. Tipo.
0: Ma vabbè.
3: Dice questa cosa.
0: Allora, dunque, qualcuno faccia un attimo una sintesi. Chi è che. Cosa succede adesso? Di cosa dobbiamo parlare?
3: Della storia, del nostro rapporto. Siccome si parla di materie, secondo me siamo un po' più dal punto di vista, sai, del liceo, come lo vivevamo, oppure fan fact storici, periodi storici, come ci viviamo la storia, tutto, qualsiasi cosa che riguardi la storia come materia scolastica e non.
0: Ok, vai Gabri.
2: Per aprire vorrei fare una domanda che, citando un grande storico, quante volte al giorno pensate all'impero romano voi ragazzi, per aprire così?
3: Zero.
0: Ok, secondo me è un grande tema di cui potremmo parlare tra pochissimo, ma io nel frattempo vi ricordo che perché questo giorno si chiama primo giorno di scuola, perché è l'inizio, secondo me l'avrete già detto mille volte nel corso della giornata, perché oggi inizia il palinsesto di Poliradio.
1: Cosa?
0: Quindi
1: ma sei serio?
0: Sì.
1: Ma io mi sono iscritto al palinsesto.
0: Esatto.
1: No, che cavolo.
0: Sei arrivato troppo tardi, ma avrai 3 minuti mentre che vanno i Capital Cities per iscriverti.

0: so che non siamo nell'ora di geografia, però io per tutto il tempo, ragazzi, quella canzone lì, che si chiama Nothing Compares to You, continuavo a leggerla al contrario e quindi leggevo U2 e dicevo: che strana canzone questa per essere una canzone degli U2. E va bene che non siamo in Cina, però strano, tutto particolare. Quindi si parlava di storia e dei nostri imperi romani.
1: Esatto.
0: Esiste ancora il meme dell'impero romano? Cioè, è ancora forte anche al giorno d'oggi?
2: No.
3: Secondo me no.
2: No, è morto.
3: È un po' morto.
0: È tutto passato.
1: Come l'impero romano.
3: Come l'impero romano.
1: Sì, sì, sì.
0: Però ci sono personaggi che lo portano ancora in auge questo impero.
1: Ma voi dove vuoi
2: andare? Ci dica di più.
3: Ci parli.
0: Devo proprio introdurmi in queste cose.
3: Ebbene sì.
0: Non so se a me piace seguire le pagine dei politici.
3: Vai. Ok.
0: Ci sono politici bravi.
1: Stiamo per parlare già di
3: sì.
2: Via.
0: Bello. No, io non credo, non credo che questo ragazzo l'ha sempre detto, il fascismo non esiste, non è mai esistito e tra il 20 e il 40 nulla è successo praticamente, lo dice ogni giorno. Però Vannacci, parliamo del nostro
3: facciamo nomi e cognomi.
0: Sì, vabbè, ma anche lui lo sa. Lui è molto affezionato all'impero romano.
1: Lui, ma guarda, ma non l'avrei mai detto.
0: Come generalissimo, come il grande campione, il grande boss.
1: Io comunque vorrei ricordare che abbiamo iniziato da 1:20 in tutto ciò.
2: E siamo già qua.
0: Allora vogliamo fare un piccolo passo indietro.
1: Esatto.
0: Qual è la vostra, cioè, se voi, io fate finta che io sia Alessandro Barbero,
1: okay.
0: Che mi dicessi: cazzo, io amo il Medioevo, tipo il mio periodo preferito, anche se minchia, non credo nessuno vorrebbe mai vivere nel Medioevo, ma vabbè, è il mio periodo preferito. Per voi, qual è stato, cioè, se tra i vari
1: qual
0: periodi...
1: è il nostro periodo preferito della storia dell'uomo?
0: Bravissimo.
1: Ok, ma da, cioè, che vorremmo vivere o solo da raccontare?
0: Entrambe, vai, dimmi entrambe le risposte.
1: Allora, non ho un'opinione. Allora, che vorremmo vivere, guarda, te lo dico già subito, quello che hanno vissuto quelli che sono nati nel 47-48, 1947-48.
0: Ok,
1: da lì in poi,
0: non
1: sì.
0: Da lì indietro.
1: Cioè, oppure, figurati. Okay, perché poi dopo anche, comunque, immagina essere nato in un periodo, cioè sei Benjamin Button, ma al contrario, poi dopo...
0: certo, è un bel casino.
1: No, quello, e invece il mio periodo storico preferito...
0: Cioè, di cui parlare, che ti piace proprio... Dici, cazzo, ma ne piace parlare, mi piace anche studiarlo.
1: E bah, dirò una roba banalissima: periodo di Plauto. Quindi
2: cioè? Plauto.
0: Il filosofo.
1: Plauto, il commediografo. Quindi secondo, terzo secolo avanti Cristo.
0: Ma sei serio?
1: A me
3: molto specifico.
1: A me perché io ho studiato storia del teatro di quel periodo lì. E
0: okay.
1: A me piace tantissimo il modo in cui scrivevano. In quel periodo lì. Perché? Perché ci sono delle fortissime analogie con il periodo contemporaneo. Scusate, è arrivato.
0: Buonasera, ciao Gio. Ha fatto la storia della radio.
2: Buongiorno.
4: Età media 250 anni.
0: Minchia, ne facciamo in due.
4: Di che si parlava?
1: Allora,
2: della storia, del tuo periodo storico preferito da raccontare e da vivere.
0: In due domande, quindi da vivere, dove torneresti nel passato e quello di cui invece ti piace più parlare.
4: Ma quindi entro così, cioè fotte sega di quello che sta dicendo Gio.
0: Sì. Ha parlato di Plauto, lo conosci?
4: Plauto, beh, un grande professionista.
0: Ha preso molta ispirazione, credo l'ultimo spettacolo di Johnny, come fingere di non avere gli occhiali, si è ispirato a Plauto, se non ricordo male.
1: In realtà volevo, perché a me piace molto, perché Plauto è il cinepanettone di 2000 anni fa.
4: Sì.
1: Cioè, questa cosa e il fatto che Plauto
4: oggi sarebbe al posto di Herbert Ballerina, farebbe video con Macio Capatonda.
1: Sì,
4: tipo,
1: wow, sì, esatto. È solo un Neri Parenti di tantissimi anni fa. Solo che lui si studia alle università, ti dicono: ah, oh, no, perché la letteratura latina. Poi dopo leggi testi, sono tutti: ah, la sborra, no, e ti scopo la ma giuro, testuali parole.
4: Sì, sì,
3: testuali parole. Ok, chiaro.
0: Posso dire una cosa alla De Sica?
1: Secondo me, sborra non l'aveva ancora detto nessuno.
2: Ma filosofia, cioè, parlavano di pene.
4: Fammi dire una cosa: non è che siccome adesso arriviamo noi qui oggi, 12 ottobre 2026, diciamo sborra quando Plauto lo diceva 2000 anni fa. Cioè, non è che siamo questi grandi fenomeni.
1: No, però oggi, perché io da 3 anni, questo è il terzo di fila, mantengo il record per aver detto sborra per la prima volta. Durante il primo giorno di scuola. Sì, ogni primo giorno.
0: Ogni volta che lo dicevi, prendevi un applauto.
2: Wow.
0: era tre minuti che la preparavo, stavo bello, aspettando come dire.
1: Okay.
0: Grazie.
4: Devo fare anche una gag incredibile.
0: Vai, ti prego.
4: Perché parlando di storie mi viene in mente che oggi viviamo in un mondo pieno di AI, di cose, no? Quindi prima sono entrato in macchina, sai che la mia macchina c'ha una AI che ti parla?
0: Sì.
4: Quando tu lo sai.
1: Un AI.
4: No, una AI.
1: Ok.
2: È italiana.
4: O forse un IA, perché siamo italiani.
1: Ok, no, allora
4: un IA italianissima che mi ha detto: ciao, sono la tua auto. Vuoi sapere quanto vale Enrico Papi?
2: No!
1: Bello.
0: Molto carino.
1: Gabri,
3: dimmi.
1: Se vuoi.
0: Sono dimmi. Io sono.
1: Allora, non è un'interrogazione.
3: Ok.
1: No, prego. Qual è il tuo periodo storico da raccontare e che quello che avresti voluto vivere?
3: Allora, io intanto mi voglio dire che non sono mai stato così tanto spaventato durante un programma.
1: Perché?
3: Allora, essere con voi mentre si parla di storie per me è una grande pressione, però proverò a essere.
4: Pensavo mentre si parla di sborra.
3: No, quello sono abituato.
2: Con i massimi esperti della sborra non vorremmo mai fare delle gaffe.
1: Ormai già perché dopo anni di direttivo insieme non è passata, sì. L'unica cosa che è passata
0: è quella, sia, alla fine è sempre
1: sia,
0: quella
1: sia quella.
3: No, comunque per da vivere sono d'accordo con Johnny, dopo il 48 secondo me è un buon periodo storico in cui nascere, in cui crescere un pochettino, magari facciamo più fine anni 60-70, facciamo più o meno giù di lì. Da raccontare secondo me il Rinascimento è molto carino, c'erano tante cose da dire
1: che e diremo adesso c'è tra poco.

0: Christmas.
1: Stavo pensando esattamente a quello. Ma fai un'altra canzone.
0: Esatto.
2: Io pensavo fosse fatto quella lì e basta.
0: Sì, anch'io ero convinto che fossero, cioè li conoscevo solo per quello. Infatti questo pezzo viene ricordato soprattutto per essere quel pezzo degli UAM che non è Last Christmas.
3: Benissimo. Ok, ma buono per loro.
0: Di cosa stavamo parlando fino a
3: stavamo
0: poco
3: parlando
0: fa?
3: Di storia.
0: Esatto.
4: Sì, manca Clea per il periodo storico preferito.
1: Io?
3: Sì. Vabbè, Gabriele, non mi cagare.
1: Dai, povero Arion. Per favore.
3: No, va bene così, Gabriele. Vabbè,
4: Hai fatto la domanda, rispondi per ultimo.
3: Ok, hai ragione anche tu. È che mi sento trattato male.
4: No, non volevo.
3: Perché sono il secondo albanese di questo congresso.
1: E vabbè, ma si va per ordine di importanza sulla scala gerarchica. Quindi parlo io.
4: Terribile.
1: Allora.
4: Terribile.
3: Ai miei tempi la cassa non aveva bisogno di aumentare i prezzi. Veramente. Lo dico a tutti. La cassa l'iscrizione non costava 10 euro.
0: Dai, basta.
3: Scusami,
0: basta.
2: Hanno aumentato l'iscrizione a 10
1: vabbè.
2: Euro.
3: Porca troia.
1: Sì. Quando c'era lui, vabbè, ne parleremo
4: quando
1: dopo.
4: C'era lei, quando c'era Clea.
0: Guarda caso sale al potere una persona che si chiama Oggia e tutti i prezzi aumentano.
1: Eccoci qua.
2: Però in maniera è una domanda più importante, il caffè costa ancora 40 centesimi.
0: Ma possiamo parlare delle cose di cui dovremmo cazzo parlare?
4: È comunque storia questa, storia dei prezzi è comunque
2: storia e inflazione.
1: Il caffè verrà razionato, dovete mettervi in fila e ve lo distribuisco. Se c'è, se non c'è non lo prendete. E va così, cioè,
4: nessuno si lamenta.
0: Mettete le mani a conchetta,
3: qualcuno il comunismo più totale, l'Albania mi sta facendo invidia, zio Cristo, va bene. Ho capito.
1: Ho imparato bene. Tornando al nostro topic, ossia
2: Dove, come diceva Vlad di Valacchia, ho impalato bene.
1: Tra l'altro la sua band preferita, no, il suo cantante preferito, il suo composer preferito,
2: Tame Impala. È ovvio.
3: Era lì. Era
1: benissimo.
3: Lì.
0: Bella.
1: Tagliamo le stronzate. E in quale epoca vorrei vivere / quale epoca mi piace di più? Penso che la mia risposta sia la stessa, perché mi interessano un sacco gli anni 90 / 2000 del
0: Novecento.
1: Sì, dettore del Novecento.
0: Quindi
2: e vorrei far notare che per lei non è nostalgia, cioè per lei è un periodo storico.
1: Sì, fino a ti dico che nel 2006 ero appena nata, quindi
3: bene
1: quello
3: così,
1: che c'è prima
3: così.
1: È
3: 15
1: storia
3: anni che...
2: Perché se ve lo dicesse Arion gli direi vabbè, ma perché nostalgia di quando si era piccoli, il mondo era più facile.
0: Allora posso dire però comunque se sei nato nel 1996 che cazzo di nostalgia degli anni 90 puoi avere in effetti, cioè...
2: Allora sì, ma devi capire che per noi ragazzi di provincia con un PIL molto basso e di regioni è statuto speciale
0: Pordenone e scusami Gorizia.
2: No, non lo so, era okay. Per dire comunque lontani dalle grandi
0: penso
2: metropoli.
0: Penso che il PIL di Gorizia superi quello.
2: Dai, lontani dalle grandi città, il 2004 erano ancora anni 90.
0: Ok.
3: Ma se pensi a tutto ciò che arrivava in TV, erano tutti ancora programmi degli anni 90. Cioè Dragon Ball, che è stato fatto nell'84, ha durato per 40 anni, quindi un po' tutti figli.
2: Cioè, quando qua i miei coetanei di Milano arrivavano a scuola con le chiavette USB, già, se io volevo trasferire un file del laboratorio di informatica, dovevo andare con i nastri magnetici, no? Devi dentro la cassettina, che poi se l'ascoltavi sull'audio, perché era tipo digitale, bellissimo. E poi la riversavi su un altro computer, e avevi il programma sul nuovo PC.
3: Stupendo.
4: Sento tipo la hosta di Jurassic Park in sottofondo.
1: Lezioni di archeologia digitale, che bello.
0: Sì. Ma io pensavo...
2: Se no anche le schede perforate potevi metterti.
1: Quelle le so, quelle le ho studiate sui libri di storia.
3: Ti faccio un grandissimo ok.
1: grazie.
0: Ma allora io pensavo che la nostra generazione non sarebbe mai arrivata a quel punto di nostalgismo un po' cringe di quello che era la tua vita. Chissà se quelli che sono nati nel 2008 prima o poi avranno nostalgia di quando c'era il Covid.
1: Ce l'abbiamo uno in redazione del 2008, possiamo chiedere se
2: il Covid no, ma io sono abbastanza, sono abbastanza sicuro che quelli del 2008, che ora sono tipo anche su TikTok probabilmente i vecchi,
1: sì,
2: e guardano a quelli del 2014 e dicono guarda sti giovani che non capiscono un cazzo, che non sanno come si fanno le cose.
0: Ma il discorso secondo me non è adesso, sarà fra 7-8 anni.
3: Ciao, oh, sei 7 anni se preferisci, io non preferisco assai. Scusami.
2: Ciao a tutti.
5: Se volete la risposta alla domanda,
0: ciao. Chi sei?
5: Enrico.
3: Ciao Enrico.
2: No, volevamo solo la risposta alla domanda, infatti.
3: Sì, ma qual era la domanda?
5: 2008.
4: Sei nostalgico del Covid.
3: Piacere.
5: Nostalgico del Covid? Sì, perché si giocava a Fortnite. Questo è.
2: Ma guarda che Fortnite esiste ancora, non è che c'era solo durante il Covid.
5: Sì, ma non è la stessa cosa.
0: Anche la gente che muore di malattie esiste ancora, eppure.
3: È vero, anche le peste c'hanno.
0: Anche esatto.
4: L'antivirus.
0: Oh, ma è arrivato, attenzione bene, il mio socio di programma, purtroppo per lui o per me, se, ma metti pure il tempo che ti serve.
3: Ma intanto posso parlare del mio periodo storico preferito,
0: Mauro Carlino.
3: Grazie. Sono io il tuo periodo storico preferito. Tu sei uno dei top 3 sicuramente.
4: Mauro Carlino, qual è il tuo periodo storico preferito?
6: Niente, allora, io non ho un periodo storico preferito,
3: la testa.
6: Ma so un anno in cui vorrei nascere per vivermi quelli che forse potrebbero essere i miei periodi preferiti.
0: Il 1902.
6: No, mi piacerebbe essere nato nel 1950. Okay. Quindi nel pieno dopoguerra ti prendi tutto il periodo della migliore musica, ti vai a fare Woodstock a 20 anni, poi ti becchi gli anni 80, proprio al pieno, e ora sarei in pensione con la tecnologia, con
3: godereccio,
6: con le mie 3 case al mare più le 5 in montagna. Ecco, cioè,
3: mamma,
6: vuoi dirmi, cioè, trovami qualcuno il più fortunato di chi è nato nel secondo dopoguerra.
0: Tu immagina che noi abbiamo solo V e questi hanno V, anche tutto Woodstock, hai capito? Un sacco di robe in più di noi.

0: nella convinzione costante che il cambiamento climatico nel giro di 20 anni ci brucerà tutti. Quindi ma alla bruciare, fine
1: non ci pensi a 10, 20, 30 anni, chi se ne frega? Uno va
2: fra 10 anni c'è il collasso, cioè ma fra 10, fra 5 anni il collasso dell'economia. Ma, sì, ma chi ci arriva al, cioè saremo tutti morti di fame prima del riscaldamento globale.
1: Vabbè, ma Johnny non ci pensa perché la prestanza fisica di un pensionato.
0: Ma vai a cagare, va, vaffanculo.
3: Minchia, se non si è mai preso male di certe cose, gli ho fatto gli insulti peggiori. Ma dire la prestanza fisica di un anziano l'ha veramente fatto incazzare.
0: È diventato la zanzara questo programma. Okay, no.
3: Ma perché hai rubato pensioni?
1: No, ma perché ha fatto pubblicato, non so, cosa hai pubblicato? Un album nominato, diciamo, hai pensato a te stesso, hai pensato vecchio di merda e quindi l'hai
0: no, ma uscirà tra qualche settimana.
1: Ah, non è ancora. Non spoiler.
2: Devi uscire
1: spoiler.
2: Con un album.
0: Già. Allora, no, con un singolo.
2: Bello.
0: Però si chiama Vecchi di merda. Vecchi di merda, bello, sì. Uscirà, ve lo dico già a questo punto, il 6 novembre.
2: Ma ce l'hai in anteprima da mandare qua.
0: Allora ce l'ho, ma guarda, saperlo, va bene, niente, lo manderemo più avanti.
2: Ma se noi poi facciamo adesso, potremmo mandare in musica. E poi facciamo una puntata di Pills, Johnny autopromuove, cioè ti intervistiamo.
0: Allora, allora, a proposito di vecchi di merda, vi faccio io una domanda a voi. Chi certo. è che suo, qual è la musica
3: la storia, non
0: notoriamente...
2: Scusami, qua c'è Orion che ancora non ha detto il suo periodo storico.
0: Allora vai avanti!
3: Posso dirti?
0: Sì, ma stai
3: ok, il mio periodo storico preferito in cui vorrei vivere, cioè in cui vorrei essere nato, dopo la rivoluzione tecnologica, quindi dal 2000 in poi, in maniera tale da non vivere la divisione che c'è stata per noi tra il passo pre-internet e post-internet, così vivevo nell'ignoranza completa.
4: Quindi vuoi essere nato okay. quando siamo nati io e Clea?
3: Esattamente.
0: Cioè nel 2003 vorresti essere
3: sì,
0: nato.
3: Sì, ma anche,
1: anche un po' più avanti.
3: Ma fino
1: sì.
3: al 2006 o anche il 7 va benissimo.
2: E poter sì. andare a accendere Disney Plus e dire oggi mi guardo un film d'epoca, High School Musical.
3: Bravissimo, hai capito, mi piacerebbe un sacco. E il periodo preferito di cui mi piace parlare un sacco, senza possiamo dirlo tranquillamente, quel ventennio di cui tutti noi sappiamo che ci fa ogni volta
1: quantomeno per farne esperienza, no? Diretta.
3: Sì, però con le parole. Con le parole basta, non voglio esatto, non
1: come
3: voglio
1: osservatore esterno dall'alto.
3: Ma quelli sì, che cioè invece chiacchierarci sopra.
0: Ma quelli che ne hanno fatto esperienza diretta non hanno capito un cazzo da allora. Quindi tanto
1: tutti
0: vale...
1: morti, Johnny.
3: Ma quelli che hanno fatto esperienza diretta ora sono diventati carnefici. Ma di cosa stiamo parlando?
0: E adesso Rock Classic. And now. Rock Classic.

0: Waiting in Vain, aspettando in vano, di Bob Marley and Wailers. Ci scrivono sui messaggi che non abbiamo detto, che non abbiamo detto, di cui non abbiamo i contatti, ma io li so a memoria.
1: I contatti?
0: Potete chiamarci in diretta allo 0223992475 oppure 0223992476.
1: Noterete che praticamente è lo stesso numero, per i primi numeri cambia solo l'ultimo.
2: Esatto.
1: Da 5 a 6.
2: Vabbè, 6. Johnny voleva essere preciso per una volta.
3: Poliradio, il primo giorno di scuola.
0: Ma non c'era Elio. No, solo questo.
1: Io volevo Elio che canta. Vabbè.
0: Dicevamo.
1: WhatsApp al 320-320-5652. Potete scriverci su Telegram a Poliradio Bot. Non so se siamo anche su Twitch, ma sì, nel sì, caso sì. ci fossimo, ci scrivete nella chat di Twitch e automaticamente si paleserà il vostro messaggio qua davanti ai nostri occhi. Ma chi siamo noi qui in questo incredibile studio 1 di Poliradio? Allora, di fronte a me, un po' sulla destra, c'è il dottor Johnny Shock.
0: Mi dovrei fare un applauso, in effetti.
1: Fatti un applauso.
4: Il claudicante.
1: Il claudicante è Johnny Shock. E poi di fronte a me il dottore di, insomma, anche voce delle destre, per ribilanciare un po' questo ambiente.
4: Grazie.
1: Il dottor Mauro Carlino, con una messa in piega esclusiva che gli toglie almeno 4 anni.
4: Ma corretto. Guarda, ho vissuto quest'estate questa fase in cui sono passato dall'essere un essere umano a rettiliano, quindi capito. Quando cambi specie, perfetto. Devi anche cambiare il capello.
0: Cambi spettro.
1: Perfetto, perfetto. E qui alla mia destra il signor Gabriele, che non credo sia ancora dottore, quindi signor.
2: No, no, esatto. Aiutatemi, per favore.
1: Bravo.
2: Aiutatemi.
0: E ci scrivono.
2: Sì, però presentalo il signor Cassani.
0: Scusami, Gio Cassani. Fio. Col
4: Cassana siciliana.
0: Perché?
1: Io non ho questo cognome in questo ambiente.
2: Il signor Joe Rewind.
0: Joe Rewind, a cui ricordo che non hanno dedicato una piazza a Bologna perché non è il rapper. Questa cosa.
1: No. Joe Rewind.
0: No, no, vabbè, niente. Ci scrivono su Telegram nel frattempo. Seconda parola che sento appena mi connetto, sborra. In effetti, devo dire, sono contento di questo risultato. Ci scrive anche Matteo e ci dice: Gabri, se ti senti in pericolo, sbatti le palpebre. Pericolo.
2: Come faccio a farlo?
0: Tanto.
2: Aiutatemi, per favore. Ma aiuto.
4: Era un micro rumore.
1: Ma no, adesso lo facciamo mettere a suo agio. Tra l'altro, a proposito di micro rumori, siamo anche in diretta. Siamo in collegamento con la via qua sotto, perché faceva un caldo notevole. Vi abbiamo aperto la finestra. Se sentite il traffico, le macchine, sappiate che questo è via Celoria.
4: La via in diretta.
1: La via in diretta.
0: La via rosa.
1: Citare... Perché qua noi siamo vicini ai problemi della gente, non come certi conduttori chiusi nei palazzi del potere.
4: Della vita in diretta.
0: Noi avendo questa finestra dietro aperta. Ma io intanto vorrei riprendere l'argomento di cui parlava prima Arion, che secondo me è molto interessante per noi che siamo nati negli anni 90 e siamo in questo momento in una radio piena di gente che è nata. Adesso
2: siamo.
0: Se mi guardo fuori, siamo...
2: Voi siete.
0: Siamo, sì, no, noi tre, dico. Noi
4: scusa,
0: tre.
4: Apro una postilla perché a me ogni tanto mi dicono se sei nato già dal 98 in poi è come se non fossi nato negli anni 90.
0: Non sono d'accordo.
1: Allora, io vorrei. Allora, tanta gente dice: ah no, specie io 96, quando cerchi online, dicono: ah, 96 la confine tra i millennial e Gen Z.
0: Gli zillennial.
1: Io penso che conti se hai messo su un audio o una video. Se hai dovuto riavvolgere le videocassette da bambino. Cioè, sì. Mia sorella non l'ha mai dovuto fare, perché quando era piccola gliele riavvolgeva qualcuno e poi sono arrivati i DVD.
4: L'ho dovuto fare, chiaramente. Sì, sì.
1: Secondo me quella è la discriminante.
0: Allora, io l'ho dovuto fare e comunque, nonostante ciò, mi sento culturalmente più Gen Z, perché secondo me dipende dal contesto in cui sei nato, in cui sei cresciuto.
4: Esatto, paesino, diciamo che gli avanzamenti tecnologici arrivano un po' dopo. Oh.
0: Sì, ma anche, tipo, io non lo so, avendo fatto l'università, avendoci messo un botto di tempo a fare l'università e comunque rimanendo anche dopo nel contesto universitario, ho ritardato quel periodo in cui si, fra molte virgolette, diventa grandi.
1: Ma
0: no? Quindi,
1: questo vale anche per me, perché anch'io ci ho messo un botto e poi io sono tra quelli anni 90 che si sono messi su TikTok prima di quando lo facesse Berlusconi, per dire, che un po' quando ci si è iscritto Berlusconi si è iscritto su TikTok, da lì è stato sdoganato che potevano iscriverci sì tutti, no?
0: Su TikTok.
2: Il grande cisma di TikTok.
1: Esatto, questo è proprio un fatto storico, c'è cioè un prima e un dopo. Però mi accorgo lo stesso che sono più vicino a i millennial su TikTok e i Z su TikTok, per okay. fare proprio un discorso basic. Poi, okay. sono un fare una pausa prima di iniziare a parlare. Però comunque
2: terribile.
1: Però devo impegnarmi per non farlo.
2: Povero Tancredi.
0: Ok, è stato cazzati tutti subito. Comunque, no, invece una cosa che abbiamo notato in effetti è che, per fare proprio un discorso di sociologia spicciola, nonostante questa sia l'ora di storia, ma a suo modo è anche una lezione di storia, è che sembra che quelli che sono nati dopo un certo periodo, non saprei indicare quali, poi tutti dicono, anche Arion prima diceva, poi chiudere la porta, esatto.
1: Ma mi piaceva questa finestra sul cortile.
0: Sul mondo.
2: Bellissimo.
0: Anche Arion prima diceva, quelli che sono nati dopo il 2000 non hanno quella propensione, ok, a sistemarsi da soli i problemi tecnologici, forse anche nel mondo hardware, non lo so, quindi quella generazione
1: secondo
0: di gente...
1: Secondo me questa cosa è un po' cambiata adesso che... sai cosa notavo? Faccio così un discorso tecnologico, ma quando eravamo giovani noi, o comunque avevamo quei 15 anni, tra i 15 e i 20 anni, la capacità di aggiustarci le cose, internet era ancora un posto dove potevi cercare delle domande su Google e ottenere delle risposte.
0: Anche di merda.
2: Anche di merda.
1: Cioè, se tu dovevi, non mi si accende, non riesco a cambiare lo sfondo sul computer, tu cercavi, non riesco, come cambio lo sfondo, e trovavi uno che diceva, che cazzo cambi lo sfondo, perché dovresti mai farlo, esatto. Coglione, passa Ubuntu, ma poi c'era qualcuno che te lo spiega.
0: È vero, c'era passa Ubuntu e poi dopo c'era anche, guarda, te lo spiego subito, si fa così, e non andava.
2: Ma stai parlando di Reddit?
1: Negli anni, sì, negli anni, c'è stato un peggioramento, e in cui trovavi risposte che valevano 10 anni prima, ma non a dopo. Gente che ho entrato le prime AI di bassa lega che davano delle risposte completamente a caso. E quindi posso capire benissimo che una persona nata nel 2002, e quindi quando nel 2022 cercava come va e gli veniva fuori la merda, avesse un po' perso i cazzi di fare. Mentre adesso noto gente ancora più giovane che, visto che le AI si sono un attimo evolute, chiedono a ChatGPT come faccio questa cosa e glielo spiega trovando delle risposte sensate, noto molta gente più giovane che ha la stessa voglia di mettersi a smanettare di chi. Cioè, è proprio in mezzo che c'è stato un gap in cui internet faceva cacare.
2: Sono io il problema, quindi. Cioè, avete parlato di 2002, quindi è stato 2004, sono là, e le AI adesso si sono sviluppate, quindi io sono il problema.
4: Ma fai sempre in tempo per recuperare. Chiedi a ChatGPT.
2: Hai ragione, sì, dovrei chiedere come si fa.
0: Però, allora, io come cluster di riferimento ho i miei compagni di corso di statistica, che sono 100 persone.
1: Che è un ottimo statistico.
0: Esatto.
2: Sì, esatto.
0: Che è un ottimo campione.
1: Cioè, sanno come fare il campione.
0: Che tanti di loro sono completamente assuefatti a ChatGPT. Però dall'altro lato vedo che sono molto più interessati alle cose fisiche. Quindi se ti si rompe un oggetto fisico, c'è ancora quell'interesse nel sistemarlo. Se ti si rompe, se non funziona un software, prendi, vibe codi e fai. Cioè non c'è il...
1: Sì, qua stiamo parlando di gente che è in grado di vibe codare. Ma io penso a mia cugina 2007, che se non le va il telefono oggi cerca su ChatGPT. Oh, non mi va il telefono? Magari non si intende di tecnologia, ma glielo spiega a GPT, lui gli risponde e magari ci si mette pure.
0: Ok.
1: Prima magari, quando i telefoni erano quelli che potevi svitare col cacciavite e cambiare i pezzi, lo facevi. C'è tutto un gap in mezzo di telefoni non aggiustabili e di persone che non lo sanno fare.
2: Allora, confermo che dalla fascia interessata, io delle parti hardware non so fare assolutamente niente. Parte software è quello che studio, quindi più o meno me la cavo.
1: Però c'hai la spinta del cavolo, mi si è qualunque cosa. Non mi si carica il telefono quando lo attacco nella spina.
2: Ah, sì, quello
1: cerco di capire che cosa è successo. Con o senza Copilot, insomma, o GPT, chi per lui.
2: Ormai Copilot, purtroppo, anche non volendolo usare, te lo trovi. Cerchi le cose su Google. Questa qua è la risposta dell'IA. Mannaggia.
1: Ma non la volevo.
2: Sì, esatto, capito.
1: Però, ad esempio, la risposta dell'AI di Google spesso ti caga fuori una risposta che ormai era sommersa da altre risposte fatte con l'AI brutte.
2: Sì, esatto. È tipo l'intestazione delle risposte fatte con l'IA.
1: Sì.
0: Ma per andare avanti, adesso manderemo una canzone che si chiama proprio come uno dei termini più abusati da questa
2: è vero,
0: fascia di persone, che è crazy, bro.
5: Anche questa sembrerà la solita risposta alla domanda. Ciao, come stai? Non ci si incontra mai. E forse è proprio questo che ci manca.

0: siamo.
1: Allora,
2: bella questa crazy.
3: Sì, sono d'accordo.
1: Sono d'accordo anch'io. Bellissimo brano.
4: Italiano.
1: Allora, il primo giorno di scuola passa per essere il programma, per fortuna, perché c'è una volta sola all'anno, con le basi più brutte, secondo me. Abbiamo solo...
2: Allora, questa è base elettro swing loop.
1: Io non ne posso più di sentire.
2: Ma cambia, cioè, nel senso, cioè, sono
1: ma le altre fanno cagare tanto uguale.
2: Ma cioè, gli... a parte che l'ho fatta io, quindi vaffanculo, ma poi...
1: Ma non per te, dico.
2: No, che... metti Bruco Gianluca.
1: No, l'ho già messo due volte prima. Vabbè, non importa. Allora, questo ultimo.
2: Mazzurca Meta.
1: Quarto d'ora. C'è davvero Mazzurca Meta.
2: Vabbè. Sì, è una del circo.
1: Questo ultimo.
2: È quella di quando Erio si incazza, allora parte la Mazzurca Meta.
1: Questo ultimo quarto d'ora, come vogliamo dedicarlo a parlare di storia?
2: Storia.
1: Allora, cosa secondo voi diranno di questo periodo storico? C'era un meme bellissimo che girava qualche anno fa di Genio78 che diceva: ma come chiameranno questo periodo storico fra 200 anni? Età degli scemi? Rincoglionimento?
2: Secondo me è il collasso dell'economia. Cioè io non vedo altri outcome.
1: Sì, sì, io penso periodo dello slop. Cioè
2: io mi immagino... No. Sai quando ti dicono la crisi del 29, ti devi studiare quali sono le cause, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, eccetera. Qualcuno raccoglie, pensa che sti coglioni prima hanno sviluppato una IMA, anziché ottimizzarla hanno investito una barca di soldi per farla sempre più potente, banalmente consumando più risorse, perché la speculazione, le cose, e già c'era l'inflazione, più la gente già non aveva lavoro, ora tanto meno perché lo faceva la IA al posto suo. Il costo della tecnologia, secondo me, è una cosa che stiamo ancora vedendo poco, ma che cresce, che insomma sarà macroscopicamente evidente fra un po' di anni, e che si è arrivati a un punto in cui, cioè, la tecnologia costava sempre meno e poi a un certo punto è iniziato a costare sempre di più,
1: sì,
2: ma
1: sì,
2: a parità di performance.
1: Ok.
2: Cioè la PlayStation 5 è l'unica console che ora costa più di quando è uscita.
3: Ma neanche di un sacco poi.
1: Davvero?
2: Sì.
3: Un sacco.
2: Cioè una volta usciva una roba e dicevi boh, aspetto... cioè, 3 anni e costerà meno, invece ora costa di più lo stesso oggetto. Cioè non è che dico l'iPhone... all'epoca 18 oggi l'iPhone 10 cosa di più, no, è proprio il se oggi io facessi un oggetto tecnologico con le caratteristiche di quello che ho comprato 4 anni fa, costerebbe comunque di più.
4: Anzi che ce l'hai ancora, diciamo, materialmente, perché i giochi non ce li hai più, i dischi li prendi solo.
2: Tra l'altro
4: stiamo perdendo il possesso
2: di tutti i beni. Tra tutto, tra crisi della legge di Moore, questioni macroeconomiche, il fatto che venga comprato comunque dalla IA, c'è stata anche un'inversione di tendenza del... Non è vero che la tecnologia deve costare poco perché la devo vendere a tutti. Posso anche costare tanto e venderla a pochi che sono disposti a pagarla. Questo sì. Qua, quando c'è stato lì la nave incastrata nello stretto...
1: Di Hormuz.
2: Non di Hormuz, del canale di Suez,
1: è l'abitudine.
2: Quella lì... si è visto che puoi anche, non è vero che devi mettere la tecnologia ovunque, anche nei frigoriferi, per guadagnare, puoi anche metterla in poche cose, perché tanto qualche Cristo che è disposto a pagare l'oro c'è, perché gli serve. Quindi perché devo dare un computer a 1000 euro così possono averlo in ogni famiglia, quando posso metterlo a 5000 euro sapendo che le aziende lo dovranno comprare comunque, perché non possono stare senza.
1: Perché è
4: un bene primario ormai. Non stai mettendo un orologio a 100.000 euro, ma stai vendendo un bene che è necessario.
2: Esatto,
4: puoi vivere senza l'orologio a 100.000 euro, ma ormai non puoi vivere più senza il computer.
2: Esatto, esatto. Secondo me questa cosa, che adesso è ancora un po' incerta, secondo me fra un po' di anni da lontano si vedrà, è proprio, cioè sarà una cosa importante questa inversione di tendenza. Perché sono 100 anni che la tecnologia costa sempre meno.
1: È vero. Io invece credo nella teoria della slopification, cioè che mi sono appena inventato, cioè che questo periodo storico sarà famoso per il rumore di qualsiasi cosa, cioè gente che, non lo so, faccio il più stupido degli esempi. Prima uno si dedicava a studiare una cosa e era quello che aveva studiato ingegneria, medicina. Invece adesso tutti prendono 1000 certificazioni perché ci sono 1000 enti che certificano. Tutti cambiano 300 lavori, apri LinkedIn e tutti devono dire la loro cosa. Cioè ogni concetto, ogni aspetto del mondo è pienissimo di rumore, e adesso con le AI si vede tantissimo che si riescono a creare video, contenuti, podcast di decine di migliaia di ore per qualsiasi cosa. E secondo me il futuro, in futuro questo periodo sarà noto come il primo o uno, quello più evidente, non lo so, periodo in cui questa cosa, questo fenomeno ha avuto la sua manifestazione più evidente.
4: Alla fine io spero che ci stancheremo a un certo punto, come è successo già di tante altre cose.
1: Tipo?
4: niente, che ci stuferemo e cominceremo magari sempre a usare le cose sempre meno rispetto a prima. Non lo so, io spero che a un certo punto i social cadranno in
2: disuso.
4: Diciamo che l'intelligenza artificiale sta avendo un impatto sulla vita ed è ormai a 360 gradi, molto di più di quando sono nati i social. Però la nostra generazione, queste ultime generazioni, ci stanchiamo molto più facilmente delle cose, quindi spero che anche di certe cose a un certo punto faremo un minor utilizzo.
0: Secondo me certe cose rimarranno per il lavoro. Cioè io non sono una di queste persone, ma ci sono persone che a casa non hanno un computer, cioè hanno un computer per lavoro, punto. Secondo me arriveremo a un punto in cui la gente avrà un telefono personale per quattro cose basiche, perché poi magari i telefoni arriveranno a costare 2000 euro l'uno e quindi dici, ma prendo uno, non se lo può permettere. Uno avrà il telefono per lavorare, con sopra l'IA, le mail e tutto, e poi per il resto.
3: Secondo me è probabile che in realtà finisca così, perché giustamente la gente si sta anche stufando di vedere telefoni che magari prima ti costavano sì quei 1000 euro, però alla fine erano il meglio che c'era. Adesso puoi prenderti il meglio che c'è, sono 2000 euro, e non tutti hanno voglia di spendere 2000 euro per un telefono. Finché è un prezzo abbordabile, già 1000 per me è decisamente troppo, però finché era un prezzo abbordabile dicevi ok, posso chiudere un occhio. Ma finché il tuo telefono fa 2000 euro per fare apri e chiudi, tipo, cioè il nuovo telefono della Apple che costa 800 euro in più del modello vecchio perché lo puoi aprire, per me è una cazzata, e secondo me la gente se ne sta anche rendendo conto relativamente.
1: Ma scusami Gio, ma tu conosci delle persone che non hanno un computer
2: personale?
1: Allora, io ho un mio computer che è quello di lavoro che utilizzo per uso promiscuo, come la televisione, l'automobile di lavoro. Per te conta come non ho un computer?
4: No. Quindi no.
1: Cioè, io quando devo produrre,
2: tu hai, però hai un computer che ti hanno dato. Cioè, perché tu però fai produzione,
1: lo faccio sul computer.
4: Johnny, ma tu tra l'altro ti sei trovato in questa situazione perché ti si è rotto il tuo computer.
1: Sì, e non l'ho più ricomprato.
2: Sì, ma fammi dire, se tu oggi, se tu adesso ti si rompesse, se fossi senza computer, non avessi quello di lavoro, tu comunque parte del tuo lavoro è anche fare l'influencer, il content creator. E quindi ti compri un computer per fare quello.
4: Uno. E due, cioè tu fai un utilizzo dei social che ormai, diciamo, per certi versi è imprescindibile da tutta la tua attività principale,
1: sì,
4: no?
1: Sì.
4: Cioè quello è il veicolo principale di diffusione di quello che fai, di sponsorizzazione di quello che fai. Invece molti di noi potrebbero benissimo fare a meno dei social.
1: Dici avere, cioè, un computer dedicato a guardare Netflix e farmi i cazzi miei?
2: Ma sì, cioè, allora sicuramente per il fatto che ormai i telefoni fanno tutto, il computer di casa con cui pagare le tasse non serve più. Cioè, okay. Ancora la gente lo fa perché è più largo lo schermo, ma cioè, puoi farlo dal telefono. Ma secondo me si andrà oltre anche quello.
1: Ok, ma un punto di vista interessante.
4: Per me l'avanzamento è stato il secondo schermo.
2: Ma io mi rendo conto che purtroppo io il mio telefono di lavoro non posso attaccarlo alla docking station e mandarlo sui monitor perché le polizie aziendali non ti fanno condividere lo schermo. Io mi immagino un mondo in cui non esistono i computer, cioè non sarà tanto lontano, in cui non esistono i computer aziendali. Tu c'hai il telefono aziendale, ti attacchi e hai tutto sui schermi grossi.
1: Ok, minchia, però certe robe sono...
3: In realtà secondo me è plausibilissimo, cioè lo vedo anche col mio computer aziendale con cui non faccio un cazzo alla fine, cioè prendo e potrei fare quello che faccio con il computer aziendale con un telefono che si collega, appunto come dice Joe.
2: Esatto, cioè io ancora faccio l'ingegnere, quindi ho i programmi, le simulazioni, i tool, le cose, ma certe persone che magari devono usare mail, videoscrittura, suite Office / Google, sta tutto anche sul telefono.
3: Sì, esatto.
2: Ed costa pure meno.
1: Ok. Allora, quest'ora è quasi. Volge quasi al termine, no? Quindi dobbiamo. Non so, secondo me abbiamo preso una
4: deriva a parlare della storia del futuro.
1: Un po' deep. Però intanto vi ricordiamo che noi eravamo Gabriele, Joe, Johnny e Mauro.
3: Ah, ok.
1: E che questa era l'ora di storia, anche se abbiamo un po' spaziato, ma come fanno tutti. Le prossime ore ci saranno dalle 20 alle 21 musica, dalle 21 alle 22 educazione fisica, dalle 22 alle 23 religione.
2: Che sarebbe bello, come andrà a finire.
1: Esatto. E poi dalle 23 alle 24 l'ultima ora, ora d'esame.
2: Ah, certo.
1: Da domani ricomincia il palinsesto e martedì comincia con... Poi risveglia dalle 10 alle 11, poi dopo c'è domani all'una dalle 13 alle 14.
2: Ma io volevo proporre un'ultima piccola riflessione anche per, come dire, chiudere tutta questa conversazione. Secondo voi arriveremo a un punto nella storia
0: anche con la nuova consapevolezza che abbiamo oggi, in cui parlare di sborra non farà più ridere?
1: Spero di no.
3: Secondo me no.
1: Mauro?
4: Non mi fa ridere.
0: Vabbè, Mauro non fa testo.
1: Niente, va bene. E grazie mille. Questo era il nostro primo giorno di scuola, ora di storia. Viva Poliradio. E ci, no, con noi due, con me e Mauro, ci rivediamo e risentiamo giovedì dalle 20 alle 21, che ricomincia la nuova stagione di Tutti Dentro.
3: Wow.
1: La nuova, se nonché ultima.
0: Mezzo stagione.
3: No, annunciato
1: sì.
3: Così.
1: Sì, no, vabbè, ma tanto lo sapeva.
0: Due anni che esatto.
4: Trito, sì.
1: Si sapeva.
0: È un po' come l'addio dei Pooh.
1: Esatto. Grazie mille. Questo era il primo giorno di scuola.
0: Hai perso la sigla. Sì,
4: buon anno.
1: Sì, questo era il primo giorno di scuola e
3: dai.
1: Questo era il primo giorno di scuola.
5: I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video, ma non mi ascoltano. Io ho fame!
6: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
5: Mi sento già molto più grande.
7: Gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
8: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: anche da Poliradio, sono le 8:04.
1: Poliradio.
2: Eh sì, ancora il primo giorno di scuola. Noi siamo cambiati, non siamo più quelli di prima che facevano storia.
0: Più o meno, io sono ancora qua.
2: Tu sei giusto, è vero, tu io sei sono... ancora qua. Invece sono tornato Matteo ed Enrico da allora ancora prima,
0: esatto.
2: Che era geografia.
0: Ebbene sì, io sono ancora Gabriele, se non mi avete sentito 5 minuti fa.
2: Sei ancora Gabriele o sei cambiato?
0: Non lo so, bisogna, dipende un pochettino secondo me dalla teoria del sei lo stessa persona del te del passato.
2: Eh no, esatto, come la nave di Teseo.
0: Esatto, però io ho ancora tutti i miei pezzi, quindi non so come funziona esattamente.
2: Però questa non è filosofia.
0: Ebbene sì, questa invece è l'ora di musica, ragazzi.
2: Musica, voi facevate musica a scuola? Se sì, in che scuola? Nel senso alle medie, alle superiori, alle elementari?
3: Alle medie, ma penso tutti alle medie in realtà, o alle elementari, alle superiori già, o fai il coreutico o penso di no in realtà.
0: Allora, io l'ho fatta alle medie, ma ho avuto qualche problemino alle medie.
2: Del tipo?
0: Del tipo che il mio professore è stato arrestato, il mio professore di musica delle medie. Ebbene sì, è stato arrestato per pedofilia. Ebbene sì, gli piacevano le bambine.
2: Interessante. Speriamo che non ti abbia colpito
0: questa cosa. No, io l'ho scoperto alle superiori.
2: Ok, ottimo, meno male.
0: Sì.
2: Vabbè, è stata
0: un'esperienza. Quindi se mi chiedete qualcosa di flauto, io sono molto scarso.
2: Ok. Comunque, quindi
0: che partenza incredibile.
2: Sì, vabbè, io vi dico di scriverci a WhatsApp 320-320-5652, Poliradio Bot su Telegram, al telefono 0223-99-2475 o 76, oppure su twitch.tv/poliradioT. Qual era il vostro strumento preferito che suonavate a musica? Qual era lo strumento che vi faceva più schifo suonare a musica? E tutte queste cose del genere.
0: Ma perché voi suonate più di uno strumento?
2: Allora, io vi dico già questa cosa, poi magari ne parliamo meglio al prossimo talk. Io facevo la sezione musicale alle medie, quindi oltre a suonare il flautino del cazzo suonavo anche la tastiera, quindi il pianoforte.
0: Ma che figata, no?
2: Molto meglio che fare appunto solo il flautino, però nel senso vabbè, poi vi racconto tutto quanto, insomma.

0: Mind Loaded, Blood Orange. Stavamo parlando di musica, di cosa suonavamo alle medie, elementari. No, alle elementari c'era musica. Sai,
1: io
0: che
1: non l'ho
0: ricordo?
1: Fatta. Però oddio, potrebbe sì, essere un caso.
2: Sì.
1: Davvero?
0: Probabilmente sì. Io al liceo mai... no. Superiori no.
1: Mai fatta musica alle elementari? Noi, dai paesini della Sicilia sperduti, non esiste la musica.
0: Io non mi ricordo assolutamente.
1: C'è anche da dire che alle elementari io andavo in classe con quelli tipo dell'anno più grande, perché se no eravamo tipo 4 in aula.
0: Ah, beh.
1: Sì, sì, sì, univano le varie classi tra e... tipo quarto e
3: la
1: quinto.
3: Multiclasse.
1: È una cosa normale, cioè non so se abbia
0: non
1: un nome
0: so,
1: specifico. Per me è sempre stato
0: drammatico, era bello, era strano.
1: Era molto particolare essere tipo in seconda elementare, quindi quando avevi 8 anni, con quelli di quinta elementare, quindi tipo certo, due cervelli totalmente diversi. Però è stato divertente,
0: ho
1: credo,
0: capito,
1: non lo so.
0: E allora, parlando di musica, ovviamente lo strumento che viene più in mente è il flauto. Il flauto che io odiavo personalmente, perché io salivavo troppo, diciamo. Cioè, nel senso, okay, era, faceva un po' schifo tutta la situazione. Poi c'era il sì, modo per pulirlo, ma non ho mai capito bene come cosa si infilasse dove.
1: Che scelta di parole particolari che hai usato, luce dei miei occhi.
0: Senti.
1: Però cosa ti piaceva suonare allora, Matteleo?
0: Io il pianoforte. Il pianoforte, ah, perché appunto nella mia sezione musicale tutti suonavano uno strumento diverso. C'erano pianoforte, batteria, clarinetto e chitarra, penso, sì, chitarra. E quindi tutti facevamo il dopo scuola spesso, in cui suonavamo lo strumento. Un saluto alla mia maestra e il mio maestro di pianoforte, che...
1: che loro non toccavano i bambini, al contrario.
0: No, no, no, no, no, credo di no. Perché, no, la maestra, sono sicuro, il maestro, no, non credo, credo comunque.
1: No, io purtroppo suono soltanto il flauto e non mi è mai piaciuto, quindi musica non è mai stato un ricordo bellissimo.
3: Io non ho mai suonato il flauto.
0: Niente.
3: Noi non potevamo suonare il flauto.
0: E cosa ti facevano suonare?
3: Io ho suonato la tastiera, potevi scegliere o tastiera o chitarra, ma perché per noi era periodo Covid medie. E quindi
0: mannaggia,
3: tu soffiando sul flauto con le tue gocciole in saliva infettavi tutti col COVID,
0: COVID.
3: E quindi c'erano degli stratagemmi. O mettevi un sacchettino tipo
0: sul flauto,
3: alla base del flauto, ma chiaramente questo inficiava poi tutto il suono. Però secondo me ci siamo salvati, perché il flauto, io sentivo mia sorella suonare, era una delle cose più terrificanti che abbiamo mai sentito.
1: Allora, My Heart Will Go On era una canzone bellissima, io la sapevo fare benissimo, quindi per favore non insultate il mio povero flautino, ok? Tutte quanti, mi ricordo, Montagne Verdi. No, per favore, basta, parliamo di altro, parliamo di altro.
0: No, io appunto facevo la tastiera, quindi vabbè, cioè me la cavavo, perché sapevo suonarla il pianoforte al di fuori della scuola. Quindi in realtà per quello era molto più facile, perché facevamo ovviamente le canzoncine, appunto... Boh, mi ricordo facevamo Imagine Dragons, Demons, facevamo.
1: Davvero?
0: Sì,
1: ma
0: bellissimo.
1: Che figata!
0: E poi Green Day, Boulevard of Broken Dreams.
1: Ma che figata, io facevo Montagne Verdi.
0: No, poi altre cose, 50 special a volte, sì sì.
1: Ma che bello, 50 special, io facevo la host del Titanic.
0: È vero anche quella forse, sì, sì.
1: Ah, ok, fatta anche quella, allora va bene, allora sei scusato. Però che figata, e poi ti è rimasta questa cosa della pianola? O
0: allora, io adesso non suono più, cioè le note le so leggere.
1: Okay.
0: Non suono più, quindi non saprei fare le cose, perché serve tanta pratica a suonare.
1: Ha senso.
0: Che io non ho più. Però teoricamente se mi rimettessi a esercitarmi dovrei saper fare qualcosa, sì.
1: Adesso ti rompo le palle un sacco. Quando hai smesso, vai?
0: Nel 2021, a settembre.
1: Cioè, ricordi?
0: Quando ho iniziato il Politecnico.
3: Preciso.
1: È stato un trauma.
3: Il Politecnico distrugge sogni.
0: Distrugge gli artisti. No, no. È che, no, in realtà mi ero un po' scocciato, devo dire.
1: Ah, ok, quindi
0: capisco.
1: È stata una scusa il Politecnico per
0: sì, ho detto, adesso devo conoscere il nuovo ambiente universitario, devo iniziare a fare i corsi, non c'è più tempo, non c'è più tempo, quindi così.
1: Che figata. Però vabbè, almeno facevi qualcosa di più interessante. Il flauto alle medie secondo me è tipo un evento canonico per la maggior parte delle persone.
0: Sì, sì, ma infatti all'inizio anche noi li suonavamo il flauto. E dopo che ci ha lasciato la possibilità di dire vabbè, dai, fate anche il resto, usate gli altri strumenti.
1: Ma meno male, cioè il flauto era un arcobaleno molto grigio.

0: Rainbow di Cage the Elephant, che io ho voluto introdurre con quel bruttissimo gioco di parole,
1: spero. Sull'arcobaleno triste, sì.
2: A me
1: sì,
2: è piaciuto.
0: A me mi dispiace per il tuo umorismo. Non scherzo, scusate. No, scusa.
1: Ci ha raggiunto il secondo Enrico.
3: Ciao.
0: Troppi Enrico ci sono in questa radio.
2: La guerra degli Enrico.
3: Deathmatch, you e te, il primo che muore, basta.
0: C'è anche Enrico DB che ormai non fa più parte della radio.
1: Saluto Enrico DB. Enrico ci ha raggiunto. A proposito dell'ora di musica, cosa stavi facendo fuori da questo studio, Enrico?
3: Giocando a Pokémon. No, scherzo.
1: Sì, ma dopo giocare a Pokémon.
3: Oltre a giocare a Pokémon, stavo anche facendo la canzone di Natale. Io, da buon piano man che sono, e dal fatto che flexavo di saper suonare il pianoforte, ovvero due
1: così, bravo.
3: Esattamente in questo modo, alle medie con la pianola. Mamma mia, l'odio qua.
1: Ce l'avevo anch'io la pianola, sì. Che,
3: no, ma l'odio di uno portarla,
1: sì,
3: a scuola.
1: Sì, che sbatti. Io tra l'altro l'ho persa, non so dove sia finita la mia.
0: Vuol
1: secondo
0: dire
1: me
0: l'hai persa. Sono gigante,
1: ti assicuro.
0: È un po' grande.
1: Cioè, secondo me l'ho prestata a qualcuno e non me l'ha mai più ridata questa persona.
0: La mia... ho perso il televisore.
3: La mia in cantina. La mia in cantina a prendere polvere. Mi ricordo tra l'altro che io avevo rotto entrambi i piedini dell'Egio.
1: Sì.
3: E che si erano incastrati dentro la pianola.
1: Ah, interessante.
0: E quindi come leggevi le roba?
3: Vabbè, li mettevo sul banco perché o le imparavo a memoria, perché erano brani tipo oh, facciamo la scala di Do.
0: Mamma, bravo Enrico. Adesso quanto sei diventato bravo.
3: Scusa, ho fatto 18 anni di pianoforte. Mi permetti di flexare il fatto che i brani delle medie erano semplici? Grazie.
0: Anche
3: vabbè, okay.
0: Anche meno, però va bene.
1: Comunque, quando ci possiamo aspettare la canzone di Natale?
3: Metà novembre.
1: Metà novembre, stay tuned per la canzone di Natale. L'anno scorso non l'abbiamo fatta?
3: No,
1: gli
3: no.
1: Scorsi invece sì.
3: Due anni fa sì, Natale non è col chitarrone, scherzavo.
1: No, no, no.
0: Era Natale.
3: È Christmas Carol.
1: Christmas Carol, sì. È prima Natale in Bovisa, e poi ci sono tutte le altre canzoni, le recuperate su Spotify.
3: E su YouTube, e andatela su a guardare YouTube. Che i video, i clip sono bellissimi.
2: Le devo recuperare.
3: E quest'anno saranno ancora più belli.
1: Ancora più belli?
0: Io non sto partecipando, Enrico, fammi partecipare a questa canzone.
3: Canta adesso che ti metti un attimo. Canta.
4: La la la la la la la.
3: Benissimo, abbiamo il campionamento per la canzone di Natale.
1: Era tutta così, ha spaccato tutto il mix. Cosa succede?
3: Io
0: Madonna Enrico, sempre non sei regia, ma fai comunque danni in regia, è incredibile.
3: Ma perché io sono forte.
0: Ah, Madonna, bravo. Ragazzi, però invece volevo chiedervi, oltre la musica delle medie, quella noiosa, quella brutta, quella col flauto, voi è cantavate, vero? Tipo, perché da piccolo un sacco di gente cantava.
3: Allora, sotto la doccia.
1: Io a pianoforte elementari, però mi facevano anche cantare. Cioè c'erano le canzoncine da bambini in cui oltre a suonare dovevi cantare.
3: Tipo Rudolf è un cerbiatto.
1: Più o meno, più o meno.
2: Oh, io purtroppo
3: abbiamo
2: sì.
3: Abbiamo già votato.
1: Cosa? Ok.
0: Tranquillo, tranquillo. Purtroppo sì, perché purtroppo?
2: Perché ho cantato Alleluia.
1: Oh.
2: Di fronte letteralmente a un centinaio di persone alle medie.
1: Beh.
2: No, ma io non sono bravo a cantare. C'è questo twist alla cosa.
0: Enrico, non posso dirlo.
2: Più o meno così.
3: Ma che basta?
0: Ti prego, rimetti la base, ti prego, ti imploro, per favore. No, sì, io ho
3: No, è too much.
0: Troppo. No, io sì, ho cantato quando ero più piccolo. So, aggiungi un posto a tavola.
1: Tutta la sai?
0: A memoria. Non la dirò tutta adesso, non ci pensare nemmeno. Però sì, mi divertivo un sacco. E sono ancora amico con il mio istruttore di canto, perché era molto simpatico ed era napoletano. Era un
3: le domeniche d'agosto, quando la neve che cadrà.
1: E no, dopo l'elementario io non ho più cantato. Quindi, in realtà la mia maestra di pianoforte dopo ha provato a farci cantare, solo che a me non piaceva, quindi non mi esercitavo e quindi facevo schifo. E poi mi ha detto: vabbè, non cantare più.
0: L'hai fatta arrendere.
1: Più o meno, sì.
3: Posso flexare di aver cantato a New York io?
1: Dove?
0: Sì, per strada.
3: In un parco.
1: Ma.
3: Perché con la scuola di musica siamo andati una settimana a New York. Alla fine c'era uno spettacolo in un parco e io, da non cantante, ho cantato una canzone degli The Smith.
0: Ma era Smith. Ehi, Smith o The Slip?
3: The Smith.
0: The Smith, ok.
3: The Slip è la canzone.
0: Ah, ok. The Sleep, bellissimo.
3: Sleep, non The Sleep.
0: Sì,
3: Sleep.
0: Era una battuta.
1: Uno scivolo, una scivolata, si traduce così?
3: Penso, non lo so, non so il significato della canzone.
0: Era Sleep o Sleep?
3: Sleep. Sleep, tutto attaccato.
2: Ah, ok, cioè, addormentato.
3: Cioè. Addormentato, bravo.
1: Ah, Sleep, vabbè. Dormire.
3: Sì.
1: Ah, pensavo S-L-I-P.
3: No, A-S-L-E-E-P.
1: Quindi vabbè, ci sentiamo.
0: Ci sei.
1: Ci sentiamo Stateside, Pink Panthers, Fit Zara Larson e poi basta, poi vediamo cosa succede.
0: Basta.
1: No, dopo torniamo con altra musica e cose. Vabbè, ciao.

0: io mi domando, ma qualcuno di voi faceva le verifiche di musica?
1: Allora, non mi ricordo benissimo.
0: Innanzitutto, visto che io e Matteo andavamo alla stessa media, che insegnante di musica avevi?
1: La
0: Marucchi.
1: Sì, lei.
0: E allora hai fatto le verifiche di musica.
1: Non mi ricordo se erano, visto che noi eravamo alla sezione musicale, secondo me ci lasciava semplicemente suonare qualcosa,
0: allora,
1: come verifica.
0: C'erano due tipi di interrogazione: una al semestre che era una verifica di musica, e un'altra che invece era suona i brani che devi fare al saggio di fine anno.
1: Ah, ok.
0: Io mi ricordo almeno queste cose.
2: Ma quanto sei esperto, Enrico, di queste verifiche di musica?
0: Scusa, Misella. La musica è la mia vita. Cioè, mi sono pure laureato in musica.
2: Madonna, che tristezza.
0: No, volevo dire, bravo Enrico.
2: Scusate. No, Enrico,
1: Enrico se ne sta andando.
2: Stavo scherzando, Enrico. Tanto venerdì siamo di nuovo insieme, quindi inutile.
0: Purtroppo.
1: A che programma siete insieme?
0: Nerd.
2: Nerd. Vabbè, puttana.
0: Nerd. Next level. Esattamente quello.
2: Purtroppo sì, siamo ancora insieme, io e Enrico. Non mi sbarazzerò mai di questa persona che...
0: Ma purtroppo cosa?
2: No, ma perché ti voglio bene.
0: Ah, sì, bene, sì. Guarda come si salva in calcio d'angolo ogni volta quest'uomo.
1: Che musica passate a nerd.
2: Che musica,
0: allora,
2: passate a nerd.
0: C'è un dibattito in corso, perché io la maggior parte delle canzoni che Gabriele passa, una volta che le sceglie e che le mette in puntata, io puntualmente dico che merda, cioè, perché non mi piacciono alcune.
2: Scegliele tu,
0: va bene.
2: Scegliele tu, non l'hai mai scelta tu. Ma adesso vieni, te la metti.
0: No, questo non è vero, io le ho scelte. Ogni volta che le scelgo, Gabriele mi fa: ma che noia, io non la voglio questa. E quindi alla fine scegliamo le sue canzoni.
2: Non è vero, questa è una grossa.
1: Quindi c'è del bullismo.
0: C'è molto bullismo da parte di Gabriele.
2: Queste sono.
0: Io chiamo la beta.
2: Sono. Hai appena affermato di essere un animale.
0: Sì. Sono un piccolo petauro dello zucchero.
1: Vabbè.
0: Comunque,
2: tornando al discorso originale,
0: parlando di verifiche di musica, io mi ricordo con la grandissima Marucchi. Un saluto alla Marucchi.
1: Lei faceva molto ridere, esatto. Grande professoressa.
0: Che sì. Ci ascolta tutti i giorni, che ci chiamava Piselli se non ascoltavamo.
1: A me diceva: porca loca in bicicletta senza pedali.
0: Anche.
2: Fantastico.
0: Comunque,
2: meglio del mio professore.
0: Quando facevamo le verifiche di musica, e mi ricordo che diceva: scrivi una battuta di quattro battute di quattro quarti. Io, poiché mi annoiavo a scrivere le note, basta, i quarti, li scrivevo iper complicate. Gli mettevo tipo le terzinate, le cose, le pause da un sedicesimo.
2: Ma questo è bullismo. Grazie, fa ste cose. Cosa gli devo dire? Bravo.
0: Sì.
2: Bravo Enrico.
0: Grazie.
2: Prego, padatore.
0: Vedi?
2: No, io non ricordo bene le mie verifiche di musica. Ricordo che le facevamo, però penso che erano per lo più sul flauto, non sul come si scrive una roba. Quindi
0: piffero.
3: A noi facevamo leggere gli spartiti, mi ricordo.
1: Sì,
3: ma non ho tanti ricordi
0: sul
3: riguardo alle verifiche di musica. Devo dire la verità.
2: Vabbè, c'è da dire che voi facevate l'indirizzo apposta, quindi ci
1: no, Enrico, esatto. No.
2: Ah, Enrico no. Ok.
0: Io facevo con le due ore in più il pomeriggio.
1: Vabbè, e non è l'indirizzo musicale.
0: No, era quelle per. Era un modo per incularti, per darti quattro ore di lezione in più a settimana.
1: Ah.
0: E dovevano essere di aiuto compito. Alla fine erano quattro ore in più di lezione e basta, quindi maggior carico.
2: Le medie erano veramente un periodo strano per l'organizzazione.
0: Un periodo di merda. Non strano, un periodo di merda. Odiavo la mia classe, odiavo tutti.
1: Io
0: basta.
1: Mi trovavo bene.
2: Io pure. Allora.
3: No, io concordo con Enrico, le medie è il peggior periodo della vita.
0: Questa è essere Enrico.
1: Questo è
0: l'importance of being
1: la descrizione. Cioè, okay,
0: sì, sì, è common lore di tutti gli Enrichi, che alle medie Enrichi.
1: Enrichi?
2: L'importanza di chiamarsi Enrico.
1: E poi c'erano i saggi di fine anno, i grandi saggi.
2: Quelli mi piacevano un sacco, ma
1: sì?
2: Perché sì, era carino vedere i miei genitori fieri di me per quella poca volta.
1: Allora, a me piacevano quelli appunto che facevo con la sezione musicale. Quelli di musica normale no, non tanto, perché appunto
2: vabbè. Facevi brani diversi proprio?
1: Sì.
0: Quelli che suonano tutti.
1: Sì, perché c'erano tutte le altre classi che invece suonavano il piffero. Quindi era
2: quindi dovevano tutti suonare il piffero insieme a quelli.
1: No, noi suonavamo le cose nostre.
0: Esatto, c'era
1: tastiere, eccetera, però
2: era tipo elitarismo, cioè
1: sì,
2: stavi,
1: sì,

0: Segno che oggi saresti venuto qua
1: a parlare di musica, il primo giorno di scuola di un po' di radio. Tra l'altro vi ricordo che se volete scriverci insomma le vostre canzoni preferite,
0: cazzate,
1: 3203205652 oppure Poliradio Bot su Telegram. Adesso ci ascoltiamo Dog Days Are Over di Florence the Machine.

0: finito il tempo dei cani.
1: Sì, i giorni dei cani.
0: Era più o meno per citare il tempo delle mele, però vabbè, comunque. Io invece vorrei citare un'altra cosa che ci hanno scritto riguardo a te, mio caro regista.
1: Cosa hanno scritto?
0: Ci hanno detto una tua amica delle medie ci dice che andava alle medie con te.
2: È proprio un'amica delle medie.
1: No, l'ha detto lei, ma non è vero, è una bugia.
0: Ah, ok, scusa.
2: Era un'amica delle medie, adesso non.
1: No, più. Non la conoscevo alle medie.
0: Io leggo quello che c'è scritto.
1: Non andava nelle stesse medie, vabbè.
0: Tutto leggo quello che c'è scritto. Vai. E ci dicono che era non solo molto bravo a suonare, ma è anche un ottimo ballerino, è vero?
1: Non è vero.
2: Perché voi non lo sapete, ma il video del draghetto di Dragon Trainer che parla su questa canzone, in verità è Matteo Leo in un costume su un green screen.
0: Allora, devo dire che alla festa a cui siamo stati questo sabato, io e Matteo Leo ci siamo molto
1: divertiti. Io e Gabri abbiamo ballato un bel po', sì, è vero.

0: Dove siete stati?
1: Sei stupido.
2: C'eri anche tu.
1: Sei stupido.
0: È vero, scusate.
2: Vabbè, abbiamo parlato sul video di Just Dance. Sì, era un po' difficile, soprattutto il limbo. Però
1: ce l'abbiamo fatta, siamo stati molto bravi. Infatti io concordo con questo messaggio dicendo che Matteo è un ottimo ballerino.
2: Bene, possiamo andare avanti.
1: No, voglio restare un attimo in silenzio su questo argomento.
2: Tanto non è che mi metto a ballare adesso.
1: No!
0: Anche perché non lo vedrebbero da casa.
2: No,
0: quindi
2: infatti, posso anche ballare, ma tanto non vedo.
1: Mettiti di qua poi.
2: Sì, prossimo
1: talk e balli di qua. Vabbè, comunque, tornando al discorso. Sto ballando, dado! Comunque, tornando al discorso originale.
2: Sì.
1: Siccome basta parlare di musica delle medie, basta flauti, basta. Parliamo di qualcosa di cui piace di più. Cosa ascoltate voi di musica, ragazzi? Come siamo una radio, qua ci saranno gusti molto variegati. Quindi
2: suoni bineurali per studiare. No.
1: Ma no, hai fatto l'errigata, sei stato un po' Enrico.
0: No, vogliamo fare ancora di più l'errigata.
2: Vai.
0: Algoritmi di sorting musicale.
2: Che suonano.
0: Che suonano.
1: Io ascolto 10. Grazie, questo è quello che penso dell'opinione di Enrico, però vabbè. Io ascolto
0: Nerd, signori, finisce qui.
1: No, 10 ore di silenzio interrotte occasionalmente da una sbarra di ferro che cade.
2: No, io allora, quando stavamo tornando da questa suddetta festa, appunto, eravamo in macchina, io stavo guidando. E Enrico, devi sapere che l'altro Enrico e Gabri mi hanno messo per tutto il viaggio, anche Filippo, un saluto, delle canzoni storpiate. Quindi c'era tipo
0: Wonderwall, maybe.
2: Sì, sul maybe finisce, cioè continua a fare per tutta la canzone. Così poi basta, grazie.
3: La vera Wonderwall.
2: Esatto.
0: La vera Wonderwall.
2: Oppure qualcosa degli Imagine Dragons interrotto.
1: Boss, ma tutti gli avverbi sono suono di spara di
2: esatto,
1: ferro che cade.
2: Esatto.
0: Radioactive, I'm breathing in and breathing out.
2: Breathing, che faceva breathing in, breathing out, breathing in, breathing out tutto il tempo.
0: E basta.
2: Così. No, che basta. Poi c'era.
0: No, è basta la canzone.
2: Poi
0: dicendo.
2: C'era Pippo, c'era Pippo,
0: c'era il figlio di Re Julian che cantava Michael Jack.
2: Ma è il figlio di Re Julian.
1: Non è Mortino, non è. Te l'ho detto male nella macchina.
0: Vabbè.
1: Non capisci niente. Vergognati, vattene.
2: No!
1: Grazie, ti hai levato le cuffie, meno male. Siamo
2: rimasti andando. E quindi tutto il viaggio è stato così, con queste canzoni un po' storte. E io a un certo punto ho pensato: questa cosa è molto surreale, effettivamente.
1: Secondo me non è mai successo, in realtà. Te lo sei immaginato tutto quanto tu nella tua testa. Io non ricordo questa cosa.
2: Ah, ho capito.
3: Praticamente il viaggio di ritorno da una festa a casa è sempre caratterizzato da questo vuoto di memoria e surrealismo.
2: Sì, beh, infatti, perché all'andata erano tutte canzoni normali comunque. E quindi vabbè. E il ritorno invece è stato un po' strano. Poi vabbè, era mezzanotte passa, quindi.
1: Beh, comunque c'è da dire che le canzoni che ha messo all'andata Enrico avrebbe preferito. Ha preferito Re Julian che cantava.
2: E non l'ha sentito Enrico, perché ti ha uscito. Cioè ti è uscito dalla stanza.
1: L'ho fatto uscire, ragazzi, ho ucciso il mio compagno di nerd. Scusate, non volevo, esagerato.
2: Vabbè.
1: Poteva andare peggio. Però
2: allora, dopo cambiamo argomento e parliamo appunto della musica che ci piace, come hai detto tu.
1: Meno male.
2: Però adesso ci ascoltiamo invece Tongue dei Fontaines D.C. e vediamo un po' se ci piace.

0: E dunque a questo punto dobbiamo parlare della musica che effettivamente ci piace. Finalmente direi.
1: Sì, finalmente. Sono assolutamente d'accordo. Però non inizierò io perché mi vergogno dei miei gusti musicali. Quindi inizierà Matteo.
2: Allora, questa base in particolare è tratta da una canzone che mi piace, perché che sono in realtà le canzoni di Asbin Hotel.
1: Ma posso dire, basato.
2: Allora, non tutte ovviamente, questa è molto carina, è della prima stagione, la seconda un po' meno, però la prima è molto carina. E vabbè, no, a parte scherzi, quello che ascolto io principalmente è rap, ok, musica rap. Semplicemente
1: potevi anche dire qualcuno che ti piace.
3: Un po' vago rap, però
2: Vabbè, cose volete.
1: No, ma ci sta. Comunque devo dire, tornando alla Spin Hotel, devo dire che ci sta anche. Banalmente sono tutti cantanti di Broadway, quindi comunque, nonostante la serie possa non piacere, i cantanti sono bravi.
2: Sì, assolutamente. Anche perché qualche musical io me lo ascolto.
1: Ah, non so. Sì. Mai provato il musical. Da High School Musical per me è stato sempre un trauma.
2: Beh, ce ne sono di altri, ce n'è
1: di più belli, assolutamente.
2: Non lo so, ma
3: è difficile fare un musical più brutto di High School Musical, probabilmente. Okay.
2: Non l'ho mai sentito io, quindi non lo so. E quindi rap, vabbè, anche un po', vabbè, pop, rock, qualcosa, però principalmente rap.
1: Ci sta. Ascolti mai le canzoni che vanno in radio per i fatti tuoi?
2: A volte, qualcosina sì. Allora, c'è stato un periodo in cui ascoltavo tantissimo le canzoni della radio, è stato 2014, 15, 16, 17, una cosa del genere.
1: 2014?
2: Sì.
1: Intendevo la radio nostra.
2: Ah, la radio? Scusami, Poliradio ce l'ho sempre accesa io a casa.
1: Bravo, risposta esatta, questa era la risposta che volevo.
2: Enrico. Signore presidente, vicepresidente, non radiatemi.
1: Matteo, uscente vicepresidente, cosa ne pensi del nuovo direttivo?
2: Bello, adesso Bravo. Però parliamo di musica.
1: Enrico, prego.
3: Vado io. Allora, io per non dire un po' di tutto, che è la classica cavolata che si dice quando non si sa che dire, nomino un artista specifico che è l'artista che mi ha cresciuto da fino a quando sono piccolo, che è Caparezza.
2: Ah, ok.
3: Solo è unico. E beh, poi tante cose di particolare, qualcosa di videogiochi, molte sigle anime.
1: Il J-Pop. Enrico verrà al nerd, lo rimpiazzo quella.
2: Ma ci può stare, scusa, la sigla di Fullmetal Alchemist spacca, ad esempio.
1: Sì, sono assolutamente.
2: Ma anche altre sigle.
3: Io JoJo adoro, per quanto mi riguarda.
2: JoJo non l'ho mai visto.
3: A livello di sigle, c'è stata tutta una polemica sulla sigla di Steel Ball Run, la finale, però le sigle delle altre parti sono nella maggior parte dei casi dei capolavori.
2: Me lo devo recuperare.
1: Sì, in realtà adesso chiudiamo questa tra parentesi, però vabbè, lo dirò perché voglio dirlo ormai. JoJo usa molte volte come ending, ovvero la parte, le sigle finali dell'anime, vengono usate canzoni molto famose, ad esempio la sigla finale di parte 1 è Roundabout.
2: Ah, ok.
1: Per questo esatto. Enrico l'aveva messa anche mentre eravamo in macchina, citando sempre questo sabato fatidico. Invece no, ragazzi, anch'io sono d'accordo con il non dire non ascolto tutto, perché la gente che dice ascolta tutto ascolta Anna Pepe e basta, in media.
2: Come?
1: Dimostrazione empirica fatta da me, chi dice ascolto tutto appena gli metto qualcosa che ascolto io piange. Perché
4: I'm Donald Trump and I approve this message.
1: Grazie Donald, sempre nei nostri cuori, il mio presidente. Non è vero. Non è vero. No, io ascolto molto musica metal in questo momento. Sono tornato ad ascoltare gli Evanescence, sono tornato in quel periodo molto bimbo alternativo di 13 anni che ascolta Bring Me To Life.
2: No, non so chi siano.
1: Bring Me To Life, Wake Me Up,
2: certo, vedi adesso la
1: conosco. Vedi, per questo è bimbo molto alternativo di 13 anni. Terribile, no, però sì, ascolto questo genere di musica, mi piace molto metal, rock, pop, questo genere di musica qua, un po' più alternativo. E niente, ad esempio adesso... mi si è staccata la base tipo mentre parlavo. Io quando succedo queste cose mi impallo.
2: È che sta partendo Milk of the Madonna di Deftones.
1: Sì? Hai detto Deftones con un punto interrogativo.
3: Un po' in dubbio.
1: Sì, ma sono i Deftones?
2: Non li conosco.
1: Questo
2: diteci se li conoscete, se vi piacciono. Questo appunto Milk of the Madonna.

0: i Deftones, che parlando del gruppo alternativo per 13 anni, effettivamente è un po' quello l'argomento, rimaniamo comunque in tema. Però io adesso ho anche un'altra domanda per voi, sempre rimanendo in tema musica, in tema di cose belle.
1: Sì.
0: Concerti. Qual è stato l'ultimo concerto a cui siete andati e perché?
2: Bella domanda. Io sono andato al concerto di Night, un rapper, okay, appunto, a novembre.
0: Rimani in tema, bravo.
2: Esatto, esatto. E mi è piaciuto molto, molto, molto bravo.
0: Bravo, bravo, bravo. Signor Enrico?
3: Io... sempre Caparezza, in realtà è stato, beh, stato il tour
2: quest'estate
3: di Orbit, sono andato a Roma, lo facevano anche vicino a dove vivo io a Pescara, ma non sono, sono andato con dei miei amici a Roma ed è stato incredibile per quanto mi riguarda. A livello scenografico è qualcosa di molto più simile a uno spettacolo teatrale, un viaggio, rispetto che a un semplice, vabbè, i concerti non sono cose semplici, però mi verrebbe a dire rispetto a un semplice concerto.
2: Sì, sì, ci sono quei concerti appunto che ti portano proprio in un'altra dimensione, sono i più belli, assolutamente.
0: Sono assolutamente d'accordo, poi Caparezza è anche abbastanza famoso per essere anche un uomo di spettacolo, non solo un cantante, quindi... vorrei vederlo prima o poi, purtroppo non ho ancora avuto questo piacere. No, il mio ultimo concerto è stato uno di quei gruppi che non direi mai ad alta voce che ascolto, ovvero no, lo voglio, lo stavo per dire. I The Living Tombstone, che sono un gruppo...
3: li adoro.
0: Bravo. Enrico sarà il nuovo Enrico, non lo dite a quello che c'è fuori, ma Enrico sarà il nuovo Enrico, lui mi ascolta, lui mi capisce.
2: Ufficiale. Questa...
0: è stato dichiarato, dategli quei 6 mesi di Domani a Luna. E poi me lo prendo io. Va bene. No, sono un gruppo che fa molto musica techno, pop, ispirata al mondo dei videogiochi. Quindi per i più sfigati sono quelli che hanno fatto la canzone di Five Nights at Freddy's.
2: Ho capito.
0: Hai capito? Per i più sfigati.
3: Anche no, ma Super Mario Odyssey in realtà, la canzone quella la principale di...
0: No, ma non l'hanno fatta loro, l'hanno remixata quella la
3: okay,
0: loro.
3: Ok, allora ho fatto una gaffa incredibile.
0: Mi
3: sono dimostrato un larper.
2: Un larper.
0: No.
2: Mannaggia, allora io devo adesso leggere i messaggi perché sono stato minacciato, quindi se non li leggo succedono cose brutte. Da Luci Quadrato, perché su qua i messaggi vediamo Luci Quadrato.
0: È ancora azzurro.
2: Ah,
0: è ancora azzurro.
2: Ah, io vedo Quadrato, vabbè.
0: Si vede, non lo so.
2: Ok, spoiler, durante il ritorno da quella famosa festa Matteo abbassava di nascosto la musica ed Enrico rialzava il volume senza che si comunicassero.
0: Matteo, sono molto offeso da questa cosa, cioè...
2: Io... vabbè, perché era un po' forte, dai, a luna di notte, cioè io, no, luna no, mezzanotte, io ero un po' stanco, dai.
0: Matte, io mi sono impegnato molto per scegliere le canzoni.
2: No, ma cioè, ascoltavo e godevo assolutamente della scelta musicale che mi avete proposto, però un volume un po' più basso.
0: Godere non è il termine che userai per quello che ho ascoltato.
2: Mi compiacevo della musica che avete messo.
0: Ma manco compiacere, penso che...
2: Allora, senti...
3: No, questo sì che è il verbo giusto.
0: Scusa. Sono d'accordo, bravo.
2: No, non volevo.
0: Sono arrivati per Matteo.
2: Non volevo. Comunque, il nostro tempo sta per scadere, non perché sta arrivando la polizia.
0: Forse anche per quello.
2: No. Comunque, continuate ad ascoltare le prossime ore del primo giorno di scuola. Adesso, cosa c'è di ora? Io non mi ricordo, però dopo c'è religione.
0: Ci dovrebbe essere... no, qua stiamo facendo una gaffa terribile, ragazzi.
2: Siamo proprio impreparati.
3: Non siamo...
2: cosa degna. Ci sarà? Ginnastica, educazione.
0: Educazione fisica.
2: Educazione
0: Madonna,
2: fisica,
0: sei
2: scusate,
0: fortissimo.
2: Scusate. Non si è mai. Visto che non lo faccio io, ve lo dico io, ho preso 5 il primo semestre di educazione fisica al liceo.
0: Ma davvero?
2: Sono stato rimandato. Poi no, poi l'ho sempre passato.
0: Ma scusa, come fai a essere rimandato in educazione
2: fisica? Non sapevo correre.
3: Ci sono professori che lo fanno.
0: Fanno. Cintura nera di karate 2 volte, ma non sa correre. Signori, questo era il nostro regista Matteo.
2: E noi salutiamo, quindi speriamo di risentirci presto. Non lo so. Cosa
0: ci sentiremo
2: in questi casi.
0: A breve, sì. Cioè, se volete sentire me, potete ascoltarmi a Nerd. Se volete sentire Enrico, potete ascoltarlo domani a Luna. Matteo, fai qualcosa.
2: Allora, prima sono stato minacciato da Pepo di riniziare Game Arena, quindi magari tornerà. Vediamo.
0: Ma sai che lo volevo fare io anche.
2: Facciamo io te Pepo? Sarebbe un ottimo trio.
0: Sarebbe un ottimo trio, si potrebbe fare.
2: Si può fare.
0: Questo era un piccolo teaser che probabilmente non è andato da nessuna parte. Però si vedrà. Bene, ragazzi, da Gabriele, da Enrico e da Matteo, questo è tutto. Era l'ora di musica. E adesso vi lasciamo a ancora un pochettino.
2: Altra musica. Ah, devi aspettare l'intro.
0: No, più che altro, intanto volevo dire, vi lasciamo all'altro. All'altro. Vabbè, la fa culo. Ci ascoltiamo a metà l'arte.
2: Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Folio Radio.

0: Ame, ciao.
1: Hola,
0: come
1: hola.
0: State?
2: Ciao. Hola.
3: Abbiamo buonasera.
0: Un sacco di facce vecchie e nuove qua in questo studio questa sera, nella terz'ultima puntata, nella terz'ultima ora di questo primo giorno di scuola. Dalla regia il vostro Filippo.
2: Ciao.
1: Wow.
0: Ciao raga.
2: Ciao.
0: E che abbiamo qua di nuovo? Sentiamo un po', presentatevi, dai.
3: Vai, vai.
2: Buonasera, Maddalena.
0: Allora, aspetta, aspetta, un attimo.
1: Dove devo trovare applausi, gli applausi, vai.
0: Perché questa è la... Prego, poi.
4: Piacere, Francesca.
0: Altro applauso.
3: Delle nuovissime voci. Mai state ai microfoni di Poliradio. Bello, bello, bello.
2: My poi God.
4: Nuove, nuove.
3: Vedo anche un Mattia dall'altra parte
0: Mattia
3: degli
0: Dombia.
3: Schermi.
1: Hola,
0: e poi,
1: salve.
0: Di fronte a me, Sofia.
3: Ciao,
1: ciao,
3: amo.
1: Ciao, ciao. Per noi vecchi non hai messo gli applausi. Io me la segno.
3: Va bene, va bene.
0: Ecco, rompi il cazzo per nulla già adesso. E che cavolo. Vabbè, ma perché, cioè, del resto siamo qua, veramente stiamo facendo la muffa. Stiamo,
1: è vero,
0: stiamo,
1: è vero, è vero,
0: invecchiando. Ormai vi vedo troppo, che roba, insomma. Vabbè,
1: qua è un
0: bel modo per iniziare questa vostra carriera, se vogliamo, all'interno della radio.
3: Lunga
0: con
3: carriera.
0: Lunga carriera.
4: Esatto.
3: Evviva.
0: Non scapperete tipo il giorno dopo, dopo aver visto tutta questa gente pazza in redazione.
3: No, no, sembra gente a posto, dai.
4: Non ci facciamo intimorire.
1: Quasi tutti.
0: Vabbè,
3: sì, tu.
0: Allora, primo giorno di scuola, il tema di quest'anno è parlare delle materie che si affrontano durante la nostra vita scolastica, soprattutto durante le medie superiori, no? E quest'anno, in quest'ora, scusatemi, qual è l'argomento?
3: Allora,
0: lanciatemelo, picciatemelo.
3: Te lo picciamo. L'argomento è... vorrei un... Educazione fisica.
1: Olè.
0: E
1: applausi con i mitra.
3: Ci siamo riservati le materie più leggere alla fine.
0: Oddio,
1: giusto.
0: Avvocato. Insomma,
3: ah, beh, ma leggere per modo di dire.
0: Parlate insieme a noi, diteci se gli sport di cui parleremo, le cose che abbiamo fatto durante le nostre superiori, le nostre medie, durante educazione fisica, sono cose che vi sono piaciute, scrivendoci e parlandoci tramite i nostri canali ufficiali, che sono, Sofia,
3: allora,
0: it.
3: Potete chiamarci allo 0223992475 oppure 76 su Telegram a chiocciola Poliradio Bot. Su WhatsApp potete scriverci al 320-320-5652 oppure potete vederci su Twitch a twitch.tv/poliradioit.
1: E anche scrivere nella chat, che è una cosa bellissima.
0: Soprattutto, per favore, mandateci messaggini, a partire da Tenet, il quale, che stasera purtroppo non è con noi,
3: no,
0: ma dopo gli devo fare un
1: Happy
0: paio
1: birthday.
0: Di discorsini per,
3: esatto,
0: la disposizione di questa programmazione. Però partiamo con la nostra prima canzone di questa ora. Stiamo per ascoltarci Deep Water di Dr. Dre.
5: What is going on in Compton? I don't understand it. Well, as it relates to this, this is not in my field as the clerk, so anything that relates to this, you probably have to get an answer from Dr. Dre.

0: Ma questo era Dr. Dre, eh?
1: Sì, prima mi sono dimenticato pure di citare Kendrick Lamar, Justus and Anderson Paak.
0: Li ho sentiti tutti, fortissimi, fortissimi.
2: Abbiamo sentito tutti.
0: Ma questa si lega benissimo al nostro tema di oggi, soprattutto queste campane, perché suonata la campanella si parte con educazione fisica, esatto. Signori.
1: Madonna, la goduria che c'era quando iniziavi con educazione fisica o finivi con educazione
2: bello,
1: fisica,
2: eh?
1: Perché così la
2: era
1: giornata...
2: Era come avere un'ora in meno.
1: Dai, oddio, un'ora... Sì,
3: tranne io alle medie avevo nuoto.
1: Nuoto?
0: Nuoto, ma scusate.
3: Una settimana nuoto, una settimana educazione fisica, quindi era la morte. Tipo, che pioveva, faceva freddo, dovevi andare a bagnarti.
1: Ah, perché uscivate e andavate nella struttura, non ce l'avevate.
3: Esatto.
1: Perché ci sono delle scuole che hanno pure la piscina dentro la scuola.
0: Però ci sono anche delle scuole che non hanno neanche la palestra. Quindi partiamo dal presupposto che non abbiamo avuto tutti la stessa infanzia.
2: Avevate una palestra a scuola.
0: Tu, Sofia?
2: Io no.
0: Grande, grande.
2: Ma era inagibile. E quella, vabbè, stavamo nel cortile di solito a fare pallavolo. Poi abbiamo scoperto che anche il cortile era inagibile, quindi abbiamo smesso di fare palestra.
1: No.
2: E ci hanno rinchiuso in una stanzina a fare ping pong.
0: Che indovinate un po', era inagibile.
2: Quello l'hanno reso agibile perché sennò non facevamo niente.
1: Scusa, non avete colto anche voi l'opportunità di utilizzare lo stanzino per fare cose di yoga, tipo?
2: Yoga? Ma,
1: sì.
2: Ma non
1: noi
2: esiste
1: ben
2: yoga.
1: Tre palestre, di cui due grandi, normali, e uno che era uno stanzino dove avevamo tutti i tappetini e ci mettevamo
2: crazy
1: a fare...
2: No,
1: stretching,
2: vabbè,
1: yoga, cose spirituali.
2: Wow.
1: La
2: mando...
3: Non ti addormentavi però a fare yoga mattina?
1: No. Oddio, perché era verso la fine quando l'avevamo fatto in quell'anno di liceo. Era, cioè, uscivi fuori, ti incazzavi perché magari andava male a scuola, no, tutte ste robe qua. E,
3: chill.
1: Esatto.
0: Saluto al sole.
1: Il mio corpo è un tempio.
3: Aprivi chakra.
0: Siamo tutti troppo esperti di yoga in questa stanza, in questo studio.
2: Abbiamo tutti fatto yoga.
0: Almeno una volta nella vita. Comunque, Sofia, i ragazzi francesi sono scesi in strada per molto meno. Cioè, veramente potevate fare la rivoluzione.
2: Potevamo ribellarci, non l'abbiamo mai fatto. Siamo pigri, sì, può essere.
0: Ma invece, oltre all'ora di educazione fisica, facevate altra attività sportiva al di fuori della scuola durante i vostri anni scolastici? Perché
2: sì,
0: poi si sa che se arriva all'università e si lascia tutto, vero?
2: Non è vero?
4: Purtroppo. Cioè, chi riesce a continuare a fare sport anche a livello agonistico con l'università, ma è difficile, cioè, è molto difficile. Che hai gare tutti i weekend, è tosta.
1: Beh, vedi un sacco di persone che si vedevano sui profili di Sport Polimi, che persone che sono andate ai giochi olimpici, sia quelli invernali che estivi.
4: Minghia.
1: Follia, follia.
4: Assurdo.
1: E che sport avete fatto?
3: Io ero in una crew di pop.
1: Yo.
0: Bellissimo.
2: Bello,
1: applauso,
2: bello.
1: Applauso, applauso.
3: Grazie, grazie a tutti.
2: Bellissimo. Molto originale, devo dire.
3: Bello, bello.
1: Figata. Fermati.
3: E poi ovviamente ho lasciato con l'università, sì.
2: No,
3: ho ripreso quest'anno.
0: Sì, hai ripreso. Sì, sei arrivata in quella fase della vita in cui riprendi.
2: No, riprendi le cose.
0: È bello, che bello.
1: Vabbè, è vero, ma come diceva Mattia, cioè, nel senso, arrivi all'università, ti devi un attimo riassestare, però poi è giusto cercare di uscire dall'università e fare altre cose, come per esempio noi che siamo in radio, prendere, andare a fare attività fisica, nel senso.
2: Sì, sì, sì.
0: Ma soprattutto se sei fuori sede, cioè come fai? La fai in dad?
3: Esatto,
0: cioè,
3: infatti
0: che
3: non
0: vuol
3: potevo,
0: dire?
3: Non potevo.
1: Beh,
3: devi
1: perché...
3: trovare posti a Milano.
0: Mentre Sofia e Francesca cosa facevate?
2: Vai, vai tu e Francesca.
3: No, io...
0: O cosa fate?
3: Palestra, tanto palestra. Poi facevo fitbox, ma ho provato un sacco di sport nel corso degli anni. Mi è sempre piaciuto cambiare.
0: Bello.
3: Da nuoto, ginnastica artistica, equitazione, li ho provati tutti. Equitazione, più bello, senza dubbio, bellissimo.
0: Immagino, però ci vogliono tanti soldi e tanto tempo.
3: Hai ragione.
0: Cioè,
3: poi
0: credo.
3: Un posto lontanissimo da casa, quindi ancora più difficile, però dai.
0: Mentre Sofi?
2: Io, ragazzi, noiosissima, nuoto, l'ho fatto per due anni del liceo con le mie amiche, poi una ha lasciato, l'altra ha lasciato, ho detto basta, lascio pure io.
1: Oh, no.
2: Nuoto. Poi era difficilissimo perché finivo la scuola, andavo a nuoto, andavamo tutti a nuoto, poi il pullman per tornare a casa ce l'avevo alle 5, quindi dovevo aspettare tipo 3 ore in autostazione, era tremendo, infatti non era per niente comodo.
1: Follia, è vero che ti porta via un sacco di tempo, però poi nel senso è bello perché ti conosci un sacco di persone all'interno.
2: È vero,
1: cioè, ti fai
2: la
1: un
2: mia
1: po'
2: professoressa
1: lì
2: di latino andava in piscina con noi.
1: Oddio,
3: ah,
0: che
3: pure,
0: ti poteva dare un passaggio, scusa.
2: No, non abitavamo proprio vicine.
0: Ma sto rivalutando Crotone, pensavo facesse schifo, invece fa veramente schifo.
1: No,
0: cioè, proprio brutto.
3: Dai,
2: tu no. Mattia cosa facevi?
0: Io ho fatto pallanuoto. È una roba diverso. Carina. Ho iniziato come tutti nuoto e poi ho detto mi sono rotto le palle di nuotare.
2: Facci
0: e basta.
2: Facci vedere le spalle.
0: Le spalle.
1: Fallo a favore di camera per favore.
0: No sì a favore di camera muovere il mondo. No sì sì è l'unica cosa che mi è rimasta le spalle. Poi il resto è andato in decadenza totale.
1: Sì, pam.
2: In decadenza
0: ed è partito Kanye West. Questa è una bellissima canzone di cui non dirò il nome.
1: No.
0: Lo vuoi dire tu, Filippo?
1: N-Word in Paris.
0: Perfetto.

0: E salutiamo Andrea che ci saluta, ci augura una buona serata e un buon lavoro. Grazie anche a te Andrea che ci stai ascoltando.
1: Buona serata,
2: buona serata.
3: Qualcuno qua
2: speriamo faccia il professore di educazione fisica.
1: Sì, chissà se si sentirà ispirato.
2: Perché
1: dopo le nostre
2: oggi
1: storie.
2: Parliamo solo di educazione fisica. In quest'ora parliamo solo di educazione fisica. Ci manca lo sport che ha fatto Filippo.
1: Esatto, Filippo, dici
4: siamo
1: tuo
4: curiosi.
1: Sport.
0: Vabbè, prima vi ho dato la botta facendo partire Nica.
2: Nigga Sin Paris dal joint album di Jay-Z è Kanye.
0: Facevo pallavolo. Cioè ho iniziato come tutte le persone che hanno l'evento. Nuoto e poi Mila, Ishiro.
2: Ruolo?
0: La palla,
1: bellissimo.
0: Opposto.
2: Opposto, che è quello che schiaccia dall'altro lato.
0: A destra.
2: A destra, dal lato brutto, diciamo.
0: No, dai, è bello, scusa, anche perché
2: il lato brutto se sei destro è più difficile rispetto a se stai a sinistra, giusto?
0: No, sul lato destro ti alzano la palla. Io sono, essendo destro, vado.
2: Dico, è più difficile stare a destra che stare a sinistra. Ce lo può far sapere anche Andrea da Twitch.
0: Che ci scrive: mamma mia, mi manca la scuola e anche ginnastica.
2: A chi
0: Andrea,
2: lo dici?
0: Qual è il tuo sport preferito quando andavi a scuola? Faccelo sapere.
2: Esatto, faccelo sapere.
1: Avevi una palestra a scuola? Voglio saperlo. E dove vivevi, ecco anche.
0: E a questo proposito, ora la pallavolo, vi devo far sapere. Io ero una persona estremamente tossica quando si giocava a pallavolo.
5: No, tu eri uno di quelli che
0: ero uno di quelli che si incazzava.
1: Eri uno di quelli che odiava le medie, Filippo.
0: Purtroppo questa
4: cosa
0: la fa.
4: Io non giocavo a pallavolo per colpo.
1: Esatto.
0: No, ma non è che ti davo contro, solo che proprio ti giravi e mi vedevi con la faccia incazzata. Tipo, alzatemi una cazzo.
1: Ma io sentivo dietro di me le sbuffate dei miei amici. Non l'ho presa neanche questa volta.
0: Andrea ci fa sapere che giocava a calcetto ed è della provincia di Ferrara.
1: Emilia. Quindi aveva non solo la palestra, anche il campo. Ottimo, ottimo.
4: Che lusso.
2: E tu sei la tipica persona che invece io volevo in squadra con me. Perché
1: possibile?
2: Era tossicissima. Perfetta.
1: Sì. Tu volevi vincere.
2: Così, allora. Per forza, perché qualcuno vuole perdere.
0: Era
2: chiedo
0: una questione
2: scuse.
0: Di competizione.
1: No, qualcuno vuole imparare, scusate.
0: Ma si facevano
4: noi
0: pure i tornei, scusa.
2: Mica sei a scuola che impari.
0: Si fanno un po' le basi, poi pian piano si impara a furia di dai, a un certo punto pam. Che ci posso fare, così andava, insomma.
2: Mentre
0: ma poi
2: gli sport che praticavate, scusa, mi stavi finendo?
0: No, sì, volevo anche farvi sapere, cioè non so come facessero i vostri insegnanti al tempo, però la nostra ci metteva pure i voti.
1: I voti.
0: Cioè, però c'era proprio la valutazione dettagliata su come erano le performance in campo. Cioè, non solo sulla pallavolo, sui vari sport, perché ovviamente c'erano i momenti, no?
2: Ma questa è una bellissima considerazione. No, perché come fanno i professori di educazione fisica a dare i voti?
1: E noi facciamo teoria.
2: Facevate teoria? Ma che scuola orrenda, mamma mia.
1: No, mi dispiace.
4: Ma teoria di cosa?
1: Teoria della pallavolo.
0: Teoria della pallavolo.
1: Teoria della pallavolo, faccia tipo la teoria di tutti gli sport. E poi andavamo lì e spiegavamo le regole. Non era tanto divertente. Infatti, alla fine dei 5 anni avevamo fatto tipo un cartellone e davamo un nome a tutti i professori, e la professoressa di educazione fisica era la pigrizia, cioè un ossimoro, la pigrizia,
4: che controsenso,
1: perché sì, ci faceva stare in classe e fare teoria quando non eravamo nello stanzino a giocare a ping pong, quindi sì, mi dispiace. È stato triste, però sono contenta per voi che non
4: ma
1: avete
4: guarda,
1: mai provato.
4: In realtà ti capisco, perché noi alle superiori avevamo una palestra minuscola, liceo classico, non solo cagava nessuno praticamente, palestra minuscola con i soffitti diciamo ricurvi, quindi non potevamo giocare né a pallavolo né a niente. Però dai, la mia prof appassionata di ginnastica artistica ci faceva fare i balletti, le ruote, le capriole alla fine.
1: Bello! I balletti.
4: Sì, sì.
1: Immagino quel tutù.
2: Sofia avrebbe pagato per una cosa del genere.
1: Ha pagato oro per
6: invece che la teoria. No, il mio era un grande, viveva fuori dalla scuola in una roulette.
2: Bello.
4: Nel parcheggio della scuola.
2: Cioè io tra 2 anni, bellissimo.
1: Sì. Mamma mia. E invece i vostri professori com'erano, Mattia e Filippo?
2: Allora, La mia professoressa, boh, un po' strana, ti devo dire la verità. Si era pure candidata a un certo punto alle elezioni comunali.
1: Okay.
2: E poi fuori dalla scuola faceva orienteering.
6: No, non si crede.
2: Sapete cos'è orienteering? Io pensavo di essere l'unica persona al mondo a sapere cosa fosse orienteering.
0: Beh, sì, quello che hai tutti gli strumenti per guidarti.
2: Sì, ma non è nei boschi, nelle città.
4: Sì,
0: orientering in città.
2: Sì.
1: Bello allora.
2: Cioè, ti devi orientare nelle città. Cioè, è il primo giorno a Milano.
4: Noi l'abbiamo fatto nei boschi.
2: L'avete fatto nei boschi. Ah, ok, veramente.
4: Nei boschi, sì.
2: Ah, ok, scusate allora.
1: Nei boschi.
2: Allora, la mia professoressa lo faceva nelle città.
1: Tu non hai un boschi.
2: Portava gli studenti in giro per le città con le bussole. Guarda, c'è Google Maps. Non so, poi chiedi indicazioni.
1: Nei boschi è più realistico.
2: Ma infatti, mi sono sempre chiesto: ma a che serve? A che serve? A che serve?
1: Orienteering in una città.
2: Ma a che serve Filippo anche in regia? Ma che serve?
0: Ho preso la canzone sbagliata, che ci posso
2: ma
0: fare.
2: Ma nel frattempo leggiamo un po' la chat, perché Andrea ci scrive che come sport fuori scuola ha fatto judo, che è un bellissimo sport, le arti marziali.
1: Grande.
2: E poi a 200 metri dalla scuola avevano anche una palestra comunale.
1: Ah, ma
2: mentre giusto, il signor lo leggo come c'è scritto Rutto Scorreggio su Twitch ci scrive: buonasera, come va? Bene.
0: Stiamo bene per il momento, grazie.
2: Bene.
0: Grazie.
2: Lei come va con le flatulenze, immagino? Spero tutto bene. Stavamo parlando di educazione fisica,
1: esatto,
2: perché
1: esatto,
2: si fosse collegato adesso, esatto. Potete scriverci cosa avete fatto durante la vostra ora di educazione fisica su Telegram @poliradiobot, su WhatsApp 320-320-5652, oppure come stanno facendo Rutto Scorreggio e Andrea su Twitch, Twitch Poliradio IT.

0: Abbiamo ascoltato Out of Time, Kate Ranada Remix. Non so se l'avete mai visto dal vivo, è fenomenale come DJ.
1: Mi sono perso.
0: No, folle. Sì. E questo era una remix di una canzone di The Weeknd. Anyways, abbiamo Andrea che ci scrive ancora che nei primi anni faceva corse fuori dal parchetto che insieme ad un'altra scuola e poi facevano pallavolo e basket. Con il cambio della prof, dopo un'ora di esercizi facevano o calcetto o pallavolo, di meno basket, l'ultimo anno calcetto, un sacco di calcetto.
2: Dai, un sacco di sport diversi.
3: Davvero.
2: Fichissimo.
4: Il mio sogno.
2: Il nostro sogno.
0: Il nostro sogno.
4: Oh, io lo facevo, scienze motorie, educazione
2: bene.
4: Fisica.
2: Ora ti stai
0: no, cioè nel senso si sta completamente... voi che avevate le palestre.
4: No.
2: All'inizio
0: Sofia.
4: No, a me dispiace che lei non aveva la palestra. Io ce l'avevo la palestra. Era pure carina. Ogni tanto giocavamo pure a calcio.
2: Ah, quindi ti dispiaceva prima?
4: Sì.
2: Va bene, lo accetto.
4: Certo, non era un granché. A noi non era agibile la parte di fuori, però. Quindi ti capisco quando dici.
3: Uguale anche da noi. Il parchetto fuori.
4: Il parchetto fuori.
2: Qualcosa non era agibile.
4: Un grande classico delle scuole italiane. Ma c'è qualcuno che mi chiede la parola. Passo la parola a Dave.
0: Ciao Dave.
5: Ciao a tutti. Volevo solo raccontare un aneddoto al volo riguardo al mio periodo di scuola con l'educazione fisica.
2: Prego, non vediamo l'ora.
5: Noi avevamo una professoressa che tutti odiavano, e contendo tutti intendo tutto l'istituto odiava. Era tremenda e tutte le classi facevano di tutto per togliersela. E siamo arrivati a livelli veramente estremi. C'era chi faceva infortuni, cioè faceva dei falli allucinanti durante gli sport apposta di farsi cacciare e non dover seguire la lezione con la professoressa. E alcune classi intere si organizzavano per farsi togliere la professoressa. Una classe che era di 2 anni più grande, che era dell'anno di mio fratello, ha avuto l'idea di allagare l'intero spogliatoio di acqua, cioè tipo 3 dita d'acqua per terra su tutto lo spogliatoio. Perché lei ha avuto un crollo nervoso in quel momento lì e ha smesso di voler seguire questa classe. A metà anno ha dovuto cambiare, l'ha cambiato professore. È andata ad insegnare un'altra classe. L'anno che era l'altra sezione rispetto al mio, si erano talmente stufati che hanno preso delle bombolette e hanno imbrattato l'intero spogliatoio nel tentativo di farsi togliere questa
2: professoressa. Ma poverino, ma in quale modo questa cosa poteva...
5: È perché lei quando si stufava di una classe si faceva togliere dalla classe. Quindi tutti sono ingegnati a fare questa cosa.
0: Era un pattern.
3: Ma era così terribile questa...
5: Era... Vorrei dire una stronza perché mi pare un pochettino cattivo, però sì, era
3: ma
5: era
2: prof di educazione fisica allora. Era prof di educazione fisica.
5: Sì, oddio. Era tremenda.
0: Diciamolo che ci sono.
4: Salutiamola che si chiama Rutto e Scorreggio su Twitter.
5: Immagino sia lei, sì, immagino anch'io.
0: Un applauso per Rutto e Scorreggio.
2: Ma bellissimo.
4: Posso dire, la storia più normale che tu mi hai raccontato della tua vita parlava di pistole e droga.
2: Esatto.
4: Quindi non mi sorprende. Questa sembra veramente zero. Le bombolette, i bagni.
2: I bagni allagati. Sono?
4: E Sofia, nel nord Italia. Lui è del nord Italia.
2: No, ma...
4: Tu pensa.
2: Ma dovevamo farlo così. Cioè, ce lo ritrovavamo. Neanche dovevamo allagarle noi, però... Va bene, vedo che voi invece dovevate ingegnarvi diversamente.
4: Ma mentre... prima mi è scappato un scienze motorie. Solo io la chiamavo scienze motorie.
0: Sì. Si chiamava scienze motorie, ma...
4: Ha una storia incredibile, Dave.
5: No, anche io la chiamo scienze motorie, non sono l'unico.
4: Ok, perfetto.
0: Sondaggio.
2: Ogni tanto era scienze motorie, ogni tanto educazione fisica, non lo so.
3: Ginnastica, ogni tanto.
4: Ginnastica.
3: Ogni tanto sì, ginnastica.
4: Sì, sì.
0: Andrea e Rutto e Scorreggio da casa, diceci anche voi.
4: Esatto. Andrea dice che faceva una scuola professionale. Voi tutti liceo?
0: Sì.
4: Sì.
2: Noi tutti liceo.
4: Sì. Io tecnico, studio tecnico. Sì. Bello.
2: E avevamo
4: addirittura una palestra. Da noi educazione fisica, al professionale educazione fisica.
2: Professionale educazione fisica, ogni tanto scienze. Ma chissà in base a... Ma perché scienze motorie? La motoria, le scienze del moto.
4: Ma forse è il nome della facoltà che studiano i professori?
3: Scienze motorie, sì, è la facoltà universitaria, scienze motorie.

0: Qui su Poliradio, qui durante il primo giorno di scuola. Sono le 21.36 e stavamo parlando di educazione fisica.
1: O scienze motorie.
0: Ginnastica ogni tanto. O che sia. Andrea ci scrive: voi come andavate nei test di Cooper? Io a meno di metà giri ero già stanco e non correvo più. Hashtag aboliamo il test di Cooper. Tra parentesi, mi dissocio.
2: Cos'è il
1: no,
2: test
1: sono
2: di Cooper,
1: d'accordo.
2: Scusate.
0: Non ho idea di
3: un botto, ma proprio tanto. Infatti io avevo fatto una gara, così, solo che ho sboccato appena arrivato.
0: Bello.
3: Sì. Perché devi correre un botto esatto. Sto test di Cooper attorno alla scuola.
2: Ma perché sta roba?
4: E noi le medie lo facevamo, questa era una cosa che ci facevano fare, sì sì, esatto, sud sud e poi facevamo anche i test di Cooper.
0: I test di Cooper,
3: anche al nord.
0: Perché non si doveva andare in palestra, cioè dovevi correre intorno alla scuola, che anche quella era inagibile. Ma
4: già.
0: A proposito, torniamo a parlare di sport, cosa c'è più dello sport di educazione fisica, no? No Dave,
4: verissimo.
0: Annuisce. Bene.
4: Volevamo parlare, esatto, di
0: sì,
4: quale sport
0: dire
4: ci piace guardare.
0: A te, Sofì?
4: No, non me lo chiedete, ma volevo aspettare le vostre risposte.
5: C'è l'imbarazzo della scelta.
3: Io ce l'ho scoperto quest'anno alle Olimpiadi Invernali, il curling.
0: Bello.
2: Il curling.
4: Sì, un giorno ho sognato proprio nel sogno mentre dormivo di giocare, era molto bello, quindi non immagino dal vivo.
0: C'è un ragazzo della radio che pratica curling.
4: Sì, è vero, lo
0: sì.
4: conosce.
0: Si chiama Johnny Shock. È vero, è verissimo,
4: so
0: è verissimo, va a farlo a San Donato Milanese, giusto Ludo?
4: No, mi
0: voglio
4: unire.
0: Le domeniche, tutte le domeniche.
2: Ma andiamo a vederlo, scusa.
0: Ma sì, lui si è appassionato. Così come hai detto tu alle Olimpiadi Invernali e ha iniziato a farlo.
4: Molto bello.
3: Vai a fare il curling.
0: Vai a fare il curling.
3: Quasi.
2: Anche se tutte queste fantastiche strutture che sono nate dopo le Olimpiadi, nel senso, perché non sfruttarle?
0: Dici?
2: Sì, tipo quella che hanno montato a Rho per fare hockey. Sapete, hanno fondato la squadra di Milano. Ieri c'è stata una partita giocata in casa contro Bolzano, è stata una figata pazzesca, sono andato, si prendevano ammazzate.
4: Cioè, bellissima.
2: Non so se l'avete, cioè vabbè, immagino che con le Olimpiadi le abbiate visti, loro hanno proprio la possibilità, il diritto di fare risse
3: esatto,
2: in mezzo al
3: e
2: campo.
3: E hanno il castigo, bellissimo. Tipo sì. Che vanno, se fanno troppo male. Non
4: oh,
3: so,
4: vabbè.
2: Sì, tipo se fanno i falli devono andare dentro e giocare in meno persone, folle.
0: Chi ha vinto?
2: Bolzano, ma proprio all'ultimissimo.
0: Aia.
2: Tipo erano all'overtime, il primo che faceva gol, credo. Non so come
0: sì, immagino. C'è una porta.
2: Vinceva a quel punto perché erano arrivati al
0: mentre
2: pareggio.
0: Il dischetto si chiama put.
2: Pack.
0: Perché penso sia in inglese.
2: Sì, più o meno.
0: Cioè, sono fortissimi canadesi a quello sport. All'hockey.
3: Ecco, lava molto.
4: Off campus insegna.
3: Sì, sì, sì.
0: Off campus. Ok, no, non parliamo di off campus.
2: No, se volete parliamo di Ted Rivalry, però.
4: Stiamo deviando.
0: Francesca, sì, qua ci sono, vai, pieno di donne che dicono off campus, off campus, calmo.
2: No, i Ted Rivalry.
0: E chi è?
2: È l'equivalente però con due ragazzi.
0: Cos'è?
3: Visto.
0: No, io non ho visto neanche off campus.
2: Ah,
0: so che ci sono i ragazzi senza maglietta. Poi sì, me l'hanno spiegata off campus.
2: Da apprezzare, noi guardiamo.
3: Praticamente.
0: È quello, giusto? Ma parliamo di sport. Francesca, invece, qual è il tuo sport che ti piace guardare alla televisione, come dicono quelli forti?
5: Allora, ce ne sono tanti belli, ma ti dirò ginnastica artistica, stupendo.
0: Bello.
5: Bellissimo. Nuoto sincronizzato.
0: Bellissimo.
5: Stupendo. E ti dirò anche i tuffi. Molto molto belli. Questi tre,
4: vero,
5: secondo me, insieme a pattinaggio sul ghiaccio.
4: Sì, lo stavo per dire.
5: Che è una danza meravigliosa. Stupenda.
0: Tuffi anche sincronizzati.
5: Sì, sì.
0: A me dà fastidio che nessuno in questo paese che è l'Italia abbia detto il calcio.
5: Non siamo fan.
0: Siamo nello stesso talk in cui abbiamo detto off campus. Quindi mi sa che il calcio non va tanto bene qua, vero? No.
4: A te piace il calcio, dillo Mattia.
0: Sì,
4: cioè,
0: mi piace guardare il calcio. Sono un tifoso della squadra più forte, ma che dico,
4: del mondo,
0: d'Italia. Il Napoli.
2: Forza Napoli.
0: E forza il signor Gioia, che oggi è il suo compleanno, quindi auguriamogli tanti auguri.
4: Che ci scrive anche. Vabbè, parlava delle strutture che hanno edificato per le Olimpiadi. Sfruttiamole prima che cadano in disuso, cioè entro i prossimi 5 anni, verissimo. un salutone al nostro Resp programmi e auguri. Però invece Filippo, tu quale ti piace guardare?
2: Ti direi pallavolo, però il fatto è che
4: ecco.
2: Non guardo. No, ma è perché non guardo sport in generale. Cioè, diciamo che in base a quello che stanno giocando le nazionali in quel momento, divento molto patriota, tipo Fratelli d'Italia.
5: Molto tifoso al momento.
2: Sì, però avete presente tipo il meme della ragazzina, quella che è tutta vestita con tutte le cose più. No,
0: onestamente no.
2: Cioè, quella che ha la borsetta è una bambina che ha la borsetta e c'è sempre collage con tutte cose strane in base a quello che ti piace. Quindi ci sono tutti i loghi dell'Italia, le facce dei calciatori, perché anche i calciatori top. Però e poi anche pallavolistico.
0: Da campus, oserei dire.
2: Quando abbiamo giocato agli europei, insomma.
5: Ormai ti è rimasto in mente questo off campus?
0: Sì, perché ne ho sentito parlare diverse volte, soprattutto in questa radio, e mi è dispiaciuto tanto.
5: Non ce la fai più.
0: No, devo dire la verità, no.
2: Questo è il momento di recuperarlo comunque.
0: Cosa? Off campus?
2: Sì, devi
0: ma non è proprio la cosa mia, diciamo.

0: Vabbè, abbiamo ascoltato la nostra amatissima Slater con All Technology. E adesso abbiamo Andrea che da casa ci chiede, ma una persona che era presente in studio, se seguiva ginnaste vite parallele. Io quando ero adolescente mi piaceva molto, e estendo la domanda anche a tutte le persone che stanno in studio, insomma.
1: Sempre, sì. Assolutamente, sì sì, mega fan, grande Carlotta Ferlito, sì, sì.
2: No, intanto buonasera a tutti, sono appena arrivata, vi saluterò a breve. Comunque, no, in realtà ero molto curiosa perché tale Andrea scrive: chiedo alla ragazza vicino con i capelli rossi. No, niente, allora niente, non ho capito io, scusate. Comunque no, non lo vedevo vite ginnaste parallele.
3: Comunque avevo un aneddoto da raccontare riguardo al topic di prima.
0: Ecco qua.
3: Io non guardo particolari sport, non sono praticamente tifoso di calcio né niente. Tuttavia, per un annetto, e ancora adesso in realtà, faccio parte di un gruppo di ultras di una squadra di pallavolo under 16, e il motivo è perché questo amico di mio fratello ha iniziato ad allenare questa squadra di pallavolo, che è il, non lo dirò, ha iniziato ad allenare questa squadra di pallavolo.
0: Ma non vuoi fare la marchetta?
3: No, perché non è che ci comportiamo benissimo le partite.
0: Ok, aspetta.
3: E diciamo che è iniziato tutto quanto perché ci offrivano la birra, e quindi noi andavamo lì per bere la birra e guardare la partita, anche se nessuno di noi sa un cazzo di pallavolo, ma niente, neanche le regole sappiamo, però ci divertiamo ad andare lì, appunto beviamo un dischetto quantitativo di birra durante le partite.
0: Ah.
3: E abbiamo tutti i cori, portiamo i tamburi, le trombe,
0: under
3: queste
0: 16.
3: Palestre comunali piccolissime, siamo a bordo campo, cioè non c'è un posto dove sedere, siamo tutti a bordo campo con i tamburi tra le gambe, le trombe, facciamo un casino allucinante. E chiaramente beviamo anche un dischetto quantitativo di birra. E il problema è che tipo al terzo tempo, dopo che in 10, 15, 20 siamo, abbiamo bevuto un dischetto quantitativo di birre, la gente un po' si galvanizza, no? E un giorno abbiamo avuto un problema con una squadra, perché un vantaggio tattico che dà avere gli ultras è quello che l'altra squadra si innervosisce e non giocano più tanto bene. E quindi si tende a vincere partite così. A un certo punto una di queste ragazze, squadra femminile di pallavolo, una di queste fondamentalmente bambine, si gira verso uno dei ragazzi del gruppo di ultras e gli dice: potete per favore smettere di urlare, che ci state distraendo? E questo ragazzo gli ha risposto: non rompere il cazzo, faccio parte della curva, urlo quanto cazzo mi pare. Non particolarmente apprezzato dai genitori dell'altra squadra, neanche dall'arbitro che non l'ha presa benissimo, non ci ha cacciato fuori, ma siamo arrivati lì lì. Non so come cazzo sono finito questa situazione.
1: Comunque ti racconti, sei pieno di storie.
4: Io lo amo.
2: Comunque io effettivamente le partite di pallavolo sono così. Io anche assistito, avevo degli amici che giocavano a pallavolo, spesso andavo a vedere le partite, e la tifoseria della pallavolo è veramente fuori di testa. Cioè urlano come dei dannati, stanno lì che non vedono l'ora di...
4: Ma urlavate Monster Block ogni volta si faceva il blocco? È una cosa che si fa alle partite quelle grandi.
3: Non sappiamo neanche che cosa, non sapevamo neanche le regole, cioè non sapevamo che non potevi toccare la rete. E quindi una volta abbiamo esultato come pazzi, pensavo di aver fatto un punto, ma avevamo toccato la rete, evidentemente il punto non ho ancora imparato le regole.
4: Invasione.
3: Ma noi non sapevamo, diciamo, se esultare come pazzi, hanno fatto un casino pazzesco, pensavo di insultare la gente, una roba... Alla fine ci hanno detto: guarda che hanno fatto, cioè, non vale.
4: E questo è l'amore per lo sport, eh? Che bello, che bel paese in cui viviamo, signori.
0: Alla fine bersi un bordello di birra.
4: Un discreto quantitativo di birra.
0: Dignitosamente, un dignitoso
4: grillo.
0: Quantitativo di birra alle under 16.
4: Ma visto che parlavamo di off campus, io nelle serie TV ho imparato, sì, ormai c'ho off campus in testa, non mi si leva niente. Ho imparato che durante educazione fisica negli Stati Uniti d'America si gioca a dodgeball.
0: Dodgeball.
4: Si chiama dodgeball.
1: Sai che l'ho sentito.
4: È quello dove ti devi prendere a pallonate.
0: Ma non è tipo palla avvelenata, sì, una sì, roba sì, del sì, genere.
4: È palla avvelenata in inglese.
3: Ma voi non ci giocavate a scuola?
1: Sì, ci certo, giocavamo infatti, sì, sì.
0: Però più
4: tu ci giocavi e si vede perché con questi discorsi che porti al tavolo, bellissimi. No, dodgeball ce l'avete presente?
1: Sì, sì.
4: Cioè quello dove si bullizza Glee, di solito il esatto, ragazzo più scarso.
1: Ho visto Glee, vabbè, una serie, e giocavano a dodgeball.
4: A dodgeball, ma anche Ned, scuola di sopravvivenza.
1: Bello,
0: sì, tutte quelle scene dove la gente scappa disperata cercando di non farsi prendere. Veniva colpita tipo
1: esatto,
0: dai mitra praticamente, perché ti vedevi esatto, che ti colpivano in testa, ti tramortivano.
4: Che poi avevano tutti questi palloni rossi che io non ho mai visto in vita mia. dei palloni rossi che secondo me facevano anche abbastanza male. E ho visto che, ho fatto il conto, siamo in questo studio 5 contro 5. Lo studio è diviso a metà e da una parte ci sono solo uomini e dall'altra parte ci sono solo donne. Se... Ah, ma tu, Pepo, sei della nostra squadra, perché mi minacci? Noi palla avvelenata non la facevamo a scuola, ma agli scout, dice Andrea, grande. Anche noi, vabbè. Però, se si giocasse questi 5 contro 5, chi vincerebbe a dodgeball? Chi vincerebbe a basket?
2: Noi.
4: A pallavolo.
5: Noi.
4: Ma scusate, noi. Vabbè, adesso con calma.
6: Allora, non montiamoci la testa qua.
2: Voi avete Filippo, quindi credo.
4: Abbiamo Filippo.
2: Avreste una chance. Vabbè, voi dai.
4: A calcio dai, no. Calcio, va bene. A pallanuoto.
1: Noi.
4: Perfetto, sì. Dai, sì, no, ma già lo sanno, è una provocazione. A ginnastica artistica.
2: Voi.
4: Che non si gioca 5 contro 5, ma non si gioca
5: proprio. Ci vedo proprio a fare ruote verticali.
4: Secondo a nuoto me, sincronizzato.
2: Secondo me dei rave a ginnastica artistica spaccherebbe.
4: Sì, lo vedo col nastrino.
2: E 20 non, birre. Non
6: voglia, oppure sulle sbarre.
2: Una birra
6: dove si
2: in una
6: a
2: mano
6: e
2: il nastrino
5: le parallele.
6: Le parallele.
4: In una mano un discreto quantitativo di birra.
2: Un discreto quantitativo di birra, attenzione.
4: E nell'altro il nastrino. Mentre... Che altro sport?
6: Ultimate.
2: A noi uno sport molto simpatico. Sport,
6: Clea fa che cazzo è Ultimate? Frisbee. Bellissimo.
2: Wow. No, noi alle superiori ci avevano fatto fare giocoleria come sport.
4: Bello.
6: Cioè, come quelli che si mettono in mezzo alla strada durante il rosso.
2: Esattamente. Avevamo varie prove da fare. C'eravamo noi con queste palline a destreggiarsi.
4: Gioia mi tira le orecchie. Mi dice nastrini a ginnastica ritmica. Occhio. Hai ragione. Scusa, Gioia. Non solo i nastrini, ma anche le clavette.
5: Tipo.
4: E il cerchio, l'hula hoop.
5: Ah. Quello sì.
4: No, ma no, non ci sono i nastrini a ginnastica ritmica. A ginnastica ritmica sì, sono tre, ritmica. Sono le clavette, la palla e il...
5: I nastri.
4: Come i nastri.
5: Mentre volteggi, ruoti il nastro.
4: Ma mica quella ginnastica ritmica, ragazzi. Ma non sono tre, vabbè, scusate.
2: Dobbiamo informarci.
1: Ogni giorno si
2: è un chiaro segno che dobbiamo informarci.
6: Tenet ci informa dicendo sono quattro specialità.
4: Sono quattro, allora ce ne sono anche i nastrini.
2: Però posso dire,
4: scusa,
2: mi fido
4: Gioia.
2: Di Tenet, sì, infatti.
4: Sì, ha detto che sono quattro, allora mi fido totalmente ciecamente.
1: No, invece volano lo facevate.
4: Volano, cioè badminton.
1: Sì, esatto.
4: Badminton.
5: Ah,
4: sì.
1: Detto all'inglese.
4: Ogni tanto, sì. Bellissimo.
1: Al mare. Bello quello.
4: Al mare soprattutto.
1: Al mare.
4: Però anche durante l'ora di
1: educazione fisica.
4: Sì, è vero. Era un altro sport che facevamo.
1: E invece palla tamburello lo facevate.
4: Palla tamburello si fa solo in provincia di Crotone, a mio parere.
6: No. Quick refresh di palla tamburello.
4: Palla tamburello è mentre giochi a palla... C'è uno che suona la pizzica col tamburello.
1: Tu prendi la palla con un tamburello che suona.
4: Ollia! No, ma veramente?
1: Sì, ma veramente.
4: Io stavo scherzando.
1: No, davvero, cercate, veramente.
4: Vi ricordate alle medie quando il prof vi faceva lanciare la palla medica? C'è un grande Andrea, ragazzi, in pompa magna, che ci dà degli spunti di riflessione incredibili.
6: Grande Andrea.
4: Quanto era pesante la palla medica? Alle medie non ho mai usato una palla medica.
2: A me 3 kg.
6: Sì, c'erano quelle da 1, 2, 3 kg, folle.
4: Per fare veramente?
6: Sì, madonna.
4: Ma non ti blocca la crescita?
6: In teoria ti aiuta.
1: Ecco perché non sono cresciuta.
4: No. Perché vedi, palle mediche, alle medie. No, cioè io mai. Ma abbiamo vissuto delle scuole medie diverse. Io abolirei del tutto la scuola media.
5: Anch'io.
4: Sei d'accordo?
1: No.
2: Sì.
4: Io tutti i traumi della mia vita vengono dalle scuole medie. Perfetto, magari ne parliamo l'ora prossima. Perché ci dobbiamo salutare.
6: Sì, siamo arrivati alla fine di questo.
4: In realtà qualcuno rimane, tipo io rimango.
6: Sì, noi rimaniamo.
4: Noi rimaniamo,
6: cioè,
4: sciamane.
6: Dopo di noi, ci siamo ancora noi.
4: Ci siamo ancora noi.
6: A parlare di?
4: Forza Napoli sempre, Drogbia grande.
6: Grande, Forza Napoli.
4: A parlare di religione. Perché inizia l'ora di religione. Quindi noi ci vediamo tra 5 minuti circa, dopo questa bellissima canzone. Hand me a towel, I'm dirty dancing by myself, gone off tabs. That acid, form me a circle, watch my Jagger. Might lose my jacket and hit a solo one time. We too loud in public, them police turned down a function. Now we outside and the time is perfect. Forgot to tell you, gotta tell you how much I vibe with you. And we don't gotta be solo. And I stay away from highways. My eyes like them red lights. Right now, I prefer yellow, red bone. So mellow, fuck where I'm be cutting you.

0: Dov'è Liana? Questo è Cookies Party. L'abbiamo scelta apposta perché adesso non è il Cookies Party, ma è la religione party. Perché inizia l'ora di religione. Perché, Filippo? Perché? Che ore sono? Sono le 22 qui a Poliradio, ma anche in tutto il mondo, e sta iniziando l'ora di religione.
1: Poliradio, primo giorno di scuola. La mia vita per sempre sarà segnata da te,
0: primo giorno di scuola, di scuola, di scuola. Oh, buonasera! Buonasera, ma quante persone? Aspetta, facciamo un attimo un conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 persone in studio. È un numero sfortunato, qualcuno esca.
2: Matematica era stamattina, no, comunque.
0: Qualcuno esca, perfetto, Enrico sta uscendo e ce l'abbiamo. Siamo in 12, meno male, perché stiamo parlando di religione. Ovviamente la sfortuna è una cosa un po' religiosa, no?
3: Tutto questo per questo argomento che ha proprio preso tutti qua dentro in
0: redazione. Entrano altre due.
4: Entra anche altra gente.
0: Quindi siamo in 14,
5: perché il 13 portava sfiga.
0: Entra pure Enrico, siamo in 15, numero accettabile, ci va benissimo.
5: 15 va bene.
0: Non è sfortunato, benissimo. Abbiamo fatto un sacco di diverse materie oggi. Siamo partiti alle 11. Chi qua ha partecipato a qualcosa durante la giornata? Credo
2: io tutti.
0: Facciamo un elenco, veloce così. So che sono iniziati con lettere.
2: Sì.
0: Poi hanno fatto matematica. Qualcuno qui ha fatto matematica. Pepo non ha fatto matematica. Ah, so che hanno fatto filosofia. Pepo ha fatto filosofia. Guardalo qui.
6: Esatto, filosofia alle 11 però.
0: Filosofia alle 11.
6: Quindi c'è una terza materia prima di matematica? No.
0: Geografia no, magari era. No, geografia è dopo. Geografia dopo. Enrico, dici di geografia, Enrico, com'è andata?
7: Bene.
0: Perfetto. Poi abbiamo fatto storia. Qualcuno qua dentro ha fatto storia?
2: Io.
0: Com'è andata, Clea?
2: Molto bene. In realtà sono stata solo per la prima metà, però si è iniziato a parlare di epoche, di cose interessanti. Quando vorresti vivere?
0: Interessante.
2: Vabbè, non dirò altro. E fisica. Fisica.
0: Bello fisica. Bello fisica.
5: Fisica puntatone.
2: La migliore.
0: E tu, Matteo, hai fatto anche English.
5: Ho fatto anche inglese, in inglese tra l'altro, è stata
0: veramente
5: una trashata tremenda.
0: Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Altre ore che ho mancato che... Attenzione Pepo.
6: Arte.
0: Sì. E com'è andata?
6: Ma è stata una bella puntata. Abbiamo parlato di tante cose.
0: Sì,
6: cosa ci piace dell'arte, se ci preferisce il disegno tecnico. Perché a scuola arte e disegno tecnico molto spesso vanno a coppie. Quindi... abbiamo parlato di cosa ci piace fare più di quello.
0: Poi,
6: però cosa c'è? Altra materia che mi viene in mente.
8: Hai imparato l'arte, Pepo?
0: Vabbè,
6: no, sì, però l'ho messa da parte.
0: No. Se ci avete ascoltato, se ci avete
4: rovinato tutto, anticipato Enrico, non c'è un cazzo da fare.
0: Se ci avete ascoltato dall'inizio del primo giorno di scuola fino ad ora, fateci sapere qual è stata la vostra ora preferita. Magari non le avete sentite tutte perché bisogna comunque andare in bagno, bisogna mangiare, bisogna fare le proprie cose.
3: Ah no, scusa, però, te lo porti pure in bagno.
0: Lo porti pure in bagno, certo. Però se ne avete sentite un po', diteci qual è stata quella che vi è piaciuta di più. Chiamateci, così non siamo più 15 qua in studio, ma anche 16 virtualmente. Si collega qualcuno allo 0223992475. Scriveteci o su Telegram a @poliradiobot, su WhatsApp al 3203205652 o su Twitch a twitch.tv/poliradioit, come il nostro grandissimo amico Andrea.
7: Grande,
0: cioè,
7: Andrea.
0: Andrea MVP della serata, direi.
3: Andrea sul pezzo.
0: Che lui già ci sta parlando della religione e delle sue faccende. Però
7: comunque direi... noi siamo sempre in 16 perché Dio è sempre con noi, ricordatelo tutti.
0: Bello, Enrico.
7: Bravo Enrico. Per l'ora di religione.
5: Esattamente, bravo. Solo per quello.
0: Direi che magari ci ascoltiamo prima una canzone.
3: Perché prima non so se non vi stavo ascoltando, ma forse non avete nominato musica. Un altro.
0: Vero. Abbiamo fatto l'ora di musica.
3: Abbiamo fatto l'ora di musica fondamentale. Per
0: allora facciamo
3: studio.
0: Un recap dell'ora di musica ascoltando della musica. Questo è Fred Again con la sua Victory Lap. I need that blue white bitch on Depop, she a little teapot, two left feet, them Reebok, shawty did freelance, now she a free thot, should've never let the bitch alone with my seat mods, now the bitch skip hip, popping in my Reeboks, talking about a detox, pussy like a beatbox, all grown up, bitch looking like Selena.

0: la penultima ora della nostra giornata intera di diretta. Devo dire che setta perfettamente il mood, posso dire. È proprio quello che mi viene in mente quando pensiamo alla religione. E uno dei nostri carissimi fans da Twitch ci scrive che la sua religione è solo il Napoli, fin dalle elementari.
1: Napoli.
0: E io però vorrei chiederti, Panzino, che facevi a questo punto?
2: Beh, ma scusate, mostrate a favore di camera il nostro amatissimo.
0: Il nostro cimelio.
3: Il nostro divanetto
4: del Napoli.
0: Quello originale, originale.
3: No, la famoso meme.
0: Si è seduto Maradona, si dice.
3: Se magari non fai cadere il mio cardigan che c'era sopra, ti ringrazio, grazie. Io ti
0: è
3: voglio
0: un cardigan del Napoli.
3: Bene dell'anima. Tutto quello che io posseggo è del Napoli.
0: Perfetto, allora va bene.
3: Forza Napoli sempre, per favore ragazzi, vi voglio bene, potreste gentilmente mettere una qualsiasi canzone dell'album Nero metà di Pino
4: di Daniele. Possiamo provarci.
0: Se ce l'abbiamo,
4: certo
0: sì.
4: Che
0: se
4: sì,
0: non ce
4: certo
0: l'abbiamo,
4: sì.
0: No.
4: Perché la sua religione è Pino Daniele a questo punto, immagino.
3: No.
0: E no, ho detto che il Napoli, l'asilo magari era Pino Daniele.
4: Prima era Pino Daniele, poi si è spostato al Napoli, sì.
3: È pronto per domani, perché domani c'è Napoli-Villarreal, però stiamo parlando di religione.
4: Sì. Allora,
1: se volete io ho un aneddoto sulla mia religione.
2: Iniziamo subito
1: con l'aneddoto.
4: Dai, vai.
1: Allora, io ho scoperto alla brutta una cosa interessante sul il sistema scolastico italiano. Ovvero che non è previsto venire bocciati in religione. Non avevo previsto a livello di logica.
4: Non è possibile proprio.
1: Non è possibile. E l'ho scoperto come?
5: Provandoci.
1: Ho preso tutte insufficienze per un anno intero in religione. E l'ho fatto nei modi più stupidi possibili. Ho cercato apposta questa cosa, non è nata casualmente.
6: Ma scusa, cosa facevi? Cioè... arrivare
5: buongiorno porco
1: no, è che aveva un professore molto serio riguardo alle cose e lui era uno che effettivamente valutava le verifiche e valutava e dava anche le insufficienze. E la prima insufficienza che ho preso è stata perché avevamo visto il film A Bronx Tale, che è un film riguardo al rapporto tra gli italo-americani e gli afro-americani in alcuni quartieri degli Stati Uniti. E ad un certo punto, durante la verifica su questo film, un mio compagno di classe alza la mano e fa la domanda: per non ripetere troppe volte di colore, che altri termini si possono utilizzare per indicare gli afroamericani? E il professore fece la seguente battuta, disse: non scrivere diversamente bianco, perché solo si scrivere anche con tutti gli altri. Mi sarebbe stata una battuta molto divertente. E io di conseguenza in tutte le parti della verifica ho usato termini strani per indicare gli afroamericani o anche gli italiani, usando niente robe razziste.
5: Tipo i Vatussi. I Vatussi.
1: No, non i Vatussi. Ma tipo diversamente bianchi tendenti al marroncino. Vedete queste frasi qua.
6: Anche perché da che mondo è mondo noi italiani non siamo mica bianchi.
1: Allora mi sono divertito a fare queste cose. Poi ho smesso di segnare le verifiche sul diario. Quindi io arrivavo che c'era l'ora di religione e i miei compagni stavano separando i banchi e io non sapevo della verifica ed ero tutto contento. In una verifica sull'aborto il professore voleva che noi scrivessimo.
7: Ma perché ci sono le verifiche di religione? Esatto. Da che mondo in mondo ci sono le verifiche di religione?
0: Ma
7: adesso
0: sull'aborto, che cos'è la verifica?
1: Dovevano scrivere un tema contro l'aborto.
3: Qual è la risposta giusta?
1: E io me ne sono battuto il cazzo la risposta giusta. Ho scritto quello che pensavo e il professore non gli ha dato tanto bene. Un altro tema sul porno, di come il porno rovina la vita della gente, e io ho fatto l'esatto contrario e ho implicitamente dato il sessista al professore, perché all'interno della traccia lui parlava solo delle donne e il fatto che tipo con un forte giudizio all'interno della traccia nei confronti delle donne, e quindi allora ho fatto sta cosa. Arrivato alla fine dell'anno mi sono trovato che avevo tutte le verifiche con insufficiente, quasi sufficiente, gravemente insufficiente, non sufficiente, tipo tutte le varie scale di insufficienza.
0: Benissimo.
1: E allora a un certo punto mia madre va ai colloqui e si trova davanti al professore di religione.
5: Arriva bestemmia.
1: Anche mia madre bestemmia. No. Allora mia madre arriva ai colloqui di religione e dice al professore: ma Davide, come va in religione? E fa: non ha preso una sufficienza tutto quanto l'anno. Siamo incappati in un problema perché non possiamo rimandarlo in religione perché non è prevista questa cosa. Ed è finita che mi hanno promosso con ottimo.
7: Neanche sufficiente. Ottimo proprio. Cioè sono andati da un punto all'altro. La scala è tornata indietro. Ottimo.
1: Posso con ottimo, perché non sapevano come promuovermi, perché non c'era nessun altro modo per farlo.
0: Ma poi vogliamo parlare del fatto che appunto religione dava questi voti letterali, quindi buono, ottimo, distinto, sufficiente, insufficiente. Cioè era l'unica
1: è un modo
0: materia
1: del cazzo di valutare. Perché come faccio a sapere cos'è meglio?
0: Ma
8: perché non fa media teoricamente?
0: A me
8: cioè, essendo propedeutica.
0: Vedi.
1: Da dei punti in più mi sembra.
0: Non, forse tipo un credito
1: da un
0: di qualche
1: in più
0: tipo
1: mi sembra avere
0: una...
6: Ma infatti i voti dovrebbero essere tipo il voto più alto è Papa, il secondo cardinale, vescovo e così via.
1: Sarà il limite dell'eretico e di iconoclasta.
3: Ma lo sapete che il mio professore di religione era un prete?
1: Ah.
3: E non ci faceva fare niente. Cioè, lui diceva: per me quest'ora è libertà, fate quello che volete. E ogni tanto se ne usciva e metteva i voti a caso. Cioè, tutti, per tutti D.
0: Ma in base a cosa?
2: Beh, le performance le doveva voto? Fare, insomma.
0: In base a quanto erano liberi durante quell'ora.
3: In base a quanto conosceva i genitori dell'alunno. No, cioè, se ti conosceva, faceva: ah, per te ti metto ottimo. Tanto non fa meglio.
7: Ma a che età e faceva il professore questo in che scuole?
3: Questo fa ancora il professore ed è un grande, lo saluto, ciao Don Peppe.
7: Ma scuole superiori, scuole medie, scuole elementari?
3: Scuole superiori.
7: Vabbè, ok.
1: Stai vedendo cosa sui preti delle scuole elementari?
7: Sì, sì, sì, quello però, scuole superiori quindi è safe, non era così, cioè.
6: Sì. È safe per gli studenti,
7: eh, sì. Perché di solito, cioè, a loro piace più piccolo, nel senso.
9: Cosa piace più piccolo, scusami?
7: La mela.
9: La mela cotogna.
7: Sì, sì.
9: Ah, no, ma
6: la mela canzi.
9: Arriva, come ci ha chiesto il grande Drogbia. Il grande Drogbia ci ha chiesto una canzone dall'album di Pino Daniele, Nero a metà. Allora, abbiamo scelto qui, al Fly, secondo me una delle canzoni più belle dell'album. È molto breve e si chiama Apocondria. Ce l'ascoltiamo qui su Poliradio.

0: Gesù.
1: Apocondria, signori, che bella canzone. Che bella canzone, che forte Pino Daniele. Penso uno dei migliori artisti che questo paese abbia mai visto. Senza essere proprio per niente, diciamo, senza togliere niente a nessuno. Però lui, musiche, testi e modo di cantare, veramente forte. Il padre del soul napoletano, possiamo dirlo.
2: Sì. Il padre, sì. Il figlio.
1: E lo Spirito Santo, per tornare. Per tornare alla nostra ora di religione. Abbiamo fatto, sì, un piccolo recap dell'ora di musica.
3: Però voi avete parlato tanto di professori dove non facevate niente, si cazzeggiava, eccetera. Io ho avuto un'esperienza diversa, perché il mio professore era teologo. Voi avete idea di cosa vuol dire teologo?
1: Beh, il mio professore, sì, era, cioè, teologo,
2: ma,
1: essendo,
2: vabbè,
1: prete,
2: ma devi non essere teologo. Sei tipo di teologo.
4: Beh, ma per insegnare religione non devi proprio avere una formazione all'università.
3: Esatto. Ma lui non arriva e ti dice: no, vabbè, parliamo del più e del meno, le cose belle della vita. No, lui ti insegnava la teologia, quindi il pensiero filosofico legato alla religione.
1: Che posso dire, ci sta un sacco.
5: Ci sta.
1: È, esatto, tutto quello che dovrebbero fare nell'ora di religione.
6: Volevo proprio dire, è l'unica cosa che devono fare i professori,
1: mamma
6: di religione.
1: Mia.
3: Sì, ma io studiavo, cioè io mi ricordo che studiavo, non capivo ovviamente un cazzo, ma studiavo, cioè,
4: vabbè,
3: ci interrogavano.
4: Del resto.
6: Cioè, sai quanto è figo scoprire di tutte le religioni del mondo?
3: Ma che non volevo ora.
1: Tu lo sai, li conosci i manicheisti?
3: Guarda, c'ho maniche corte oggi.
1: No, non parliamo delle maniche corte,
2: mezze
1: i manicheisti.
2: Maniche.
1: I manicheisti erano, diciamo, la seconda religione dopo il cattolicesimo nella lotta contro il paganesimo, chiamiamola così. Cioè nella corsa dopo il paganesimo, quando il paganesimo andava via via, diciamo, sparendo, c'era il cristianesimo e il manicheismo, che sparla da... Attenzione, è stato inventato, portato avanti dal profeta Mani, secondo secolo dopo Cristo, credo. E parlava di una religione in cui esiste solo o il bene assoluto o il male assoluto.
6: Ma come le sai queste cose?
3: Io speravo fosse una supercazzo.
1: Non è una supercazzo.
7: Era attento lui durante la
1: giocare. No, no, non facevamo niente durante
3: la stasera. Cos'è che ti faceva Don Peppe?
1: No, niente, Don Peppe è un grande, lo saluto.
5: Le lezioni private dopo la scuola.
1: No, no, no, ragazzi, manicheisti. Ed è una cosa bellissima, perché avendo questa... erano estremisti nel pensiero, o tutto buono o tutto sbagliato. E quindi si usa anche adesso dire: se sei una persona che non ha, diciamo, una via di mezzo, non ha il grigio nella vita, ma è soltanto o tutto sì o tutto no, sei un manicheista. È un'usanza che potete cercare anche su internet.
2: Un democristiano.
1: Un democristiano. No, il democristiano sta... Se non sei un democristiano, se sei un mannacciano, diciamo,
3: no,
1: così.
3: No, mi, no, così, mi detto, no, detto come un insulto proprio.
1: Sì, beh, sì, tutti e due sono degli insulti a mio parere, però... gioia, grande gioia su Telegram, ci scrive: dovevo mettere voi all'ora di filosofia, non Pepo e rave.
8: Ma avete sentito la notizia?
5: Grazie.
8: Che il Papa sta male?
1: Sì.
8: Sta molto,
6: cioè,
8: male.
6: Ma no, non l'ho sentita.
8: Sta molto molto male.
3: Vogliamo pregare per lui.
8: Nuovo conclave.
1: Ha un nodulo ai polmoni.
6: Dobbiamo riprendere il podcast di Terald Conclave.
8: Brava, grazie. Sofia, facciamo la marchetta.
1: Facciamo la marchetta
8: su Polirà.
1: Speriamo sia il più tardi possibile.
8: Sì, speriamo.
1: Auguriamo, esatto, una grandissima guarigione al Papa. L'ha augurata anche il profilo del Napoli su Twitter.
8: Ah sì, cioè, bellissimo. E beh, religione,
1: no, ma per far felice il nostro amico Drogba.
9: Con l'augurio del profilo del Napoli, secondo me possiamo stare tranquilli, non sì, succederà niente a Papa Leone.
5: Guarda che il profilo Twitter del Napoli fa più miracoli di San Gennaro,
1: esatto. E fa più condoglianze di qualsiasi altra persona che voi conosciamo.
7: La Juve. Sofia l'ha già dato per morto comunque, dicendo che dobbiamo rifare con Clara.
9: Sì, lei, sì, pensa subito al business, a fare il programma, cioè,
6: lei è già sul fantamorto,
9: già è pronta a intascare, com'è? Ma infatti anche noi, come, non so se avete visto la notizia che in Rai avevano fatto il fantamorto su una lavagnetta.
6: No, sì, veramente?
9: Sì,
5: certo, sì. Devo riniziare
9: anche
5: a
9: Poliradio, c'è, cioè, questa cosa. E poi Sofia ha appena scritto Papa Leone.
1: Vi devo dare una notizia. In Poliradio c'è veramente,
8: c'è veramente
1: un fantamorto,
8: fantamorto.
9: C'è no, io lo scopro adesso.
1: Sì, sì. Vabbè, tanto tra un po' ricomincia. Finisce il 31 ottobre il fantamorto e ricomincia il 2.
9: Ah, voglio partecipare.
1: Vuoi
6: senti?
1: Partecipare?
9: Sì.
1: E ti faccio partecipare.
9: Vabbè, grazie.
3: Come io?
9: Grazie.
1: Sono secondo al
6: cosa
1: momento.
6: Cosa si dice?
1: Sono secondo.
9: Io voglio sapere.
1: Primo è Andrea dell'ora del chill. No. Andrea Stalker, scusami. Andrea Stalker.
9: Voglio sapere la tua formazione, però.
1: La mia formazione. Allora, ho preso. Ma mi vergogno un po', non è vero.
9: No,
1: che ho preso, ma sai che non mi ricordo che ho preso, però ho preso qualcuno di... No, Drogba non è morto. Vabbè, lo diciamo dopo la canzone, Filippo.
4: Lo diciamo dopo la canzone.
1: Che non c'entra niente con la religione, il mio fantamorto.
4: Oddio, però. È la mia religione, se vogliamo. Scusami.
1: I morti.
4: Lady Gaga, con Doci, Runway.

0: E ci lasciamo così con la sigla del Diavolo Veste Prada, ma torniamo a parlare di diavoli, perché ci stavi raccontando del tuo fantamorto.
1: Sì, allora vorrei...
0: Che cos'è il fantamorto innanzitutto?
1: Allora, perché io non l'ho mai sentito. Fantamorto come funziona? È un fantacalcio per i morti. Cioè, comincia il 2 novembre, ovviamente noto per essere il giorno dei morti, e finisce il 31 ottobre dell'anno dopo.
0: Ok.
1: Si fa una squadra di X persone in base al numero di crediti che
0: Ma
1: hai.
0: C'hai anche la formazione?
1: No.
0: Ok, sono tutti battitori liberi.
1: Sì. E in base a all'età tu prendi X punti, cioè i punti vengono calcolati come 100 meno l'età che hai nel momento in cui muori. E poi ci sono dei punti aggiuntivi, tipo se escono notizie del fatto che sta poco bene, così. Oppure ci sono dei punti che vengono tolti se escono notizie che sta benissimo. E la mia squadra
2: guarisci,
1: sono...
2: Il gioco in cui guarisci e perdi punti.
1: Sì, è incredibile. La mia squadra era composta da...
0: Era perché c'è qualcuno
1: vi
0: che...
1: Faccio, vi dico prima i due defunti. Il primo, Nicola Pietrangeli. L'avevo messo capitano. Un bacio, una leggenda del tennis.
0: Quello ha fatto bei punti, eh.
1: Poi Simone Tata, che non so chi sia, però forse aveva tipo 100 anni, quindi l'avevo messo così. Adesso, quelli che stanno bene.
3: Per ora.
0: I maledetti.
1: Capitano, a me dispiace tantissimo, Achille Pollonara, che è un cessista italiano che
0: giovane.
1: Aveva il cancro. È giovane, ma c'aveva il cancro. Stava
0: sei un bastardo.
1: Ragazzi, uno...
4: mica mette quelli sani.
0: Cioè, tu automaticamente sai tipo tutte le persone che sono malate, quelle che hanno il cancro.
3: Esatto.
0: Gli
3: stop.
1: Corrado Augias. No, è anziano, ragazzi. È anziano.
2: No. Non so chi è.
1: È quello che fa i programmi sulla 7. Caroline Smith, quella di Ballando con le Stelle.
5: Magari.
4: Poverina, dai, che lei è già...
1: No, ma ragazzi, c'è un premessa, mi dispiace tantissimo. Paolo Guzzanti, il papà di Corrado.
4: Ah, e sta male.
1: No, è molto vecchio.
4: Ok.
1: E poi è anche di Forza Italia. Romano Prodi. Romano Prodi.
3: Beh, non è così anziano Romano Prodi.
1: Beh... cazzo, se ridire. Cioè,
0: lui c'ha tutte
3: è
0: le anagrafiche
3: qua. Sotto gli 80, no?
1: No, è quasi ai 90.
3: Quasi ai 90, Romano.
1: Sì.
3: Ok, non pensavo. Sì.
1: Franco Prodi. Ora, Franco Prodi non so chi sia.
3: Sarà il fratello, non lo so.
1: No, non lo so. Mina Gregori, cioè Mina, la cantante.
0: Quella di Mina e Celentano.
1: No, sì, è Mina Gregori, Mina.
4: Quella di Mina e Celentano.
1: No, non lo so, no, forse un'altra Mina. Non ho idea. Comunque Mina Gregori.
0: Vabbè, ma lei è una pazza.
1: È la serietà con cui io faccio
0: Mina vagante.
1: Platinette, bellissimo. Platinette, l'ho pagato pure tanto perché non stava benissimo.
6: L'ho pagato pure tanto, è bellissimo.
1: Attenzione, Tenzin Gyatso. Voi lo sapete chi è Tenzin Gyatso?
4: No.
1: Il Dalai Lama.
0: No.
1: Sì, si è messo il Dalai Lama.
0: Quanti anni ha, scusa, voglio? Ma non era morto anni fa?
1: No, è gli cioè, sì, ma cambia il Dalai Lama.
6: È tipo
1: cioè,
6: il
1: Dalai
6: Papa,
1: Lama il titolo.
6: Com'è?
1: È come i...
0: il Papa.
1: Esatto. Sì, esattamente.
0: Pensavo fosse uno.
1: È il Papa
0: dei Lama.
1: Della religione là. J.D. Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti.
4: Mamma
1: perché no, mettere sì. Trump sarebbe stato troppo facile.
2: E anche lì grandi speranze.
3: Ma speravi in un assassino?
1: Non lo diciamo. Angela Brambati, non so chi sia. Leo Esaki, non so chi sia.
6: Vabbè, sono le riserve.
1: Sì, sono quelli che metti perché c'hanno 102 sì. anni, capito? Franca Leosini.
0: Anche lei ultra cent'anni.
1: Non so chi sia, però forse questa l'ho messa con cognizione di causa. Nicola Di Bari, il cantante, a cui mando un grosso bacio, un grande, sta pure nei film.
6: Noce.
1: No, non è di Noce, è Di Bari. E Giuliano Amato, ex premier.
3: Ma te li hai messi?
1: No, sono un po' perché ogni volta che muore qualcuno tu puoi mettere tipo due
6: sostituti.
3: Ah, lo puoi sostituire.
4: Wow.
3: Sì, qua comunque da casa ti stai tirando contro un sacco di nemici.
4: Sì, no?
1: Io il 2
4: c'è
1: Vittorio Sgarbi è da mettere. No, Mina no. Però chi la vede, chi lo sa come sta?
4: Ti chiedono affermazioni o sul perché hai messo Augias e non la Boldrini.
1: E non la Boldrini? Ma come la Boldrini?
3: Perché la Boldrini? Cioè, la Boldrini rischia la vita perché è odiata, però non...
1: Giuliano
3: Amato morte, però non è così
1: anziano.
4: E vabbè, Davide Cannone, non lo so.
1: Ah, Francesca ci scrive: ciao, vi sto ascoltando con mia madre, non dite parolacce. E vai. Direi che sto molto simpatico alla mamma di Francesca.
2: Ah, cazzo, scusa.
1: Che saluto e a cui mando un grosso bacio che non metterei mai al fantamorto.
3: No, mamma di Francesca, soffriamo tutti di coprolalia, ci devi scusare.
1: Coprolalia,
4: come
1: certo.
4: Prego?
3: L'impulso di dover dire parolacce in continuazione, una specie di Tourette, però è per le parolacce.
1: Ma scusate, io ho fatto un talk intero dicendo la mia scuola del fantamorto.
4: Sì. Sì.
1: Che sogno.
2: Comunque puoi mettere Pippo Concorrente, a me invece uno di quelli che puoi prendere al fantamorto.

0: Dracula non una buona mossa per il fantamorto, se devo consigliare qualcosa.
1: Immortale.
0: No, ecco, non lo metterei.
2: Sì, però quando ti muori fa un botto di punti.
1: Vero.
3: Sì. Se muore poi resuscita. Vabbè. Contano i punti o vengono tolti? Perché se una persona è morta, quindi secondo me dovrebbe contare. Soltanto che poi quando risuscita, semplicemente puoi giocarlo un'altra volta.
4: Credo che facciano come Fanta Sanremo, che si prendono un po' di tempo per il VAR per approvare il conteggio.
0: Dipende da quanto ci metti.
3: È il concilio che decide, il concilio del fantamorto. Certo. Per prendere la decisione.
0: Tra l'altro,
4: ho appena fatto una ricerca su internet e ho beccato questo sito web che raccoglie tutte le. La classifica nazionale, il top morituri della settimana, gli ultimi decessi.
2: Ma ci sono anche dei. Cosa sono le scommesse?
4: Sì, è una follia. Cioè, ok, si
5: chi
4: paga.
5: È il primo in classifica?
2: Padre mortacci tu a 80 euro. Cosa?
4: Ma è una follia. Va bene, basta cercare fantomato.
6: No, comunque,
4: Google.
6: Mia sorella, come lavoro, prepara i morti per il funerale. Sì.
2: Becchina?
0: Ma tipo, sì, no, tipo li trucca, tipo, no?
6: Sì, li mette a posto, li veste.
0: E cosa ne
6: li
0: pensa
6: svuota
0: di questo? Cosa studia? Ha studiato
6: questa cosa qua, che mortologia, non mi ricordo come si chiama, cioè. Esatto.
0: Ah, e quindi voleva fare sta roba proprio?
6: Sì, l'ha scelto. È un buon po'.
4: Okay. Possiamo dire che è un'arte comunque.
3: È
4: cioè.
3: Una specializzazione in make-up artist.
0: Macabra.
3: Cioè.
0: Esatto. Ma infatti tipo make-up artist.
6: Li trucca, però tipo a volte si gonfiano, quindi deve svuotare, poi cuce la bocca.
1: Poi dopo sì. Le secrezioni.
6: Oppure escono liquidi da ogni buco e quindi deve metterli a posto.
2: Ah, ma è una roba che si fa proprio a fresco e poi.
6: Sì. Va anche fare.
5: Ma fai quando è sigillato da 3 anni e mezzo.
2: No, beh, ho capito. Che domanda è?
3: No, e ogni tanto ci bisogna fare il ritocchino.
2: Magari come la frullatura della carne che lo lasci una settimana. No.
0: Questa la tagliamo.
2: Non lo so, non sono esperto di morti.
6: La inviteremo qua a parlare. Sì, la inviteremo qua.
0: Vabbè, sì,
6: story time.
4: Una puntata di Pils.
2: Il weekend col morto.
0: Pils
2: col
0: serio.
2: Morto sarebbe bellissima.
6: Sì. È folle, ha
2: sì,
6: delle storie.
2: È un po' noiosa, è un po' mortorio.
0: Vabbè, dai,
7: avrà storie da raccontare.
5: Però servita su un piatto d'argento.
2: Infatti, ci scrive Davide: la bro mummifica la gente. Non lo so se è proprio un mummificare.
0: No, non la mummifica, la diva.
6: La veste.
4: Guardi la persona nella tomba e dici: who's that diva?
0: Yo!
4: Slay girl.
0: Yes.
4: Girl.
2: Comunque,
0: quello zigomo bello tirato ti fa.
5: Tornando al tema religione, io vorrei parlare di quando al liceo eravamo io, un mio compagno rumeno e il prof di religione a fare religione.
3: È importante
5: religione.
3: Specificare fosse rumeno.
5: No, vabbè, sì, eravamo in tre a fare religione.
2: Perché gli ha rubato il portafoglio.
0: No,
5: no.
0: E gli altri?
5: No, però 5.
0: E gli altri dove erano?
5: Uscivano prima.
0: Io.
5: La cosa bella è che l'ultimo anno ho detto, vabbè, perché sono io stronzo a farmi un'ora in più di lezione? Ho detto anche di non fare più religione. La mia insegnante di arte mi ha detto: come hai fatto ad abbandonare il professore di religione? Così, un saluto al FOD, che tra l'altro è presidente.
4: Grande.
5: Presidente.
2: Pensavo fosse al fantamorto.
5: No. Cavaliere della Repubblica. E lui ha incontrato Mattarella, si è fatto incoronare.
2: Perché cos'è che ha fatto?
5: Non mi ricordo.
2: Vabbè, però è un cavaliere.
0: Ha insegnato quel rumeno al quinto anno religione.
5: Tutte le lezioni. No, perché io sono cavaliere della Repubblica. Grazie per avercelo ricordato.
0: E io in realtà ci tengo a specificare la terza opzione. Uno, esci. Due, religione. Tre, alternativa. Io facevo alternativa dal primo giorno di elementare all'ultimo di liceo.
4: Cosa riguardava alternativa?
0: Materie alternative. Ognuno faceva quello che gli pareva.
4: Vabbè, quindi era autogestione.
5: Andavi in un'aula e giocavi al cellulare.
0: Dipende dal professore che ti capitava, perché cambiava ogni anno. Tipo all'elementare ci portava la maestra italiana a fare a leggere il libro di Tante Tinte, che ho scoperto essere una cosa diffusa. Forse voi non lo conoscete.
2: Tante Tinte.
0: Il libro di questo pesciolino. Ho scoperto che ce l'hanno tutti in tutto il mondo.
6: Il pesce bello.
0: Il pesciolino.
5: Non è il pesce arcobaleno.
0: È il pesce arcobaleno.
5: Però hanno nominato un pesciolino per lui. L'ho chiamato arcobaleno veramente.
0: E si chiamava
4: ma è il pesce arcobaleno quello lì con le scaglie che se le toglieva per darle a tutti gli altri pesci.
6: Sì, per farli diventare belli come lui. Tipo,
4: ci avevamo fatto tipo la recita di fine anno in elementari.
0: Oh,
4: follia.
0: Wow.
5: È tipo CP, l'altro libro che hanno letto tutti alle elementari.
0: Sì, è vero, mamma mia.
3: Io non so
0: mia.
3: Di cosa state parlando, ragazzi. Vabbè. Forse è solo troppo carino. Meridionale, capito?
0: Non lo so, non c'era.
3: Non c'erano i soldi per comprare i libri.
5: C'era Peppino, Ubitudo.
0: Sì. Non sono arrivati. Alle medie invece c'era l'opzione fai i compiti, cioè ci mettevano in una stanzina e facevano i compiti. Al liceo invece è stato più divertente, perché avevano professori che dovevano riempire ore evidentemente, ma che avevano la laurea, avevano il loro percorso effettivamente di studi. E quindi primi 2 anni con un professore super acculturato che ci faceva fare questi approfondimenti sul lago d'Ara.

0: che si sta prosciugando, i suoi bambini uzbeki, cose stranissime. Top, bello. Poi arte, quindi approfondimenti di storia dell'arte. Poi un anno abbiamo guardato film tutto l'anno, tipo Django, per vedere, cioè film super violenti anche, ma li mettevamo lì. E quinto anno non me lo ricordo, però si cazzeggiava sempre di base.
1: Ma
0: quindi bello.
1: I professori, secondo me, del liceo di religione erano forse i migliori, perché li vedevi che erano proprio più interessati non a spiegarti tutte le religioni a 360 gradi, però affrontandole su un piano filosofico, anche quasi a sfociare in educazione civica alcune volte. Sì. Perché
2: molti, secondo me, erano educatori. Sì.
1: Perché, cioè, per esempio, il mio docente, che ho adorato alla follia, perché comunque, cioè, lui insegnava proprio rispetto verso l'altra persona, poi vabbè, lo contestualizzava nella religione e lì va bene, però cioè era bello come discorso, quindi non lo sentivi come un peso affrontare le ore di queste persone, di questi docenti, insomma.
3: Era più interessante.
1: Sì. Rispetto agli anni precedenti, dove avevi gli insegnanti che pane, acqua, chiesa, cosa ha fatto Gesù in data X tal dei tali, boh. Ecco. Non lo so, non mi interessa.
0: Se posso dire, mediamente tipo la fetta più anziana, tra virgolette, rimaneva così. Indietro invece i giovani cercano di reinventarsi. E niente, allora ci ascoltiamo una canzone e poi continuiamo questo talk veramente interessante.

0: Grandissimo pezzo degli Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This. L'abbiamo apprezzato.
1: Capolavoro.
2: E a proposito di sogni, ci scrive Andrea Boschetti 94, che ci dice: se poteste ipotizzare in un sogno un VIP ipotetico come professore, professoressa di religione, chi è che vorreste? Lei fa che ci vede bene, Giancarlo Magalli, e come professoressa Lorella Lucca.
3: Cuccarini.
2: No, ho capito. E, cioè, Enrico, tu che ti ci vedi come forse professore ideale?
3: Un professore ideale è Diego Abbadantuono. Cioè, ha la, se lo guardi, ha proprio quell'omone da, è quell'omone da prete che sta tutto il giorno in casa con la pancia. Che
4: descrizione.
5: Ciccio Gamer 89, no, secondo questa descrizione
3: no, vabbè, vabbè. Però anche per il tipo di parlata, non lo so, il fatto, non lo so.
5: Gamer 89.
3: No, no, Ciccio. Vabbè.
4: Io ci vedrei bene, Ciccio Gamer. Ci sta.
3: Ciccio Gamer non
4: è professore di religione.
3: Massimo Lavico per noi, signori.
2: Beh, proprio per mandare tutto in caccia. Io volevo fare un talk serio, magari.
3: Ma io ho risposto seriamente.
6: Con questa domanda poteva portare un talk serio, secondo te?
5: Colpa mia, scusate.
2: Ma
5: scusate.
2: Sì, ma chiaro, cioè, non lo so, magari un personaggio che ti ha ispirato, non so, Nelson Mandela come professore di religione.
3: Beh, ma in quel modo, ma io pensavo per apparenze, per essere
0: Nelson Mandela, nel senso, oggi ho visto un post su Instagram che parlava del fatto che, siccome la storia nelle scuole italiane si ferma al 1945, c'è la gente che confonde, i ragazzini che confondono Nelson Mandela con Morgan Freeman.
3: Vabbè, sì,
5: in
3: quello,
5: che modo?
3: È un butterfly effect.
0: Capito?
3: Non sono scherzo, quindi non credo. No, non un butterfly effect, è un
6: effetto Mandela.
3: Effetto Mandela.
2: Lo diceva il nome.
0: Quindi non lo so.
2: Ma voi sapete da dove deriva l'effetto Mandela?
3: Sì, perché lui si pensa che sia morto in Sudafrica, in carcere, quando poi invece è morto nel 2013, se non sbaglio. E
2: non
3: Obama,
2: me lo sono giocato al fantamorto, quindi non lo so.
3: Obama al suo funerale si è fatto un selfie, e mi ricordo che il fatto che si è fatto un selfie al funerale di Nelson Mandela era finito tutti i giornali, perché in un momento del genere ti fai un selfie.
2: Eh beh, non è che muore un'altra volta, te lo devi ricordare.
3: No, ma non con il morto, con altre persone.
2: Vabbè, dai, cioè... Adesso uno non può neanche più fare un selfie così.
5: Vabbè, cioè, mi sembra un po' il momento meno adatto.
3: Ricordiamo che comunque al funerale del Papa c'era Trump e Zelensky su due sedie a chiacchierare come se fossero in una partita a scacchi, cioè.
5: Beh, una partita a scacchi tra Trump e Zelensky secondo me sarebbe interessante come argomento di religione.
3: In palio c'è l'Ucraina.
2: No!
5: Male, Enrico, male.
3: Un saluto a Sofia. Che...
5: Vabbè, Pepo, tu chi vedi bene come professore di religione?
6: Oddio, questa domanda mi trova un po' in... non lo so.
5: Hai avuto mezzo talk per pensarci.
6: Ma non ci ho pensato un mezzo secondo, perché è una domanda assurda, non lo so. Qualcuno di molto strano, molto particolare, non lo so. Massimiliano religioso. Allegri, questo è il primo nome che mi è venuto in mente.
3: Sei intenditore di Ibica.
6: Esatto, sì, ma secondo me lui è un grande.
3: Basta mettere il musetto davanti.
6: È un grande oratore a parlare. Sì. Quindi, secondo me, ci sta bene come professore
2: lui
6: di religione.
2: Sei più, comunque, mamma mia, a dare sei più a tutti.
6: Non lo so.
3: Boh, a Spalletti a questo punto.
6: No, Spalletti non mi piace.
3: Però è proprio quello.
6: Cioè, Non è iconico come Massimiliano Allegri. Non mi piace. Mi spiace.
3: Vabbè, a sto punto LeBron James, visto che con Cleveland
4: si
3: sforiamo. Sì, esatto. Yannick Sinner.
7: Aurelio del Regno.
6: Yeah.
7: Conoscete? È uno su Twitch che si spalma la maionese addosso.
3: Vabbè, gente. Tutte persone di cultura mi dicono, eh.
5: Sì. Ragazzi, avete davvero una brutta opinione dei professori di religione. Dovreste essere più seri, secondo me.
6: Allora dammelo tu un esempio.
5: Se lo stavo per dare, se non mi interrompo.
6: Non ti arrabbiare però, non ti arrabbiare. Calma, sono le 22, non ti devi arrabbiare.
5: Secondo me Pepo sarebbe un ottimo professore di religione da
6: questa. No, allora,
5: guarda.
2: Don Pepo spacca.
3: Don Pepo è bellissimo. Dica allora, quindi, Gabriele Granata.
0: No,
5: io per me è Don Pepo. Basta, mi
0: Don Pepo.
6: No, io non farò mai il professore di religione. Mi spiace, ragazzi.
2: Ma ci scrive lui. Troppiamo 11 su Twitch. Gesù, come abbiamo fatto a non pensarci?
6: Beh, sì, in effetti, il primo professore di religione. Ci sta. Il primo professore di religione è stato lui.
2: Era forte. Non aveva tanti studenti, che erano una dozzina.
6: Erano 12, sì, però. Poi sono diventati tanti. Cioè, piano piano.
2: Ma lì perché è diventato il primo influencer della storia.
3: Il primo VIP.
6: Nei secoli dei secoli.
0: Amen.
2: Volevamo fare un momento di silenzio.

0: La canzone dei Fall Out Boy non smette mai di gasare. Io sono sempre contentissimo di sentire Century. E
1: passano i secoli, Enrico.
0: Passano i secoli, passano gli anni. E vabbè, però gli anni, vabbè.
2: Passano gli anni, passano le mode.
3: Questa canzone. Ogni singola persona che poi ci lascia il fantamorto e ci dona un sacco di punti. Grazie, raga.
2: Grazie mille.
3: Drogbia ci scrive: anche Gesù ti fava il Napoli.
4: Perché Gesù era un real G.
2: Real G.
4: Real G sta per Real Gesù.
3: Ma possiamo
4: Real
3: parlare G. di quei video fatti con l'intelligenza artificiale simile anime dove c'era Gesù che doveva andare a salvare
2: Napoli? Ah, sì. Aspetta, perché tu hai visto quello col coronavirus?
3: No, io guardavo quello degli influencer di TikTok.
4: Quello del coronavirus, del bellissimo. No, di Gesù che
2: fa pregare un bambino e bellissimo. Il COVID cade all'inferno. Ah, sì. Inferno.
5: Che tra l'altro, quella arrivati.
0: È finito sul TG1.
2: Ma roba parlava della Rai. Sì, ricordo. È una roba allucinante. Ma facciamo da ridere.
1: È razzista, tipo, perché i musulmani si inginocchiano, ma Gesù no.
2: È vero. E ho poliziotto, infermiere, musulmano, si inginocchiano.
0: Io mi ricordo.
2: Il bambino prega e manda. Arriva Gesù Cristo che pregando assieme al bambino caccia il coronavirus all'inferno.
5: No, vabbè.
2: Wow. Allucinante.
0: Vabbè, un'altra cosa che mi ricordo erano i video che facevano vedere alla nonna del papa drippato con il piumino addosso in discoteca.
4: È vero.
0: E la nonna faceva: ah, ma davvero? Ma l'avete conosciuto? Sì, un tipo simpatico, molto alla mano. Ah, ma che papa giovane, mamma mia.
2: E sembra di sentire parlare Papa Francesco.
0: Era Papa Francesco?
2: Sì, sì, sì. No,
0: dico, quello di adesso.
2: Ma che, non so se vi ricordate, ma agli inizi, quando Papa Francesco è appena salito in carica.
0: Grande.
2: Si dice così, salito in carica.
0: Sì.
2: C'erano tipo tutte le cose. È il papa più umile di tutti quanti. Come bravo. Come
5: non mettere collane, vero?
2: Esatto, quelle cose.
0: Ha pagato alla spesa nel. Vabbè, questa non so questa informazione. Vabbè.
3: Cosa?
0: Che il primo giorno di pernottamento ha insistito a pagare le suore che lavorano nello Stato Vaticano, nel supermercato dello Stato Vaticano, invece di farsela offrire perché è il Papa.
1: Grazie, Papa.
2: Dire cose eretiche diventa sempre più difficile. Non dire cose eretiche diventa sempre più difficile in questa radio.
0: Vabbè, trattieni, dai, manca poco. Grazie, un'ora e dieci.
2: Sono quasi finito. Dai.
1: Francesco, vero studente fuori sede.
0: Che è Francesco? Ah, Papa!
4: Chiedo scusa, io lo conosco come Jorge perché è un amico d'infanzia.
0: Tifoso del San Lorenzo.
4: Tifoso del San Lorenzo.
2: Ricordiamo che in Vaticano si sta consumando la più lunga partita di nascondino di sempre.
4: Ho paura di
1: questo. No, non lo dire, non lo dire, non lo dire, non lo dire.
3: No, ti prego, continua.
1: No.
2: No, niente, lascia stare, va bene così.
1: No, ma è Leone che si diverte ogni tanto, però lo fanno vincere perché è papa, quindi è un po' brutto.
2: Sempre con
4: qua la curva sud è rimasta un po'
3: sconcertata.
4: Non stiamo capendo che cosa cazzo state
5: infatti
4: dicendo.
2: Si parla di Emanuela Orlandi, ci stavo parlando.
3: Minchia.
0: Beh,
3: ecco qua.
0: Vabbè. Bello.
2: Mica ho detto
0: andiamo
2: cosa
0: avanti.
2: Riguarda.
3: Aneddoto.
0: No. Ma come un aneddoto da dirci? A proposito, spero che non riguardi l'Orlandi. Però
2: no.
4: L'Orlandi furioso.
0: No!
4: Brutta questa, però si capisce. Piuttosto che il nascondino. Ma che cazzo pensi per il nascondino?
2: No, riguarda, prima Madonghia ci ha deliziato con un aneddoto su una particolare religione.
4: Il manicheismo.
2: Voi sapete cos'è il pastafarianesimo?
0: Sì.
4: Sì.
5: Pastafarianesimo.
2: Il pastafarianesimo è una religione che in realtà di fatti non esiste.
0: No.
2: Cioè, tecnicamente è stata inventata da un insegnante in un college, perché gli era stato costretto ad insegnare come alternativa all'evoluzionismo il creazionismo, appunto quello religioso cristiano come noi tutti lo conosciamo. E lui, per segno di protesta, modificò il rastafarianesimo in pastafarianesimo. Si presentava in aula con un gigantesco scolapasta in testa e parlava appunto del pastafarianesimo, che è questa religione in cui c'è questo gigantesco spaghetto
0: volante
2: che ha creato l'universo. Ed è chiaramente una cosa assurda, ma fatta apposta per dimostrare che l'evidenza scientifica non si scappa.
5: Io ci credo.
0: Ti dico di più, i pastafariani sono venuti a farci una lezione al nostro liceo.
2: No.
0: Per tipo.
5: Ma scherzi?
0: No, per la cogestione, non sto scherzando. Sono venuti e questi qua hanno giocato a spade con i crocifissi delle classi.
1: Leggendario.
0: E pregavano il grande spaghetto e poi parlavano del crocifisso utilizzabile come cavatappi.
4: Bellissimo, e da lì sono nati i pansessuali. Che sono quelli che fanno
0: amano
4: sesso soltanto con il pane.
0: Esatto. E lievitati.
4: O sbaglio.
2: Ho notato giusto che nella pagnotta che ho mangiato prima c'era uno strano.
4: No, non lo farei mai.
1: È solo un alleato, non ha detto.
3: I would never do that.
0: I would never do that.
4: You know, I'm not a pansexual, you know. I'm not it.
2: Invece a difesa di Vannacci l'accusa di essere pansessuale.
4: Come?
2: Finisci
0: pansessuale.
2: Pansessuale.
0: Ti piace il pane.
3: Gnam.
0: Pensa se sei pansessuale e celiaco.
4: Bellissimo. Ma voi sapete cosa viene la prossima ora? Cosa avviene la prossima ora su questa radio? Cadiamo ancora più in basso di quanto siamo al momento.
1: Cosa arriva? Ah, perché dice che informaci.
4: Si parla di esami, perché questa sarà l'ultima ora di diretta. Oh. E quindi come chiudere al meglio se non parlando di esami?
1: No.
4: Sì, esami della prostata, esami.
0: Ma non ho studiato.
4: No, esami scolastici. Ma poi spaziamo, ragazzi, spaziamo. Filippo, hai qualcosa da dire? Qualcuno che tu sei il nostro regista, il nostro man in the black.
3: Ma hai
4: Man in black.
3: Che abbiamo 20 secondi per chiudere.
4: Abbiamo 20 secondi per chiudere. Allora, riempiamo questi 20 secondi con una poesia.
0: Si sta come in autunno, poesia. Sugli alberi le foglie.
4: Perfetto, uh-huh. Grazie.
2: Soldati. Meraviglioso.
5: No, preghiamo, soldati.
0: Preghiamo.
5: Questa è
0: l'Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto.
4: Ragazzi, ci vediamo tra un secondo, perché parte l'ora degli esami, l'ultima ora di diretta di questo primo giorno di scuola. Vai!

0: Ultimo giorno di scuola, sono le 22.59 qui su Poliradio. Amici! Ben ritrovati! Ma che bella base che è questa! Ma come stiamo? Siamo pronti a questa ultima ora di diretta?
1: Siamo gasatissimi!
0: Vai, vai, sento l'energia in giro.
1: Ma quante ore di diretta c'è? Abbiamo fatto esattamente da stamattina?
0: Non ho idea. Non sono molto bravo in matematica.
2: 11, no,
0: sono
2: le 11 o 15?
0: È iniziato alle 11? Quindi 13 ore. Sono 13 ore di diretta. Mi sento molto poco partecipe perché sono arrivato stasera e basta.
3: Vabbè.
0: Però dai, ci sta. Che belle queste iniziative. Che bello quando andiamo in onda fino a tardanotte. Vi consiglio, per chi non l'ha già fatto, la 24 ore.
3: Mamma mia.
0: Quindi il giorno del compleanno della radio, quindi 14 dicembre, facciamo. È di Caril. Facciamo una diretta per 24 ore. Stiamo qui tutta la notte, passiamo la nottata. Ed è molto molto molto bello. E quest'ultima
1: organizzeremo
0: di
1: un bel po' di cose carine, secondo me, per la 24 ore.
0: Sì.
1: Ho in mente qualche.
0: Il nostro social media manager, ragazzi, sta a ferro.
2: Comunque, anche Andrea Boschetti condivide il nostro entusiasmo con daje daje.
0: Daje daje, con il bicipite flesso. Che bello, che è sempre bello da vedere su Off Campus. E in quest'ultima ora di diretta, come dicevamo due secondi fa, prima della canzone, è. Comincia adesso l'ora degli esami. È l'ora degli esami. Ragazzi, avete esami di scuola. Poi parleremo degli esami dell'università e altri tipi di esami. Esami scolastici, esami di terza media, esami di quinto superiore. Avete qualche bell'aneddoto? Faccio un occhiolino a Dave Rave, che è l'uomo degli aneddoti stasera.
2: Ma sai che
1: se non c'entra una pistola io non lo voglio sentire, eh? Cioè, proprio
0: no, non ha un aneddoto senza pistola.
2: Uno ce l'ha, però non è proprio un esame nel senso, l'esame della patente. Hanno arrestato due tizi durante il mio esame della patente.
4: Ma sono due che capitano?
2: Io ho una vita allucinante.
4: Assurdo.
2: Guarda, l'esame della patente, c'erano due signori cinesi, marito e moglie, seduti accanto. E a un certo punto, durante l'esame, arriva un agente di polizia che gli mostra il tesserino e gli dice: dovete seguirci un secondo. Chiaramente era.
1: Beh, era napoletano.
2: Arriva col tesserino.
3: Badende lì, Brad, per favore.
2: Dovete seguirci un secondo.
1: A piacere.
2: E si sono portati via i due cinesi.
1: Erano due cinesi.
5: Dave, se ti do 5 euro, ti metti una GoPro sulla spalla e tipo documenti la tua vita costantemente.
1: La bodycam, gli mettiamo.
2: La bodycam, tipo poliziotto.
1: Certo.
2: Le cose che faccio.
0: Io, qua abbiamo una mezza storia da parte di Ema, vai.
4: Sentiamo.
6: È proprio un esame, però avete mai fatto il coso sportivo, medico sportivo?
1: Sì,
3: sì,
2: sì.
6: Oh, io racconto sempre questa cosa e tutti mi dicono che non mi è mai successo. Ragazzi, il dottore
1: ti ha messo un dito in culo?
6: No. mi diceva: ok, adesso andiamo nei Paesi Bassi. E iniziava a, si metteva il guanto, lo tirava in lattice e iniziava.
1: Cioè lui diceva: andiamo nei Paesi Bassi.
6: Sì, e iniziava a palpare giù. Però ogni volta che lo racconto vi dicono che non è mai successa questa cosa anche agli altri che hanno fatto il certificato medico sportivo.
1: Solitamente
6: vorrei
1: non succede.
6: Fare un sondaggio a voi: è mai successo?
1: No,
2: a me non mi ha mai toccato nessuno durante il medico sportivo.
6: No, agli uomini, non alle donne.
1: Ma te tutti gli anni ti toccavano i coglioni?
6: Sì. Io ho fatto nuoto tanti anni a livello agonistico. Ogni volta devo fare sta visita medico sportiva agonistica
1: per i
6: Paesi
1: nuoto.
6: Bassi.
0: Io ho fatto pallanuoto, ma non è mai successo.
1: Quando dicono che nuoto è uno sport,
0: guardate, l'unica persona che mi ha detto questa cosa oltre Ema è il suo amico dello stesso paese ed era lo stesso medico.
1: Ma non lo so.
0: E questa è una cosa che mi ha lasciato veramente. Questa storia già la conoscevo.
1: Quando ti dicono che il nuoto è uno sport completo, perché è completo in tutto, cioè,
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: Quando fai a fare la visita, cioè, te le controllano.
0: Sì. No, io ho un aneddoto sul mio esame della patente. Io al mio esame della patente, sapete quello pratico, che bisogna fare tutto perfetto, se non ti bocciano. Io non ho dato una precedenza in rotonda,
4: aia,
0: tra l'altro,
4: aia.
0: E sono stato promosso perché avevo parlato così tanto con con l'ingegnere che
4: è distratto.
0: No, lei mi stava veramente simpatica, io stavo molto simpatica a lei. E quindi ha detto: dai, vabbè, te la do comunque la patente. Detto, grazie.
2: Andrea ci scrive: la mia tesina, sono uscito nel 2015, ho volato lo scautismo e l'ho collegato con la seconda guerra mondiale, visto che nel ventennio sono stati aboliti. Poi D'Annunzio, che era uno scout con la poesia La pioggia nel pineto. E poi argomenti di indirizzo meccanica inglese, sono uscito con il 60.
0: Grande.
1: Comunque 60 onestissimo. Aspetta, 60 nel 2015 vale come 60 100. Oggi? Sì, o c'è l'inflazione anche lì?
5: No, no, penso che sia 60 su 100. Nel 2015 era ancora 60 su 100. Cioè è 60 su 100 come
0: era
5: adesso.
0: Era già 60 su 100 perché un giorno erano in 60.
5: Era 60 su 60, sì.
2: E
5: sì,
2: il minimo
5: sì.
2: Era 35, se non vado errato. 35 36.
0: Era 36.
2: 36, sì.
5: No, io effettivamente
0: mia madre ha preso 36.
2: Anche mio padre.
0: Grande.
5: Io mi ricordo adesso di un aneddoto. Io sono stato l'unico della mia scuola e penso uno dei pochissimi in tutta Italia ad aver fatto due esami orali.
2: Ah.
4: Come due esami?
1: Uno con i prof e uno con
6: con dottore Di Emanuele che poi andiamo nei paesi bassi, vai.
5: No. In verità è perché la mia insegnante di matematica all'epoca era la nostra rappresentante di classe, aveva detto: ragazzi, poiché era cambiato l'orale, quindi c'erano la prima volta le buste, tutte quelle cose cazzate che hanno inventato, hanno detto: non sappiamo come si fa questo orale, adesso abbiamo bisogno di un volontario da ogni classe, per ogni quinta, che farà una prova d'esame.
1: Ma cosa hai fatto, il tester?
5: Di simulazione.
1: Ma che cazzo vuol dire?
5: Allora, a un certo punto
2: ma lo fatto anche a noi, mi sembra.
0: Sì,
2: certo
0: sì, punto, ma lo fanno dappertutto.
2: Non se lo fanno, mi sembra.
5: A un certo punto arriva la mia insegnante e fanno: oh, ragazzi, tutte le classi hanno un volontario. Scopro il giorno in cui dovevo fare. Io allora a un certo punto mi candido. Io non volevo candidarmi perché dislessico, tutte queste qua, per me era soltanto stress, una cosa del genere. Vabbè, mi candido. Il giorno in cui dovevo fare questa cosa qua, si presentano altre tre classi a vedere il mio orale, perché dovevo mostrarlo a tutte le persone del liceo praticamente. Ed è successo alla fine che praticamente un professore qualche settimana fa mi fa: ah, ma tu sei il famoso studente che hai provato l'orale da solo.
1: Quel maledetto.
5: Sì, quindi io, cioè lei mi ha fregato. Io ho fatto due volte l'orale, fortunatamente me la sono rigiocata facendo entrambe le volte lo stesso discorso, rigiocandomi gli argomenti due volte. Alla fine è andata bene, dai.
2: Bene.
7: Bravo Enrico.

0: Venditti, Notte prima degli esami, ragazzi, che è uno dei migliori cantautori italiani. Venditti
1: anche lui.
0: Quanto l'abbiamo cantata,
2: mamma mia, l'abbiamo... infatti tantissime volte fino ad impararla. All'inizio non la sapevo, poi
0: che bella, lunghissima.
2: Sì. Claudia
0: non mollare.
1: Comunque, se non fosse per gli esami di maturità, questa canzone secondo me sarebbe sparita nell'eternità.
0: Ragazzi, il secondo trimestre di SIAE per Venditti è una cosa folle.
2: Mamma mia. Ogni anno
0: aspetta solo quello.
1: Ci scrive Drogbia 11: la mia ragazza ha vinto il premio Rodari, miglior studente
3: barattolo. Penso sia Rodari.
0: Rodari.
3: Dai, Gianni, da Roma.
1: Sti cazzi.
0: Uno dei più grandi scrittori di favole. Di
2: favole. Gianni Rodari, un grande.
3: No, di fave.
0: Di fave.
1: Sia alle medie che ai superiori, una vera fenomena.
3: Ma che cos'è il premio Gianni Rodari? Hai saltato la parte più importante.
1: Esatto. Abbiamo introdotto Enrico, il miglior studente barra studentessa del mondo.
4: Ok.
1: Sia alle medie che alle superiori, una vera fenomena. Penso che abbia fatto la tesina sul Napoli di Sarri.
0: Ma sì,
1: conosciuto prestigioso.
0: Amico mio,
3: cosa ha raccontato? Che non avendo vinto nulla?
0: Mi sa che ha raccontato Enrico il taglio dalla destra di Calejón, la palla a rientrare di Insigne e poi Mertens che faceva solo gol.
3: E i 5 scudetti della Juve.
2: Ma voi cosa avete portato alle tesine? Delle medie, perché sono quelle più cringe, più belle.
1: Io ce l'ho. La legalizzazione delle droghe leggere.
2: Chiaramente.
3: E cosa poteva mai essere?
2: Non ci aspettiamo altro.
1: Come?
5: Non ci credo, manco se me la fai vedere.
3: No, io ci credo.
1: Forse ce l'ho ancora, forse? Perché sono un vecchio profilo pezzi.
4: Ho detto che io ci credo, non c'è.
0: Geografia e Paesi Bassi. E qua abbiamo Emanuele che è un esperto. Emanuele, vai.
3: Fa ancora male.
0: Parlavamo di esami della patente, tesine, esatto. Terza media. Invece esame di quinto superiore voi l'avete fatto con la foto o senza foto?
2: Con la foto.
1: Sì.
3: Il terremoto dell'Emilia Romagna mi è capitato.
0: A me è capitato il fumo, dicelo svevo.
1: Il fumo... Di che fumo stiamo parlando?
0: No, il fumo. C'era...
3: C'era... Lui la guardate e fa... questi stanno al 15. Prof, non è che quello
0: non ricordo
3: dopo.
0: Non ricordo niente.
3: Perché mi sa che poi quel fumo è stato inalato.
6: Generalmente non ricordo niente di Italo Svevo.
2: A me è capitato uno che prende la scossa.
0: Uno che prende la scossa. Va bene. Mentre voi ragazzi, cosa vi è capitato? Che fotografia vi è ricapitata?
7: Ma a me i vaccini, proprio.
0: I vaccini?
2: Ah, ecco, vaccini. Classicissimi.
0: Ma che in che anno l'hai fatta? Aspetta. Non il Covid, prima.
7: Dopo il Covid. Dopo il Covid.
0: Male, vaccini dopo Covid.
7: Sì, no, ma infatti appena uscita la mia foto ho iniziato il mio bel discorso su scienze che non sapevo granché, ma vabbè, l'argomento me l'ero un po' fatto. E il mio prof di scienze esterno inizia subito una discussione con gli altri professori sui vaccini, sulla loro efficacia. Quindi si crea questo dibattito, i primi 10 minuti io di bella tranquilla che li ascolto e poi finalmente abbiamo cambiato argomento perché insomma la situazione si stava scaldando.
0: Maddalena, invece tu che sei diventata di colpo silenziosa, che fotografia ti è uscita?
8: Io ho un trauma, non mi ricordo nulla.
0: E parliamo del trauma di Maddalena, signore e signori.
8: Ne devo parlare prima con la psicologa, forse.
0: Veramente?
2: No, siamo noi tuoi psicologi.
8: Però, esatto, ora mi apro a voi. No, giuro, non mi ricordo.
0: Ma perché sei stata veramente traumatizzata?
8: Ma no, perché, troppe emozioni. Quando tipo vai a un concerto che poi non te lo ricordi.
7: L'agitazione.
8: Questo per me è stato l'esame di maturità.
2: Che bello.
3: Cioè vorrei poter dire la stessa cosa.
0: Che
3: è stato
0: bello?
3: Un concerto.
0: Chi ha detto che bello?
2: Io.
3: Perché che bello? Cioè, da non
2: è bello ricordarsi le cose. Cioè aver provato così tante emozioni da ricordarsi le cose.
0: Gabri,
6: vabbè. Un pomodoro.
0: Un pomodoro.
6: Da collegare alle biomolecole.
0: Bello. Perché tu hai fatto cosa?
6: Io ho fatto scientifico, scienze applicate.
0: Ah.
6: In teoria io dovevo sapere di scienze, però io non sapevo di scienze perché il mio professore aveva 70 anni e si era...
0: Che è un'età buonissima.
6: Sì, no, vabbè, assolutamente.
0: Quasi 20.
6: E veniva a scuola una volta a settimana, noi ce l'avevamo 4 giorni su 5 e non aveva 3 dita. E passava il tempo a lamentarsi che non aveva 3 dita.
2: Ma perché?
3: Ma tutte sulla stessa mano o in giro?
6: Tutte nella stessa mano, partite con una media di trebbia.
3: Bello,
2: carino.
0: Sì, ma
6: aveva
3: il pollice e l'indice.
0: E ti telefono casa. E poi gli spiegava i pomodori.
3: Comunque,
6: no, non me li ha spiegati.
0: Non te li ha spiegati.
3: Se anche voi avete aneddoti di questo tipo, potete farcelo sapere su Telegram a @PoliRadioBot, scrivendoci su WhatsApp al 320-320-5652, chiamandoci al telefono 0223-9924-75 se vi piacciono i numeri dispari, 76 se vi piacciono quelli pari, oppure vedere i nostri bellissimi facini su twitch.tv/PoliRadio e la sub con Amazon Prime è gratuita.
2: Grande Enrico, tutti in apnea.
3: Datemi un inalatore l'Eminem della PoliRadio.
0: Passateli un Ventolin.
1: Io
0: per cortesia. Direi
1: che possiamo ascoltarci una canzone adeguata al momento di Emanuele, che è Touch Me dei The Doors.

0: scrive Andrea Boschetti che lui invece l'esame di maturità l'ha fatto senza la fotografia.
1: Ah, allora era proprio pre-pre-COVID.
2: Andrea Boschetti.
3: Beh, se era il 2000. No, no, no, no.
1: Allora, cosa ne pensate? No,
3: cosa
1: non
3: ne
1: lo facciamo. Non lo facciamo. Parlavamo di esami e Andrea voleva introdurci qualcosa su un aneddoto sugli esami del sangue.
4: Ah, non so Andrea, innanzitutto
3: Mattia.
4: Piacere Mattia, abbiamo fatto un anno di direttiva insieme, però va bene.
1: Perdonami Mattia, perdonila.
4: No, perdonami. Un mio amico, allora, come ho già detto nell'ora di educazione fisica, quindi ormai tante ore fa, ho fatto nella mia vita pallanuoto. E essendo la pallanuoto uno sport di squadra, il nostro tempio, diciamo, era lo spogliatoio. Quindi nello spogliatoio succedeva di tutto e di più. E tu hai un aneddoto sulla spogliatoio, lo vedo dai tuoi occhi, Davide.
0: Sì, ce l'ho.
1: Lo spogliatoio che veniva annacquato, allagato.
0: No, questa è un'altra storia.
1: No, è un'altra.
4: A un certo punto, a un certo punto, il mio amico Luca, che è un ragazzo tenerissimo, arriva tutto strano un giorno in spogliatoio. Facciamo: Luca, che cosa è successo? E fa: no, niente, ragazzi, niente. Vabbè, andiamo a fare l'allenamento. Ritorniamo. Lui stava veramente triste, stava veramente giù. Diciamo: Luca, ma sei sicuro che non c'hai niente? Fa: ragazzi, vi devo dire una cosa. L'altro giorno ho donato il sangue. Sono arrivati i risultati degli esami del sangue, perché ti fanno anche l'esame. E ho l'HIV. Luca: ma è impossibile,
0: sei vergine.
4: Esatto. Allora era vergine. Cioè, non so se adesso sia cambiata la cosa, però dicevo: Luca, ma come cazzo è possibile? C'è qualche sapete, qualche falso siringa
0: positivo. Il falso positivo.
4: No, qualche siringa. Perché uno non pensa al falso positivo? Cioè, almeno lui non ci pensava. Lui non ci pensava. Pensava magari a un ago infetto, che ne so. E Luca: sei sicuro? Sì, domani devo andare dalla dottoressa e dobbiamo parlarne, devo dirglielo. Allora il giorno dopo va dalla dottoressa, noi facciamo: vabbè, facci sapere. Il giorno dopo va dalla dottoressa con la madre. La dottoressa sbatte fuori dalla porta la madre, lo prende e fa: con chi cazzo hai scopato? Con nessuno, con nessuno. E fa: sicuro? Cioè, ma proprio con una
0: violenza.
4: Una violenza
1: inaudita. Violenta,
4: sì, e niente. Lui fa: no, vabbè. Dopo un po' le fa altre domande, poi fa rientrare la madre, fa: tutto ok. Vabbè, fatto sta, ragazzi, che Luca non ha l'HIV.
1: Oh, Luca
4: aveva soltanto la mononucleosi. Oh.
1: Grande notizia.
4: Però da allora, per noi, per me soprattutto, che sono scoppiato a ridere appena l'ha detto, che è una cosa bruttissima scoppiare a ridere, però non ce la facevo.
5: Ah, gli ho riso in faccia?
4: Gli ho riso proprio in faccia. Non riusciva a smettere. Sai quella risata di pancia, cioè, che non riesci a smettere? Ma ti fanno male delle parti del corpo che non sapevi di avere? Esattamente quella. E però da quel giorno, per me, Luca, il mio amico Luca, che saluto, gli mando un bacio a distanza, perché se non mi passa l'HIV, perché lui ha l'HIV.
0: Non aveva mica la... Niente.
1: Non gli era passato.
2: Povero Luca.
1: Ci dispiace. Qualcun altro ha aneddoti?
5: Sentiamo Davide.
0: Mai poteva avere un aneddoto. Mi hai fatto venire in mente l'aneddoto dello spogliatoio, che è abbastanza nuova come cosa, perché era un ragazzo che conosco, ero sabato in un pub in orari molto tardi. A un certo punto lui, preso dall'ebbrezza alcolica, ci racconta di una cosa che lui e i suoi amici all'interno degli spogliatoi del calcio facevano con gran gusto, che oltre al pisciarsi addosso durante le docce, che è una cosa
3: che
6: è il classico,
3: si fa, ragazzi,
4: è vero, cioè,
3: si vede che
4: sono cose che si fanno.
3: Enrico, tipo, tu non hai mai fatto uno sport di squadra?
0: No,
3: solo sport individuali.
0: Questa cosa qua, io non ho mai fatto sport di squadra, quindi non lo sapevo, ma ho scoperto essere esperienza comune. La cosa più strana è che si strusciavano le proprie parti genitali addosso gli uni con gli altri.
3: Ecco, quello meno, magari
2: chihuahua in calore,
0: un po' strano. Niente, ah, fatto fine, cioè, non è grande aneddoto, però è quello che
2: è. Era molto light.
3: Questo è come la fake news di quando uno è punto da una medusa e bisogna pisciargli sulla gamba, tipo dal punto del
0: come la fake news?
3: È una fake news.
0: Mi sono pisciato sulle braccia, sulle gambe per una vita
3: da solo.
6: Mi sono per il gusto di farlo. Se l'è inventata questa cosa, qualcuno
3: che ha fetish, che devo dire?
0: Ma chi è il bastardo?
4: La golden shower.
3: Esatto. A Berlino è pieno di meduse. A Berlino?
6: Sì, nei bagni del
3: Berghain. Sì, al bagno del Berghain. Così. Capito, parlo per sentito dire, sicuramente.
4: Sì.
0: Come no. Va bene. Vogliamo essere ciechi di fronte alla verità che invece ci ha messo avanti Matteo nelle sue passatempi. Questa è I Don't Wanna Be Blind dei Turnstile.

0: Andrea Boschetti ci scrive ancora: comunque vi ho messo il follow su IG.
1: Grande.
2: Bravo.
0: Andrea Boschetti, grazie della compagnia, grazie del follow.
3: He's the goat, he's the goat.
0: È il goat assoluto di questa diretta.
4: Si è fatto più ordine al comando della radio.
3: Sì, è vero.
5: Sinistra molto libero.
6: Ma esatto. Meno del signor Luca, che evidentemente.
3: Ma torniamo sull'argomento esami, perché sono le 23:25. Ovviamente, ripeto, se avete qualcosa da dire, noi siamo qui, potete farlo su Telegram, @ Poliradio Bot, dove potete mandarci anche video, immagini, vocali, perché
2: GIF.
3: No, vocali. GIF.
2: Soldi. No,
3: soldi no, non li accettiamo, ve li rimandiamo indietro.
2: No, li accettiamo
3: se li prende Enrico. Su WhatsApp al 320-320-5652 potete telefonarci allo 02-23-99-24-75 o 23 oppure 02-23-99-24-76 oppure scriverci come sta facendo Andrea, come sta facendo Drogbia sulla chat di Twitch a twitch.tv/poliradio.it. Esami. Noi facciamo l'università, ragazzi. Ci tocca.
0: No.
3: Ci tocca parlare di esami universitari.
7: E
3: ragazzi,
7: quanti
3: e quando? Qual è il prossimo? Voglio la data più vicina. Vediamo se vi avvicinate a me. Vai. Sparatemi la data.
6: Il 7 novembre.
3: Il 7 novembre.
2: Anch'io. 25 novembre.
0: Io a gennaio.
3: No, voi avete la mia stessa data, il 7 novembre.
6: La facciamo lo stesso.
3: Ah, sì, lo stesso esame.
2: Oddio. Grande.
3: No, devi votare. Hai fatto.
6: Il
3: hai
6: 7
3: votato.
6: O il 14? No, non ho votato.
3: Voto il 14, muoviti.
6: Va bene, bro. Ma tu il 14 non ci sei.
3: Il 14 novembre?
6: Non ci sei, tu hai detto, sei in vacanza.
3: Io ci sono il 14 novembre.
6: Ah, sei il GOT.
3: Io il 24 non ci sono perché sto a vedere City Napoli. Un saluto a Drogbia. Vado a Manchester. No, il 7 novembre votate il 14 novembre.
6: Ma infatti tutti quanti diamo
3: per chi fa distributo il
2: sistema.
6: Votate il 14.
3: Ma sai perché? Sapete perché? Perché io vorrei scendere e andare a Noci, perché il 7 e l'8 novembre c'è la sagra del vino. Si chiama Bacco nelle Agnostre. Ed è la cosa più da ubriaconi possibile, ed è la cosa più da me possibile, ed è la cosa più bella del mondo.
6: E tu ti senti più un Bacco o un Agnostra?
3: Io un Agnostra.
2: Un Agnostra, proprio la paura.
6: Che principessa.
3: Bacco è il dio del vino. L'Agnostra è una piazzetta tipica del comune di Noci, chiusa su tre lati.
2: Ah,
3: okay. È un luogo caratteristico di Noci, quindi Bacco nelle Agnostre, quindi il dio del vino nelle Agnostre, quindi
6: ma
3: nel comune di
6: Noci. Ma perché la gente passa da te per ubriacarsi?
3: Io passo dalla gente per ubriacarmi, di solito.
6: Cioè,
3: di solito.
6: Nella
3: però è molto bello, c'è
6: in mezzo
3: musica.
6: Alla piazzetta che sei tu.
3: Sì.
6: Prende il vino.
3: Sì. Sì. Okay. Sì, io abito vicino a un'agnostra. Tu l'hai vista a casa mia, sì.
6: Ah, non so, non, però non sapevo fosse un'agnostra.
3: Sì, cioè. Sì, è un'agnostra. Un'agnostra, c'è anche una bella poesia che fa: c'hai agnostra. Su termine criuse, nuce, vuol dici più villeno. Nullo è catturniato, tutto chiuso. Da casa, randica da sotto.
2: Sottotitoli, grazie.
3: Cavour, tenaturno, vecchie candine, qualche gaddenere. Sono i sarcino di qualche vecchie furne, qualche sta d'antica da masser. Quando è sera, sotto lampadine, s'accedono le femmine a fenomisch. Ci cacazette, ci chi fe fanzine, mentre che sgodono lo frisch. Quando ste a luna, a notte senza vento, tutta la gnostra per che d'argento. E niente, è questa.
2: Ma inglese?
6: Applausi.
3: È inglese. Applausi. Sì, sì, questo
2: era molto simile comunque.
3: È anglosassone purissimo.
0: Un sonoro applauso.
6: Sì, sentivo un po' di quel vichingo, quel...
2: quel British
3: accent. Il longobardo. E quindi il set, che esame hai? Sentiamo.
7: Esame di strategy.
3: Di strategy.
7: Primo esame di strategy.
3: Maddalena annuisce dietro
7: dietro
3: anche
7: Francesca. anche la madda.
6: Ma che tipo di strategia è?
7: Bello sapersi. Allora, in realtà strategia d'impresa è un misto tra, non so, economia, gestione e tutto in inglese.
2: Management.
6: Speravo di però guerra, sì. Che so, qualcosa più avvincente.
7: Tipo risico. No, manca.
2: Partitone di
0: ma
2: risico all'esame.
0: Bello. Non c'è la strategia, quella per corrompere il professore per un esame? Non
2: vale tu,
7: mi piacerebbe.
0: Non è male.
7: Non ce l'abbiamo, no, ci manca.
2: Esame di mani pulite.
3: Poi qualcun altro con qualche
2: cos'è, veterinario? No, non è
3: parziali?
8: I parziali stanno intorno al 25 ottobre, tipo, stanno a fine di ottobre. Questi
9: vero, qui. Primi parziali 29 ottobre.
3: Quindi
9: attenzione,
3: adesso.
9: Attenzione, tra pochissimo.
3: Ah, e chi li fa?
6: E se siamo qua, evidentemente noi non abbiamo nessuno.
0: Esatto.
6: Perché siamo qua a
0: noi ci sbattiamo
6: ragazzi.
0: Tutti il cazzo.
3: Bene,
9: nessuno
3: bene.
9: Nessuno fa i parziali, non
3: che
9: esiste.
3: Bello, che bello, ragazzi.
2: Posso flexare che il mio prossimo esame è stato il luglio, non mi ricordo il giorno, di 2 anni fa?
3: Sì, puoi flexare.
6: Vabbè.
3: E ti posso chiedere l'esame di abilitazione quando lo fai per diventare ingegnere?
2: Mai, ma prima devo trovare un lavoro, prima di fare quell'esame.
3: Ci sta, ma si studia tanto?
2: Che ne so, io non mi sto...
0: Un po' un cazzo.
7: Non è una cosa.

0: Io ho 4 tasse al poli, non, saluto.
1: Chi non risica non rosica, si dice. Grazie.
2: Scusa, te lo insegnano anche loro che fanno l'esame di strategy. Anche io l'ho fatto ai miei tempi, l'esame di strategy. Questa è la mia strategy.
3: È la tua strategy.
2: Cazzeggiare fino a una certa per poi poter dire l'ho fatto apposta.
3: È un metodo.
4: Comunque, non so voi, ma io tutte le volte che devo fare un esame mi viene sempre un nervosismo addosso, una cosa terrificante. Vado in dei crolli mostruosi. Direi che possiamo ascoltarci Nervous Breakdown, The Black Flag.

0: Ragazzi, oddio. Che gaffe.
1: Che bello. Ragazzi, benvenuti in questo segmento di ultimo giorno di scuola con le voci picciate. E vai! Non trovo
2: l'unica volta che vedrò un più 3 sulla mia voce o qualcosa.
1: Amico mio, questo è un esame. Più 5.
2: Più 5?
1: Sì!
3: Il voto più alto di oggi.
2: Esatto. Della vita.
1: Sì, tra l'altro alcune voci non sono picciate semplicemente perché non ne abbiamo l'audio adatto.
4: La mia non è picciata.
1: Chi è che fa? Oddio, riparla.
2: Ora tu
3: hai? No, io ho fatto la voce in quel
1: modo. Ah, non è picciato. Vabbè, che scarso, che palle. Ma leviamo un po'.
2: Sì, bastardo.
4: Un po' impegnativo, cioè nel senso.
0: Ok, molto strano.
4: Ma adesso, dopo la puntata, dove si va?
5: Affanculo. A Troyes, il paese.
0: Topolino.
5: Da Topolino, andiamo.
4: Oh, Doodles.
0: Allora, grazie Andrea Boschetti che ci chiede: avete preso un palloncino di Elio? No, abbiamo semplicemente usato gli effetti che abbiamo qua in esatto. Elio e le storie tese, che è la sigla di questo programma, tra l'altro.
5: Vero.
6: L'unico vero G. Vero E.
0: Ma i veri oggi sono fortissimi, gli Elio e le storie tese.
5: Io voglio interrogare i presenti in sala. Chi di voi sa il palinsesto?
0: Oh,
5: che sta
0: bello.
5: Per arrivare, perché noi stiamo facendo questo giorno per inaugurare il palinsesto di Poliradio. Ma qualcuno vuole dirci quali programmi ascoltano?
6: E se non vuoi, Enrico, siccome sei tanto carico.
5: Ma io li chiedo.
7: Allora,
5: io
7: ognuno dice il suo, così lo componiamo. Dai.
6: Mi sembra una buona idea.
5: Ci sono tutti, non mi sembra.
6: No, non ci siamo tutti. Vabbè, a parte chi ce l'ha il martedì. Uno che ce l'ha il martedì. Il primo offerente? No, zero.
4: No, noi ce l'abbiamo mercoledì.
5: Vabbè, c'è qualcuno che vuole leggerlo a questo punto? Nessuno?
0: Lo leggo io.
5: Bravo, Mattia.
0: Allora, ragazzi, allora. Sì, funziona, Davide, sei on.
4: Aspettate, Ludo. Vuole parlare.
8: Io sono qui per dirvi.
0: Vai.
8: Che domani c'è il primo programma di Poliradio.
0: E infatti.
8: Sì.
0: Domani si parte con il botto, perché torna. Vai, dillo tu, per cortesia.
8: No, io sono...

0: umile, quindi lo devi dire tu.
1: Torna Polisveglia!
2: Bravi!
1: Dalle 10 alle 11 con il cast storico.
0: Col cast storico,
1: col,
0: sì.
1: Col cast originale.
0: Il cast, quelli bravi. Il cast dietro,
1: quelli bravi, questa è una.
3: Aia.
1: È una provocassiao.
4: E sti cazzi.
3: E sti cazzao.
1: Perché per un anno siete stati off.
0: No, il destino ci ha separato.
1: Ci ha separato il destino. Chiamato Tony che va a bordo in Erasmus.
0: Sì, sì, sì.
1: Ok. Il signor destino, Dr. Doom.
0: Quello lì.
2: Poi no, chi era in ufficio, chi a casa.
1: Tu, Lorenzo.
0: Io, Lorenzo e Tony.
1: Dalle 10 alle 11 tutti i martedì.
0: Good old days, come. Sì, tutti.
1: Che bello.
0: Martedì.
1: Un programma in cui io sono stato l'ultimo ospite della radio.
0: Sì.
1: Bellissimo. Non mi sono mai divertito così tanto.
3: Mamma mia.
1: Non sto scherzando, è vero. Grazie. Ragazzi, voi siete entrati.
5: No, sì, salve, volevamo un attimo.
6: Siamo
5: crashare.
6: Gli esponenti del nemico numero uno di Polisveglia.
1: Aspetta, andiamo con ordine, andiamo.
6: Come
1: con
6: no,
1: ordine.
6: No, no, no.
1: Andiamo con ordine.
6: Ma quale ordine? Siamo oggi alle 20 e alle 21.
1: Allora, partiamo
6: eravamo
1: da lunedì,
6: oggi.
1: Va bene, hai ragione.
6: Ecco.
1: Partiamo da lunedì, facciamo le cose con
6: ecco.
1: Ordine. Lunedì, dalle 11 alle 12 ci sono i Palombari.
6: Dai, evviva i Palombari.
1: Dalle 13 alle 14, come tutti i giorni, c'è Domani a Luna.
6: Evviva,
0: il miglior programma di Poliradio. Vero.
1: Il programma più bello di Poliradio, a mio parere. Dalle 14 alle 15 c'è Pils, il lunedì. Il giovedì.
6: Okay.
3: Per scoprire le nuove uscite e i nuovi artisti emergenti italiani.
1: Esatto.
3: E non solo.
1: Dalle 18 alle 19 c'è un nuovo programma, Autotunes.
6: Evviva, evviva.
0: Vedo l'ora di scoprire.
7: Il programma del nostro responsabile
1: programmi.
7: Il
1: signor Giuseppe. Il signor Gioia. Gioia che ci dice dalle 19 alle 20 c'è il sequel di Polizzara, signori.
2: E come si chiama? Come si chiama?
1: Stiamo belli tranquilli. Se ci vuole dare il nome il signor
6: Poliberca.
1: Responsabile. Bella questa. Boom. Mentre dalle 20 alle 21 c'è Polinanna.
6: Evviva, evviva, evviva. Grazie.
1: E questo è il palinsesto del lunedì. Il programma del lunedì dalle 19 alle 20 non ha ancora il nome, però sarà il sequel di Polizzara, quindi sappiamo già il cast. Mentre, cioè di Gabriele e Luca.
0: Sì, grandissimi.
1: Grandissimi. Il martedì, come avevamo detto prima, dalle 10 alle 11 c'è Polisveglia.
0: Oh yeah.
2: Buongiorno.
1: Ritorna il cast originale, Ludo, Lore e Tony. Dalle 13 alle 14 c'è sempre Domani a Luna. Dalle 18 alle 20 ritorna, anticipa di un'ora. Uno dei programmi più longevi di questa radio.
3: Penso
1: il
3: di
1: UK. Forse il più longevo di tutti.
3: Dodicesima stagione? Mi sa che siamo lì.
1: No,
0: il
1: tante.
0: Più longevo e diciamolo il migliore.
1: Il migliore in assoluto, migliore. Perché è il programma del fondatore di questa
6: Ludo,
1: radio. Lo dico soprattutto
6: migliori,
1: a Maddalena e Francesca, ma tutti quelli che sì, ci ascoltano. È il programma che fa Emanuele con Phil e penso da quest'anno anche Tancredi.
3: E il figlio.
1: Il figlio, il prediletto.
3: Cesare.
1: Il prediletto. Dalle 20 alle 21, cioè sono solo canzonette.
0: Grandissimo.
1: Questa è un auto cheat dove si parla di musica italiana, però questa la lasciamo ai posteri. Il mercoledì.
3: Giornata piena.
1: Il mercoledì giornata pienissima. Dalle 10 alle 11 si sposta. Prima era il lunedì, adesso il mercoledì. Heroin.
0: Ehi.
1: Un programma molto bello, ragazzi.
0: Heroin.
1: Se vi piace il rock,
3: Simone da
1: se vi piacciono i programmi fatti bene, non Simone. Ehi,
3: aiuto.
0: Giorgio Eroina.
1: Giorgio Eroina.
3: Ho sbagliato tutto, ragazzi.
0: Uno dei Giorgio.
1: Meglio fatti di questa radio.
3: Sì, sono d'accordo.
0: Sì.
1: Il mercoledì, sempre dalle 11 alle 12, c'è RPG. Radio per gamer, ragazzi. Dalle 13 alle 14 c'è sempre DAO.
4: E sti cazzi?
1: Eh sì.
0: No, no.
1: Sì, vabbè, dai, anche per te. Che ricordiamo il programma dei ragazzi nuovi seguiti da un referente, quindi uno che ha stare più tempo qui in radio, segue dei ragazzi appena entrati e li insegna a fare radio.
0: Gli mostra
1: un po' l'attrezzatura che abbiamo qui, di cui siamo molto contenti. Grazie Politecnico di Milano. Dalle 14 alle 15 il mercoledì torna K-Bops. Molto bello, K-pop, un programma
3: Corea.
1: Internazionale, un programma in inglese.
3: Esatto.
1: Mentre dalle 17 alle 18 c'è Charts, Top Hits Italia.
0: Quando
1: grande Fernando Santos è una velina da tutta la scoprire. Dalle 18 alle 19 c'è Radio Pompa.
0: Radio
6: Pompa.
1: aspetta, aspetta.
2: Come fa?
3: Piccia.
2: Come fa, Marta? Piccia.
4: Radio Pompa!
1: E vai. Scusate, però ci voleva il pitch. No, no. Dalle 19 alle 20 in the house.
6: Mancabile.
1: Bello, bello, bello, bello. Parla di musica house con il grande Lorenzo. Dalle 20 alle 21 c'è Fritto Misto con un cast,
0: un cast misto. Da scoprire.
1: Il giovedì mattinata solo musica, però alle 13:14 c'è nuovamente domani a luna.
0: Dai.
1: Subito seguito da Pills, che scopriremo dei belli artisti, dei bei personaggi, delle belle cose quest'anno. Dalle 19 alle 20 c'è un nuovo programma, c'è Equilibrio Precario. Non vediamo l'ora. Il presentatore ha qualcosa da dire?
7: No,
1: perfetto. Ci fa
0: fantastico.
1: Capire molto.
0: Stai in equilibrio.
1: Stai in equilibrio precario. Dalle 20 alle 21, come tutti i giovedì, torna tutti dentro per 5 puntate.
0: Per concludere
3: il programma di compressione della radio.
1: Esatto, poi arriviamo a 100 ragazzi e ce ne andiamo. Però facciamo una bella festa, siete tutti invitati. Dalle 21 alle 22 c'è Roommates.
0: Immancabile.
1: Esatto, immancabile. Programma dei DJ di Poliradio, dove si mandano DJ set registrati, molto carini, molto carini. Il venerdì dalle 13 alle 14 c'è sempre sto
3: e sti cazzi.
1: Domani a luna.
2: Acquati la bocca.
1: Tappati. Hai ragione, domani a luna.
0: Dai.
1: Poli opposti dalle 14 alle 15.
0: Bravo Enrico.
1: Yeah. Enrico e Teresa tornano su questi schermi il venerdì subito dopo domani a luna. Poi c'è Happy Hour.
0: Yeah.
1: Già dentro l'Happy Hour.
3: Bravissimo, vedo che hai capito. Questa qua sorpresa del resto. Comunicazione.
1: E il nuovo programma di Matt Weiss. E poi c'è subito dopo, dalle 19 alle 20, il venerdì, Nerd.
3: Olè!
7: Grazie, grazie.
1: Siamo felici?
3: C'è molto.
1: Il sabato, qui ci scrive anche Drogbia, che è il suo programma preferito. Dalle 11 alle 13 abbiamo due ore di L'Ora del Chill.
0: Immancabile.
2: Ma quanto chill.
1: Andrea e Chicco sono troppo simpatici.
6: E ma... io, scusate.
1: Scusate.
0: Sofia, ma Sofia.
6: Cioè, Andrea e Chicco sono troppo simpatici.
1: Ma tu sei pagato dalla lobby
6: Andrea,
1: di Andrea e Chicco. Male, male, male. Dalle 13 alle 14 c'è sempre domani a luna. Forse International il sabato?
0: Non lo so.
1: Non
2: sì,
1: si
2: sì,
1: sa.
2: Sì, sì, ve lo confermo.
6: Ma mi due date International.
1: Due date International, che bello. Ringraziamo il nostro responsabile dei programmi, di cui oggi sono ancora... il suo compleanno, sì, DAO International, no, solo uno.
2: Gli auguriamo una pronta guarigione.
1: Esatto, e buon compleanno di nuovo, caro Giuseppe.
0: Tanti
1: e poi abbiamo la replica di Roommates. Dalle 21 alle 22.
0: Beh, sabato sera, per ballare.
1: Il sabato sera si balla, ma balla, ma balla. Mentre la domenica sera, dalle 21 alle 22, signore e signori, c'è The Nightbeat.
0: Una novità incredibile questa. Programma domenica sera.
1: Programma
0: grandissimo Tancredi, un programma clamoroso.
1: Clamoroso, ragazzi, se vi piace la musica urban, se vi piace la musica in generale, vi consiglio di seguirlo. Ragazzi, però è arrivata l'ora di salutarci.
6: È proprio quell'ora.
1: Sì, è vero?
0: Sì.
1: Signori,
3: è arrivato il momento.
1: Vi ringrazio per essere passati, per aver fatto questo bel primo giorno di scuola.
0: Grazie a te, Matteo.
1: E ieri era l'ultimo giorno di vacanza. Vi voglio fare un applauso, ragazzi, perché siete troppo belli. E vai. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno scritto durante il corso di queste 13 ore, da Drogbia, da Andrea, al signor Tenet che ci guarda da casa, tutti quanti, grazie, grazie, grazie.
3: Ginevra.
1: Noi ci vediamo, Ginevra, assolutamente, no, tutti, non vorrei lasciare fuori nessuno, però noi ce ne dobbiamo andare a casa nostra, seguendo la metro, ragazzi, attenzione. Ci vediamo domani con Poliradio, domani parte dalle 10 alle 11, Poli sveglia, quindi non mancate, la prima puntata dopo un anno. Vediamo come sono diventati. Io sono Mattia, vi ringrazio per essere passati. Davide, Sofia, Matteo,
6: ciao.
1: Ludovico, Filippo, Clea, Giuseppe.
3: No!
1: Scusami, sono in extra bit, Gabriele Granata. Davide, Davide Ketamina, Emanuele, Francesca, Madda, Enrico. Grazie ragazzi.
3: Ciao.
1: Ci lasciamo con Flow On the New Symphony, New Symphony Lords of the Underground. Ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao.
5: Ciao.

0: arrested.
1: Police in this motherfucker. You don't hear